nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Tra le fratelli invitati al banchetto dell'Eucaristia e anche al banchetto della Parola di Dio, riconosciamo che siamo peccatori, bisognosi di vestire l'abito nuziale della grazia di Dio. Signore, che chiami tutti al banchetto del Tuo Figlio, abbi pietà di noi. Cristo, che ha eliminato la morte per sempre, abbi pietà di noi. Signore, che colmi ogni persona della Tua magnificenza, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre.

0: Preghiamo in silenzio, offrendo questa santa messa per i defunti Angelo e Gelsomino Penna e per Teresa Strippoli. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, o Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli. Su questo monte un banchetto di grassi vivanti, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegramoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio. Veniamo.

0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare. Ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia.
1: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
0: Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
1: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
0: Davanti a me tu preparai una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
1: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
0: Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà, come so vivere nell'abbondanza, sono allenato a tutto per tutto alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, comerà ogni vostro bisogno, secondo la sua ricchezza, con magnificenza in Cristo Gesù. A Dio e Padre nostro, sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Vediamo.

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio e gli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi, gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze». Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe e fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: «La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze». Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: «Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?» Quegli ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: «Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». Parola del Signore.
1: Parola.

Provate a ricordare la prima lettura dal libro del profeta Isaia e confrontarla con questo Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Questo Vangelo ci mette davanti a una delle immagini più belle di tutta la scrittura, il banchetto di nozze. Il regno dei cieli, cioè l'agire di Dio, ci viene descritto come un padre che organizza una festa di nozze per suo figlio. Perché sempre i figli maschi e non le figlie femmine, non lo so. E l'immagine del banchetto ci fa pensare a musica, canti, convivialità, cibi, vini e tanta gioia. Sì, ci ricorda che Dio sogna per noi la gioia, la felicità, il Vangelo della gioia. Papa Francesco ha scritto un documento circa 10-12 anni fa, il Vangelo della gioia. Dio non vuole sottrarci qualche cosa, non vuole toglierci qualche cosa, ma vuole donarci tutto. Ci vuole donare tutto il suo figlio, ci ha donato. Recentemente Papa Leone XIV si è ricordato che il cristianesimo non nasce da un dovere, i 10 comandamenti che bisogna osservare, i 5 precetti della Chiesa, ma il cristianesimo viene da un incontro con una presenza che rende la nostra vita più piena, più completa, più vera, più umana, più fraterna. Il Vangelo non è qui a toglierci, ma a darci. La salvezza non viene da una legge da praticare, è anzitutto un dono da accogliere, ma al contempo la parabola ci scomoda un pochino perché ci racconta di una cosa sorprendente. Qual è la cosa sorprendente? È che gli invitati rifiutano l'invito. Il racconto di Gesù ci dice che possiamo perdere, vivere in modo lieto la nostra vita, possiamo anche rifiutare i doni di Dio, possiamo anche dire di no. Perché Dio ci ha fatti liberi. Allora vediamo tre passaggi. Il dramma di chi non ha tempo per Dio. L'uso palestinese ai tempi di Gesù era quello di dare un invito generico a tutti e poi di andare a chiamare i commensali comunicando l'ora esatta, il giorno del banchetto, che era una forma di cortesia. Nella parabola gli invitati rifiutano l'invito del re. Immaginate che un re vi invita al banchetto delle nozze del suo figlio. Non dicono: noi non crediamo nel re, non dicono neanche il re che è cattivo, semplicemente hanno altre cose da fare. Uno deve andare al campo, altri devono curare i propri affari e altri hanno altre scuse. Forse questo è il particolare più inquietante: non sono delle persone cattive gli invitati che rifiutano l'invito, sono persone troppo occupate, molto occupate, troppo occupate. Quante volte sentiamo o diciamo I am busy, I am too busy. Una grande insidia per noi non è il peccato clamoroso del rifiuto, ma la distrazione, rimandare continuamente ciò che conta di più, tramandare. No, non mi interessa, ho altre cose più importanti da fare. Quanti di noi dicono: quando avrò tempo andrò a confessarmi, quando avrò tempo pregherò,
quando avrò tempo sarò più tranquillo. Magari potevate dirlo 50, 60 anni fa, quando crescevate i vostri figli, dovevate lavorare anche di domenica, Mi occuperò, quando avrò tempo, mi occuperò della mia vita spirituale. Intanto devo pensare a fare la spesa, a mangiare, andare alle feste, Pensiamolo un po' anche nelle relazioni con gli altri. Quando avrò tempo starò un po' di più con i miei figli e i miei nipoti, dedicherò un po' più di tempo ai miei amici, magari andrò anche a trovare il prete, magari andrò anche in chiesa la domenica, magari spenderò più tempo con mia moglie, con mio marito. C'è una frase attribuita a un autore spirituale moderno, dice: il diavolo non ci toglie Dio, ci riempie di cose tanto che non lasciano più spazio per Dio, e siamo riempiti. È come nella memoria, quando nel computer non ci sta più niente, e mettiamo dentro cose e poi il RAM è finito, e il diavolo non ci toglie Dio, ci riempie di tante cose da non lasciare più spazio per Dio. Il problema, miei cari, che mi ascoltate bene questa mattina, non è il campo, non è l'orto, non sono gli affari, non è la spesa, non sono le cose da fare. Il problema è quando le cose diventano più importanti di quella cosa che è l'invito, rispondere all'invito di Dio, la relazione con Dio. In fondo, chi non andrebbe a un banchetto di nozze, alla festa di un re, solo perché ha da fare? C'ho troppo da fare. Come non leggere un contrasto di valori quando nessuno degli invitati si presenta, nessuno degli invitati si presenta al banchetto, all'invito, Se si rifiuta il banchetto è perché si rifiuta chi ti ha invitato, non il banchetto. I nostri gesti non ci dicono solo ciò che amiamo, ma ciò che rifiutiamo. A volte sono proprio le cose, le idee storte, e ce ne abbiamo tutti, anche noi sacerdoti, le chiacchiere che ci trascinano via, le abitudini che ormai sono consolidate e che non vogliamo mettere in discussione, a sabotare ciò che di più bello potremmo vivere, perché in fondo ciò che amiamo davvero trova sempre tempo nella nostra agenda. Se una cosa è importante o più importante, lasciamo le altre cose da parte. Se pensiamo che la parola di Dio è importante, la leggiamo, la riascoltiamo, la leggiamo di nuovo, la proclamiamo qui in chiesa, la parola di Dio, Possiamo prendere come esempio la liturgia domenicale che stiamo celebrando, la Santa Messa, che è proprio un banchetto, Beati gli invitati al banchetto del Signore. Addirittura sono due banchetti. C'è questo tavolo qui, il banchetto della parola, e lì il banchetto della Eucaristia, quello della parola. Sono due banchetti, due mense, che purtroppo possiamo disattendere qualche volta. Non farci troppo caso, Assistiamo sempre di più a delle assemblee magari un pochino vuote. Qualcuno mi dice: perché la chiesa si vuole? Magari qualcuno va al cimitero, qualcuno va alla casa di riposo, qualcuno va a altre cose. Spero che non sia colpa del prete se la chiesa... C'era un amico mio prete vicino al mio paese, diceva: com'è la tua parrocchia, Don Nando? La mia chiesa è sempre piena di banchi vuoti. L'avete capito tutti, Magari se ci sono persone, magari qualche volta possono essere distratte, il telefonino o il vicino di banco, Ci sono alcuni che non accettano l'invito, altri che dimenticano di essere ad una festa, magari arrivano anche in ritardo qualche volta, ma le porte sono sempre aperte.
altri che ancora che dimenticano di essere in chiesa e che la parola di Dio va ascoltata, proclamata, pensano magari a quello che devono fare per il pranzo o altre cose importanti, ma la parola di Dio è più importante. Anche la parola di Dio, che acqua di vita, che zampilla, che disseta, spesso viene accolta come tiepidamente, la festa dello sposo, il Dio che ci dona la sua stessa vita divina capace di cambiare, trasfigurare il nostro, e la disattendiamo un pochino, la prendiamo così, non con troppa cura. Eppure Dio non si arrende mai, anche di fronte agli inviti che vengono rifiutati, Dio continua a invitare, non rinuncia alla festa delle nozze di suo figlio, non rinuncia perché gli invitati non sono venuti. I primi invitati rifiutano, allora l'invito viene allargato e dice ai servi: andate ai crocicchi delle strade, chiamate tutti buoni e cattivi. In quale categoria vi mettete voi? Io mi metterei quasi quasi nella categoria dei cattivi. È il Vangelo della speranza. Come abbiamo visto domenica scorsa, Dio non si rassegna mai, Dio non si stanca mai di chiamare. Se una porta si chiude, Lui ne apre un'altra. Se un prete muore, Dio te ne manda un altro. Dio non si stanca mai di noi. Lui continua a invitare, continua a cercare, non si ritira mai indietro, non si offende, non si stanca se noi non lo riconosciamo. Continua a dare il suo invito, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. Pensiamo a tante persone che noi consideriamo lontane dalla fede e ci scoraggiamo quando magari ripetiamo le cose, ma Dio non si scoraggia mai. Noi mettiamo etichette sulle persone e Dio continua a invitare i suoi figli. Noi vediamo solo e parzialmente il presente, Dio invece vede ciò che possiamo diventare. Per questo la Chiesa non si può trasformare in un club di persone perfette, nessuno di noi è perfetto. La sala del banchetto si riempie di persone trovate per strada, di persone imprevedibili, di persone che nessuno avrebbe scelto. Noi siamo tra quelli trovati per strada. Nessuno di noi è qui perché se l'è meritato, no. Dio ci ha dato questo invito gratuitamente e noi abbiamo risposto perché siamo amati, perché siamo stati chiamati e perché Dio continua a chiamarci. Se Dio ha fatto così con noi, non possiamo fare altrettanto con gli altri andando incontro a tutti, Se Dio continua a chiamare anche noi, dovremmo continuare a chiamare. Non è sufficiente accogliere l'invito. L'ultima cosa che voglio dirvi è questo abito nuziale. Non è questo, L'abito nuziale è forse qualche cosa che ti ricorda il vestitino del battesimo. La veste bianca del battesimo. A prima vista sembra una conclusione un po' strana, quella di questo re che viene e caccia fuori il servo che non ha l'abito nuziale. Nell'antichità il padrone offriva spesso l'abito agli invitati alle nozze. Questo uomo vuole partecipare al banchetto ma rifiuta di cambiare la sua veste, la sua mentalità. Vuole partecipare alla festa senza essere in comunione con colui che lo invita. Ma che cosa rappresenta questo abito se non l'abito battesimale? Il vestito è il simbolo della fede perseverante e fattiva che si concretizza in gesti di amore. San Paolo, nelle sue lettere, spesso dice rivestitevi dei sentimenti di Cristo Gesù. Rivestitevi, ma io ho sentimenti che non sono, allora li devo cacciare via. Rivestitevi
dell'abito nuziale, dei sentimenti di Cristo Gesù. Noi tutti siamo chiamati ad essere commensali del Signore, a entrare con la fede nel banchetto, ma dobbiamo vestire, custodire l'abito nuziale, cioè la carità, cioè un profondo amore a Dio e al prossimo. Se non c'è questo abito nuziale, che è simbolo della carità di Dio e l'amore al prossimo, non possiamo partecipare alla festa. In altre parole, non è sufficiente dire: oh, sono cristiano, dico tanti rosari, vado alla messa. Non è sufficiente nemmeno andare alla messa. Il punto è assumere i sentimenti di Cristo, lasciarsi configurare con Lui, conformarci a Lui, conformare i nostri sentimenti ai Suoi sentimenti. Ma allora la domanda finale è, ve la pongo a me, prima la predica la faccio a me e poi anche a voi: sto imparando io ad amare, a perdonare, a servire, a condividere, cercando di vivere la vita nuova che ho ricevuto nel battesimo? Perché nel battesimo devo buttare via l'abito vecchio e rivestire l'abito di Cristo. Rivestirci dei sentimenti di Cristo, perché il Vangelo, la frequentazione della Chiesa, non è un distintivo da portare, da esporre, è una vita nuova da vivere. In conclusione, cari fratelli e sorelle, perdonatemi se sono andato oltre di qualche mezzo minuto, la domanda decisiva è: sto partecipando io veramente alla festa? Perché Dio non ci invita a una religione triste, una religione da funerale, ci invita alle nozze del suo Figlio, ci invita a vivere in comunione di amore con Lui che genera gioia, e anche oggi ci può ripetere: tutto è pronto, vieni anche tu alle nozze. Che Dio ci benedica e ci dia pace e serenità e gioia di essere partecipi, o se siamo partecipi qui, parteciperemo anche di là. Questo banchetto eterno dove ci sarà ogni ben di Dio. E leggete di nuovo, portate a casa per favore il foglietto della messa, leggete la prima lettura e anche il Vangelo, magari rileggetela una o anche due o anche tre volte. Sia lodato Gesù Cristo.

Se avete il foglietto della messa potete seguirlo, eh? Potete seguirlo anche coloro che magari non capiscono tutto l'italiano. Siamo nella terza pagina del foglietto. Credo in un solo Dio. Di tutte le cose visibili e invisibili. Sorelle e fratelli radunati per mangiare la mensa eucaristica preparataci da Dio, preghiamolo per noi stessi, per la Chiesa e per il mondo intero. Diciamo, raccoglici Signore nella tua Chiesa, perché tutti sappiamo accogliere la parola che Dio ci rivolge nella messa e la testimoniamo nella vita di ogni giorno. Preghiamo. Perché ci accostiamo alla mensa dell'Eucaristia vestiti dell'abito nuziale che è la grazia di Dio. Preghiamo. Perché come l'Apostolo Paolo sentiamo la tua presenza che ci guida nella via, sia quando le cose vanno a gonfie vele, vanno bene, sia quando non vanno sempre bene, vanno piuttosto male. Preghiamo. Perché sappiamo essere vicino a chi soffre, generosi nell'aiutare chi è nel bisogno. Preghiamo. Sostiamo un momentino per le nostre intenzioni personali, le intenzioni delle nostre famiglie e della nostra comunità. In silenzio preghiamo. Signore, tu ci inviti a fare festa col tuo Figlio Gesù, rendici capace di una partecipazione piena che diventi testimonianza convincente anche nelle nostre famiglie e nella nostra comunità parrocchiale, per Cristo nostro Signore. Amen.

Sorelle e fratelli, pregate perché il mio e vostro sacrificio sia veramente gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, oh Signore, le preghiere dei Tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo

Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti, renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato alla tua mensa, nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'ultimo pane spezzato, fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo, nel tuo banchetto eterno. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente la passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Lo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci portati alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ti riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta l'estensione della terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Patrick, tutti i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati di Angelo, di Assomino, di Teresa, di tutte le persone che abbiamo anche perduto recentemente, a metterli a godere la luce e lo splendore del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, con gli Apostoli, Santi e i Martiri, particolarmente quelli che veneriamo in questa Chiesa, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo eternamente la tua lode, la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E pensiamo a questo invito che il Signore ci ripete continuamente: beati gli invitati alla cena, alle nozze del mio Figlio. E pensiamo magari anche all'abito nuziale che dobbiamo magari rinnovare o pulire ogni tanto.

0: e non abbandonarci alla tentazione,
1: ma liberaci da male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento inutile, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Se volete magari spostarvi di un mezzo banco per andare a dare la pace anche oltre quelle due o tre persone che sono vicine a voi, scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sono.

Oggi pomeriggio c'è la messa per la comunità albanese alle ore 3 del pomeriggio. Padre Valentino adesso fra un quarto d'ora avrà tre battesimi, credo, quindi lasciamo spazio con calma, con ordine, lasciamo spazio. Per favore, siccome io devo piegare ogni domenica questi foglietti della messa festiva, per favore vi chiedo di portarli a casa ogni domenica. Se siete in due in casa, portate due copie. Se siete in tre, portatene tre copie. Leggete e rileggete le, perché ho detto a Padre Franco, che è il parroco, siccome ne riceviamo 150 copie e molte delle copie rimangono, vuol dire che molta gente non viene più in chiesa per motivi che non sto a spiegarvi, ok? Io leggevo qui nella seconda lettura, San Paolo dice agli Filippesi: sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà, alla fame, all'abbondanza e alla indigenza. Non so cosa vuol dire nel vostro vocabolario indigenza, cosa vuol dire? Qualcuno che mi aiuta? Cosa vuol dire i professori di università qua? Cosa vuol dire indigenza? Vuol dire povertà. Ieri mattina nella lettura c'era una parola che non usiamo mai, il pedagogo. Il pedagogo vuol dire, è un istruttore, vuol dire un maestro, un pedagogo, ecco. Scusate, faccio questi riferimenti perché spesso usiamo nella liturgia parole che non riusciamo a capire bene. Allora, le prossime domeniche, fra due domeniche sapete che la festa di Sant'Ilario, il giorno 25, è preceduta dal Triduo lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21. Il martedì sera ci sarà l'arcivescovo, verrà a fare una piccola visita pastorale a vedere quanti devoti di Sant'Ilarione ci sono, ok? Quindi lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 in preparazione alla festa. Il giorno della festa andate tutti a Sant'Ilario, 10 la processione, però se c'è qualche rimasuglio qui, io sarò qui alla messa delle 10:30, se rimangono, se andate tutti io farò sciopero, Se non c'è nessuno qui in chiesa alle 10:30, andate tutti a Sant'Ilario per favore. Per il prossimo mese sapete che il giorno 8 c'è la festa di San Teodoro e il giorno 22 di novembre la festa della Madonna Maria Santissima di tutte le grazie. O qualcuno mi ha ricordato durante il mese di ottobre, il mese del rosario, lunedì pomeriggio alle 2 c'è il rosario, ogni lunedì del mese. Non venite alle 5, non venite alle 3, alle 2 del pomeriggio, lunedì di tutto il mese di ottobre. E se non venite potete dirlo anche a casa. Buona domenica, buona settimana. Ho letto questo di San Paolo ai Filippesi perché anch'io sono stato abituato ormai da 54 anni che sono prete a tutto, ai giorni belli e ai giorni meno belli, e pregate anche per i vostri sacerdoti. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
3: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
4: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 30 ottobre, dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco's Pizzeria, $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414-815806. Venerdì 30 ottobre, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lawrence Road, Windsor Gardens.

0: come la febbre.
1: Veronica vi augura buon ascolto.
2: Tu mi hai voluto più di mamma, assurdo è. Mi hai voluto anche più di papà. Mi hai insegnato tu ad andare in bicicletta. La rivincita sul mondo è superiore.

eri i miei occhi, perché ciò che non vedevo, sai, me lo mostravi tu, le mie braccia e le mie gambe, perché quando ero stanco mi spronavi sempre a correre di più. E voglio dirtelo così, tanto ormai sono cresciuto, giuro mai, no, mai, non l'ho mai detto a nessuno. Quando uscivi per andare a lavorare, scambiavo il mio cuscino con il tuo per sentire il tuo profumo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12, due minuti.
2: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilarion. Domenica 25 ottobre, presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignacio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire,
3: mi fai pazzire. You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: Se ben informati volete restare, impariamo insieme. Dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Italiana 531.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
4: Adamis Stand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17. Sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buona

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13.
2: Speed camera locations per domenica 11 ottobre. Addison Road, Pennington, Clark Terrace, Seaton, First Avenue, Woodville Gardens, Port Road, Alberton and Old Port Wakefield Road, Virginia.
3: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
3: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
4: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
3: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
4: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
3: E una bottiglia di vino, anzi due.
4: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
3: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilarion. Domenica 25 ottobre, presso Glenigan Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
2: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
2: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
2: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

la susurrará. Mi farò prestare un soldino di cielo, perché regalare lo voglio a te. Lo

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia lo stivino.
3: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
4: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
5: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
6: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95. 5 al chilo. Pasta di vella 500 grammi, $1.95. Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera.

0: preghiera e raccoglimento, per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio, presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Pena. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 8269-6567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.
3: Dime che ti è rimasto

0: australiana, 531.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della...

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Quest'anno l'Alabarda Club festeggia 70 anni. Celebra questo importantissimo anniversario con l'Alabarda Club, sabato 14 novembre all'Adelaide Pavilion in South Terrace. Dinner Dance Night con intrattenimento tutta la sera e musica dal vivo. Costo $40 a persona per i membri, $100 per i non membri, prezzi speciali per i bambini. Prenota o informati al numero 7118-1956. Dinner Dance Night per i 70 anni dell'Alabarda Club. Non puoi mancare!

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Speed camera locations per domenica 11 ottobre. Addison Road, Pennington, Clark Terrace, Seaton, First Avenue, Woodville Gardens, Port Road, Alberton and Old Port Wakefield Road, Virginia.
3: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
3: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
4: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
3: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
4: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
3: E una bottiglia di vino, anzi due.
4: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
5: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guercino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Santali Italian Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
4: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
6: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
4: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
6: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
7: Radio Italiana 531.
8: State ascoltando Radio Italiana 531.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!
1: E vai, woo!

Ho visto le guardie lì a destra, in tasca una cosa che no frate non è concessa, e te stanno spiando dalla finestra,

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Il 4 dicembre si vota per eleggere i comites, i comitati degli italiani all'estero. Votare è semplice, ma è necessario presentare l'opzione di voto, ovvero richiedere al consolato di poter votare. La richiesta deve essere inviata al consolato entro mercoledì 4 novembre. In questo modo verrà inserito nell'elenco degli elettori e riceverai direttamente a casa il plico contenente la scheda elettorale. La richiesta di voto può essere inviata tramite il portale Fastit sul sito del consolato, via email all'indirizzo consadelaide@esteri.it oppure consegnata di persona al consolato.
5: Avrai

0: Nini Pizzanini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Torni.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
3: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
2: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
3: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6011.
4: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
5: Apo, io non ho voglia di cucinare.
4: Allora andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
5: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
4: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
5: Altavilla Club 281 The Parade, Beulah Park.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

Stasera la vecchia fontana racconta alla luna la storia vicina e lontana di quella inglesina col naso all'insù. Io qui, proprio qui l'ho incontrata e qui l'ho baciata. Lei con la voce smarrita m'ha detto: è finita, ritorno lassù. Ma prima di partire l'inglesina buttò la monetina

0: italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Quest'anno l'Alabarda Club festeggia 70 anni. Celebra questo importantissimo anniversario con l'Alabarda Club, sabato 14 novembre all'Adelaide Pavilion in South Terrace. Dinner Dance Night con intrattenimento tutta la sera e musica dal vivo. Costo $40 a persona per i membri, $100 per i non membri, prezzi speciali per i bambini. Prenota o informati al numero 7118-1956. Dinner Dance Night per i 70 anni dell'Alabarda Club. Non puoi mancare!

0: Morfettese, kick e cor.
1: La cincintra in down, la down morfettai, sono da parlare di quel che è successo in due mondi, sono da dare la ricetta per mangiare morfettese e della dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Speed camera locations per domenica 11 ottobre. Addison Road, Pennington, Clark Terrace, Seaton, First Avenue, Woodville Gardens, Port Road, Alberton and Old Port Wakefield Road, Virginia.
3: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
4: Grazie, Claudia! Mi sento proprio bella! Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
3: Beata te! Io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
4: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
3: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
4: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
3: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Rostever.
5: Gala Night al Sicilia Club, sabato 24 ottobre dalle 6 di sera. Cena con un menù tutto siciliano e goditi lo spettacolo del grande Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club, $90 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 24 ottobre, tutti al Sicilia Club. Non mancare!
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

Vedono me, sentono rap, s'aspettavano Michael Bublé. Vedono me, vedono Del, credono che siamo Ginger e Fred. Vedono me, Edo Go Gang, pensano sia una puntata di Friends. Mica capiscono un cazzo per me.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Paynham. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.

0: Radio Italiana 531.
1: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue.

0: Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
2: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigle Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale Scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: Oddio, Barbara, dove siamo?
6: Che ne so, mi ci hai portato tu queste.
5: Ho paura.
7: Sono solo io.
6: Claudia.
7: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
5: Cosa?
7: Lo stivale in nero. Ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese. Solo su Radio Italiana 531.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Quest'anno l'Alabarda Club festeggia 70 anni. Celebra questo importantissimo anniversario con l'Alabarda Club, sabato 14 novembre all'Adelaide Pavilion in South Terrace. Dinner Dance Night con intrattenimento tutta la sera e musica dal vivo. Costo $40 a persona per i membri, $100 per i non membri, prezzi speciali per i bambini. Prenota o informati al numero 7118-1956. Dinner Dance Night per i 70 anni dell'Alabarda Club. Non puoi mancare!
4: Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto!

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Radio Italiana 531.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana. Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
2: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Church Road Prospect.
4: 1, 2, 3, 4. Andre, ma dov'è Vittoria?
5: Ah, boh, tu lo sai?
4: Ma qua dobbiamo fare il programma.
5: Vabbè, una in più, una in meno.
6: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
4: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì dalle 7 alle 9
7: su Radio Italiana 531. Tutta l'Italia, tutta
8: l'Italia, tutta l'Italia. La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Domenica 11 ottobre. Addison Road, Pennington. Clark Terrace, Seaton. First Avenue, Woodville Gardens. Port Road, Alberton and Old Port Wakefield Road, Virginia. Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
5: In questa notte
6: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: attacchi.
1: Fammi capire, quando sei tu a cercarmi io ci sono sempre. Quando sono io a cercarti tu non ci sei mai.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
2: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
1: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
2: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
1: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
2: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
3: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
4: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
5: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
6: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
7: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
8: Hai voglia di un pasto delizioso, proprio come lo preparava la nonna? Nonna's Cucina consegna i pasti caldi o congelati direttamente a casa tua, in tutta Adelaide. Preparati da chef qualificati e consegnati con cura da fantastici volontari. Puoi scegliere tra un tradizionale menù in stile italiano oppure il nuovo menù stile della nonna. Nonna's Cucina supporta con orgoglio clienti privati e partecipanti ai programmi My Age Care e Support at Home, aiutando gli anziani a mantenere la propria indipendenza a casa. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
9: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: You're listening to Radio Italiana 531.

mocio, sta rima arriva come un treno e ti porta dove sono. Te la cuccio come un sarto fiorentino, Dandino, Kill Bill, Quentin Tarantino. Pulp Fiction, oro in una valigetta, denso sta. Non è flow, è surrealismo, mo cubismo, ciò, ste frasi sulle basi ci dipingono. L'hai visto a chi l'ha visto, no, se esistono in un disco e poi spariscono. Distinguilo, si estinguono, capisci, no, sbiadiscono, svaniscono.

0: Quentin Tarantino.
1: C'ho sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, post-pen arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sulla carta.

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guarda, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo però senza toccare. Mi ha fatto molto male ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace, ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete, avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna.

0: levanta. L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Gentili radioascoltatori, buonasera e ben trovati sulle onde radio di Radio Italiana 531 con il programma Paradossi. Questa sera con Nicola Moffa e Michele Giglio, sempre dagli studi di Hindmarsh, dallo studio Sanremo di Hindmarsh in Sud Australia, con un programma che teniamo praticamente ogni domenica, salvo qualche volta che si salta, come per esempio la prossima settimana ci sarà la festa di Sant'Ilario, come molti sanno, e noi probabilmente saremo lì, cioè la radio sarà senz'altro lì, e magari anche noi daremo il nostro contributo durante la festa. Allora, buonasera a tutti, buonasera al nostro Michele. Michele, come stai?
1: Fino adesso come sto? Diciamo, sono un po' stressato, ma comunque sto abbastanza bene, non c'è un gran problema.
0: Vuoi che ti do un calmante?
1: No.
0: Una sigaretta di marijuana?
1: Per carità.
0: No?
1: ma ti dirò che non ho mai neanche pensato a pigliarmi la canna, neanche. Quindi sono praticamente vergine. A me da quel punto di vista, per il resto non dico
0: sempre,
1: niente.
0: C'è sempre tempo.
1: No, arrivata l'età mia.
0: Vabbè, scherzo. Però guarda che comunque la marijuana ha proprietà terapeutiche. Non
1: se uno sta proprio male, sì.
0: No, nella medicina normale. Qui adesso, siccome è praticamente una droga, allora chiaramente è stata, diciamo, bandita, resa, diciamo, illegale, ma in molti paesi è legale. Comunque, niente, abbiamo questa... Oggi ci saranno un po' di musica come al solito, vi daremo sempre...
1: La tua musica.
0: La mia musica,
1: famosa.
0: Sì, sempre qualcosa di così...
1: Di diverso.
0: Di diverso, e comunque, insomma, una scaletta che è praticamente un remissaggio di brani degli anni 70, 80, 90 che sono stati, insomma, sulla cresta dell'onda e che poi sono stati riveduti ed aggiornati da altri artisti, da casse discografiche o da gente che praticamente fa il remix, così come si dice. Allora, per quanto riguarda invece l'argomento di oggi, noi abbiamo parlato di comunicazione nelle ultime due puntate. Abbiamo ancora qualcosa da dire sulla comunicazione, perché diciamo che abbiamo buttato giù le basi per quanto riguarda il significato di comunicazione, per quanto riguarda che cosa è la comunicazione, come viene interpretata la comunicazione, l'uso della comunicazione nei media e, insomma, tutta una serie di situazioni che praticamente ci portano ad avere le informazioni, il livello e il tipo di informazione che riceviamo. Intanto andiamo, quindi questo, diciamo, è un po' il tema di oggi, però naturalmente vi parleremo anche di filosofia, sempre dei nostri beniamini, almeno i miei, ma penso anche per Michele, Socrate, Aristotele e Platone. Michele,
1: come fa a non parlare di Socrate?
0: E naturalmente anche per loro cosa significa la comunicazione, come hanno fatto, come comunicavano loro, in che maniera.
1: Socrate era molto interessante, ma ne parleremo dopo.
0: Certo. Allora, andiamo con il primo brano in programma, e questo brano è un brano di Rino Gaetano, che è stato remissato da Molella, e quindi ve lo facciamo ascoltare. Ma intanto vorrei ricordarvi che potrete chiamare naturalmente qui in studio al numero 83407700 e parlarci delle vostre esperienze nella comunicazione. Soprattutto ci interesserebbe sapere da qualcuno di voi quando hanno ricevuto una comunicazione che è stata male interpretato, oppure quando voi avete dato comunicazione a qualcuno e quella comunicazione è stata male interpretata.
1: Succede tutti i giorni, è successo sì. Anche a me.
0: Sì, perché chiaramente ci sono tante volte si dice qualcosa magari con l'intenzione di comunicare una determinata cosa e la persona che riceve la comunicazione magari ha capito una cosa per un'altra. E purtroppo capita, ma purtroppo naturalmente sono cose che succedono, però insomma ci farebbe piacere se qualcuno sarebbe interessato insomma a farci una telefonata per raccontarci della loro esperienza. Allora andiamo adesso al primo brano, appunto A mano da Rino Gaetano.

0: Rino Gaetano, il da un brano remissato da Molella che vi abbiamo fatto ascoltare. Naturalmente vi faremo ascoltare questo tipo di musica. Spero che questo brano di Rino Gaetano sia stato di vostro gradimento. Naturalmente questa, poi tra l'altro, Rino Gaetano, un ragazzo che se n'è andato molto giovane con la solita malattia che porta via senza pietà le persone, e naturalmente un grandissimo artista, ha scritto delle bellissime canzoni ancora tutt'oggi.
1: Grande poeta anche, grande poeta.
0: Sì, grande poeta, insomma. Poi è stato Rino Gaetano in particolare, è stato un po', diciamo, criticato per la sua... per il suo modo di criticare il governo, perché ha parlato di cose che oggi sono attuali. È un cantante molto, molto, diciamo, ribelle, ecco, diciamo così, ma molto, molto bravo, molto dotato. Ha fatto dei brani bellissimi. Allora, intanto parliamo di comunicazione. Un breve riassunto delle puntate precedenti, diciamo così. Noi abbiamo parlato, quando abbiamo iniziato il discorso della comunicazione, è stato quello di chiaramente dire che come funziona la comunicazione e la sua efficacia. Il fatto che poi la comunicazione, quindi quello che riceve la comunicazione, la interpreta. E la interpreta a secondo delle proprie credenze, conoscenze, esperienze, perché chiaramente una stessa comunicazione che è ricevuta da una persona, magari quella persona la interpreta in un modo e poi la stessa comunicazione ricevuta da un'altra persona con altre esperienze, con un'altra cultura, con un'altra conoscenza, naturalmente questa persona potrebbe dare un significato molto diverso a quella comunicazione.
1: Questo è uno dei problemi della storia.
0: Sì.
1: È uno dei problemi della storia, che viene interpretata attraverso i secoli e poi viene riproposta da diverse persone, e quindi non si sa mai. Per questo si deve andare sempre alla base, e quindi andare a cercare i documenti originali.
0: Sì.
1: E lì troviamo effettivamente la verità, o perlomeno quello che era stato scritto. Comunque, questo è quello di cui dobbiamo parlare.
0: Sì, questo è quello di cui dobbiamo parlare. Do un accenno, Michele, quello che vorrei parlare anche del fatto dei mille, di Garibaldi, della comunicazione che ci è stata data anche a scuola, e di quello che invece si dice adesso su quello che sia effettivamente successo con lo sbarco dei mille in Sicilia.
1: È molto controverso.
0: È molto controversa la cosa.
1: Che lì c'entrano i sordi, come sempre,
0: sì. Allora andiamo adesso a un break e poi riprendiamo con il discorso della comunicazione.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Quest'anno l'Alabarda Club festeggia 70 anni. Celebra questo importantissimo anniversario con l'Alabarda Club, sabato 14 novembre all'Adelaide Pavilion in South Terrace. Dinner Dance Night con intrattenimento tutta la sera e musica dal vivo. Costo $40 a persona per i membri, $100 per i non membri, prezzi speciali per i bambini. Prenota o informati al numero 7118-1956. Dinner Dance Night per i 70 anni della Alabarda Club. Non puoi mancare!

0: Allora, eccoci rientrati in studio e di nuovo con la comunicazione. Abbiamo praticamente parlato di comunicazione nel periodo, insomma, appena passato, e quindi abbiamo detto che cosa significa la comunicazione, e fino adesso abbiamo trovato che la comunicazione è una cosa molto astratta, praticamente, Michele.
1: Sì, abbiamo detto quali erano i principi della comunicazione. E prima di tutti, per avere la comunicazione c'è bisogno di un ascoltatore,
0: prima di
1: qualcuno
0: tutto.
1: che ci ascolta.
0: Certo.
1: E quindi, gentili ascoltatori, se voi siete in ascolto, se volete chiamarci e quindi farci sapere che siete lì, basta dire 8340 7700 al telefono. Il telefono sicuramente si
0: Sì.
1: chiama. Poi c'è quello che dovete dire, e deve essere chiaro. Dovete
0: Sì.
1: essere chiari. Il messaggio deve essere diretto e facile da capire, va bene, da una persona normale. Poi ci sono anche persone che capiscono quello che vogliono, ma noi, la persona che parla, deve avere una certa chiarezza. E poi il concetto: bisogna essere senza giri di parole, dire esattamente quello che si pensa e quello che si dice. E poi c'è il messaggio: deve essere solido, basato su fatti reali, deve essere corretto, quindi deve essere accurato e non deve essere una cosa inventata. E poi deve essere completo, cioè il destinatario deve avere tutte le informazioni necessarie. Questi sono i principi della comunicazione. Adesso tu
0: Della
1: concludi.
0: comunicazione verbale o scritta,
1: Verbale scritto, ovviamente, sì.
0: eticamente corretta.
1: Sì.
0: Però purtroppo di eticamente corretto
1: C'è
0: noi
1: molto
0: ci
1: poco.
0: accorgiamo col tempo che c'è sempre poco, perché la comunicazione viene sempre strumentalizzata da quelli che in effetti la propongono, da quelli che ci comunicano, perché quando noi parliamo con le persone, chiaramente, se noi siamo eticamente corretti, se noi abbiamo, diciamo, una moralità alta, noi chiaramente diciamo la verità, diciamo quello che pensiamo, anche se potremmo anche pensare qualcosa di sbagliato, anche qualcosa che non è esatto, oppure che non è esattamente la verità. Però la cosa essenziale è che noi crediamo in quello che diciamo e lo comunichiamo a un'altra persona, e diciamo a quella persona: io la penso così, e quindi quella persona riceve quel tipo di comunicazione. Però poi ci sono le comunicazioni dei fatti, l'informazione, e cioè di che cosa, come sono successe le cose, come sono andati, come si sono, diciamo, come sono evoluti gli eventi, i diversi eventi. E uno in particolare che vorrei menzionare questa sera è appunto quello di Garibaldi. Come sapete, c'è stato nel 1861 la unificazione d'Italia, che è stata attribuita a una serie di azioni tra Giuseppe Mazzini, Camillo Benso di Cavour, che avevano poi ingaggiato Garibaldi per andare a liberare l'Italia partendo dalla Sicilia, con una certa analogia, Michele, un po' con gli americani che sbarcarono in Sicilia per liberare l'Italia dai nazisti. E queste sono tante cose che hanno alcune analogie. Però, quando abbiamo letto, adesso c'è una nuova narrativa, e cioè che si è parlato dell'eroe Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, che è andato in Sicilia con 1.000 camicie rosse, con 1.000 garibaldini, così chiamati, che sono sbarcati sulle coste siciliane, avrebbero affrontato in battaglia praticamente, possibilmente,
1: l'esercito
0: l'esercito
1: borbonico.
0: borbonico, e avrebbero praticamente liberato le persone che, insomma, che erano sotto, diciamo, un po' non lo possiamo chiamare dittatura, ma diciamo l'oppressione borbonica, ecco, diciamo così. Per poi arrivare fino a Napoli, dove a Napoli poi è stato preso il tesoro, del regno delle due Sicilie ed è stato portato in Piemonte. Ecco, questo è stato un po' diciamo, in un riassunto super breve di quello che si è raccontato sui libri di storia, quello che abbiamo studiato, anche io ho studiato Garibaldi come tantissime altre persone, tutti, tra le scuole elementari e medie, chiaramente Garibaldi è stato
1: il nostro eroe,
0: no? Però Michele, adesso si comincia a pensare un po' più, diciamo, in maniera più
1: logica. Sì.
0: E come
1: facevano mille persone
0: ad affrontare l'esercito borbonico,
1: che era attrezzatissimo, pieno di cannoni,
0: armato fino ai denti,
1: sì. Erano 10.000 o 20.000,
0: sì, qualcosa come 20.000, adesso lo troverò su internet quanti erano, ma comunque l'esercito era di gran lunga 10-20 volte superiore come numero di uomini,
1: è attrezzatissimo
0: con cannoni, cavalli, con armi.
1: E come ha fatto Garibaldi a sbarcare senza essere
0: visto, senza essere
1: disturbato?
0: Sì.
1: Insomma, dico, uno comincia, sì, a pensare, dice, ma come ha fatto? È un eroe, sì, però doveva pure sbarcare, e sì, c'erano, sì, 10.000-20.000 persone che l'aspettavano. No,
0: ma il fatto che
1: non c'era nessuno.
0: Per gli ultimi 100 anni, Michele, abbiamo pensato sempre, credo sempre, studiato, ci hanno sempre detto che lo aveva fatto per liberare l'Italia.
1: Vabbè, quello a prescindere, ma intanto è sbarcato e ha sconfitto un esercito. Sì. Questo è quello che dicono, sì, i libri.
0: Sì, l'esercito borbonico. L'esercito borbonico, se si guarda bene sui libri di storia, era un esercito molto efficiente.
1: Assolutamente.
0: E quindi, insomma, mentre i garibaldini non erano dei soldati...
1: Erano improvvisati,
0: erano dei mercenari a soldati che Garibaldi aveva messo insieme.
1: Volontari,
0: sì. Insomma, che praticamente erano andati con Garibaldi. Però... adesso questa informazione, la storia comincia a dare
1: un'interpretazione
0: un po' diversa, perché il mito di Giuseppe Garibaldi è stato ridimensionato e messo in discussione da storici, scrittori e movimenti meridionalisti, naturalmente, che contrappongono all'eroe romantico un quadro storico più complesso e critico. Allora, i punti del mito sfatato, perché il mito di Garibaldi praticamente è stato sfatato. E perché? Prima di tutto lo hanno chiamato conquistatore anziché liberatore, perché è andato lì per conquistare il regno delle due Sicilie, mandato come mercenario praticamente appunto da Camillo Benso di Cavour, che è andato in Sicilia per poi da lì fare tutta una serie di azioni per giungere alla fine, come abbiamo detto anche, insomma, per raccogliere anche i tesori del regno delle due Sicilie.
1: E portarli a Cavour,
0: in Piemonte. E insomma, questo è una cosa, perché molti critici e meridionalisti sostengono che la spedizione dei Milli non fu una liberazione, ma una conquista militare e politica del regno delle due Sicilie a vantaggio del Piemonte, dei Savoia e delle élites settentrionali. Quindi in effetti è stata una specie di escamotage, chiamiamolo così, oppure di una specie di azione bellica politica,
1: il cui scopo principale era quello, sì, di creare un'Italia unita, in definitiva, perché
0: sì,
1: quello era lo scopo principale.
0: Sì, è quello che era, diciamo, quello che guidava soprattutto le persone, che incoraggiavano le persone a farlo, insomma, ma anche quando Garibaldi è arrivato in Sicilia, che evidentemente si sarà mostrato come il liberatore, come, insomma, per riunificare l'Italia, per mandare,
1: certo,
0: via i Borboni,
1: certo,
0: insomma.
1: Erano stati fatti dei tentativi anche prima di Garibaldi, diciamo quei 300 che erano sbarcati a Sapri, che furono maciullati, e poi c'era anche il periodo in cui Roma fu occupata da Mazzini, cercarono di liberare Roma, i francesi si opposero, quindi ci furono

0: da altre source, da altre source, adesso dicevo, da altre fonti, da altri provenienti soprattutto dall'estero, perché Garibaldi è stato all'estero e ha fatto diverse cose. E quindi, però di questo parleremo
1: dopo la pubblicità.
0: Sì, parleremo tra qualche istante.
2: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per domenica 11 ottobre. Addison Road, Pennington, Clark Terrace, Seaton, First Avenue, Woodville Gardens, Port Road, Alberton and Old Port Wakefield Road, Virginia.
4: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
5: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
4: Ah, sì. E cosa fanno?
5: Un pranzo di quattro portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
4: Ma che bello! Tutti i giovedì?
5: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
4: Ok, prenotiamo allora.
6: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'8331-0631.
7: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
8: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!

0: Dolce far niente era il titolo di questo brano. Una, dolce far niente è una bella cosa, Michele. Dolce far niente è quello che
1: magari potessi, non ancora non l'ho scoperto. Non l'ho scoperto. Beh, veramente, dolce far niente,

0: è quello che i romani chiamavano ozium. Ma sì, l'ozium romano non era che te sedevi sulla poltrona a guardare la televisione o a grattarti la testa, no, l'ozium romano era, sì, è un periodo di rilassamento, di meditazione, di letture, di pensieri, non era stare lì senza fare niente. L'ozio, intendevo dai romani, era appunto il dolce far niente, però dovevi usare questo periodo per rilassare il cervello. Perché il cervello non ha come il corpo che fa un po' di...
1: per ricaricarsi praticamente.
0: Eh sì, perché non è come il corpo che fa un po' di ginnastica e dopo stai bene.
1: Sì.
0: No, il cervello ha bisogno di rilassarsi, riposarsi. Per esempio Nicola sta lavorando come un matto e ha bisogno anche lui di riposarsi. Ma comunque, come si dice, una volta ingaggiato a fare qualcosa devi finire, vero?
1: Beh, una volta che si prende un impegno bisogna portarlo a termine.
0: Ringraziamo Filippo che ci ha chiamato, ci ha dato alcuni consigli assunta sulle fave che sono molto importanti, e quindi adesso lascio a te la parola sulla comunicazione. La comunicazione di assunta ce l'abbiamo, sì, è stata molto chiara. Le fave bisogna sbollentarle prima. E quando
1: prima
0: stanno
1: di metterle nel congelatore.
0: Esattamente il contrario di quello che ho fatto io.
1: Quindi ora devi tirar fuori dal congelatore, sbollentarle e rimetterle.
0: È una parola. Vabbè, pazienza, queste cose quindi succedono.
1: E vabbè, Michè, devi sempre,
0: ma è facile,
1: devi chiedere agli esperti.
0: È facile,
1: devi chiedere,
0: sì, agli, sì, esperti. Grazie Assunta e anche Filippo. Vabbè, allora andiamo avanti con...
1: andiamo avanti con questa comunicazione di Garibaldi, con la storia di Garibaldi.
0: Ma dimmi un po', ma quante erano le truppe
1: allora,
0: borboniche?
1: Ho trovato, erano oltre 100.000, quindi altro che...
0: insomma, 100 volte superiore.
1: Erano 100 volte superiore, erano oltre 100.000, di cui circa 50.000 la fanteria, 3.000 solo di artiglieria, quindi quelli che c'avevano i cannoni, che avevano l'artiglieria pesante, no? Erano quelli che avevano i carri, che portavano coi cavalli, che portavano i cannoni. Poi avevano la cavalleria, che era da 2 a 3 mila uomini, e quindi figurati la cavalleria, che era in genere era dirompente. Quando...
0: E poi questi erano tutti professionisti.
1: E poi
0: no?
1: Erano, sì, erano esperti,
0: erano soldati,
1: professionisti di guerra praticamente.
0: Erano soldati che erano, diciamo, stati... erano stati fatti lavorare proprio, erano stati preparati a fare i soldati, insomma, sì, erano professionisti.
1: E poi c'erano pure le milizie provinciali, le riserve mobilitabili, e quindi superavano i 110.000, si parla addirittura di 117.000 uomini che erano a disposizione dell'esercito borbonico.
0: Non erano tutti in Sicilia però.
1: No, non erano tutti in Sicilia, però chiaramente erano mobilitabili, e naturalmente il fatto che Garibaldi stesse per arrivare in Sicilia, lo sbarco, come era il posto dove sbarcò, adesso non mi viene, Calatafimi, come si chiamava il...
0: Calatafimi era la battaglia.
1: La battaglia, no, vabbè, comunque era, comunque insomma sbarcò in Sicilia, ma la cosa molto più probabile, perché molti uomini durante le campagne del 1860, molti reparti si sono disregati o arresi senza combattere. Diciamo che questo malcontento era conosciuto dai settentrionali,
0: certo, certo.
1: Dai Savoia praticamente, dai piemontesi, e quindi approfittarono di questo momento di sbandamento, in effetti, per andare lì e conquistare, insomma, per giustificare il loro intervento, e naturalmente utilizzando Garibaldi, che a noi ci è stato, diciamo, ritratto come un eroe. In effetti, insomma, sono venute fuori, dopo di questi dubbi, di queste critiche, dagli storici che hanno fatto delle ricerche, che in effetti Garibaldi non era tanto doce e sale, come si dice in San Giorgese. Garibaldi era uno che aveva fatto diverse cose un po' violente, diciamo così.
0: Sì, non era un santo.
1: No, non era... cose che non sono state dette ma che poi sono state verificate, ci sono stati diversi episodi controversi, come per esempio il trasporto di lavoratori cinesi in condizioni vicino alla schiavitù per il commercio del guano in Perù durante il suo esilio. Quindi ci sono state diverse cose che Garibaldi ha fatto, che l'hanno reso famoso, che l'hanno reso importante, potente in effetti.
0: Però quello di negativo che potrebbe aver fatto non ce lo dicono mai.
1: No, ovviamente. Non ce lo dicono, però quando vanno alla ricerca di queste cose, poi gli storici vanno nei posti come appunto il Perù e quindi nel Sud, perché Garibaldi è stato molto, molto in giro, ma sempre per motivi, diciamo, mercenari, perché doveva riuscire, insomma, a guadagnarci, ecco, per quello che faceva.
0: È stato anche a New York, ha lavorato in una
1: anche
0: fabbrica.
1: In Australia.
0: Sì, ha lavorato nella fabbrica di candele, mi pare che quello che ha inventato il telefono, mi pare, di Meucci,
1: sì.
0: Ha lavorato con lui a New York. Quindi. Poi è stato in Tasmania pure.
1: Sì.
0: È stato dappertutto.
1: In Tasmania gli hanno dedicato un
0: monumento
1: che è stato sbagliato Giuseppe prima di tutto.
0: Ah, vabbè, quello è normale.
1: Insomma, purtroppo queste cose succedono. E comunque, insomma, ci sono state appunto delle critiche letterarie e politiche. Allora, quindi che cosa vogliamo dire? Che noi abbiamo ricevuto una comunicazione, quindi un'informazione, che ci è stata data per una certa convenienza, per giustificare determinate cose. Però in effetti quella comunicazione, quell'informazione che ci è stata data, non era totalmente veritiera. Ha raccontato i fatti che sono accaduti, però da un punto di vista praticamente più conveniente per quanto riguarda l'esito storico di questa, vero, di questa, sì, cosa. Sì. In effetti, invece, secondo queste critiche, gli scrittori, intellettuali e scrittori, hanno spesso descritto nelle loro opere il distacco tra la retorica risorgimentale e la delusione reale delle popolazioni locali, trasformando lo stivale di Garibaldi in una reliquia vuota di ideali compiuti. Quindi, in effetti, Garibaldi era andato lì, non aveva ideali, ecco. Garibaldi era andato come mercenario ed era perché era stato mandato, era parte di un piano politico per riuscire a sconfiggere i Borboni, il regno borbonico, e quindi il regno delle due Sicilie, con degli stratagemmi, con delle strategie, e naturalmente approfittando della situazione di malcontento della popolazione. Quindi
0: comunque una battaglia di Calatafimi. I Mille combatterono,
1: sì,
0: valorosamente, e l'esercito borbonico si sfasciò subito, scapparono, non combatterono,
1: sì,
0: anche perché non avevano nessuna ragione per respingere questa gente, non gliene importava niente proprio.
1: Sì, sì, praticamente l'esercito borbonico in quell'occasione, secondo queste ricerche storiche, praticamente si sono arresi, proprio perché per il loro malcontento si sono rifiutati di combattere, quindi hanno lasciato fare ai garibaldini di farli andare.
0: E poi le file dei garibaldini cominciarono a essere ingrossate da tutti coloro che in Sicilia non
1: erano contenti. Perché poi si ingrassava, diciamo, l'esercito garibaldino, proprio perché la gente lo seguiva. Era una cosa politica, ecco, era diventata una cosa politica.
0: Poi,
1: e la gente,
0: Garibaldi era un mito, non dimentichiamo.
1: Certo, era già un mito quando è sbarcato lì in Sicilia. Era considerato un eroe, era considerato uno che ce l'aveva grosse, diciamo così.
0: E faceva delle cose impossibili.
1: Sì, sì, era un mito.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Paynham. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta. Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy. Il 4 dicembre si vota per eleggere i comites, i comitati degli italiani all'estero. Votare è semplice, ma è necessario presentare l'opzione di voto, ovvero richiedere al consolato di poter votare. La richiesta deve essere inviata al consolato entro mercoledì 4 novembre. In questo modo verrà inserito nell'elenco degli elettori e riceverai direttamente a casa il plico contenente la scheda elettorale. La richiesta di voto può essere inviata tramite il portale Fastit sul sito del consolato, via email all'indirizzo consadelaide@esteri.it oppure consegnata di persona al consolato.
4: Sant'Ali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
5: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
4: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
5: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
4: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Sant'Ali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.

0: eseguito.
1: Eccolo lì, è finito con Sinceramente di Annalisa e con Bob Sinclair che ha fatto il remix. Allora, Michele.
0: Allora, dicevamo che appunto l'intervento di Garibaldi era diciamo motivato da uno schema politico che doveva effettivamente arrivare e succedere.
1: Sì.
0: Ed è arrivato tramite appunto Garibaldi e anche la sua intraprendenza, perché aveva un nome molto conosciuto, era un mito, era un eroe, e quindi la gente lo seguiva. Quindi sì, i 1000 sono diventati 10.000, poi 20.000, e quindi l'esercito si è ingrossato e poi, abbiamo detto, ha liberato, per così dire, tutto il sud Italia, però ha portato molti di questi diciamo elementi, li ha portati su un piatto al regno borbonico, al regno di Savoia.
1: Sì,
0: è quello che voleva Cavour, che Cavour era un grandissimo diplomatico, diciamo, ecco,
1: un grandissimo,
0: sapeva quello che voleva fare.
1: Non vogliamo aggiungere altro. Allora, quindi, per chiudere un po' su questa questione di Garibaldi, che cosa è successo quindi con questa comunicazione, con l'informazione che ci è stata data? Secondo, diciamo, l'informazione, il mito risorgimentale, la natura dell'intervento era una rivolta spontanea del popolo guidata da un pugno di eroi idealisti per abbattere la tirannia borbonica. Ecco, la parola giusta era tirannia, non dittatura, la tirannia borbonica. E però in effetti la realtà storica, quello che è stato appurato, è che questa è stata invece, quindi la natura dell'intervento, un'operazione militare pianificata, favorita dal supporto logistico e finanziario del Regno di Sardegna e dalla neutralità, spesso complicità, della flotta britannica dell'Inghilterra.
0: Difatti, praticamente ha protetto lo sbarco di Garibaldi.
1: Sì.
0: Ha minacciato di bombardare, non lo dicono, ma sembra che proteggere significa non li toccare.
1: Stava lì. Eh sì, vi toccate, se no spariamo con i cannoni dalle navi britanniche, perché poi la flotta britannica aveva delle navi ben armate. Poi non dimentichiamo che la flotta britannica usava la croce che era stata di Genova prima, perché i genovesi che avevano la bandiera bianca con la croce rossa erano temutissimi, perché quando c'erano quelle navi, perché loro erano armati, sconfiggevano chiunque, e quindi i britannici vollero quella bandiera per far, diciamo, per intimorire i nemici. E insomma, in quel caso lì fu, diciamo, i britannici erano lì nel mare Mediterraneo,
0: anche quella una comunicazione, non toccate.
1: Sì,
0: nessuno,
1: una comunicazione senza parole, praticamente. Sì. Quindi, insomma, la natura dell'intervento in effetti non fu una rivolta spontanea del popolo, ma fu un'operazione militare pianificata. Fu una cosa ben studiata, perché, come abbiamo detto, Camillo Benzi di Cavour, insomma,
0: era un volpone,
1: ecco. Poi c'era la questione della terra, cioè la promessa di una redistribuzione dei latifondi ai contadini siciliani e meridionali, cosiddetti decreti di Marsala. Quella era la promessa che era stata data, e quindi tutti i contadini siciliani chiaramente appoggiavano i garibaldini, perché dicono: noi vinciamo e quindi ci restituiscono le terre e noi ci lavoriamo le terre, ce le dividiamo tra di noi e ce le lavoriamo. E le promesse vennero disattese, perché i contadini non ebbero le terre. Quando i contadini insorsero per reclamare le terre, la repressione garibaldina
0: ne fucilò diversi.
1: Quindi i garibaldini fucilarono i contadini che si ribellarono. Dice: ma come, siete venuti per liberarci dai borboni, per ridarci le terre? per farci lavorare le terre, e invece voi non ce le fate prendere. Quindi i garibaldini addirittura fucilarono molti, appunto come nel celebre massacro di Bronte ordinato da Nino Bixio per rassicurare i proprietari terrieri
0: che nessuno avrebbe levato la terra
1: a quei proprietari, che i proprietari non erano i contadini, erano praticamente quelli che appoggiavano i Borboni, il regno borbonico. E poi c'è la terza questione, che è l'impatto economico, perché l'unificazione era come motore di progresso e modernizzazione per un sud arretrato, perché quelli del nord dicevano il sud è arretrato, noi lo rimoderniamo e quindi facciamo di tutto, ma in effetti
0: il sud era
1: molto più ricco del
0: settentrione, ma non so, anche scientificamente molto più avanzato.
1: Sì, perché poi tra
0: la ferrovia.
1: La ferrovia, la prima ferrovia d'Europa è stata fatta proprio lì, a
0: Napoli Portici.
1: Quindi, insomma, è stata. Ma poi tantissime altre attività che ci sono state, soprattutto nell'area, diciamo, napoletana, ma anche più a sud, nella Calabria stessa. Insomma,
0: anche nel campo letterario erano molto, molto ferrati, sì, molto avanzati. Sì. Comunque, fu un misjudgment, come lo dicono in inglese, ci fu appunto una incomprensione da parte dell'esercito garibaldino su quello che in effetti dovevano fare, perché erano partiti con un ideale, ma poi mano a mano hanno cambiato e la gente non riusciva più a capire per quale ragione non gli davano le terre e per quale ragione combattevano, e quindi ci fu un momento di crisi.
1: E certo, ma poi siccome i piemontesi praticamente ebbero il sopravvento sui Borboni, quindi cominciarono a dettare le leggi, istituirono le leggi piemontesi e delle tasse piemontesi. Quindi prendevano i soldi, se li prendevano dal sud e se li portavano al nord, a un contesto economico diverso, che portò alla chiusura di molte industrie locali e all'introduzione della leva obbligatoria, alimentando il fenomeno del brigantaggio.
0: Assolutamente, anche perché quindi tutti i soldati che erano nell'esercito borbonico, la maggioranza diedero alla macchia e diventarono briganti, moltissimi di questi soldati diventarono briganti, purtroppo.
1: Sì, certo, perché chiaramente diciamo sopraffatti dalle tasse, dal fatto che dovevano fare la leva obbligatoria, che dovevano
0: invece di lavorare la terra,
1: insomma. Ma poi leva obbligatoria per i Savoia, per i piemontesi, quindi passavano dalla tirannia borbonica alla tirannia dei Savoia, non era cambiato assolutamente niente.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 19.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
6: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto. Dalla redazione: si aggrava la crisi in Medio Oriente, un missile lanciato dai ribelli Houthi nello Yemen ha colpito l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, provocando almeno 12 morti, oltre 300 feriti. La coalizione militare a guida saudita ha segnalato anche il lancio di un altro proiettile nei pressi dell'aeroporto di Dammam, nella parte orientale del paese. Riyadh definisce l'attacco un crimine di guerra e promette una risposta ferma. Scontro aperto tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, il presidente americano attacca duramente il leader ucraino dopo le critiche di Kiev alla decisione di Washington di revocare le sanzioni sul gasolio russo. È arrivato il momento che l'Ucraina trovi un nuovo presidente capace di raggiungere un accordo, afferma Trump, invitando Zelensky a interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe. Le dichiarazioni arrivano dopo l'intesa sul diesel raggiunta tra Washington e Mosca. In Italia il centro-sinistra prova ad accelerare sulla costruzione dell'alleanza elettorale. Alla festa del manifesto a Roma, foto di gruppo per il leader del campo Campolargo. Sul palco Eli Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e Riccardo Maggi. L'obiettivo è definire un programma condiviso entro due settimane. A proporre i tempi il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che chiede un confronto immediato tra le forze politiche. Manifestazioni per la Palestina in oltre 50 città italiane. Migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere la fine delle operazioni militari israeliane e riportare l'attenzione sulla situazione nella striscia di Gaza, ma alcuni slogan e cartelli hanno suscitato forti polemiche. A Roma uno striscione ha definito il 7 ottobre una giornata di resistenza, mentre a Milano sono comparsi messaggi che equiparavano quella data al 25 aprile. A Torino momenti di tensione con le forze dell'ordine, due sagome raffiguranti Donald Trump e Benjamin Netanyahu date alle fiamme. Il maltempo continua a colpire diverse regioni italiane, soprattutto al sud. Situazione particolarmente difficile a Lipari, nelle isole Eolie, dove l'esondazione di alcuni torrenti ha trascinato fango e detriti nelle strade, allagando decine di abitazioni. Nel trapanese una decina di famiglie resta fuori casa dopo le trombe d'aria. Violenti nubifragi anche in Calabria, con allagamenti nella Regina. A Bari le forti piogge hanno provocato infiltrazioni e allagamenti nella Basilica di San Nicola, mentre nella Salento alcune scuole sono rimaste chiuse. Preoccupazione anche in Campania per il rischio di frane provocate dalle precipitazioni persistenti. Chiudiamo con lo sport. L'Inter travolge il Parma 3-0 a San Siro e conquista temporaneamente la testa solitaria della classifica in attesa delle partite di Roma e Lazio. I nerazzurri chiudono praticamente la gara già nella prima mezz'ora segnando 3 reti. Stesso risultato al Maradona, dove il Napoli supera il Frosinone, protagonista Kevin De Bruyne, autore di una doppietta, in gol anche Noah Lang. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
7: Gala Night al Sicilia Club, sabato 24 ottobre dalle 6 di sera. Cena con un menù tutto siciliano. E goditi lo spettacolo del grande Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club, $90 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 24 ottobre, tutti al Sicilia Club. Non mancare!
8: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigor Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marim e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
9: Radio Italiana, fa!

0: Ed eccoci rientrati in studio, caro Michele. Abbiamo parlato della comunicazione, in particolare dell'episodio di Garibaldi, e questo proprio perché, per dire di come le cose cambiano, perché l'informazione che viene data, insomma, viene data forse a convenienza, non so come dirlo. Quindi abbiamo voluto fare un esempio, questo di Garibaldi, per far capire come poi le cose in effetti possano essere diverse da quello che ci viene raccontato.
1: Ma la storia è fatta da uomini e dal popolo. Ora ci sono due teorie. Conta di più parlare delle persone comuni oppure parlare degli eroi, perché la storia parla solo degli eroi, non parla delle masse.
0: Sì.
1: Le masse sono ignorate e quindi, diciamo, l'attenzione degli storici è sulle persone, non tanto sui fatti soltanto. Quindi, mettendo insieme Garibaldi e i fatti, è venuto fuori il mito, ed è venuto fuori che Garibaldi era un eroe che ha unificato l'Italia. Poi il fatto che Cavour abbia macchinato, il fatto che gli inglesi abbiano protetto Garibaldi, il fatto che c'è stata corruzione nell'esercito borbonico, il fatto che si sono portati via il tesoro dei Borbone, cioè, queste sono cose che magari non vengono messe in evidenza tanto quanto...
0: Non sono state messe in evidenza, ma adesso praticamente è venuto fuori. Chiaramente ai piemontesi, diciamo così, non va giù l'idea che i napoletani erano più ricchi dei piemontesi, però insomma parliamo di storia, quindi è un fatto a prescindere dai settentrionali o dai meridionali.
1: Il fatto
0: è un fatto che è successo e che chiaramente adesso la storia ci racconta, insomma, le critiche, gli storici ci raccontano una narrativa diversa da quella che invece abbiamo studiato anche sui libri di scuola.
1: Non dimentichiamo che Garibaldi fu ferito, gli spararono.
0: Fu ferito in una gamba.
1: Diciamo una gamba, ma forse volevano colpire qualche altra cosa. Comunque in Aspromonte fu bloccato, lì ci fu qualche malinteso sicuramente.
0: Beh, lì proprio è successo proprio quando
1: l'esercito piemontese scende.
0: Sì, ma poi quando i garibaldini praticamente si opposero, insomma non fecero, perché i contadini cominciarono a risorgere, perché volevano che quella promessa della redistribuzione dei terreni fosse mantenuta, e invece i garibaldini hanno protetto i proprietari terrieri, i latifondisti, quindi hanno fucilato tante persone, hanno ammazzato tante persone, come appunto abbiamo accennato al massacro di Bronte. Insomma, cose che poi molti calabresi magari lo sanno pure, perché gli è stato raccontato dai nonni, dai loro avi, che la cosa non era proprio non era tutto oro quello che luccicava, perché chiaramente era diversa, insomma, la storia.
1: Il fatto resta che l'Italia poi fu unificata, quello.
0: Sì, l'Italia fu unificata,
1: però quindi... il sud ha sofferto,
0: sì,
1: da allora in poi
0: ne ha pagato le conseguenze.
1: Sì. Questo è, diciamo,
0: la morale
1: della storia. Sì. Vabbè, noi che siamo meridionali, perché anch'io mi considero, anche Roma è meridione, no?
0: Sì.
1: Non diciamo di no, perché sotto, forse la Toscana ancora si salva, ma
0: sotto Firenze, come dicono, sotto Firenze.
1: Sotto Firenze siamo tutti meridionali. Comunque, a prescindere,
0: Arezzo già è meridionale.
1: Mamma mia, Grosseto non ne parliamo.
0: Sì.
1: Vabbè,
0: allora Michele, quindi abbiamo parlato di questa cosa e naturalmente poi proseguirò, perché tu hai accennato.
1: Sì, dovrò andare via perché ho dei motivi anche
0: personali. Diciamo,
1: personali, e vi ringrazio dell'ascolto, ti ringrazio anche della fiducia che hai sempre, che arrivo io, anche se sono in ritardo, mi dai sempre spazio, e speriamo che giovedì posso ritornare finalmente al programma che ho lasciato 5 settimane fa, un po' perché sono stato via a Sydney, un po' perché c'è stata altri fattori. Spero giovedì di ritornare. Quindi...
0: Qualche giorno mi chiede, la scrivo pure io una poesia.
1: Very good, mandamela sicuramente, te la leggo.
0: Ok.
1: Grazie Nicola,
0: okay,
1: continua
0: Michele,
1: il tuo impegno, il tuo impegno è encomiabile.
0: Intanto, cari radioascoltatori, rimanete perché abbiamo ancora, ancora tre quarti d'ora di trasmissione, c'ho ancora alcune cose da comunicarvi per quanto riguarda appunto la comunicazione e naturalmente vi faccio ascoltare anche della, credo, buona musica.
1: Arrivederci.
0: Ciao,
1: a giovedì.
0: Ciao Michele, e voi rimanete tutti all'ascolto, che siamo ancora qua. Ciao libero.

0: Radio Italiana 531.
1: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
3: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 30 ottobre dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima, è preparata da Brasco's Pizzeria, $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 30 ottobre, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lawrence Road, Windsor Gardens.
4: E adesso vi farò ascoltare un paio di brani, così che vi faccio, insomma, intrattengo con un po' di musica prima di andare alla seconda parte praticamente del programma, sempre con la comunicazione, sempre con altre argomentazioni che riguardano la comunicazione. Intanto vi faccio ascoltare da Mango, sempre remissato da Jack Seni, come Mona Lisa, e poi ci sarà Nell'aria. Insomma, due brani molto molto belli, ascoltateli.

0: E abbiamo ascoltato anche Figli delle Stelle, un famoso brano di Alan Sorrenti che è stato riveduto ed aggiornato appunto con questo remix da Geffa, Kel, Lenny, Mandy, e insomma sono dei, comunque sono italiani che si danno dei nomi diciamo inglesi per fare questi remissaggi di brani italiani famosi. Allora, torniamo a noi con la comunicazione. E poi chiaramente vi darò anche le previsioni del tempo. Comunque la comunicazione adesso vorrei tornare un po' al dopo che vi ho appunto accennato a quello che abbiamo parlato con Michele degli eventi del 1860, della liberazione e dell'unificazione d'Italia nel 1861 con Garibaldi, e per dirvi praticamente che l'informazione che ci è stata data in passato poi è risultata un'informazione falsata, un po' diciamo truccata, un po' modificata per far credere a tutti di come siano andate le cose, quando invece le cose sono andate un po' diversamente da come in effetti ci è stato raccontato. E questo è un problema appunto della comunicazione, è un problema di chi dà la comunicazione, chi riceve la comunicazione, e quindi di come viene praticamente data questa comunicazione. Adesso faremo un break perché vi ho fatto ascoltare un bel po' di musica e poi vi darò le previsioni del tempo e continueremo con questo dibattito. Adesso ormai non è più dibattito visto che Michele è andato via, ma con questa discussione, con questo ragionamento appunto sulla comunicazione.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.

0: Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
1: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
2: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
3: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
2: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
3: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6011.
4: E andiamo alle previsioni del tempo. Oggi è stata una giornata che ha caratterizzato nel pomeriggio e nella serata dei rovesci, con dei temporali. Oggi pomeriggio avrete anche magari avvertito i tuoni, qualche fulmine, insomma c'è stato un po' di temporale, niente di eccezionale. Comunque c'è stato abbastanza pioggia, e questa pioggia, diciamo, continuerà un po' così a sprazzi durante la serata, la notte. Però domani sarà, anche se oggi è stata una temperatura abbastanza alta, bisogna dire, perché è arrivata quasi a 30 gradi e molti l'hanno avvertita, ma soprattutto diciamo che secondo il termometro di Adelaide è arrivata a 28 gradi, però vista l'umidità praticamente la temperatura percepita è stata di oltre 30 gradi. Allora, per quanto riguarda la giornata di domani, abbassamento della temperatura, sarà 11 gradi la temperatura minima domani mattina. La giornata sarà variabile, sarà serena, comunque poco nuvoloso e senza pioggia, e la temperatura massima raggiungerà solo 18 gradi. Per quanto riguarda poi invece martedì ci sarà qualche possibilità di pioggia, il tempo sarà generalmente diciamo poco nuvoloso o tendente al nuvoloso, con temperatura minima in mattinata di 7 gradi e massima di 17 gradi. Andiamo a mercoledì. Mercoledì sarà una giornata asciutta, diciamo così. Ci saranno degli intervalli così di nuvole, però sarà prevalentemente sereno, con qualche nuvoletta che ogni tanto passa. Il vento sarà da sud-est, quindi venendo da sud-est la temperatura si manterrà abbastanza bassa. Poi andiamo a giovedì. Giovedì il tempo cambierà un po', il vento sarà un po', si abbasserà, la temperatura aumenterà, nel mattino sarà sempre di 11 gradi, però durante la giornata arriverà a 22 gradi. La giornata di giovedì si presenta piacevole con sole, una giornata molto soleggiata giovedì. E state attenti perché mi porta l'indice dei raggi ultravioletti è quasi il più alto che si possa avere, perché sta a 9, quindi 9 su 10. Quindi attenzione, perché sta per arrivare l'estate, il sole comincia a picchiare e allora bisogna proteggersi. Quindi giovedì giornata di sole. Andiamo a venerdì. Venerdì il sole ci sarà ancora, con qualche nuvoletta che si affaccia, con venti leggeri di 17 km orari, però venendo un po' da più nord, quindi est-nord-est, quindi il vento gira un po', e siccome viene da nord la temperatura massima arriverà a 24 gradi, mentre quella minima sarà di 14 gradi. Poi andiamo a sabato un'altra giornata soleggiata, con temperatura minima di 13 gradi e massima di 25 gradi. E poi andiamo a domenica giornata ancora soleggiata, con temperatura minima di 17 gradi e massima

massima di 28 gradi. Insomma, questa settimana, a parte dopodomani, martedì, che ci sarà ancora qualche possibilità di pioggia, ma tutto il resto sarà in generale una giornata soleggiata. C'è da aspettarsi, perché poi tra l'altro anche secondo le previsioni lunedì prossimo, non domani ma quell'altro, sarà 29 gradi addirittura la temperatura, e poi martedì 20 ottobre ci sarà qualche possibilità di temporale. Ma diciamo che i prossimi 7 giorni, insomma, saranno caratterizzati soprattutto da giornate soleggiate con poca nuvolosità e qualche possibilità di piovasco soltanto per martedì. Ecco, queste sono state le previsioni per la settimana. E andiamo intanto ad ascoltare un altro brano, Notte senza luna, di Gigi Finizio, con Joy Steele, che fa il remissaggio di questo brano.

dedicata ai sogni disperata, è un canto lontano. Disperata in inverno è la notte che ci sorprende nato. Sfuma nelle mani questo sentimento, agli occhi neri di carbone che mirano bene al cuore.

lontano. Disperata in inverno è la notte che ci sorprende nato. Sfuma nelle mani questo sentimento. Agli occhi neri di carbone che mirano bene al cuore.

0: Notte senza luna, ecco il brano che avete appena ascoltato. Allora, andiamo a parlare nuovamente della comunicazione. Questa comunicazione che praticamente ve la sto in un certo senso distruggendo, perché tutte queste tre puntate che ho fatto sulla comunicazione vi parlano di una comunicazione rotta praticamente, o corrotta addirittura, di una comunicazione che purtroppo è, diciamo, soprattutto quella dei media, perché abbiamo parlato poi molto dei media. Purtroppo è qualcosa che dipende da quello che noi percepiamo, da come siamo, da come prendiamo queste cose. Se noi conosciamo, allora la comunicazione, l'informazione che ci viene data assume un significato diverso, perché praticamente più si sa e più l'informazione che riceviamo riusciamo ad analizzarla in maniera più proficua, in un certo senso, in maniera più giusta, più oculata, ecco, perché purtroppo l'informazione che ci viene data, come abbiamo visto in diverse occasioni, è sempre inquinata da potenziali interessi, come abbiamo detto anche nelle altre puntate, interessi che potrebbero essere politici o economici o anche sociali a volte. E purtroppo queste cose succedono di continuo, quindi bisogna stare molto attenti all'informazione. Ormai questa cosa è diventata molto, molto, il popolo, la gente diventa sempre più cosciente delle difficoltà e della non trasparenza della comunicazione, dell'informazione in generale. La gente diventa sempre più consapevole del fatto che quello che ci viene detto non sempre è vero. Quello che ci viene detto molto spesso ha un secondo fine, cioè ha lo scopo di convincere noi a fare determinate cose, a pensarla in un certo modo. E purtroppo questo succede di continuo. Ecco, per esempio, adesso, anche se magari mi faccio qualche nemico dicendo questo, ma guardiamo la guerra tra Russia e Ucraina. Adesso hanno cominciato a dire che l'Ucraina farà delle cose strategiche per in effetti ritirarsi, per chiudere, per finire la guerra. Ma in effetti, secondo me, la verità sta nel fatto che la Russia non ha mai perso, non ha mai perso campo, è sempre stato, l'Ucraina è sempre stata aiutata dall'Europa, inizialmente anche dall'America, però mano a mano che si sono cominciati a ritirare tutti, che hanno cominciato a capire che la cosa diventa sempre più difficile, perché in effetti è stato impossibile sconfiggere la Russia, e adesso si comincia a parlare, insomma, di risoluzioni strategiche, ecco. Questa è una, diciamo, una previsione. Secondo me, col passare del tempo avremo delle nuove informazioni che ci raccontano alcune cose, alcuni aspetti diversi da come ce li hanno raccontati fino adesso, e probabilmente cominceremo ad avere un'opinione diversa da quella che abbiamo avuto fino a qualche tempo fa. Già molte persone hanno cominciato a cambiare idea su come effettivamente siano andate le cose. Ecco, questo è un altro esempio. Ecco, non è che volevo parlare a favore di uno o dell'altra nazione per quanto riguarda questa guerra. Il problema è che purtroppo noi siamo stati bombardati da una serie di informazioni, da una serie di comunicazioni che purtroppo non sono state del tutto vere. Sono state date con un secondo interesse, e quindi questa comunicazione, insomma, non, adesso ormai non ci possiamo più fidare, ecco, diciamolo com'è, non ci possiamo più fidare della comunicazione. La comunicazione di cui vi potete fidare, però, è quella della radio. La radio vi dà una comunicazione affidabile. Possiamo sbagliare, però la comunicazione è sincera e genuina e quindi affidabile.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
4: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
5: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
4: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
5: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
4: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
5: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
6: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.

0: un ragazzo, una ragazza, The Colors di Joe Vannelli, il remix di questo brano più recente, dobbiamo dire, perché questi The Colors sono è un gruppo, un duo, credo, che sono molto più recenti e quindi comunque molto bravi, molto artisticamente molto interessanti. Allora, chiudiamo, perché questo era l'ultimo brano che vi ho fatto ascoltare questa sera. Siamo ormai arrivati alla fine di questa trasmissione. Vorrei chiudere con come viene interpretata la comunicazione dai beniamini, Socrate, Platone, Aristotele, i nostri filosofi dell'antica Grecia. Per Socrate lo scritto era inutile, perché quello che era importante era il messaggio verbale, cioè il comunicare con le persone, il dare loro, avere una funzione etica praticamente, perché la parola serve a esaminare la propria vita e risvegliare l'anima alla virtù. La comunicazione scritta invece è considerata morta, perché non può rispondere alle domande di chi legge. Questo era secondo Socrate. Infatti Socrate non ha scritto niente. Invece Platone, che ha scritto di Socrate e ha utilizzato Socrate nei suoi famosi dialoghi, quindi lui riteneva, insomma, il dialogo molto importante, quindi la parola molto importante per comunicare con le persone, tanto che lui le ha scritte. E però ha anche detto che in effetti lo scritto rende la mente pigra, perché chiaramente uno si affida allo scritto, quindi poi alla fine non gli importa di parlare, di esprimere le cose con verbalmente o sentirle da qualcuno verbalmente, e quindi uno se le va a leggere e risolve il problema. Da una parte questo è anche vero, perché, come sappiamo ormai, anche i ragazzi di oggi non leggono più, perché tanto possono leggere quando vogliono. E allora vanno lì e diventano svogliati, non ascoltano, perché non ascoltiamo, quindi perché ci dobbiamo mettere tutti nella stessa pentola, e naturalmente diventiamo pigri, perché insomma ci viene più facile andare lì a leggere. E questo è un altro dilemma proprio dell'informazione e della comunicazione, perché noi andiamo a leggere le cose che ci interessano, le cose che praticamente supportano le nostre credenze, il nostro modo di pensare, e chiaramente diciamo che trascuriamo le cose che invece potrebbero essere interessanti, ma potrebbero andare contro alle nostre credenze, al nostro modo di pensare e di vivere. Invece per Aristotele lo scritto è importantissimo, perché bisogna adottare il trattato scientifico rigoroso e specialistico, cioè bisogna scrivere le cose in maniera precisa, in maniera rigorosa, scientificamente provata, insomma in maniera che quando si legge qualcosa, uno scritto è una cosa importante. Infatti poi in latino viene venuta fuori il dire verba volant scripta manens, che significa la parola è volatile, se va via invece quello che è scritto rimane. E quindi insomma c'è stato questo tipo di diversità tra i tre filosofi. Però c'è una cosa che li accomuna. La cosa che li accomuna è l'eticità, e cioè che quello che viene detto, se è scritto o se è parlato, comunque deve essere vero, deve essere eticamente corretto. Quindi la persona che parla o che scrive deve avere il buon senso, l'eticità, la consapevolezza, la moralità, insomma usate tutti i termini che volete, perché quella comunicazione sia una comunicazione vera, non falsa, una comunicazione vera. Purtroppo quello che invece ci è accaduto ormai in questi anni, da quello che abbiamo visto appunto con i media, con l'informazione, con i social, che c'è tantissima roba, tantissima informazione, tantissima comunicazione che non è vera, e questo chiaramente ci ha, diciamo, in un certo qual modo rovinati, ci ha un po' in qualche modo ci ha dato solo problemi, ecco, perché purtroppo questa cosa ha compromesso tutta una serie dei nostri comportamenti, perché noi abbiamo cominciato a comportarci in funzione delle cose che abbiamo creduto, perché le abbiamo sentite, perché le abbiamo lette. Ecco perché ho voluto anche fare l'esempio di Garibaldi, della storia di Garibaldi, che è una cosa che l'abbiamo studiata a scuola, scritta sui libri, e noi abbiamo creduto a tutta una serie di cose che ci sono state dette e scritte, ma che in effetti erano diverse da come invece ce le hanno raccontate. E noi siamo vissuti in un'epoca dove molta dell'informazione è stata falsata. E poi col passare del tempo, grazie all'informazione stessa, naturalmente, grazie alla comunicazione stessa, grazie alla quantità di informazioni che riusciamo ad avere, abbiamo cominciato a vedere, ma aspetta un momento, ma sta cosa non mi sembra tanto vera. E quindi abbiamo cominciato ad avere un po' i dubbi sull'efficacia e sulla veridicità, appunto, della informazione, della comunicazione. Ecco, questo è, diciamo, volevo chiudere con questo paradosso. Sempre, come ho detto nel passato, noi oggi abbiamo un sacco di comunicazione, tantissima comunicazione, forse troppa comunicazione, talmente tanta comunicazione che alla fine averne tanta o non averne per niente diventa la stessa cosa. Ecco, con questo vorrei dare a tutti voi, insomma, un caro saluto, vorrei ringraziarvi per essere stati con la Radio Italiana 531 fino a questo momento, naturalmente nell'augurare a tutti una buona notte, una buona serata. Vorrei anche ribadire il concetto della radio, il fatto che la nostra, i nostri speaker qui alla radio, le persone che sono qui alla radio, non hanno interessi, proprio perché essendo volontari chiaramente non c'è un interesse, ognuno parla secondo il proprio interesse, ecco, non c'è un interesse guidato, ognuno parla secondo quello che crede, secondo le sue conoscenze, e chiaramente bisogna rispettare questa cosa. È una cosa molto bella, una cosa di cui bisogna andare fieri, e quindi vi invito sempre ad ascoltare la radio, perché la radio comunque in un modo o nell'altro, anche se sbagliando a volte, come vi ho appena detto, perché tutti sbagliamo, però quello che vi viene raccontato è genuino, è vero. Quindi con questo vorrei salutarvi, darvi la buonanotte, un augurio per una settimana fantastica, e a risentirci alla prossima. Ciao a tutti, buonanotte.
1: Mannaggia sti blue jeans, so scritte come se fa. Mannaggia sti

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
3: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
4: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
3: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
4: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
3: E una bottiglia di vino, anzi due.
4: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
5: Lupini, Piccianini.
6: Tralalero, tralala.
7: Trippi, troppa, troppa, trippa.
5: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
6: 531.
8: Per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, valore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, le preghiere dei tuoi fedeli, insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Da te riceviamo esistenza, energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi. È un pegno della vita immortale, poiché possediamo fin da ora le primizie dello Spirito, nel quale hai risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza della Pasqua eterna del tuo regno. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza.

Santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Michele, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Panfilo, San Pellino e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Ed ora, insieme, ci rivolgiamo al Padre, con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato, e gli diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati,

0: la fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il segno della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, o Signore.

Sì o no? Sono queste le risposte possibili alla chiamata di Dio, alla sua volontà di fare comunione con noi. Sì o no? Perché davanti all'invito del Padre si decide se partecipare al banchetto della festa o restarne fuori, se lasciarsi incontrare dallo sposo o evitarlo, se accogliere la gioia delle nozze del figlio oppure respingerla. Certo è che davanti all'Eucaristia questo invito non resta immagine o parabola. Diventa pane spezzato, presenza viva, dono offerto a ciascuno di noi. Non un frutto di una elezione esclusiva, ma chiamata rivolta a tutti. Il sì però è molto più di una sillaba accentata. È una risposta che coinvolge tutta la vita e la nostra libertà. È il sì alla condivisione, all'accoglienza, all'amore concreto. È il sì della carità, capace di riconoscere il bisogno dell'altro. È il sì anche della croce, a quelle braccia aperte sul mondo che sanno condividere la gioia, così come il peso della sofferenza.

preghiamo. Ti supplichiamo, Padre, di infinita grandezza. Come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina. Per Cristo nostro Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Nel nome del Signore andate in pace.

0: E questa era la messa dalla cattedrale di Sulmona in provincia dell'Aquila e sono le 11.50 e bentornati alla finestra su San Pietro. E noi adesso vorremmo dare un spazio, vorremmo parlare dello spazio di Assisi, dell'incontro interreligioso di Assisi che è stato un evento, Don Massimo Tellanna al mio fianco come poco
1: sì,
0: fa.
1: Sì, un evento e poi oltretutto anche prossimamente ricordiamo appunto i 40 anni dell'evento. Storico evento promosso. Dell'incontro da San Giovanni Paolo II, al quale sappiamo che parteciperà anche Papa Leone XIV.
0: Sì, chiuderà l'incontro il 27 ottobre, tornerà ad Assisi per promuovere appunto questo incontro interreligioso che è stato un evento a cui hanno aderito diversi capi religiosi per pregare per la pace. Il primo era nel 1986 nella città umbra, un evento che a un certo punto ha del quale si è fatto carico la comunità di Sant'Egidio. Tra poco con noi ci sarà ospite in Pagliazzo, Marco il Pagliazzo, il professore che è il presidente della comunità di Sant'Egidio, che da allora ogni anno nelle città europee non soltanto porta avanti il cosiddetto spirito di Assisi, così si chiama la manifestazione. Naturalmente ci sarà anche il vescovo di Assisi in quell'occasione, Monsignor Felice Accrocca. Per l'occasione sarà la giornata mondiale della pace, se non dico male, il 27 di ottobre, Don Massimo, perché la pace è un cantiere aperto a tutti, non solo agli specialisti, ai sapienti e agli strateghi. Fu questo il richiamo di San Giovanni Paolo II allora, appunto 40 anni fa, dal palco allestito da Assisi per la giornata mondiale della pace. Fu questa la frase, diciamo,
1: sì,
0: che rimase
1: storica.
0: Sì, poi
1: anche Papa Leone è ritornato su questo argomento, cioè non si può strumentalizzare il nome di Dio. Nell'ultimo appunto recente viaggio che il Papa ha fatto in Francia lo ha richiamato fortemente, no?
0: Sì.
1: Dice non si può usare il nome di Dio per promuovere la guerra, è una blasfemia, è qualcosa di veramente potente. E quindi lo spirito di Assisi invece al contrario cerca di portare quello spirito di condivisione, di comunione per un bene comune, al di là delle differenze e dello specifico poi di ogni fede o credo religioso o ogni confessione cristiana.
0: E allora noi adesso diamo la linea al GR1 per le ultime notizie e poi torniamo con il professor Marco Impagliazzo per raccontarvi di questo appuntamento spazio d'Assisi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
4: Alice Andreoli in studio. Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, sono morti in un naufragio al largo di Gibuti, a renderlo noto l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni dell'ONU. Secondo i sopravvissuti, l'imbarcazione diretta in Yemen e con a bordo 350 persone si è capovolta. Al momento risultano oltre 116 dispersi, ma il numero delle vittime del naufragio avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre sembra destinato a salire. Mosca sta intensificando gli sforzi per assassinare i responsabili della difesa europei. È l'allarme delle agenzie di intelligence occidentali. Alzate le misure di sicurezza sui dirigenti di alto livello. Nel mirino del Cremlino anche grandi manager, a riferirlo il Financial Times, che cita 5 agenzie di intelligence. Trump nuovamente all'attacco di Zelensky. Il capo della Casa Bianca vuole elezioni in Ucraina perché Putin vuole un accordo, sostiene, ma Zelensky no. Il leader ucraino nel frattempo dice che fermerà i raid sulle raffinerie solo se Mosca a sua volta smetterà di colpire siti energetici. Si alza il livello di allerta anche in Medio Oriente. L'ambasciata USA in Arabia Saudita limita l'accesso del proprio personale agli aeroporti sauditi di Jeddah e Dammam dopo l'attacco degli Houthi allo scalo di Riyadh, che ha provocato 12 morti, tra cui un americano, e oltre 300 feriti. Allerta per tutti i cittadini statunitensi nel paese. Riyadh definisce l'attacco crimine di guerra e promette una ferma risposta. Per Trump l'attacco è inaccettabile e riapre alla possibilità di intervenire in Arabia Saudita. Messaggio del presidente Mattarella per la giornata delle vittime sul lavoro. La tutela della salute e della sicurezza trovano il loro fondamento nei principi costituzionali, scrive il capo dello Stato, che sottolinea è responsabilità ineludibile delle istituzioni fare della prevenzione un'attività permanente. Sport MotoGP, ritorno alla vittoria dell'Aprilia di Marco Bezzecchi, primo al traguardo nel Gran Premio dell'Indonesia, sul podio anche Fernandez e Martin, che si è così ripreso la testa del mondiale. E alle 14 con diretta su questa rete il via del Gran Premio di Singapore, in prima fila la Red Bull di Verstappen e la Ferrari di Leclerc, subito dietro Hamilton e Antonelli. Calcio, sesta giornata di campionato, tra poco alle 12.30 l'incontro clou Como-Roma, alle 15 Lazio-Monza e Lecce-Bologna, alle 18 Sassuolo-Milan e alle 20.45 Cagliari-Juventus. Radio Cronache su questa rete. Ed è tutto per questa edizione, linea alla finestra su San Pietro.

0: La finestra su San Pietro.
1: E allora benvenuto al professor Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant'Egidio.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno a lei. E allora dicevamo, lo spirito di Assisi, spazio ad Assisi, quest'anno il tema è pace disarmata e disarmante, diciamo una frase che il Papa Leone XIV va ripetendo dal primo giorno del suo pontificato, e proprio a chiudere l'evento di quest'anno, il 27 di ottobre, ci sarà Papa Leone XIV. Quindi vogliamo dare il senso di questa pace disarmata, come può diventare una proposta concreta in un mondo in cui la sicurezza viene sempre più spesso identificata con il riarmo.
2: Lo spirito di Assisi ha mostrato in questi 40 anni, da quando Giovanni Paolo II lo volle iniziare, che non è solo la guerra a dominare le cronache e a portare avanti il suo messaggio, diciamo, terribile di morte, ma c'è anche una possibilità per la pace. Questa pace passa attraverso il dialogo tra tutti gli uomini e le donne di buona volontà, ma anche attraverso il dialogo tra le religioni, che fino a 40 anni fa non avevano mai pregato gli uni accanto agli altri, ma si erano guardate con sospetto, avevano alimentato anche episodi di violenza, eccetera. In questi 40 anni abbiamo mostrato, anche con l'aiuto della Comunità di Sant'Egidio, che tante paci sono state possibili e immaginabili con creatività, a partire dall'incontro e dal dialogo. Dunque ad Assisi continueremo questo cammino con Papa Leone, che ci incoraggia e che soprattutto che pone il problema della pace come problema centrale per il nostro mondo.
1: E allora, diciamo, secondo lei questo è un frutto del Vaticano II?
2: Certamente sì, è frutto del Vaticano II, del suo aggiornamento. Oggi ricordiamo l'inizio del Concilio Vaticano II, l'11 ottobre del 62, ed è frutto di quella dichiarazione Nostra Aetate, in cui la Chiesa apriva al dialogo con le altre religioni, cosa che non era mai esistita nei secoli precedenti. In tutte le religioni ci sono dei raggi di verità, e qui iniziò una grande politica, un grande cammino, diciamo, di dialogo, che ha portato anche ad Assisi.
1: Senta, a 40 anni da quel 1986, quali frutti secondo lei ha prodotto il dialogo interreligioso e quali limiti invece restano evidenti?
2: Ma i frutti sono il fatto che ovunque, ormai in tutte le diocesi del mondo, in tutti i viaggi dei papi, ma in tante realtà, ormai gli uomini e le donne di religione si incontrano per incontri interreligiosi, si sono conosciuti, hanno iniziato a stimarsi. Poi ci sono anche delle paci concrete nate da lì, la pace in Mozambico, il processo di pace nella Repubblica Centrafricana e tante altre che potrei ora testimoniare. Poi la sostanza, il limite è quello che purtroppo le religioni sono sempre confrontate, diciamo, con una politica che spesso lavora contro il dialogo, lavora a partire dal nazionalismo, dalla chiusura, da una contrapposizione con le altre culture. Quindi questo è un limite su cui le religioni devono ancora più lavorare, toccando il cuore dei loro fedeli.
1: E allora grazie al professor Marco Impagliazzo di essere stato con noi, presidente della Comunità di Sant'Egidio. Lo ricordo, l'appuntamento dal 25 al 27 di ottobre con lo spirito di Assisi. E allora Don Massimo
3: siamo
1: Tellani.
3: In procinto ormai di vedere il Papa affacciarsi dalla finestra del suo studio, per ritornare in quello che dicevamo della Nostra Aetate, che il Concilio Vaticano II ha promulgato, proprio del dialogo interreligioso. Però non possiamo non ricordare anche l'enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti, dove chiaramente si torna su questa fraternità universale. Ecco il Papa.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi nel Vangelo Gesù parla della festa di nozze preparata da un re per suo figlio. Il matrimonio di un figlio è un momento speciale per ogni famiglia. E questo padre felice vuole condividere con tutti la sua gioia. Offre un banchetto e invita tante persone. San Tommaso d'Aquino dice in proposito che il bene tende per sua natura a diffondersi. Bonum dicitur diffusivum sui. E anche l'immagine del nostro racconto ci parla in un contesto particolare di vita vissuta di questa realtà. Quando accade qualcosa di buono, si accende una luce che porta a coinvolgere gli altri nella propria felicità.

0: Tutto è respinto, ma ciò non deve scoraggiarci. Il re, davanti al rifiuto, non annulla le nozze e non cancella i festeggiamenti. Anzi, estende il suo appello a un numero ancora più grande di persone, inviando i suoi servi a chiamarle per le strade, perché la gioia degli sposi sia un dono per tutti. A questo punto ci domandiamo: chi rappresentano i protagonisti di questa storia? San Girolamo identifica il re con il Padre dei Cieli, lo sposo con Gesù e la sposa con la Chiesa. Tra i protagonisti, allora, ci siamo anche noi, scelti dal Signore per condividere con Lui la nostra esistenza e per essere assieme a Lui portatori di vita. La festa di nozze è la nostra e la sala del banchetto sono le nostre chiese, le nostre case, i posti in cui viviamo e in cui ogni giorno il Figlio del Re, Gesù Cristo, torna a dichiararci il suo amore e attende il nostro sì. Lì noi lo incontriamo, vestiti come la sposa, con l'abito bianco del battesimo e ornati con i gioielli delle opere buone che ci avvicinano a Dio e tra noi. La gioia che annunciamo allora non è artificiale, ma profonda, concreta, reale, bella come i volti delle persone che incontriamo, vera come il lavoro, i sorrisi, le lacrime, le strette di mano, i gesti di bene delle nostre giornate. Ed è un dono di Dio per la salvezza del mondo. Chiediamo dunque a Maria, Madre del Signore, che ci aiuti a crescere in questa gioia e ad annunciarla sempre e ovunque, anche là dove non è compresa, con generosità, con coraggio e con fede. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: vini et dicamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
1: Et lux perpetua luce ad eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sed nomen Domini benedictum.
1: Ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, ieri a Mantova è stata beatificata Suor Maria Ignazia Isacchi, fondatrice della Congregazione delle Suore Orsoline del Sacro Cuore di Gesù. Tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento si prodigò con carità coraggiosa per i bisognosi e disagiati. Il suo esempio ravvivi in tutti noi il desiderio di essere nel mondo testimoni di amore evangelico verso tutti. La guerra nella martoriata Ucraina continua a causare sofferenze anche ben oltre i suoi confini, soprattutto nei paesi più poveri, dove tante persone dipendono dalle importazioni di cereali. Rivolgo un accorato appello alle parti in conflitto affinché consentano il trasporto sicuro dei cereali nel Mar Nero. Il pane quotidiano di milioni di persone non può essere ostaggio della guerra. Oggi in Italia ricorre la giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro. Saluto l'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro e incoraggio gli sforzi per la prevenzione. Rivolgo il mio caloroso benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini. Saluto i membri della Hermandad del Señor de los Milagros a Roma. E quanti hanno partecipato alla processione con la venerata icona del crocifisso. Grazie della vostra preghiera per la visita pastorale che compirò in Perù. Accolgo con gioia i fedeli dell'eparchia greco-cattolica di Mukasevo in Ucraina, accompagnati dal loro vescovo, l'Associazione dei Fieles Acuna, las antiguas alumnas Jesús María España, il coro e la scuola corale della cattedrale di Harlem nei Paesi Bassi e i fedeli provenienti da Vienna. Saluto i giovani della vicaria di Chiaravalle in diocesi di Senigallia, i soci dell'Aido provinciale di Belluno, il gruppo Ars Notria di Cosenza e la squadra di calcio femminile dell'ospedale di Biella. Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera. Grazie, buona domenica!
1: Allora, Don Massimo,
2: sì,
1: mi
2: ci
1: sembra...
2: ci ha spiazzato con questa notizia che chiaramente un po' mette tutti in apprensione. Per carità, ha detto che è una cosa circoscritta, ma insomma il Papa, che dopo un anno e mezzo già deve andare a prestarsi un intervento chirurgico,
1: è di quale portata?
2: È di quale portata, insomma, ci lascia tutti. È un invito grande alla preghiera per lui.
1: Eh sì, che un attimo prima racconta che andrà in Perù, quindi diciamo che ci tranquillizza,
2: una cosa che
1: no?
2: Ci tranquillizza, certamente, però insomma, che ci spiazza notevolmente e che ci diventa per noi occasione ancora di più, se sempre lo facciamo, di pregare per il Papa, ma ancora di più perché il Signore ce lo custodisca a lungo in salute per la guida della Santa Chiesa.
1: Sì, però insomma ci tengo a ribadire, se sei d'accordo con me, che un momento prima saluta
2: sì,
1: i pellegrini del Perù e rasserena la piazza dicendo durante il mio viaggio in Perù, e un momento dopo dice, gli annuncia con lo stesso tono tranquillo e sereno che è un nodulo circoscritto al polmone e che si dovrà sottoporre a un intervento, che ha deciso di sottoporsi a un intervento nei prossimi giorni, e sprega e chiede alla piazza di pregare per lui. E quindi noi a questo punto salutiamo la nostra squadra in regia, Alex Messina, in redazione Cecilia Mosetti, alla parte tecnica Alessandro Adriani e Gianni Tola, e dell'Aria Menta, e da Massimo Tellan a tutti un saluto e a domenica prossima.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it. Il centro di odontoiatria Clinica Sant'Antonio è una nuova struttura di 5 piani dedicata all'implantologia dentaria computer guidata, adiacente all'ospedale Sant'Antonio di Padova.
5: Un team di 28 operatori applica arcate dentarie fisse estetiche su impianti a carico differito o a carico immediato in una giornata e in sedazione.
3: Su una superficie di 2100 metri vi sono 30 riuniti per le sale operative e i corsi per medici accreditati dal Ministero della Salute.
5: Direttore sanitario dottor Stefano Aracci, odontoiatriasantantonio.it 049 688 8771.
6: Yuhu, calciolone! Che fai?
7: Lavoro per la salute del corpo.
6: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
7: Al massimo una particella.
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Le aggressioni in minicar, attesa una svolta nelle indagini, verifiche in corso sulla denuncia di un uomo che ha dichiarato il furto di un'auto compatibile con quella che gli inquirenti stanno cercando. La giornata nazionale per le vittime di incidenti sul lavoro a Valmontone, la manifestazione dell'ANMIL. Chiediamo una procura nazionale apposita e l'istituzione di un reato specifico, dice il presidente dell'Associazione del Lazio, Verzulli. Calcio, cade al Maradona il Frosinone battuto dal Napoli 3-0. Tra pochi minuti la Roma in campo a Como senza Svilar infortunato. Alle 15 la Lazio ospita il Monza all'Olimpico. Buona domenica da Mauro Scanu e bentrovati a questa edizione del giornale radio del Lazio. In apertura alle indagini sulla banda della minicar che nei giorni scorsi nel quartiere Monteverde a Roma ha aggredito 6 persone, tra cui l'attore Jacopini, che è stato operato una seconda volta alla testa. Adesso spunta la denuncia del furto di una macchinetta che corrisponde alle descrizioni dei testimoni.
2: Monteverde attende la svolta nelle indagini sulla mini carnera che lo scorso fine settimana ha seminato il panico nel quartiere romano. Il 6 ottobre un uomo si è presentato agli inquirenti per denunciare il furto della propria auto, dello stesso tipo utilizzato dai due aggressori che tra il 4 e il 5 hanno seminato il panico tra Monteverde Vecchio e Testaccio. Una coincidenza significativa, tutta da verificare. Le sue dichiarazioni dovranno essere incrociate con le immagini delle telecamere e le testimonianze agli atti. La targa del veicolo sarebbe stata oscurata, ma il mezzo presenterebbe una ammaccatura sul cofano. Dettaglio che potrebbe rivelarsi decisivo per risalire l'identità degli aggressori. Intanto le vittime sono salite a 6. L'ultima in ordine di tempo è un 67enne colpito con un tubo di plastica domenica sera in via dei 420. Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva al San Camillo con prognosi riservata dopo essere stato aggredito mentre era su un monopattino. La procura di Roma procede per tentato omicidio. A piazzale Clodio un vertice tra procura, carabinieri e polizia locale ha fatto il punto sulle ricerche con posti di controllo e monitoraggio delle microcari in transito. Intanto nei gruppi social di quartiere cresce la rabbia, si ricorda l'identikit del giovane biondo con capelli a spazzola e c'è chi chiede ai genitori di ragazzi con minicar di farsi venire qualche scrupolo di coscienza. Filippo Pala per TGR Lazio.
1: Il Tribunale del Riesame conferma il provvedimento emesso dal giudice delle indagini preliminari un mese fa. I boss Senese, Bennato e Capriotti, considerati i mandanti dell'omicidio Piscitelli, restano in carcere.
3: Michele Senese, Leandro Bennato ed Alessandro Capriotti, presunti mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, restano in carcere. Il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta di revoca della misura della custodia cautelare per l'uccisione di Diabolik avvenuta il 7 agosto 2019 a Roma, nel Parco degli Acquedotti. Carcere confermato anche per un altro boss, Elvis Demce, a capo di un gruppo criminale rivale di quello di Senese, accusato di aver cercato di vendicare Piscitelli. L'uccisione di Diabolik fu decisa ed eseguita perché voleva rendersi autonomo dal boss che lo aveva allevato, secondo i giudici. In realtà i quattro, i tre presunti mandanti e il loro avversario, erano già in carcere da tempo per altri reati. Senese, in particolare, è detenuto da quasi 3 lustri. Il Tribunale per la Libertà ha confermato le misure decise dal GIP un mese fa per la gravità delle accuse e per la caratura criminale dei personaggi, oltre che per il concreto rischio che fuori dal carcere si ripetano reati analoghi a quelli per cui sono imputati. E poi sul peso criminale di Michele Senese, considerato dal GIP colui che autorizzò l'omicidio, le carte lo descrivono con chiarezza come guida incontrastata dell'omonimo sodalizio di tipo mafioso radicato a Roma e per lui, come per gli altri indagati, resta il rischio concreto che possano fuggire in paesi come la Spagna o l'Albania, visti i loro collegamenti internazionali.
4: Paolo Martini, TGR Lazio.
1: Oggi è la giornata nazionale delle vittime sul lavoro. A Valmontone le celebrazioni dell'ANMIL. L'inviata Viviana Spinella ha intervistato il presidente regionale Alberto Verzulli.
5: Una ricorrenza importante che serve però ad accendere ancora di più i riflettori sulla sicurezza sui posti di lavoro.
6: Quest'anno è la 76ª giornata per ricordare le vittime sul lavoro, non solo quelli che sono morti ma anche quelli che portano i segni del lavoro praticamente. Per noi è importante perché noi dobbiamo tenere sempre acceso questo faro sul problema, perché è un problema che purtroppo riguarda tutto il paese, non è un'emergenza, questa è una costante che noi dobbiamo combattere e noi come associazione dobbiamo essere sempre presenti, noi dobbiamo stimolare le istituzioni affinché tutto questo non deve più accadere.
5: Cosa chiedete alle istituzioni proprio per cambiare passo?
6: Quello che chiediamo è una maggiore attenzione, ma anche a livello legislativo chiediamo delle cose molto importanti. Noi è da tempo che chiediamo una procura nazionale per il lavoro, con dei magistrati che siano all'altezza di affrontare questo problema. Chiediamo l'inserimento di conseguenza alla magistratura che venga istituita la legge dell'omicidio sul lavoro, perché non è sempre un caso, non è sempre un infortunio. Ci sono c'erano anche delle volontà a volte per risparmiare su quello che era sicurezza sul lavoro, e le conseguenze sono tragiche, come quelle a cui abbiamo assistito nei giorni scorsi qui nel Lazio.
5: Viviana Spinella, TGR Lazio.
1: Papa Leone ha appena annunciato durante l'Angelus che si dovrà sottoporre nei prossimi giorni a un intervento per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Intanto la Caritas romana traccia un bilancio sulle sfide per la città.
7: Compie 47 anni la Caritas diocesana di Roma ed è tempo di bilanci. Oltre 12.600 persone incontrate nei centri di ascolto, più di 310.000 pasti offerti e circa 3.400 giovani volontari. Sono i numeri presentati in occasione dell'assemblea diocesana che si è svolta a Roma al Seminario Maggiore. Cardinale Baldo Reina, vicario diocesi di Roma.
8: Ritorna l'esigenza di riflettere sulla natura della Caritas della Chiesa di Roma in un tempo certamente non facile. Lo stiamo facendo, aiutati dal le parole del Santo Padre, il quale venendo in Basilica lo scorso 18 settembre ci ha chiesto di verificare se le nostre attività pastorali aiutano a incontrare Cristo.
7: Una carità che interroga e rigenera, le parole chiave. Giustino Trincia, direttore della Caritas diocesana di Roma.
9: Comunicare la fede attraverso la carità, attraverso la testimonianza personale. Abbiamo grandi problemi nella nostra città, quello dell'abitare, quello di una solitudine che è dilagante. Abbiamo una povertà economica di ritorno che si sta aggravando, basta che uno faccia la spesa e se ne rende conto.
7: Isabella Di Chio, TGR Lazio.
1: Torna a Rieti la Camminata per la Vita, l'iniziativa per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione oncologica. L'inviata.
10: Ad aprire il conteo le bande di Amatrice a Cumoli.
11: Per la prevenzione, per tutte le persone che malate e con la speranza che possano guarire.
10: La salute è un bene comune, essere più forti del tumore, con la prevenzione si può. Questo lo slogan della 12ª edizione della Camminata per la Vita, promossa dall'associazione Alcli, Giorgio e Silvia, così la presidente Santina Proietti.
12: In 12 anni sicuramente si è diffusa ancora di più, ma noi sono 40 anni, l'Alcli ha 40 anni di vita, 40 anni che entra nelle case delle persone, 40 anni che sostiene i malati, 40 anni che parla di prevenzione affinché si ammalino sempre meno persone.
10: Dallo stadio Raul Guidobaldi, dove in molti hanno potuto prenotare ben 3 screening oncologici, l'Onda Verde, oltre 4.000 i partecipanti arrivati da tutta la provincia di Rieti, hanno attraversato le vie del centro storico, uniti l'uno fianco all'altra.
13: Uniti si può vincere e si può sconfiggere il male. Io sono una malata oncologica, quindi va bene così.
10: Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: Adesso il calcio, tra pochi minuti in campo la Roma, che a Como sarà priva del portiere Svilar. Alle 15 invece la Lazio ospiterà il Como, l'ultima della classe Monza, e ieri sera pesante sconfitta del Frosinone al Maradona di Napoli. Sentiamo le parole di mister Alvini.
14: Noi abbiamo fatto una partita dove potevamo fare meglio, le scelte finali negli ultimi 25 metri.
15: Il Frosinone prova a imporre il suo gioco, ma questa volta Allegri ha preparato la sua squadra. Al Maradona finisce 3-0 per i padroni di casa. Parte fortissimo il Napoli, al terzo è già pericoloso, cross basso di Di Lorenzo su cui si avventa Højlund anticipando Calvani. Il tiro dell'attaccante danese però si stampa sul palo. Al 25esimo ancora Højlund a far impazzire Cittadini, per l'arbitro è rigore. Sul dischetto si presenta lo stesso attaccante danese, Palmisani para, ma il VAR richiama Feliciani, il portiere non aveva entrambi i piedi sulla linea. Ci riprova De Bruyne che questa volta non sbaglia. È il 29esimo, il Napoli passa in vantaggio. La squadra di Alvini sbanda. Al 32esimo il padrone di casa raddoppiano. Di Lorenzo entra in area, Palmisani respinge, la palla finisce a Lang che scarta e segna. Per l'attaccante olandese il primo gol in campionato. Al 34esimo ancora Lang impegna il portierone del Frosinone. Canarini che riescono a impegnare Meret solo al 67esimo. È Schmid a tirare da fuori, ma il portiere partenopeo respinge. Al 74esimo ancora Napoli, ci prova McTominay, attento Palmisani. Nel finale il terzo gol con De Bruyne, bravo a sfruttare il passaggio di Giovane e la disattenzione dei ciociari. Riparte con una sconfitta il percorso del Frosinone. Ora però si pensa al Sassuolo. Davide Fiorani, TGR Lazio.
1: Prima di chiudere il basket, dopo oltre 40 anni nella capitale torna il derby. Oggi alle 18.15 al Palaeur oltre 9.000 persone assisteranno al derby tra Maxima Roma e BC Roma. Ed è tutto per questa edizione, coordinata da Marco Curatolo, in regia Alessio Caranzetti, da Mauro Scanu. L'augurio di una buona domenica.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
16: Domenica Sport.

0: Buongiorno, benvenuti a Domenica Sport da Giacomo Priorischi. Saluto subito la nostra squadra qui su Radio 1, in regia Ciambretta Conti, alla parte tecnica Gianni Tola, in redazione Andrea Boccia. Giornata dedicata alla sesta campionato, con tutte le partite che seguiremo in diretta a partire da quella delle 12.30 a quella dell'ora di pranzo in Serie A. Parliamo ovviamente di calcio. Como-Roma, quindi subito un big match per aprire questa domenica di sport. Poi alle 15 Lazio-Monza, Lecce-Bologna in contemporanea, e alle 18 Sassuolo-Milan. Chiuderemo alle 20.45 con Cagliari-Juventus, si giocano anche tre partite di Serie B. Alle 15 Catanzaro-Mantova, alle 17.15 Padova-Carrarese, alle 19.30 Modena-Verona. Questo è il programma della Serie A. C'è però, dobbiamo però collegarci con il nostro Luca Cesaretti per sapere insomma cosa è successo in questa giornata di MotoGP in Indonesia. Ricordo anche poi, per quanto riguarda i motori del programma di questa giornata, dalle 14 la partenza della Formula 1 del Gran Premio a Singapore. Andiamo da Luca Cesaretti per un riepilogo di questa giornata in MotoGP. Luca, buongiorno.
1: Buon pomeriggio Giacomo a te e ai nostri ascoltatori. È stata una domenica in Indonesia, forti tinte azzurre, come doveva e poteva essere anche ieri e anche in altri gran premi. Penso a Marco Bezzecchi, penso soprattutto a Misano, ad Assen, però insomma ormai non serve piangere su quello che poteva essere e non è stato. Oggi è stato la vittoria di Bezzecchi, la quinta stagionale, l'undicesima in carriera in 11 circuiti diversi, ed è un record eguagliato, la 300esima per l'Italia nella storia della classe regina del motomondiale, a 133 giorni dall'ultima volta, vale a dire dal Gran Premio d'Italia al Mugello. Nel mezzo errori, infortuni, cadute, punti persi, però alla fine Bezzecchi è ritornato sul gradino più alto del podio. L'ha fatto in una domenica storica anche per Aprilia, che ha occupato le prime quattro posizioni del Gran Premio per la prima volta nella storia della casa di Noale. Dunque, primo Bezzecchi, secondo Raul Fernandez, ieri i toccati e tutti e due a terra alla prima curva. Terzo Jorge Martin, quarto Ayogura con una gran rimonta nel finale, poi quinto Acosta con la KTM, solo sesto Marc Marquez, che ieri aveva vinto con l'autoeliminazione praticamente di tutti o quasi i piloti dell'Aprilia. E allora cambia di nuovo la testa del mondiale, perché Jorge Martin torna in testa con due punti di vantaggio su Marc Marquez, Bezzecchi si riavvicina un pochino, meno 46 dal compagno di squadra. In buona sostanza l'Indonesia, che poteva a essere, non dico decisiva ma importante, ha lasciato tutto invariato, perché venerdì c'erano due punti tra Marquez e Martin e ci sono anche oggi. Bezzecchi era a meno 49, ora è a meno 46. Certo che insomma Marquez, che temeva di perdere tanti punti, invece rimane lì a meno 2, quindi tutto sommato è stato un round positivo per lui. Ma la domenica è tutta targata Aprilia, è tutta targata Marco Bezzecchi, è tutta targata Italia. A te.
0: Grazie Luca Cesaretti, insomma buone notizie che arrivano dalla MotoGP. Vedremo come andrà invece alle 14 l'appuntamento con la Formula 1, rimanendo sempre in tema motori, col Gran Premio a Singapore, e Manuel Codignoni che ce lo racconterà. Ricordo anche il programma della terza giornata di Lega A, della regular season di basket: Olimpia Milano Treviso alle 16, Cantù Napoli alle 17 assieme a Reggiana Tortona, alle 18 Scafati Verona. Noi seguiremo in diretta con Massimo Barchisi alle 18.15 il derby di Roma fra Maxima Roma e BC Roma, poi alle 19 la giornata terza della regular season si chiuderà con Venezia Virtus Bologna. È tutto pronto per andare a Como, per andare a seguire la sfida delle 12.30, Como-Roma, Francesco Repice e Massimo Orlando. Buon calcio.
2: L'anticipo del campionato di Serie A.
3: Un cordiale buona domenica, gentili ascoltatori, dallo stadio Sinigallia di Como. Un cordiale buona domenica da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Gioele Campagna è pronto a raccontarvi questa partita valevole per la sesta giornata del campionato di calcio di Serie A. Una partita importante, è un big match. Como-Roma, quota 10 la formazione di Fabregas, a quota 13 quella di Giampiero Gasperini. Le novità in formazione per la Roma: Lorenzo Pellegrini che torna dopo molte settimane, Gollini, ma questo lo sapevamo, al posto dell'infortunato Svilardo, dalla parte opposta deve fare a meno di Ken, il tecnico del Como Fabregas, e queste sono le formazioni ufficiali. Partiamo ovviamente dai padroni di casa del Como: Butes tra i pali, Cotoramon, Cialobà e Caichi in difesa, da Cugna e Perrone in mezzo al campo, Diao, Nico Pazzo e Cagheré nella batteria delle mezze ali, alle spalle di Dubikas che è l'unico punto di riferimento offensivo della squadra di casa. Quello che riguarda la Roma, contro il 4-2-3-1 di Cesc, Fabregas si affida al consueto 3-4-3 Giampiero Gasperini, come detto Pellegrini, Dybala e Malen. Reparto avanzato con Wesley e corre dalla parte opposta Molina sulle corsie esterne, in mezzo al campo ci sono Coné e Deron, quest'ultimo al posto dell'infortunato Brian Cristante in difesa, in tre indica Hermoso e Gianluca Mancini davanti alla portiere Gollini che, come detto prima, sostituisce l'infortunato Svilar, maglia rossa con richiami gialli per la Roma, completo azzurro invece per il Como. La Senigallia tutto esaurito in ogni ordine di posti, è previsto anche una massiccia presenza di tifosi della Roma, anche se vediamo che probabilmente per questioni di sicurezza è stato lasciato, diciamo così, un cuscino vuoto proprio per evitare pericolosi contatti tra le tifoserie. Alla destra, nella curva alla nostra a destra, dirige la partita il signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna. La giornata, la domenica qui a Como è serena, il terreno in perfette condizioni, temperatura primaverile, torna Lorenzo Pellegrini come detto della Roma e torna anche ad indossare la fascia da capitano. Buongiorno e buona domenica e bentornato in trasmissione Massimo Orlando.
4: Buongiorno Francesco, buongiorno a te e ai nostri radioascoltatori.
3: E insomma è una partita di quelle che promettono scintille, no? Massimo Orlando, per il calcio sì, che esprimono le due squadre, poi insomma il campo potrà dire quello che effettivamente succederà.
4: No, questo è vero, però onestamente insieme all'Inter sono le tre squadre secondo me che giocano il miglior calcio nel nostro campionato. Ovviamente la Roma ha dimostrato di essersi avvicinata all'Inter anche nell'ultima partita, un 2-2 dove la squadra di Gasperini avrebbe meritato qualcosa in più, invece il Como arriva da una brutta sconfitta. E ti devo dire la verità, questa formazione con Cacheré secondo me più che un 4-2-3-1 diventa 4-4-2. Un 4-3-2, no, anche sì, un 4-3-2-1, certo. Perché Cacheré, certo, secondo me va a posizionarsi in linea con i centrocampisti. Sai perché? Perché comunque a Frosinone è vero che ha avuto tante palle gol, Palmisani ha fatto veramente il fenomeno, però in fase difensiva ogni volta che attaccava la squadra ciociara aveva una palla gol, forse Fabregas ha messo un uomo in più in mezzo al campo.
3: Intanto proprio il Como va a riunirsi a Capannello, i giocatori del Como vanno a infondersi coraggio l'un l'altro prima di questa sfida, siamo semplicemente alla stessa giornata di campionato, ma insomma è già una sfida che potrebbe dirci qualcosa di importante per quello che riguarda la parte altissima della classifica. Como che attaccherà da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione in questo primo tempo, il signor Michael Fabbri è pronto a dare il calcio d'avvio che è stato dato proprio dai padroni di casa e in particolar modo da Nico Pazzo, uno dei più attesi in questa partita, anche se poi ne parleremo, no? Nel corso della radiocronaca, Massimo Orlando, io ho una specie di, personalmente ovviamente, di grande ammirazione comunque per Baturina, a me è un giocatore che piace veramente, no, moltissimo, non so cosa ne pensi.
4: No, penso la stessa cosa tua, un giocatore talentuoso, infatti ci dispiace per la partita che non sia in campo, però è anche vero che c'è tanta qualità in panchina da una parte e dall'altra e dunque nel secondo tempo vedremo sicuramente qualche giocatore di questi.
3: Subito Diaio farsi vedere dalla corsia di sinistra, cercato il traversone dalla linea di fondo, Gianluca Mancini di lanciare in profondità, Malen in lotta con Ramon, alla meglio il difensore del Como, si va sulla corsia di sinistra e comunque l'arbitro aveva già fermato l'azione perché si trovava proprio Donny Malen, il centravanti della Roma, in posizione di fuorigioco, un calcio di punizione che sta per essere battuto proprio dall'interno della tre quarti campo del Como. La squadra di casa avanza in un corridoio abbastanza sgombro da avversari e abbastanza sconcertato anche Giampiero Gasperini, guarda l'evolversi della situazione, poi cattura palla Hermoso nell'uno contro uno contro il numero 27 e Couto subisce fallo dallo stesso avversario e quindi l'arbitro che ferma l'azione comanda il calcio di punizione in favore della formazione giallorossa. C'è Ndicka sulla pallone poco fuori l'area di rigore della Roma, la sua area di rigore, retropassaggio per Gollini che con i piedi mette in movimento Gianluca Mancini, prova l'uscita dal basso della Roma e la pallone che scivola sui piedi piede di Dybala, questa volta anticipato, ma il pallone termina oltre la linea laterale. La rimessa con le mani sarà in favore della Roma dal fronte difensivo destro del suo schieramento. Vediamo chi va ad occuparsene. Proprio Gianluca Mancini gli ha lasciato l'incombenza. Molina, viene incontro De Ron, ancora Mancini, ancora un pallone buttato in avanti. C'è l'intervento in chiusura dei difensori del Como che provano a palleggiare. Donny Mullen sempre a minacciare il possesso palla degli avversari, che infatti si rifugiano dal loro portiere Butezza. Il tocco con i piedi all'indirizzo del numero 5 Perrone, palla sul settore di destra, ancora Dio protagonista, si trascina però il pallone oltre la linea laterale. La Roma alza il pressing e comincia ad avanzare nella metà campo avversaria. Non è preciso il pallone di Lorenzo Pellegrini per Wesley, che cercava la triangolazione proprio sull'out di competenza, quello sinistro, e subito il Como è andato a riconquistare la palla e a ripartire da lontano con il proprio portiere. Il lancio in profondità, c'erano due attaccanti del Como e due difensori della Roma, accetta gli uno contro uno come di consueto Gasperini, che ora si lamenta per un fallo subito da un avversario ad opera di Veron di fronte alla sua panchina, che secondo lui non c'era. Lo fa allargando le braccia nei confronti del direttore di gara.
4: Sì, sì, è vero, la Roma accetta gli uno contro uno, però ormai conosciamo, no, Gasperini e la bravura di soprattutto Ndicka e Mancini, ma lo stesso Hermoso, in queste situazioni di gioco accettano e spesso vincono i duelli. Sono ormai abituati a questo tipo di giocato, la partita dove sono partiti fortissimi entrambi nel pressing ed è molto difficile tenere la palla a terra, ma c'è qualità da una parte e dall'altra.
3: Intanto Ndicka tocca di testa, ma arrivano i centrocampisti del Como a supportare l'azione offensiva della formazione di casa. Con Dio dalla sinistra parte un traversone in mezzo, non ci sono uomini al rimorchio, può rilanciare la difesa giallorossa, tenta il controllo molto difficile Dybala, perde il duello fisico con l'avversario, si trattava del numero 99 Salobà, e allora nuovamente il Como in possesso di palla con Nico Paz che cerca l'imbucata in mezzo per Dio, che termina a terra. Anche in questo caso non concede il calcio di punizione al direttore di gara Michael Fabbri, che è un arbitro che peraltro, Massimo, fischia molto poco.
4: Sì, ma ci piace, no? L'abbiamo detto,
3: esatto.
4: Questo nuovo assolutamente, anche in questo caso bello il taglio di Diao, bella anche l'intuizione di Nico Paz, ma si è lasciato andare. Devo dire molto bene gli arbitri, non sono d'accordo ovviamente in area di rigore, perché se c'è calcio di rigore bisogna fischiarlo, ma per il resto è molto più piacevole vedere una partita di calcio giocata con queste intensità.
3: Siamo al quarto minuto nel corso del primo tempo al Sinigaglia di Como, ancora 0-0 tra il Como e la Roma in questa partita dell'ora di pranzo della domenica, valevole per il sesto turno del campionato di calcio di Serie A. Ci prova ancora il Como con il lancio in profondità per Duviga, eccolo il duello con Ndicka, i due che si strattonano, Ndicka che alla meglio ferma l'avversario, serve Wesley a sinistra, si alza adesso la pressione del Como. Ecco, le due squadre si somigliano molto in questo particolare, quando dirigono palla all'interno della propria metà campo, tutti dalla parte opposta si alzano per andare non solo a chiudere le linee di passaggio, ma per prendere alti i giocatori che quel pallone portano nel tentativo di sottrarglielo e poi di puntare direttamente alla porta da pochi metri. Esce bene adesso però la Roma col pallone tra i piedi, Wesley, corsia mediana, settore di sinistra, anche Lorenzo Pellegrini da quel lato del campo, Wesley che gli chiede la sovrapposizione, la ottiene Wesley ancora attraverso il campo, il pallone che finisce fuori, ci sarà primo tiro dalla bandierina in favore della Roma, perché è andato a toccare per ultimo la sfera un difensore del Como, motivo per cui ci sarà il primo corner in favore dei giallorossi, primo corner della partita. Lorenzo Pellegrini da sinistra con l'interno del piede destro, la traiettoria di entrare rispetto alla porta avversaria sotto lo spicchio di stadio occupato dai supporter giallorossi, la rincorsa del capitano della formazione di Giampiero Gasperini con l'arbitro che va a raccomandare a De Ron e a Cialobà, insomma, di non eccedere nelle trattenute all'interno dell'area di rigore dei padroni di casa. La rincorsa da parte di Pellegrini, il pallone in aria allontanato dai difensori del Como, c'è la chiusura preventiva di Conè che va a catturare palla, servirla a Molina sulla corsia di destra, la Roma che si mantiene in zona d'attacco, c'è un lancio in profondità di prima per Malen, Pellegrini, Malen, Dybala che ci abbatta il pallone, prima palla gol per la Roma. Dybala ha cercato il secondo palo con l'interno sinistro, traiettoria che è uscita morbida e centrale dal suo piede, facile preda per Butezze, ma ecco la Roma molto molto pericolosa in avanti. Grande l'assistenza di Lorenzo Pellegrini per Malen e grande il lavoro di Malen per Paolo Dybala.
4: Che giocata che ha fatto Malen, incredibile davvero, stop e poi si era messo la palla perfettamente sul piede sinistro, fra l'altro il preferito, da lì quasi sempre la palla finisce in rete, incredibile, l'ha presa male centrale, davvero un'occasione enorme per la Roma.
3: Prova a reagire il Como, siamo al minuto 7 nel corso del primo tempo, 0-0 il parziale. Como che si fa vedere con Nico Paz davanti alla porta avversaria, Gollini che esce, riesce ad allontanare il pallone solo per un attimo, la porta è vuota, attenzione al limite dell'area, un tiro sulla quale però Cone va a fare muro. Ecco la reazione immediata del Como all'opportunità della Roma, è arrivata subito l'opportunità per la squadra di Fabregas.
4: Sì, assolutamente, bellissima anche questa azione con il taglio di Nico Paz, bravo qui Gollini a uscire con i tempi giusti a chiudere lo specchio della porta, insomma spettacolo ce lo aspettavamo e spettacolo ci stiamo vedendo in questi minuti iniziali.
3: Ramon, azione solitaria, il Como sulla corsia di sinistra con il numero 16 Caiti da Silva, punta l'avversario, si tratta di Gianluca Mancini, poi cede all'indietro per il proprio compagno di squadra da Cugna, il francese, scambia corto ancora con Cialobà che prova la conclusione dalla lunghissima distanza, pallone che finisce in curva nel feudo del tifo comasco. Ci sono comunque applausi per il tentativo nel numero 99, insomma ci eravamo un po' dimenticati della conclusione da fuori, che comunque è sempre un'ottima arma, no Massimo, per chi dispone di tiratori importanti.
4: Assolutamente sì, però queste sono due squadre che amano veramente arrivare a calciare da pochissimi metri, no, dalla porta, proprio perché hanno la qualità delle giocate sullo stretto, dei passaggi filtranti, insomma li conosciamo. Ho rivisto il replay dell'azione sul tiro di Dybala, aveva fatto una giocata Malen clamorosa, giocatore veramente unico.
3: Sì. Unico. Sì, giocatore di categoria diversa, obiettivamente. Intanto Dybala, un retropassaggio per Gollini, il quale si è ben disimpegnato, dobbiamo dire, nel primo intervento, a lui l'ingrato compito di sostituire Svilari infortunato. Ora il lancio per Molina, proprio Dybala che arriva a scambiare con il connazionale, il tentativo di triangolo, Dybala, mette in mezzo per male, anticipato l'ultimo, poi Wesley, sempre in area di rigore, Roma minacciosissima, colpo di tacco, Pellegrini, la mette in mezzo. Cosa succede? Che si tratta di calcio d'angolo, qualcuno ha visto un tocco di mani di Ramon che forse teneva comunque il braccio aderente al corpo e che quindi l'arbitro non ha considerato come passibile della massima punizione, ed è giusto così perché il braccio è lì attaccato al corpo e insomma è da pochi metri il cross di Pellegrini, giusto a segnare semplicemente il tiro dalla bandierina con lo stesso Lorenzo Pellegrini da sinistra all'interno del piede destro, la traiettoria a rientrare rispetto alla porta avversaria, la rincorsa del capitano giallorosso, il pallone in area, saltano in molti, il pallone finisce fuori, ultimo a toccarlo è stato Gianluca Mancini ed allora l'arbitro assegna la semplice rimessa in favore del Como. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il decimo minuto nel corso del primo tempo qui al Sinigalli, ancora 0-0 tra Como e Roma, ma per il momento le promesse sono state mantenute, Massimo.
4: Assolutamente, non ci stiamo annoiando, anzi stiamo vedendo tanta qualità da una parte e dall'altra, quando riescono a saltare la linea del centrocampo da una parte e dall'altra si vede che le due squadre diventano pericolose, perché guarda Francesco che quella palla di Dybala per Malen era perfetta. Era favolosa.
3: Era
4: Ramon,
3: Contagiri, sì.
4: Esatto, Ramon è stato bravissimo, davvero.
3: Diciamo tanto, che tanta l'intesa qualità. Non è quello che manca tra Malen e Dybala, ecco, mettiamola così.
4: Per niente.
3: Intanto il Como in amatore possesso di palla la perde Nico Paz, parte proprio Malen che va centralmente, poi allarga sul settore di destra proprio per Dybala che entra nel rigore, Dybala la palla sul destro, traversone in mezzo, sta per arrivare Pellegrini anticipato all'ultimo momento da una che gli mette la palla in fallo laterale, la Roma comincia ad alzare i giri del suo motore, siamo all'undicesimo minuto, il punteggio ancora fermo sullo 0-0, De Ron sulla corsia di destra, va da Dybala, attende Molina il pallone, il tocco di Dybala intendeva premiare invece l'incursione di De Ron in area, la Roma che recupera palla, Dybala in area, Dybala per Cone, al limite, spalle alla porta, Pellegrini, palo e pallone poi che finisce sul fondo, altra opportunità per la Roma. Dicevamo che la formazione di Giampiero Pellegrini sta cominciando ad alzare e a far girare i ritmi del suo motore ad altissimi livelli.
4: Sì, non c'è niente da fare, questa è la vera Roma, quella che siamo abituati a vedere, che domina, che pressa, recupera il pallone e subito dopo la qualità di Dybala che vede l'inserimento di Cone che a sua volta vede Pellegrini, calcia perfettamente, solo il pallo gli nega il gol. Diciamo che il Como quando prova con la palla a terra deve fare attenzione, perché la Roma ti viene a pressare alto e spesso se riconquista il pallone è quasi un'azione, possiamo dire, da gol, perché quando poi arriva sui piedi di Dybala c'è da aver paura.
3: Ecco Butessa che è in difficoltà nel rilasciare la palla, perché la Roma è andata a coprire immediatamente uomo su uomo, si sono formate le coppie, De Ron su Da Cugna con il Superrone, e questo è il sistema di gioco di Gasperini. Dalla parte opposta Wesley va a cercare di fermare Diao e ci riesce, il pallone proprio per De Ron in mezzo al campo, allarga quest'ultimo sul settore di destra, Molina di prima intenzione, fionda per Wesley dalla parte opposta, gran controllo del brasiliano che prova il traversone in mezzo prima di male nell'intervento di Butessa. La Roma gioca un calcio di pregevolissima fattura tecnica.
4: Meraviglioso, meraviglioso davvero, Francesco. Anche il pallone dato di prima, cambio di gioco di 40 metri,
3: esatto, di
4: da parte di Molina, con l'inserimento di Wesley che già sapeva che il compagno avrebbe provato quel tipo di soluzione. Insomma, da Roma che in questo momento sta dominando, il Como fatica col suo solito gioco fatto di possesso palla, anche perché uomo su uomo la Roma non te lo permette.
3: Siamo al 13° nel corso del primo tempo al Senigallia, ancora 0-0 tra il Como e la Roma, con il Como che adesso parte le retrovie, Cialobai, retropassaggio per il proprio portiere Butes all'interno dei 16 metri, si fa vedere Ramon di fronte a sé, Wesley chiama qualcuno a prendersi la palla, ma è complicato perché quel qualcuno è sempre molto marcato stretto da un giocatore di Giampiero Gasperini. Allora si va sulla corsia di sinistra, Da Cugna inseguito ad personam da De Ron praticamente in tutte le zone del campo. Queste sono le istruzioni tattiche dell'allenatore della Roma, con Butessa ancora con la pallone tra i piedi fuori dall'area di rigore, viene incontro Nico Pass, la gira per Da Cugna che questa volta è bravo ad anticipare proprio De Ron, e quindi può uscire il Como. Attenzione con Perrone, si allunga troppo la palla, arriva Gianluca Mancini, il pallone non viene alpionato da Dybala, viene controllato da Cialobà, ancora Perrone in mezzo, lo scambio con i compagni, Nico Pass che si fa vedere nella posizione di mezzo sinistro, allarga ancora sul settore vicino alla linea laterale a beneficio di Caichi, il quale poi deve tornare indietro perché c'è questo movimento dei giocatori della Roma, diciamo, ad assediare i portatori di palla avversari, fanno molto fatica a scorgere delle linee di passaggio plausibili tra le linee lì dove il Como è solito inventare calcio di grande livello tecnico. Vedremo se ci riuscirà anche in questa giornata. Nel frattempo siamo giunti alla 14° minuto nel corso del primo tempo, siamo al Sinigaglia di Como, la partita è Como-Roma e la parziale fermo sullo 0-0, un momento in cui il Como sta cercando in qualche modo di aprire la scatola difensiva della Roma, lo fa con un lancio lunghissimo da portiere a portiere, Gollini che può intervenire scortato da Di Cado, può rimbalzo al limite della propria area di rigore con le mani, mettendo in movimento Molina, viene incontro Paolo Dybala che va dalla parte opposta ancora splendidamente su Lorenzo Pellegrini, pallone leggermente troppo lungo, non raggiunto dal capitano della Roma che si scusa con l'argentino, avrebbe dovuto compiere forse qualche passo più avanti in attesa del pallone. Lorenzo Pellegrini con la maglia numero 7 da modo di oggi ripartire sulla corsia di destra, adesso il Como prova a farsi vedere dal lato corto dell'area di rigore, offesa della Roma che va a piazzarsi, Fabregas che fa cenno ai suoi di posizionarsi al meglio in campo, c'è una cross pericoloso, c'è un pallone che si alza per Duvicas, c'è il tentativo di Molina di andarsene, di superare per due volte un giocatore che gli impedisce il contropiede, poi però il pallone stesso schizza fuori dal campo e il numero 8 Perrone va ad impedire, anzi Cacchere va ad impedire la rimessa laterale, sollecita proprio la giocatore argentino della Roma, si lamenta col direttore di gara che tuttavia dice semplicemente a Molina va a battere rimessa laterale e poi va altrettanto solomonicamente a rimproverare verbalmente il numero 8 dei padroni di casa. Siamo alla 15° minuto, sta per iniziare il 16° nel corso del primo tempo qui al Senigallia, ancora 0-0 tra Como e Roma, con la Como che prova a farsi vedere in avanti, ferma tutto con anche da terra, il francese riesce a vincere il contrasto, poi Hermoso precipita un po' troppo, no? La sua idea di andare con il filtrante per Wesley, si aspetta evidentemente che il brasiliano parta come un treno ogni volta che la Roma riconquista la palla.
4: Wesley quando anticipa sempre questo tipo di giocata, però qui veramente Hermoso ha sbagliato completamente, perché era abbastanza semplice anche da vedere che il compagno era molto più indietro, ci sta come tipo di errore, ma come hai detto te, bravo Conè da terra a riuscire a vincere un duello e far ripartire la Roma. Sta faticando il Como che ha spostato Diao dall'altra parte sulla fascia destra, era partito a sinistra, invece adesso prova a mettere qualche difficoltà alla Roma, che effettivamente in questo momento sembra avere la partita in pugno rispetto a un Como che fatica davvero tanto.
3: Ancora Andicà che riesce ad avere la meglio su Dubicas, il retropassaggio per Hermoso, sono 17 i minuti sulla cronometro nel corso del primo tempo al Sinigaglia, ancora 0-0 tra Como e Roma, sempre Wesley, corsia di sinistra, Pellegrini arpione il pallone, fa viaggiare proprio Andicà da quel lato del campo, si improvvisa alla sinistra il difensore centrale della Roma, poi attende l'arrivo del suo capitano, lato corto dell'area di rigore, prova ad andare via da Silva, ci riesce Pellegrini, pallone al limite, troppo corto, poi sbaglia il numero 8 Cacherea, andare via Deron, era terminato a terra, ma sbaglia altrettanto con lei che si è ritrovato il pallone tra i piedi al limite dell'area, non è riuscito a dosare precisione e forza nella sua conclusione in porta, che è finita ben al di là della porta stessa, difesa da Butes, diciamo 17esimo, ancora 0-0, però fai bene a sottolineare le difficoltà del Como in questa prima parte di partita.
4: Si vedono, sono evidenti anche in questa azione tutta la bellezza del gioco della Roma, con l'impostazione di Ndicka che poi va lui ad attaccare sulla fascia sinistra, Pellegrini che è entrato molto bene in partita, salta l'uomo e mette correttamente la palla all'indietro, stranamente devo dire Cone calcia male, difficilmente lo vediamo calciare male, ci sta anche per un campione come lui.
3: Ora attenzione però il Como con Diego, dopo l'idea di Nico Pazzo della corsa di destra, Diego entra nel rigore, Diego parte il cross, arretrato, capisce tutto Gianluca Mancini che prende il tempo e lo spazio agli avversari e scaraventa la traiettoria oltre la linea laterale, appena trova un minimo di spazio però il Como scatena la velocità dei suoi avanti, in particolare sulle corsie esterne, in particolare con Diego che come opportunamente rilevato Massimo Orlando si è spostato sulla corsia di destra, ancora il Como che va in quella moda ad impensierire e a cercare di impensierire la Roma muovendo il pallone all'interno della tre quarto campo giallorossa con Nico Pazza che si muove lì dove può inventare, lì dove può creare, tra le linee appunto, scambiando con compagni ma cercando l'imbucata improvvisa come ha fatto poc'anzi per Diao sulla corsia di destra e la traversione di quest'ultimo poi neutralizzato da Gianluca Mancini. Como che adesso ha spostato il gioco verso Caichi a sinistra, l'intervento di Molina che anticipa l'avversario ma non riesce a servire Deron che stazionava nella posizione di mezzo sinistro già ben all'interno della metà campo avversaria. Gianluca Mancini va a inseguire Cacheré nella tre quarti campo del Como, ben al di là del cerchio centrale del campo. Questo vuole Gianpiero Gasperini, questo è il suo calcio, questo è il suo modo di mettere le squadre in campo, certo molto dispendioso dal punto di vista atletico, dal punto di vista fisico, ma a giudicare dai risultati, non solo con la Roma ovviamente, ma anche da quelli precedentemente raggiunti dal tecnico di Gugliasco, significa che è un calcio redditizio, un calcio che rende, un calcio che porta dei risultati. Ancora a Molina a chiudere bene la diagonale, a servire Deron, può partire Dybala sulla corsia di destra, attenzione Dybala, il lancio per Mancini, posizione di alla destra, spinto alle spalle da Ramon, duello fisico spalla contro spalla, finisce a terra Gianluca Mancini, l'arbitro dice di far proseguire, si conferma Fabri, uno che fischia pochissimo ma secondo me fa bene.
4: Sì no, fa bene, però Francesco vedi, in questo caso è una spalla contro spalla, però Ramon va proprio a cercare Pellegrini, sì. Qui secondo
3: come
4: me
3: fanno,
4: questo
3: come fanno i difensori, sì
4: come per l'amor del cielo, Massa. No certo come fanno... però
3: come... cioè per evitare vabbè. I peggiori si va contro spalla, si cerca l'avversario, si mette giù, poi insomma succeda quel che succeda, ma insomma intanto la palla ce l'ho io. Recupera nuovamente però Deron per Cone che può andare sulla corsia di sinistra, affancato da Wesley, ricede il pallone, lo tiene in campo il brasiliano, pallone stesso che poi finisce fuori, cosa decide l'arbitro, che la rimessa la sarà in favore del Como. Siamo al 20° minuto nel corso del primo tempo al Sinigaglia. Como 0, Roma 0. Torniamo a Saxa Rubra per la messa in onda del primo mini spot della serata.
5: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
6: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari. Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Questa volta fischia il calcio di punizione Fabri, lo fischia però in fuori del Como, c'era una gamba tesa, avevamo visto, ai danni di Cone, secondo l'arbitro invece il fallo è stato commesso dal giocatore francese e quindi il calcio di punizione che è stato fischiato in favore del Como è qualche, diciamo, conciliabolo con Gasperini, che però Massimo ti ti garantisco non è per nulla d'accordo con le decisioni arbitrali.
4: No, ma sinceramente ovviamente siamo imparziali noi, ci mancherebbe altro, però anche in questo caso secondo me ha sbagliato, perché se c'era fallo, c'era fallo per Conè, che era stato veramente quasi raggiunto, no, dal piede, se non sbaglio, di Perrone, e poi ha fischiato un fallo. E sta sbagliando alcune scelte e sta innervosendo anche la partita.
3: Sì, e Fabregas che è andato subito a pressare sul quarto uomo, perché su questo contatto tra Ndicka e Dubikas avrebbe voluto, e ha ottenuto il calcio di punizione, ma addirittura il cartellino giallo per il difensore della Roma, e sembrava effettivamente un po' eccessivo. L'arbitro ha concesso semplicemente il calcio di punizione alla formazione di casa. Siamo alla 22esimo nel corso del primo tempo, ancora 0-0 il parziale tra il Como e la Roma. Fino adesso si è giocato a pallone, lo si è fatto bene da entrambe le parti, anche se il predominio giallorosso è sembrato abbastanza evidente, almeno relativamente ai primi 22 minuti di gioco. Speriamo ovviamente che gli animi rimangano tranquilli in campo. Tutto dipenderà, anzi molto dipenderà anche dalla direzione del signor Fabbri, che comunque ha sufficiente esperienza per venire a capo di questa sfida delicata. Ricordiamo che fino a 3 anni fa Fabbri era comunque un arbitro internazionale. Intanto c'è Buitres che esce fuori dal limite della sua area di rigore, con il pallone tra i piedi la distribuisce per da Silva sulla corsia di sinistra. Caiti da Silva ha di fronte a sé Molina, lo salta in surplus, va via bene il numero 16 in questa occasione, poi serve centralmente Cacheré, arriva alla chiusura dei difensori della Roma, sbaglia Gianluca Mancini, attenzione Dubikas, pallone che finisce sul fondo, e quindi una leggerezza di Gianluca Mancini sulla chiusura difensiva che era stata positiva invece dei giocatori della Roma nella transizione del Como. Una volta che Caicher è andato via al diretto avversario, vale a dire Molina, e lì Dubikas si è trovato il pallone sul destro, l'ha chiuso un po' troppo col collo interno piede, Massimo.
4: Eh sì, questa è stata un'occasione procurata più che altro da Mancini, che con l'esterno destro non riesce a buttare via questo pallone, e mi sembra sia arrivato Cacheré su questo pallone, ha provato ad incrociare il tiro, non gli è partito bene, ma tutto è nato da Caichi, che però hai visto ha dovuto prendere un rischio, no? Cercare un dribbling, sì, in zona pericolosa, e poi gli è andata bene, ma se perdi palla lì poi dopo sappiamo quanto tu possa essere in difficoltà contro la Roma.
3: C'è De Ron in possesso di palla, i minuti sul cronometro che sono 24 nel corso del primo tempo al Sinigalli, a 0-0 di parziale, lancio in profondità per Malen, salta anche il portiere, Malen poi sull'esterno della rete, la posizione molto molto complicata, ma la difficoltà di Ramon ad andare a contenere Massi è forte, è veramente molto forte.
4: Mamma mia, guarda che scatto incredibile, poi il guizzo con l'esterno, bravissimo, veramente giocatore di un'altra categoria.
3: Intanto la Roma ha già recuperato palla sul settore di sinistra, Pellegrini, Conè in mezzo a due uomini, scambia centrale con De Roni, lancio in profondità a far partire Malen, che questa volta rimane sui blocchi, Cialoba scorta l'uscita fino al limite dei propri 16 metri del portiere Butesi, il quale ora gioca con i piedi molto molto bene il Como ad uscire rischiando qualcosa, poi però l'intervento di Hermoso che anticipa addirittura anche il suo compagno di squadra Wesley, era andato immediatamente a bloccare la strada a Nico Paz, destinatario di quel passaggio. Con E questa volta una leggerezza e attiva proprio Nico Paz sulla corsia di destra, il dito di Nico Paz in area di rigore per Dubikas che prova a raggiungere la sfera, termina a terra, pallone non toccato da nessuno, quindi direttamente oltre il perimetro di gioco, la semplice rimessa in favore dei giallorossi. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 25esimo nel corso del primo tempo, il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Ora la Roma che si concede questa uscita dall'interno dei propri 16 metri, addirittura con dei passaggi in orizzontale, con E dalla posizione di mezzo sinistro apre dalla parte opposta, lo fa in maniera molto precisa per Molina, non è preciso il controllo dell'argentino di petto che tuttavia rimedia il suo errore, poi lancia Veron è solo davanti a Busetz, l'uscita da parte del portiere, c'era la posizione di fuorigioco di Veron, quindi il calcio di punizione in favore del Como, però anche qui diciamo che la linea difensiva della squadra di Cesc Fabregas attenta d'accordo ma rischiando qualcosa, e l'uscita di Butes insomma anche abbastanza pericolosa, i danni di Rona, sì, che infatti rimane a terra
4: sì, perché va va con le due gambe, è chiaro che poi tocca il pallone, però poi l'impatto c'è, il rischio di farsi male è elevato, per fortuna si rialza De Ron, però qui ha rischiato molto perché linea difensiva troppo alta e soprattutto non si aspettavano l'inserimento di De Ron, che forse in campo è quello che conosce meglio di tutti il gioco di Gasperini, chiaramente dopo tanti anni è partito a fari spenti e aveva dato una grande chance alla sua squadra con questo inserimento fuori gioco di veramente pochi centimetri.
3: Intanto Wesley alle prese con l'irruente a lungo da parte di Diao, che conquista un calcio d'angolo, forse il primo in favore della Como in questo primo tempo. Siamo al 27esimo nel corso della prima frazione di gioco, il punteggio è fermo sullo 0-0. Calcio d'angolo che va a battere da Cugna da destra all'interno del piede sinistro, traiettoria di entrare rispetto alla porta, difesa da Gollini, gioca corto con Couto da Cugna, poi il retropassaggio Cacchere al vertice, parte un traversone secondo palo, il colpo di testa di Molina che lontana palla, la raggiunge Nico Paz, la trasferisce per i compagni e in area di rigore Cialobà prova a destreggiarsi contro due uomini, parte un cross dalla parte opposta, Pellegrini carpione il pallone, poi Malen che finisce a terra, molto molto bravo Donny Malen, anche in questa occasione esperto a guadagnare il fallo, no? A mettersi tra la palla e l'avversario, a sentire il contatto, a finire giù, e a quel punto l'arbitro non può che fischiare il calcio di punizione in favore della Roma. Massimo,
4: bravissimo, perché comunque la Roma era un po' in affanno, diversi cross che arrivavano da una parte e dall'altra e lui è andato ad aiutare subito, ha preso, come hai detto te, posizione, e quando si pianta per terra non lo sposti di un centimetro.
3: E infatti è molto bravo in questa occasione, dobbiamo dire, il giocatore giallorosso, anche con era stato bravo questa volta a vedere il movimento di Wesley sulla corsia di sinistra, attenta la difesa del Como a rintuzzare questo tentativo giallorosso. Roma in possesso di palla, siamo al 29esimo minuto nel corso del primo tempo, sta per iniziare il 29.

0: Palla di terreno dove si era insinuato il giocatore della Roma, il Como. Adesso può andare con Couto dalla parte opposta a Diaio, posizione di ala destra contro Wesley. Un bel duello quello, fatto di velocità, fatto di dribbling, fatto di allunghi, di strappi. Adesso Diaio col pallone all'altezza del vertice dell'area di rigore si ferma anche lui, però va a chiudersi la difesa della Roma. Arriva anche Ramon ad arma forte ai propri compagni del pacchetto di mediana, tra questi da Cugna che muove sul settore di sinistra a beneficio di Cacheré, poi Chieda Silva con Nico Pass che è costretto ad uscire dai 16 metri, in Como che rimane in possesso di palla. È un Como che sta facendo proprio di questo particolare, di questa caratteristica, il tentativo per andare ad evitare la pressione dei giocatori della Roma, muovendo tanto la palla. Massimo Orlando, costringono gli avversari a muoversi e andare a vuoto, quindi a spiegare tante tante energie.
1: Sì, assolutamente, però devi essere perfetto, loro lo sanno fare, però vedi, non ci sono grandi spazi.
0: Anche quando Dybala, però attenzione, vai, vai. Dybala centralmente per Da Cugna che fa un recupero incredibile su Veron che si stava insinuando verso il limite dell'area. Allora il contropiede del Como sulla corsia di destra con Diaio, è andato anche a coprire Lorenzo Pellegrini. Diaio che si ferma, lascia palla a terra per lo stesso Da Cugna, il francese in orizzontale a beneficio di Nico Pass, l'argentino va verso il settore di sinistra dove si trova ancora una volta con il numero 16 Caichi da Silva. Bruno da Silva, Cacheré porta a spasso palla, lo insegue Coné, serve sulla corsia di destra ancora una volta Diaio. Como che in questi però minuti, diciamo così, tra il ventesimo e il trentesimo, ancora pericolosa la squadra di casa con un tentativo di testa proprio del numero 16 che finisce però facile tra le braccia del portiere della Roma, Gollini. Diciamo, Massimo, che in questa seconda parte del primo tempo, inizio di seconda parte del primo tempo, il Como non sta soffrendo come nei minuti precedenti.
1: No, no, assolutamente, diciamo che riesce a palleggiare di più rispetto all'inizio, dunque è un Como che ha preso forse le misure alla Roma, o la Roma sta pressando un po' meno rispetto all'inizio, però è un Como che palleggia di più, fa fatica a trovare soluzione perché la Roma veramente si copre molto molto bene, però adesso la partita è molto più equilibrata.
0: Partita che sembra veramente più equilibrata, siamo giunti al 32esimo minuto nel corso del primo tempo, il parziale ancora fermo sullo 0-0, il lancio di Hermoso in profondità per Wesley che aggancia con il piede destro accanto alla fascia laterale, ha il problema di liberarsi di Couto, lo fa ma in precedenza lo stesso brasiliano era partito in posizione di offside, motivo per cui sollecitato dallo sventolio della bandiera del collaboratore sotto la nostra postazione Fabri concede il calcio di punizione al Como già battuto. La Roma però ha già riconquistato il pallone, Gianluca Mancini vuole Paolo Dybala, il movimento di Dybala con l'esterno ancora per Gianluca Mancini che si improvvisa alla destra, vediamo se parte il traversone verso il secondo palo dove arriva Lorenzo Pellegrini, allontana Couto, arriva anche Wesley, però ancora per Pellegrini, il brasiliano anticipato all'ultimo momento da un intervento provvidenziale del numero 5 Perrone, Diaio che ancora può scatenare la sua velocità, andare sulla corsia di destra cercando di evitare Hermoso, arriva però in chiusura Deron, 3-1, non può che perdere il pallone Diaio, il rinvio di Gollini questa volta non dei più precisi, da modo alla Como di recuperare palla all'interno del cerchio centrale del campo, si arrabbia un po' Giampiero Gasperini con i suoi giocatori che avrebbe voluto più reattivi rispetto a questo tentativo di ripartenza. Gollini avrebbe forse potuto aspettare un po' di più, no Massimo?
1: Sì, è vero che siamo abituati a Svilar che è un fenomeno, Gollini comunque non è facile per lui oggi giocare questo tipo di partita, ha provato subito il rilancio, non è stato perfetto però.
0: Attenzione, chiaramente non gli si può fare. Eccolo Gollini però.
1: Bravo,
0: che esce, bravissimo. Contando il tempo, si arrabbia un po' con Ndicka che aveva lasciato spazio all'incursione di Cacheré, questa volta il movimento senza palla dei giocatori del Como ha praticamente mandato fuori giri tutta la difesa della Roma, Massimo.
1: Sì, sì, qui non si sono capiti bene, Cacheré ha tagliato verso il centrodestra. Bella la palla anche di Couto, ti dico una cosa, bravissimo Gollini, quella palla se ci fosse stato Mullen con la velocità ci sarebbe arrivato
0: a parti,
1: ecco,
0: invertite,
1: questo volevo dire. Assolutamente
0: a parti invertite, sì, probabilmente sì. Attenzione a Coné, posizione di mezzo sinistro, pallone sbagliato, Coné sta sbagliando tanti passaggi in mezzo al campo e sinceramente non siamo abituati a queste prestazioni da parte del giocatore francese. La Roma però che ha recuperato il pallone grazie a De Rona, posizione regolare di Mullen che serve sulla destra Molina, sovrapposizione di Mancini, va al limite da Dybala, Molina parte con il sinistro, pallone che finisce sul fondo, ci ha provato ancora ancora Paolo Dybala.

0: che non si fa pregare, questa volta ha cercato il palo più lontano con il piattone interno sinistro, non lo ha trovato, e non l'ha trovato anche per parecchi metri, ma è ovvio che mettere in condizione di tirare in porta Dybala da quella posizione costituisce sempre un grande pericolo per le squadre avversarie.
1: Assolutamente, assolutamente, anzi bisogna che il Como stia attento, perché Dybala quando calcia da quella posizione una volta la palla può andare fuori, la seconda può prendere il palo e la terza è gol sicuramente, dunque bisogna fare molta più attenzione da, se fossi i giocatori del Como, soprattutto in queste ripartenze dove Dybala è bravissimo poi a staccarsi per ricevere il pallone o servire il compagno o andare lui direttamente al tiro.
0: Intanto c'è stato uno scontro in mezzo al campo tra Lorenzo Pellegrini e Diarrò, ha avuto la peggio il giocatore della Roma, l'arbitro aveva lasciato proseguire l'azione perché evidentemente aveva visto il contrasto aereo tra i due giocatori che avevano la medesima possibilità di entrare in possesso della palla, poi c'è stato un fallo ai danni di Wesley perché il gioco, ripeto, proseguiva, vediamo l'arbitro cosa ha deciso, probabilmente di assegnare questa volta sì il calcio di punizione in favore della Roma, è caduto male a terra con il collo Lorenzo sì. Pellegrini, e infatti se ne lamenta che non è riuscito a difendere sino a tutire la caduta, poi per fortuna si rialza, è il numero 7 giallo rosso.
1: No, fallo proprio non voluto, diciamo non cattivo da parte di Diao, che ha dato comunque un'ancata e ha perso un po' l'equilibrio, è cascato male. C'è il rischio sempre di farsi male in queste situazioni.
0: Non è riuscito a proteggersi, esatto. con le
1: esatto,
0: mani.
1: Esatto.
0: Quindi si rischiava di farsi male. Per fortuna Lorenzo Pellegrini si è rialzato, il gioco è ripreso, il possesso di palla in fuori della Roma con Gollini, con i piedi a larga, a beneficio di Deron nuovamente verso il settore di destra. Gianluca Mancini, poi Molina, poi centralmente Hermoso, poi di prima per Dybala, che supera la linea di metà campo, va con l'esterno a servire splendidamente Molina, e solo male dalla parte opposta, Ramon. Intervento anche questo decisivo, perché se il pallone arriva in mezzo male ne è completamente solo all'altezza del dischetto del rigore, e lì fermarlo diventa pressoché una mission impossible, la massima.
1: Eh sì, assolutamente, qui bravo Ramon che è un ottimo difensore, giocatore molto giovane però già di grande esperienza, qui col tempo giusto l'azione a Roma era perfetta ancora una volta, e però Ramon insomma sono ormai due anni che gioca, e ricordiamo che il Como, a parte Frosinone, è una squadra organizzata molto bene anche nella fase difensiva, che è una squadra che subisce pochi gol,
0: a Frosinone. Sì, è vero.
1: Sì, a Frosinone è stata un po' un'eccezione secondo me, sai quelle partite dove tu dici tanto io la vinco prima o poi, un po' di presunzione, e la squadra ciociara ha vinto meritatamente, qui è stato bravo, però bella anche l'azione di Molina,
0: Intanto Nico Paz prova a passare in mezzo a due, presume un po' troppo dal suo tentativo, male, ne perde palla per una volta su Perrone che lo ferma nel tentativo di dribbling da parte del giocatore olandese. Diao, posizione di ala destra, si accentra velocemente, Wesley su di lui, non gli concede lo spazio, troppo morbido con su questo pallone, però al limite della prova era di rigore, parleremo tra un po' di Conné se lo ritieni opportuno Massimo Orlando, perché non sta diciamo dando quel consueto apporto alla squadra, lui in genere lì davanti è praticamente impossibile da superare, riesce sempre a pulire tanti palloni, invece sbaglia sia nella prima che nella seconda, nel primo che nel secondo fondamentale, diciamo che anche lui magari sta soffrendo un po' le prove con la nazionale, qui l'errore di Ramon con il pallone che finisce in fallo laterale, la Roma che può andare al recupero della sfera partendo dalle retrovie con Hermoso, cioè Ndicka che detta il passaggio centralmente, così come Mancini dalla corsia di destra attende palla accanto alla fascia laterale, proprio Molina, l'ex giocatore dell'Udinese dell'Atletico di Madrid, attende l'inserimento di Deron, la Roma palleggia nella prova tre quarti, dicevamo, no?
1: Sì.
0: Massimo Orlando, di Nocconè stranamente falloso si direbbe nel tennis, c'è un po' troppi
1: sì.
0: errori.
1: Sì, per essere con essi, onestamente ci si aspetta sempre, è chiaro che anche con Conè può avere una giornata storta, oppure i tanti impegni in nazionale possono averlo comunque debilitato un po' da un punto di vista fisico, però da lui non ti aspetti certi errori, anche questa palla persa al limite dell'aria, comunque da lui insomma non ce l'aspettiamo, forse un po' stanco, e diciamo che nelle partite precedenti ho visto al sessantesimo sì con meraviglioso, ma dico anche Gasperini al sessantesimo, se non lo vede in palla comunque sostituirlo, non è che si fa tanti problemi.
0: No, assolutamente. Gianpiero Gasperini, da questo punto di vista, diciamo, non si crea molte difficoltà a cambiare giocatori anche, insomma, di grande importanza. Intanto la Roma esce col pallone tra i piedi, però sulla corsia di sinistra, grazie a Lorenzo Pellegrini che avanza, entra nella metà campo avversaria, affiancato come di consueto da Wesley, gli lascia lì il pallone. Centralmente Hermoso, lo spagnolo si ferma, vuole il lancio dalla parte opposta, a lungo arriva Molina dalla corsia di destra, aveva attraversato tutta l'area di rigore questo traversone. Molina al dietro per Gianluca Mancini, Molina che si fa restituire il pallone dal compagno, va al traversone anche lui, questa volta in mezzo non ci arrivano né Malen né Lorenzo Pellegrini, dosato male questo cross con palla che finisce in fallo laterale dalla parte opposta. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 40° minuto del corso del primo tempo al Sinigaglia. Como 0 Roma 0. Torniamo a Saxarubra per la messa in onda del secondo mini spot della serata.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
0: Rimessa laterale in favore del Como, abbiamo raggiunto il 40° minuto nel corso del primo tempo, ribadiamo il parziale 0-0 tra Como e Roma. Il Como che nella seconda parte del primo tempo ha preso le misure ai giallorossi, ha evitato quelle incursioni che dal primo al 20° minuto avevano messo in grave difficoltà la retroguardia della formazione di Cesc Fabregas. Ora pallone in profondità, Diego non riesce a gestirlo, lo aveva seguito Wesley dalla parte opposta del campo, praticamente fino adesso ha giocato dalla destra e da terzino sinistro, da esterno sinistro Wesley, è andato in mezzo Diego e lo ha seguito proprio il giocatore della Roma, Dybala, alza per Coné che resiste alla carica dell'avversario, poi serve sulla destra Gianluca Mancini verso la linea di fondo, lato corto dell'area di rigore, preferisce toccare all'indietro ancora per De Ron, si fa vedere Molina, l'ex giocatore dell'Atalanta invece arresta la sua corsa e cede Wesley il pallone che si è portato anche lui sulla corsia di destra. Il tocco per Dybala non è preciso, praticamente a metà strada tra lui e un avversario che conquista il pallone dalla parte opposta. Nico Pazza si concede una leziosità di troppo dando modo a Verona di recuperare la palla, poi Dybala spinto alle spalle da Chalobah in maniera abbastanza palese, viene anche calpestato una mano al giocatore giallorosso con i tacchetti dello scarpino, una cosa molto dolorosa ma assolutamente involontaria, quindi calcio di punizione in favore della Roma all'altezza della tre quarti di campo del Como, quando i minuti sul cronometro sono esattamente 42 nel corso del primo tempo. Il parziale è fermo sullo 0-0, si lamenta per il pestone subito al braccio Paolo Dybala, ci sembra perlomeno, sì, si tiene una mano il giocatore argentino, il fuoriclasse argentino, nessuna colpa, nessun dolo,
1: no, a parte, no, diciamo, però basta. Male, però fa male. fa parecchio male, sì. Sì, adesso si
0: sono
1: riprenderà,
0: insomma, piombati che finiscono di bombatura, esatto. Perlomeno poi piombati che finiscono sul dito dell'avversario, sopra il dito dell'avversario, con tutta la potenza di un ragazzo Chalobah che poi non è piccolissimo, insomma, a vederlo così,
1: no,
0: almeno la nostra postazione non sembra poco, quindi il peso deve essere su quella mano, e il peso del pestone involontario, ripetiamo, di Chalobah deve aver causato un dolore piuttosto importante a Paolo Dybala, che è ancora a terra, adesso sta ricevendo le cure dei medici giallorossi. C'è Gianpiero Gasperini che va a confabulare con Molina adesso, perché approfitta del tempo morto per parlare con l'esterno ex Udinese e Atletico di Madrid. Comunque è buona, no, l'applicazione di Molina, buono soprattutto il suo arrivo a Trigoria, diciamo così, molto, sì, molto molto positivo.
1: No, giocatore assolutamente gli fa male, ma guarda, fa male, fa male davvero.
0: Sentiamo male, sì, per qui, lui.
1: No, davvero, sentiamo male per lui, perché ti condiziona, sai quel dolore che pulsa fortemente, sì, e che ti dà veramente noia. Adesso dovrà mettere qualcosa.
0: Esce fuori dal,
1: speriamo,
0: campo Dybala.
1: Sì, almeno un minuto.
0: Esce fuori dal campo, Roma momentaneamente in inferiorità numerica, c'è un calcio di punizione all'altezza della tre quarti, diciamo, in mezzo destro di Pellegrini, va in area di rigore cercando il secondo palo, saltano in molti, Nico Paz che anticipa Hermoso. famoso di Aio che tocca bene per Couto, Roma che sembra un po' sbilanciata, adesso va a chiudere però con De Ron, poi il tunnel di Couto ai danni di Coné, palla per Di Aio sulla corsia di destra, il quale però si ferma, la sfera a Nico Paz, da questi ancora per Couto, preferisce il palleggio adesso il Como, avrebbe forse potuto affondare in avanti, invece ha preferito tenere il pallone con Cacheré dalla posizione di mezzo sinistra, proprio il giro palla, la fonte essenziale del gioco offensivo di Cesc Fabregas, e del resto lui di scuola Barcellona, non potrebbe essere altrimenti. Ancora Perrone centralmente per Cialobasi, fa vedere anche Ramon dalla posizione di mezzo destro, 44 minuti sul cronometro nel corso del primo tempo alla Sinigaglia, ancora 0-0 tra Como e Roma, e c'è Diao sul settore di destra, e poi il pallone centralmente direzionato ai 30 metri, lo gestisce in qualche modo Perrone, serve Cialobà, recuperata la parità numerica perché è rientrato in campo, ricevuto in un'osa per entrare in campo di Bala, da Cugna, da Cugna, da Cugna, la sterzata al limite, il pallone per Duvicas, Gianluca Mancini, poi di Bala, poi Molina in mezzo al nuvolo di avversari, serve ancora di Bala, assediato anche lui, deve uscire da una situazione difficile, lo fa con grande mestiere, guadagnando una rimessa laterale dal fronte difensivo destro del suo schieramento, una rimessa laterale che la Roma andrà a battere al 44esimo e 30 secondi proprio con Molina, proprio di fronte o perlomeno nei pressi della panchina di Fabregas. La gira di prima intenzione, De Ron la tocca non benissimo, Cialobà, poi tra l'altro era solo e praticamente ha consentito alla Roma di guadagnare molti metri sul campo, e ancora Molina da destra che stavolta però all'interno della metà campo del Como, la rovesciata di De Ron in area di rigore, nessun problema questa volta per il portiere Butes, che entra quasi al limite dei propri 16 metri e va a bloccare la palla in presa alta, nel frattempo guadagna un'altra rimessa laterale la Roma perché è buona l'entrata di Hermoso, pulita ai danni di Nico Paz che sbaglia, un minuto di recupero da qui al termine della prima azione di gioco, va via Molina al connazionale, poi però porta troppo la palla a Molina e la perde, Nico Paz se ne va dalla parte opposta, prova un lancio in profondità che finisce docilissimo tra le braccia di Gollini che attendeva la traiettoria al limite della sua area di rigore. C'è forse un'ultima opportunità per la Roma con Wesley dalla corsia di sinistra, il tocco per Pellegrini, pallone in profondità per Malen che manca il primo aggancio e si dispera con se stesso perché quella è proprio l'azione, no, che gli consente di andare via pericolosamente, va via pericolosamente adesso Diao, viene agganciato alle spalle in maniera netta da Wesley, l'arbitro non concede nulla, nemmeno il calcio di punizione, si arrabbiano un po' tutti in questa circostanza, assolutamente da rivedere però qui, assolutamente da rivedere, infatti tutti vanno da Fabbri. Forse Fabri ha semplicemente calcolato che sulla corsa, le gambe dei due giocatori siano entrate in contatto e ha detto non c'è nulla, non c'è assolutamente nulla, tutti ad attorniare, il direttore di gara che ha fischiato anche alla fine del primo tempo è ammonito per proteste di Aio. Questo il metodo adottato da Fabri che manda le squadre degli spogliatoi, ci sono ovviamente le proteste dei giocatori del Como ma di tutto il pubblico, di tutta la panchina della formazione di Cesc Fabregas, e comunque finisce il primo tempo qui alla Sinigaglia di Como, Como 0 Roma 0, a tra pochissimo per la ripresa.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
6: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
5: E tutte quelle persone nella foto?
6: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
5: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Patroni, ti scontiamo l'IVA. E in più, sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Patroni, non ci sono paragoni.
9: GR1. Buongiorno da Alice Andreoli. In apertura l'annuncio al termine dell'Angelus di Leone XIV. Il Papa ha detto che si sottoporrà a un intervento chirurgico. In studio per tutti i dettagli mi ha raggiunto Ilaria Menta.
10: Buongiorno, l'annuncio è giunto davvero a sorpresa durante l'Angelus in una piazza San Pietro gremita e ascoltiamolo proprio dalle parole del Pontefice.
11: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
10: La sala stampa vaticana conferma l'intervento sarà la prossima settimana al Policlinico Gemelli. La degenza durerà 7 giorni. L'agenda del Papa non dovrebbe subire grandissime variazioni. Lo stesso Prevost, durante l'Angelus, salutando una delegazione di pellegrini del Perù, ha confermato la sua visita pastorale in America Latina. Viaggio in programma dal 6 al 17 novembre, dunque tra meno di un mese. Alice.
9: Grazie a Ilaria Menta e vicinanza al Papa dalla politica e dalle istituzioni. La serenità con cui ne ha parlato all'Angelus ci rincuorano, scrive Giorgia Meloni a nome di tutto il governo. Notte di intensi attacchi incrociati tra Mosca e Kiev all'indomani delle dure parole di Trump, che consolida i rapporti con la Russia e scarica Zelensky invocando elezioni in Ucraina, ed è allerta delle agenzie di intelligence sull'intenzione del Cremlino di uccidere i capi della difesa europei.
12: È il quotidiano di Londra, il Financial Times, a lanciare l'allarme. Tra gli obiettivi della guerra ibrida russa, quello di assassinare i vertici della difesa europei e dirigenti di aziende di droni. È la rivelazione di 5 funzionari di intelligence europei che hanno rafforzato le misure di sicurezza per le figure di spicco. L'obiettivo russo? Sottrarre consensi al sostegno all'Ucraina. La Polonia convoca una riunione d'emergenza dei servizi. In Italia nessun allarme specifico, rivelano fonti informate. Replica su X il russo Dmitriev. I governi di Regno Unito e Unione Europea dovrebbero smettere di infiammare la guerra. Dmitriev è il principale negoziatore del patto sul diesel fra Stati Uniti e Russia, che riabilita Mosca nel mercato del gasolio, spiazza l'Unione Europea e mette all'angolo Kiev e il suo leader. Zelensky colpisce le raffinerie, deve andarsene, ha detto ieri Trump. Il presidente ucraino scrive oggi su X che è disposto a fermare gli attacchi se anche la Russia lo farà. Alba Arcuri, GR1.
9: L'attacco Houthi sull'aeroporto di Riyadh, che ha provocato 12 morti, 300 feriti, condanna della comunità internazionale, dell'ONU, della Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Attacco inaccettabile per Trump, che valuta un intervento militare. Gli Houthi continuano a minacciare gli aeroporti sauditi, mentre Riyadh promette una dura reazione. Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, sono morti in un naufragio al largo di Gibuti. A renderlo noto, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni dell'ONU. Secondo l'80 di sopravvissuti, tutti etiopi, l'imbarcazione diretta in Yemen si sarebbe capovolta con a bordo 350 persone. Al momento risultano oltre 116 dispersi. Il numero delle vittime del naufragio avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre sembra destinato a salire. Messaggio del presidente Mattarella per la giornata delle vittime sul lavoro. La tutela della salute e della sicurezza trovano il loro fondamento nei principi costituzionali, scrive il capo dello Stato, che aggiunge: è responsabilità ineludibile delle istituzioni fare della prevenzione un'attività permanente in servizio.
13: Gli infortuni sul lavoro denunciati sono aumentati del 5,4% nel periodo gennaio-agosto, quelli mortali del 2,9%, passati da 681 a 701. In crescita anche le denunce di malattie professionali, di oltre il 16%. Su questi numeri l'Associazione Mutilati e Invalidi sul Lavoro celebra a Longarone, il luogo del disastro del Vajont, la 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Chiediamo, ha detto il presidente di Anmil Amedeo Bozzi, Switzer di combattere precarietà e irregolarità, rafforzando i controlli, dando vita a una procura nazionale apposita.
14: Abbiamo chiuso un 2025 con 1.198 morti denunciati e un record di malattie professionali che risale a oltre 26 anni. Ora i numeri sono tutti in crescita.
13: Rilanciata anche la richiesta di istituire la fattispecie di reato di omicidio sul lavoro, come peraltro previsto da una proposta di legge.
14: Questa proposta giace già in Parlamento, come omicidio colposo deve essere superato.
13: Fabio Comini, GR1.
9: Stasera su Rai 1 sul cammino di Francesco, la vita di Biagio Conte, con Alessio Vassallo e Donatella Finocchiaro.
15: Io vorrei andare in un posto dove si vive in un altro modo.
16: Biagio, come Francesco, un giovane come tanti nella Palermo degli anni 90, che all'improvviso lascia tutto, famiglia, fidanzata, e con lo zaino in spalla si incammina a piedi verso Assisi, alla ricerca di un senso alla sofferenza che vede intorno a sé. Ed è ad Assisi che avviene l'incontro decisivo con il senza tetto Carlos. Da quel momento Biagio riconosce la propria vocazione, dedicare la propria esistenza agli ultimi. Alessio Vassallo.
17: La grande rivoluzione è che lui è una figura molto vicina a quella di Cristo, oltre che a quella di San Francesco, perché realmente ha donato il suo corpo, proprio la pelle, le ossa, agli altri.
16: Nella sua vita entra un ragazzino, Totò, abituato alla strada e alla legge del più forte, e con lui Rosa, sua madre, una donna rassegnata.
18: Abbiamo bisogno d'aiuto, non sappiamo dove andare.
16: Con loro e grazie a loro lo porteranno a fondare la sua comunità di volontariato, che continua ancora oggi con la missione di speranza e carità. Donatella Finocchiaro.
19: Lui era un laico, un missionario, che aveva però questo travaglio spirituale che lo ha portato a creare qualcosa per salvare i poveri.
16: Maurelia Carafa, GR1.
9: È tutto, ora l'onda verde, il meteo, poi la linea, torna allo sport.
4: Onda verde, viaggiare informati.
9: Buona domenica da Rai Mobilità. Traffico intenso in questo momento al nord, dove migliora con le condizioni meteo, mentre resta l'allerta temporali e vento forte al centro sud. In A7 il traffico intenso all'altezza di Serra Valle Scrivia, in uscita in entrambe le direzioni. In A10 code a tratti tra Finale Ligure e Spotorno direzione Genova. Code sulla A9 tra Como Centro e Lago di Como per chi viaggia verso la Svizzera. Andiamo alle porte di Milano, sulla tangenziale nord si rallenta tra la statale 36 del lago di Como e lo svincolo Monza Sant'Alessandro in direzione del ramo est della tangenziale. Sulla tangenziale ovest code a tratti tra Settimo Milanese, San Siro Fiere e la statale 494 verso l'allacciamento con la 1. Ed entriamo allora in A1 tra Calenzano e Bivio, A1 variante in direzione Bologna, 3 km di coda per un incidente risolto. Code si registrano anche in A14 sulla Pescara Bari all'altezza di Val di Sangro, in uscita in entrambe le direzioni. Proseguendo verso Napoli sulla tangenziale, coda di 3 km per un incidente che vede coinvolte 3 autovetture tra Doganella e Capodimonte, direzione Pozzuoli. Infine, traffico intenso in A18, la Messina-Catania, allo svincolo di Taormina, direzione Messina. È tutto per questo aggiornamento, Daniele Mandolesi, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
20: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Meteoradio.
21: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 11 ottobre. Perturbazione ancora in atto al meridione. Piogge e rovesci sul versante adriatico, dall'Abruzzo meridionale verso sud ed il versante tirrenico di Calabria e Sicilia, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni verso sera, tranne che per il Salento, la Calabria meridionale e la Sicilia tirrenica. Al centro-nord, tempo generalmente asciutto, ma con il passaggio...
22: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
23: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Peina. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Paynham. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
0: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
23: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
22: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
23: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95.
2: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Adelaide Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
23: Quest'anno l'Alabarda Club festeggia 70 anni. Celebra questo importantissimo anniversario con l'Alabarda Club, sabato 14 novembre all'Adelaide Pavilion in South Terrace. Dinner Dance Night con intrattenimento tutta la sera e musica dal vivo. Costo $40 a persona per i membri, $100 per i non membri, prezzi speciali per i bambini. Prenota o informati al numero 7118-1956. Dinner Dance Night per i 70 anni dell'Alabarda Club. Non puoi mancare!
22: Radio Italiana 531.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
23: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
5: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
6: Sono le 22 e 9 minuti.
7: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
23: Il 4 dicembre si vota per eleggere i comites, i comitati degli italiani all'estero. Votare è semplice, ma è necessario presentare l'opzione di voto, ovvero richiedere al consolato di poter votare. La richiesta deve essere inviata al consolato entro mercoledì 4 novembre. In questo modo verrà inserito nell'elenco degli elettori e riceverai direttamente a casa il plico contenente la scheda elettorale. La richiesta di voto può essere inviata tramite il portale Fastit sul sito del consolato, via email all'indirizzo consadelaide@esteri.it oppure consegnata di persona al consolato.
24: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
7: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
25: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
26: Gala Night al Sicilia Club, sabato 24 ottobre dalle 6 di sera. Cena con un menù tutto siciliano. E goditi lo spettacolo del grande Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club, $90 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 24 ottobre, tutti al Sicilia Club. Non mancare!
7: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
27: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
8: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre presso Glenigor Reserve, Seaton. Alle 10 partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11 messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marim e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2 attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale Scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno. Quest'anno l'Alabarda Club festeggia 70 anni. Celebra questo importantissimo anniversario con l'Alabarda Club, sabato 14 novembre all'Adelaide Pavilion in South Terrace. Dinner Dance Night con intrattenimento tutta la sera e musica dal vivo. Costo $40 a persona per i membri, $100 per i non membri, prezzi speciali per i bambini. Prenota o informati al numero 7118-1956. Dinner Dance Night per i 70 anni dell'Alabarda Club. Non puoi mancare!
22: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
10: Lupini Piccianini, tralalelo tralala.
11: Trippi troppo troppo trippa.
10: Li conoscete questi brain rock? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
11: 531.
12: Chiaro che adesso sono quelle fasi della partita in cui le squadre tendono non solo a studiarsi ma a capire come sono rientrate in campo. Il fallo di Dupicas netto ai danni di Hermoso, strattonato per le spalle, è arbitro che ferma l'azione comandando il calcio di punizione in favore della Roma, già battuto. C'è Ndicai in possesso di palla, calcio di punizione che deve essere ribattuto perché è effettuato da posizione non consona, quindi molto molto più indietro rispetto alla zolla di terreno dalla quale deve partire il pallone. Adesso con Gianluca Mancini, tale non sa adesso a chi affidarsi, andrà evidentemente al lancio lungo perché appunto ha consentito alla Como di riposizionarsi a coprire linee di passaggio. Infatti il lancio è per Malen che viene però agevolmente fermato dai difensori del Como. Como che prova a ripartire, Mancini che entra in anticipo sugli avversari, di Bala in mezzo a 2-3, tiene il pallone incollato al piede sinistro. Magari non sarà in gran giornata Massimo, però quando tocca la palla è sempre una poesia.
13: Mamma mia, mamma mia. E sembra facile quello che ha fatto, sinceramente, in mezzo a quattro uomini, con una semplicità veramente unica. Poi qui sbaglia, però
12: sbaglia,
13: su Di Bala
12: sì, perché...
13: non si può mai dire niente, è un fenomeno e basta, Francesco.
12: Sì, insomma, anche in una giornata in cui non è particolarmente incisivo, così come invece è stato nelle prime cinque di questo campionato, Paolo Di Bala comunque regala sempre gli spazi di tecnica sopraffina. Ancora il Como in impostazione nell'errore, Matti Sulego in questa palla, grazie ad Hermoso la sovrapposizione, il tocco per lo spagnolo con il connazionale Ramon che prova a toccargli il pallone oltre la linea laterale, ci riesce, poi c'è un giocatore del Como che finisce a terra come se colpito da un fulmine, non sappiamo di che cosa si tratti, probabilmente non è a contatto con lo stesso Hermoso, l'arbitro gli ha detto vabbè rialzati adesso, non abbiamo visto nulla perché siamo coperti anche dalle panchine, e lo stesso Hermoso che va a scusarsi con Couto dicendogli insomma scusa, non intendevo farti male, se siamo entrati in contatto, sembra aver accettato le scuse, ammesso che ci sia stato il contatto, proprio Couto che è terminato a terra, però la ramanzina di Fabbra ai danni di Hermoso c'è, ramanzina verbale, ecco mettiamola così.
13: Sì. Sì, sì, però sono situazioni di gioco, il calcio è un gioco di anche duro, dunque ci piacciono questi tipi di scontro, l'importante è non farsi male, quello è poco ma sicuro, però un po'
12: sì,
13: di intensità, di agonismo,
12: sì, ci voglio,
13: esatto,
12: certo.
13: Esatto, ci voglio.
12: Intanto la Roma parte dalle proprie retrovie, Dybala a giocare a ritroso con Molina, siamo nella tre quarti campo giallorossa, i minuti sul cronometro che sono 8 nel corso della ripresa alla Sinigaglia, il punteggio ancora inchiodato sullo 0-0 di partenza. Ndicka, c'è Hermoso che tende il pallone, lo riceve invece più avanti Matisulé, lo restituisce proprio all'indietro alla maglia numero 22, la quale chiama in causa addirittura Gollini abbondantemente fuori dalla propria area di rigore, il portiere di Giampiero Gasperini apre poi per De Ron, Gianluca Mancini, Dybala di prima, in ritardo Malen, sbaglia la difesa del Como, allora Cone, allora Malen, va via a Ramon, ancora Malen, velocità pazzesca, pallone a destra e poi interviene cartellino rosso, no, per Malen, cartellino rosso, no, per Malen, e che diciamo è andato alla caccia di un pallone in maniera fin troppo irruenta, forse col piede a martello, mi do questa spiegazione qua, è arrivato un rosso diretto,
13: Francesco, anch'io, perché voglio rivederla, perché mi sembrava molto esplosivo in questa azione, è andato con il piede a martello sul pallone, però l'arbitro non so che dire.
12: Vabbè, insomma sono decisioni arbitrali, l'arbitro
13: certo.
12: L'ha presa lui, entrato sì con il piede a martello, voleva evidentemente appunto contendere il pallone all'avversario, è entrato su Bruno Caichi e l'arbitro non ha avuto esitazioni, ha estratto direttamente il rosso, vediamo un po' cosa succede, anche noi abbiamo a disposizione un qualcosa, sì, piede a martello, evidentemente ci affidiamo anche noi a un video, ma poi è chiaro che è ovvio l'intervento proprio col piede a martello, viene punito quello, anche se poi l'impatto non è stato così feroce, ma viene punito quello e quindi l'arbitro mette fuori Donny Malen, che dovrà saltare anche la prossima partita contro il Genoa. Adesso viene consolato da Giampiero Gasperini.
13: Lo capisco, perché Malen non è un giocatore cattivo, qui voleva prendere la palla, però l'ha presa anche un po' la palla, ma come dici te l'intenzione proprio del piede a martello è lì che l'arbitro ha preso la decisione.
12: Ha visto il piede a martello e ha deciso, perché tu entri con la suola dello scarpino forte ed è chiaro che l'arbitro a quel punto deve prendere una decisione. Ora la Roma in 10 uomini per 35 minuti salvo recupero, sarà una partita molto molto più complicata per la formazione giallorossa, vedremo quali accorgimenti tattici, mentre si sta scaldando Castro, quindi evidentemente non vuole fare a meno del centravanti Giampiero Gasperini, magari tirerà fuori un altro attaccante, immaginiamo che tirerà fuori un altro attaccante, fatto sta che il Como adesso potrà cercare, così come nella partita dell'anno scorso, la superiorità numerica, no? Dopo l'espulsione, intanto Diao da destra si ferma, salta Wesley, prova a mettere il pallone in mezzo, c'è una conclusione pericolosa di Perrone di prima intenzione con pallone che finisce oltre la traversa, quindi opportunità subito per il Como, che prova a sfruttare la superiorità numerica, è riuscito ad andare via con Diao dalla corsia di destra, c'è stato un traversone in mezzo, c'è stato il tiro diretto da parte di Perrone con il pallone che è finito oltre la traversa, adesso c'è Dybala che sta facendo il centravanti, non credo per moltissimo tempo, il lancio di Nico Paz per Molina che è in vantaggio, anzi per Dubikas che è in vantaggio su Cacheré che gli tocca il pallone con la punta del piede, gli concede la rimessa laterale, pronto Castro a entrare in campo, vedremo tra pochissimo al posto di chi la Roma non può giocare, questa Roma evidentemente senza il centravanti di ruolo, ora viene strattonato Dybala in maniera piuttosto evidente da un avversario, quindi calcio di punizione in favore della Roma dalla posizione difensiva di destra con Molina che va a cercare centralmente trovandolo Hermoso, è chiaro che adesso c'è un errore di Hermoso, non abbastanza in confusione, raccomanda calma Giampiero Gasperini ai propri giocatori, perché evidentemente il colpo psicologico dell'espulsione di Malen c'è stato
13: assolutamente, quando viene cacciato un giocatore fra l'altro così importante come Malen, i compagni comunque sentono,
12: ha ammonito anche Cone adesso
13: la partita si sta si sta imbruttendo, troppi falli, troppi interventi, e l'arbitro, secondo me, ti ho detto fin dall'inizio, non l'ha gestita bene. Non voglio incolpare nessuno, però anche in questo caso sì, prende il giocatore sulla gamba, però insomma, ammonizione.
9: Comunque è stato il cartellino giallo,
13: sì, sì,
9: ai danni di Manu Colè, il signor Fabbri, quindi sanzioni disciplinari abbastanza pesanti. Mentre attenzione, Nico Pazzi in area di rigore, viene fermato, poi Hermoso, poi De Ron, poi proprio Manu Colè, evita un avversario, prova a farlo e ha perso il pallone nuovamente. Non in buona serata, non in buona giornata, diciamo, Nico Colè in questa domenica della Sinigallia, prova su lui a mettere in movimento, lo fa bene Wesley sulla corsia di sinistra, poi Dybala attaccato alle spalle, si libera di uno, due, tre uomini, fa filtrare per Sulé, il quale va dalla parte opposta, il lancio per Molina leggermente troppo lungo e Molina si trovava praticamente con tutto lo spazio possibile e immaginabile per inoltrarsi in solitario all'interno dell'area di rigore delle Come. Tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 14° minuto nel corso del secondo tempo, qui alla Sinigallia. Como e Roma viaggiano sul parziale di parità 0-0, ma la Roma in 10 uomini, praticamente dopo 10 minuti di partita per l'espulsione, rosso diretto di Donny Malen. Ramon va da Nico Paz all'indietro per Perrone, si fa vedere da Cugna, ancora Perrone, cerca il lancio sulla sinistra, viene però capito tutto da Molina che si invola su quella corsia, poi però perde il pallone, si addormenta di fatto sul pallone e si lascia sopravanzare da un avversario, errori che la Roma non aveva commesso nel corso del primo tempo, evidentemente adesso sta subendo un po' anche la fatica per l'inferiorità numerica. Nico Paz prova ad andarsene da solo, scarica a sinistra per il compagno di squadra da Cugna che si accentra, cerca uomini smarcati, ne trova uno in Diaio che potrebbe andare alla conclusione, serve invece Dubikas, destro violento ma sull'esterno della rete, altra opportunità per il Como, minuti sul cronometro, 15 nel corso del secondo tempo, siamo ancora 0-0 tra Como e Roma.
13: È chiaro che adesso il Como trova con più facilità soluzioni in fase offensiva con Diawo che si stacca molto bene, bella la palla per Dubikas che non riesce ad incrociare
9: Massimo,
13: questo tiro con...
9: sì? Lo sai cosa? Esce Hermoso ed entra a Balerdi, sì, ancora Castro non è entrato in campo, no, avevo visto che Castro era pronto a entrare, avevo pensato adesso toglie un difensore e metto un attaccante e invece no, è uscito un difensore per un difensore, evidentemente un po' stanco Hermoso, al suo posto Balerdi, una piacevolissima sorpresa, l'argentino ex dell'Olympique Marsiglia, Collini che sbaglia clamorosamente il rinvio mandando il pallone in rimessa laterale in favore del Como all'altezza delle due metà campo, e la tocco per Cialobà da parte di Da Silva con Ramon nel cerchio centrale del terreno di gioco che prova adesso ad accelerare servendo Couto, fa filtrare bene questa volta il numero 27, ma Dybala va a fermare a sua volta, poi prova una conclusione da casa sua, il pallone viene intercettato da Butez che retrocedeva, ha visto fuori dai pali Butez, è andato immediatamente a cercare la porta Paolo Dybala.
13: I fenomeni fanno questo, cioè già riescono
9: ancora Dybala,
13: guardare,
9: però prova ad andarsene,
13: guardalo.
9: In mezzo a due, termina a terra il fallo di Dybala, i danni di Cialobà, l'arbitro che ferma tutto e comanda il calcio di punizione in favore del Como, ma certo avere a che fare con un Dybala così è molto molto complicato.
13: È complicato perché la palla te la faccio vedere o non te la faccio vedere, sempre attaccata al piede, ed è un problema per chi lo affronta perché davvero tecnicamente è fantastico, poi commette fallo, chiaramente era da solo, però
9: va via sulle dalla destra, pallone in mezzo, arriva a chiudere De Ron, superato veramente con grande facilità da Diao, il giocatore argentino di Bala di sponda di testa per Colè, ma diciamo che non era in giornata, io capisco pure, però poi fa sempre la differenza. Colè prova ad andarsene da sinistra, si accentra, il pallone in mezzo, bravo Butez questa volta ad anticipare il tentativo di Molina che arrivava dalla corsia di destra, aveva incrociato verso il centro dell'area di rigore del Como. Siamo giunti, gentili ascoltatori, al minuto 17 nel corso del secondo tempo qui a Como, ancora 0-0 tra Como e Roma. Interviene adesso Wesley, l'ultimo lui a toccare il pallone, il pallone che finisce sulla fondo, sulle che si arrabbia col guardaline e
12: riceve anche lui un'ammonizione per proteste da Fabbri, che evidentemente non accetta questi atteggiamenti. C'era stato un po' quello che era successo tra Wesley nel primo tempo, questa volta a parti invertite, contatto 3-2, Wesley che termina a terra, calcio d'angolo in favore del Como con Nico Paz che va ad occuparsene, 18esimo in corso da destra, all'interno del piede sinistro, traiettoria a rientrare rispetto alla porta difesa da Gollini, la rincorsa da parte del giocatore argentino che alza il braccio ad indicare così uno schema ai propri compagni di squadra, il traversone che parte in mezzo insidioso, Gollini che respinge con i pugni, poi Valerdi prova ad andare via, da Cugna più veloce di lui, anticipa compagni e avversari, serve sulla destra di Copazza, alle prese con Sulé, il pallone indirizzato a Perrone sulla corsia di destra, retrocesso ancora una volta dalle parti di Da Cugna, Valerdi interrompe poi il fraseggio delle Como, è chiaro che adesso però la squadra di Cesc Fabregas sta ridosso dell'area di rigore della Roma in inferiorità numerica, lo ripetiamo dal decimo minuto di questa frazione di gioco per l'espulsione rosso diretto di Malen. Diaio, posizione di ala destra, arriva anche a sostegno Perrone, lo scambio con Cacheré, si fa vedere Couto, il cambio dalla parte opposta con Da Cugna che invece lancia sul settore di sinistra Bruno da Silva, il Como che prova la manovra girante, è chiaro che la Roma adesso rimane abbastanza asserragliata a presidio della propria tre quarti campo e a ridosso della sua area di rigore, proprio perché la superiorità numerica della Como costringe i giallorossi adesso ad un atteggiamento ben diverso da quello che evidentemente intendevano adottare anche in questo secondo tempo, così come era stato nel primo.
13: No, no, certo, chiaramente l'uomo in meno ti costringe ad abbassarti e a far questo tipo di giocate e questo tipo di partita. Chiaramente poi la Roma quando conquista il pallone non rinuncerà mai a giocare, però un conto avere davanti Malen e un conto non avere un giocatore come lui, diventa tutto più difficile. Tra l'altro adesso mi aspetto che Fabregas metta dentro
12: Castro,
13: esterni
12: esterni, esatto, e che Castro entri in campo, perché adesso
13: sì,
12: però si è riseduto, infatti sta entrando un esterno per Fabregas, sta entrando con il numero 17 che è su Rodriguez, che è proprio una alla sinistra vera e propria, intensificherà proprio la pressione sulle corsie esterne il tecnico del Como, proprio per cercare la superiorità numerica ai danni della Roma. C'è Diao adesso in surplus però e non sulla corsa contro Wesley, il dialogo con lo stesso Couto che rimane lì alla vertice, mette palla sul destro, prova a farla filtrare, prova il movimento Nico Paz, perde però il duello fisico con Valerdi che lascia sfilare il pallone tra le braccia di Egollini. Minuti sul cronometro, 20 nel corso del secondo tempo, qui al Sinigaglia ancora 0-0 tra Como e Roma, e la linea che può tornare a Roma per la messa in onda del terzo e penultimo mini spot della serata.
4: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
12: Il cambio che si sta materializzando per il Como, esce come detto il numero 8 Cacheri al suo posto, Jesus Rodriguez, gli esterni appunto adesso per Cesc Fabregas che proverà la manovra girante sulla Roma in inferiorità numerica.
13: La mossa giusta da parte di Fabregas, chiaramente per vie centrali è sempre molto difficile perché la Roma comunque fa densità ed è difficile trovare soluzione, chiaramente a girare per sfruttare la superiorità numerica. Rodriguez è un giocatore molto veloce, uno che salta l'uomo con grande facilità, anche se Molina comunque da una parte, Wesley dall'altra, sono giocatori difficili da saltare, sono molto veloci.
12: Intanto il Como avanza nella tre quarti della Roma con Cialova, il tocco per Duvigas leggermente troppo lungo, l'intervento in chiusura ancora una volta di Gollini, fino a questo momento dobbiamo dire molto molto attento, in particolare su questo uscite passo, ora dimentica il pallone tra le braccia, poi con i piedi riesce a distribuirlo su Valerdi. A sinistra c'è Wesley, il tocco in profondità per Sulé, la chiusura è quella di Couto con il pallone che finisce fuori, vediamo se c'è il cambio, no, c'è Fabri che si avvicina alla panchina, anzi si avvicina, vediamo, c'è un problema tecnico probabilmente, un problema fisico per Fabri.
13: Eh sì.
9: Problema fisico alla gamba sinistra per Fabbri, per Michael Fabbri. Sinceramente non sapevo dirvi di cosa si tratta, evidentemente è un problema non dovuto a una contusione di sicuro.
13: No, ma no. Allora Francesco, Massimo, sì, colgo l'occasione, sì, per passare la linea a Manuel Codignoni, perché sta per iniziare il Gran Premio di Singapore. Da qui in poi, dopo la partenza, andremo a rimbalzo di linea con il campo principale, Como Roma, il calcio, la Serie A, Francesco Repice e Massimo Orlando, e appunto la Formula 1, il Gran Premio di Singapore. Manuel Codignoni, andiamo da Manuel Codignoni.
14: È in corso il giro di formazione, subito la scelta delle gomme, perché ci sono delle scelte diverse rispetto a quello che, diciamo, è l'opzione per quello che riguarda i VIP. Verstappen dalla pole position partirà con gomma morbida nuova, Leclerc dalla prima fila gomma morbida usata, così come Kimi Antonelli, che è quarto, che ha scelto gomma soft usata, gomma media nuova invece per Lewis Hamilton, con l'intento chiaro ed evidente di allungare il primo stint e magari anche, insomma, di poter approfittare, estendendo in questa maniera il primo stint, di eventuali neutralizzazioni o safety car che potrebbero arrivare. Storicamente il 60% delle corse disputate a Singapore hanno visto l'apparizione della vettura di sicurezza, e quindi l'esperienza del vecchio leone di Lewis Hamilton ha portato a questo tipo di scelta. Per quello che riguarda invece il compound con cui partirà George Russell dal fondo dello schieramento, gomma media nuova anche per lui, nessuno ha scelto la gomma hard, strategia tradizionale ad una sosta, come sempre quando si corre a Singapore. Prima fila abbiamo detto Verstappen, Leclerc, seconda fila Hamilton, Antonelli, leader del mondiale, che ha la possibilità di allungare ulteriormente nei confronti di Russell, che parte 19esimo. Terza fila tutta McLaren, Norris, Piastri, poi Gasly, Lawson, Lindblad e Hülkenberg. Le vetture si vanno schierando.

0: Ricordiamo che il parziale è fermo sullo 0-0, ricordiamo che la Roma è in 10 uomini dal 10 minuto di questo secondo tempo per l'espulsione rosso diretto di Donny Malen. A te la linea.
1: Grazie Francesco, tempismo meraviglioso perché sventola la bandiera verde alle spalle delle 19 vetture schierate. In tre partiranno dai box Hajar, Alonso e Stroll. Si stanno per accendere le luci a Singapore, non solamente quelle lungo la pista ma quelle dei semafori. Allo spegnimento delle 5 luci rosse in via della 17esima prova del mondiale, procedura di pre-start, salgono i giri del motore, ecco delle luci, 1, 2, 3, 4, 5, l'accensione, luci che si spengono adesso, lo scatto di Leclerc che sembra essere molto buono rispetto a quello di Verstappen che infatti lo va a chiudere, ma Leclerc è all'interno ed è leggermente davanti, allunga però la staccata Verstappen che arriva comunque al punto di corda e riesce a mantenere la posizione. A questo punto Leclerc deve guardarsi da Hamilton alle sue spalle, molto aggressivo, gira in prima posizione Verstappen, in seconda e terza posizione le due Ferrari con Antonelli in quarta posizione tallonato poi dalle due McLaren di Norris e Piastri, in settima posizione c'è una Red Bull, una Racing Bull, scusate, quella di Alonso, poi Hülkenberg, Gasly e Sainz, questi i primi 10, le vetture spanciano per terra anche perché il serbatoio è pieno e quindi l'altezza da terra è più bassa e si vedono queste scintille sprigionarsi dal posteriore della vettura estremamente scenografiche. Aveva avuto un ottimo scatto Leclerc ma Verstappen è stato freddo nel cercare di andarlo a chiudere, ma soprattutto è stato molto coraggioso nell'allungare la staccata di curva 1, quel tanto che basta per riuscire a mantenere la prima posizione. Verstappen che dunque guida nel corso del primo giro del Gran Premio di Singapore davanti alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Hamilton che a differenza dei primi due ha scelto di partire con gomma media ma nonostante tutto ha avuto un buono scatto, migliore anche nei confronti di quello di Kimi Antonelli che comunque avrà avuto una protezione a rischio estremamente bassa, immaginiamo in questa prima curva, considerato che per lui è importantissimo far punti dato che il suo rivale principe per il mondiale George Russell è nelle retrovie. George Russell che è risalito in 16esima posizione, dunque ha già guadagnato 3 posti nella sua difficilissima rincorsa verso la zona punti perché crediamo che difficilmente potrà ambire a qualcosa di più di una top 6, top 7, mettiamola così. Si sta per chiudere il primo giro, al termine del primo giro vi daremo i distacchi e torneremo nuovamente al Sinigaglia da Francesco Repice e Massimo Orlando per Como Roma. Si chiude il primo giro con Max Verstappen al comando, 6 decimi su Leclerc, 1 secondo e 3 su Hamilton, le due Ferrari in seconda e terza posizione, poi Antonelli quarto, 1 secondo e 8 da Verstappen, non molto distante da Hamilton dobbiamo dire, quindi Norris, Piastri, Lawson, Hülkenberg, Gasly e Sainz, questi i primi 10. Russell è riscivolato in 17esima posizione, passato da Bortoleto, mancano 60 giri, la corsa è appena iniziata a Singapore, lo stesso non si può dire della sfera del Sinigaglia che è nella fase calda. E lì torniamo, Francesco.
0: Ha vissuto un brivido perché c'è stata la conclusione di Nico Pass dal limite dell'area, è sventata in corner da Gollini, è ovvio che adesso il Como sta premendo cercando di sfruttare al massimo la superiorità numerica. Siamo al 28esimo minuto nel corso del secondo tempo, 0-0 di parziale, è cambiato anche l'arbitro perché si è fatto male, Fabbri è entrato al suo posto, il quarto uomo che nella fattispecie era e è adesso arbitro, vale a dire primo arbitro, a dire primo ufficiale di gara, vale a dire Sozza di Seregno, tiro dalla bandierina, Rodriguez, pallone che colpisce Dybala alle terga e finisce nuovamente sulla fondo, un nuovo calcio d'angolo in favore della formazione di casa, sempre da sinistra, sempre con l'interno del piede destro, sempre con la traiettoria a rientrare rispetto ai pali giallorossi. Couto prova ad andare via, Dybala alle sue spalle lo costringe all'errore, la Roma guadagna una rimessa laterale. Massimo Orlando, è chiaro che non sta, cioè io mi soffermo su questo calciatore perché riesce in ogni caso ad essere un fattore durante la partita.
2: Assolutamente, guarda qui, cioè, a parte la testardaggine dei giocatori del Como, no? Nel voler fare questo tipo di giocata, io il calcio d'angolo lo calcerei sempre nel mezzo dell'area, però è andato lì a disturbare e chiaramente si è preso poi il pallone, dunque bravo anche in queste situazioni, ma sai, gli argentini oltre ad essere fenomeni sono anche molto furbi e questo va considerato.
0: Ancora Dybala prova il dribbling mezza tre, questa volta cade a terra, non c'è fallo ai suoi danni, Dybala lì davanti lo tiene ancora lì in posizione di centravanti Giampiero Gasperini e quindi Castro rimane in panchina, che è Rodriguez posizione della sinistra, il tocco all'indietro per D'Acugna, il tentativo di aprire il gioco dalla parte opposta, interviene Wesley, ferma tutto, dialoga con Matisse, Wesley che si accentra, poi va sul settore di destra per Molina, ancora un errore di misura da quel lato del campo quando Wesley può andare dritto, e questi passaggi sì, affrettati, troppo violenti, con i giri troppo veloci al pallone. Massimo Orlando,
2: sì, non era un

0: pallone difficile questo, un cambio di campo, cioè, da quella posizione abbastanza semplice, che fra l'altro con tanti giocatori della Roma che stavano accompagnando l'azione, non puoi perdere questi tipi di pallone, sei con l'uomo in meno e avere un po' più di lucidità in queste situazioni.
1: Intanto abbiamo raggiunto il minuto 30 nel corso del secondo tempo, ripetiamo, ci sarà tanto da recuperare per la sostituzione dell'arbitro, il signore Fabri, che si è fatto male al suo posto, sozza su Rodriguez, prova ad andarsene in mezzo a due, si allunga troppo il pallone, arriva Ndicka a chiudere il rilancio nella zona proprio di Paolo Dybala, che arriva in anticipo su tutti, anche qui guadagna una rimessa laterale toccando il pallone con l'esterno sinistro, il massimo nella condizione più complicata, Orlando.
0: Sì, assolutamente, qui non poteva assolutamente vincere il duello perché era contro tre uomini, esterno contro l'avversario, e conquista palla, bravo, bravissimo davvero.
1: Il Como adesso ci prova ad andare centralmente, Nico Pazzi in mezzo a due viene affrontato in seconda battuta da Verona, che gli mette il pallone fuori dal campo, la rimessa è in favore della Roma al fronte difensivo sinistro, il suo schieramento minuti sul cronometro che sono 32 nel corso della ripresa qui al Sinigaglia, Como 0, anzi 31, Roma 0, ancora Codignoni per il Gran Premio di Singapore.
2: Ci eravamo lasciati al termine del primo giro, siamo al quarto giro dei 62 previsti, guida Verstappen davanti a Leclerc con il pilota della Ferrari che è molto minaccioso alle spalle della pilota della Red Bull, 4 volte campione del mondo, 6 decimi dice il cronometro, ma in realtà si è già fatto vedere, o quantomeno ha provato ad intimidire l'olandese un paio di volte il ferrarista, alle spalle di Hamilton terzo che osserva a una distanza leggermente superiore rispetto a Leclerc, di quanto Leclerc non sia vicino a Verstappen, c'è Kimi Antonelli quarto con la Mercedes, ripetiamo, non ha nessuna intenzione di correre rischi il leader del mondiale, ma è comunque lì dietro Sornione ad osservare con una macchina che probabilmente in questa fase ne ha di più rispetto alla Ferrari di Hamilton, perché Antonelli ha gomme soft a differenza di Lewis Hamilton che ha gomme medie, più durevoli ma meno competitive sul breve periodo. Seguono poi le due McLaren di Norris e Piastri in quinta e sesta posizione, la Racing Bulls di Lawson, Hülkenberg con la Audi, Gasly e Sainz addirittura decimo con la Williams a chiudere la zona punti. Russell ha risuperato intanto Bortoleto e nella sua rimonta è giunto in sedicesima posizione, adesso davanti a sé all'altra Williams, quella di Alex Albon che va ad attaccare in questo momento e sorpassa di forza alla prima curva guadagnando un'altra posizione portandosi al quindicesimo posto. Iniziato il quinto giro, Verstappen, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Norris, questi i primi cinque, nuovamente Como.
1: Sta per entrare Baturina nel Como ed entra al posto di D'Acugna, se non andiamo errati, quindi un altro attaccante per Cesc Fabregas, che evidentemente Massimo Orlando le sta provando tutte. 33esimo nel corso del primo tempo, Como 0, Roma 0, ma Roma in 10 uomini dal decimo del secondo tempo.
0: Sì, è chiaro, la Roma gli è cambiata la partita, si sta difendendo però molto bene, mi sta impressionando davvero Dybala, lo trovi da tutte le parti e non lo vuole levare perché è un punto di riferimento e ogni volta che gli arriva il pallone lo gestisce sempre molto bene e credo che chiaramente sprecherà tante energie, non so se in Champions poi potrà giocare tutta la partita, ma oggi sta veramente correndo tanto Dybala, complimenti.
1: Anche perché proprio le due squadre a metà settimana sono attese dalla Champions, in particolare la Roma è attesa da un confronto non male, anche se lo Stadio Olimpico di Roma no, contro il Real Madrid di José Mourinho, quindi diciamo una partita piuttosto impegnativa dopo il pareggio nella sfida d'esordio in Turchia contro il Fenerbahce per 1-1. Insiste il Como in avanti, il tocco per Couto, da questi per Nico Pazzi che nel periodo collegato ha avuto una buona occasione sul suggerimento in area di rigore, non è riuscito a controllare il pallone, ha consentito invece alla portiere Collini di uscire e di sbagliargli la strada, prova la manovra girante il Como con Jesús Rodríguez, poi Baturina prova il lancio in profondità per il compagno Molina che prova ad opporsi, Ndicka che gioca palla a terra, Verón che chiama l'azione alle sue spalle, ancora Molina, pallone in verticale per Dybala che però è fuori misura e finisce fuori dal campo, rimessa con le mani in favore del Como, tanta stanchezza adesso anche nei giocatori della Roma, sta per entrare Rensch, quindi non la punta, non Castro, bensì altri difensori a cercare di ostruire, no, questa manovra offensiva del Como, in particolare delle corsie esterne, Massimo.
0: Sì, assolutamente, chiara l'intenzione di Gasperini di portare a casa almeno un punto, una partita comunque difficilissima e si è complicata con l'espulsione di Malen, adesso un uomo in più lì a dar fastidio all'attacco del Como, mi sembra un'idea giusta, ma intanto Dybala continua a giocare. Io sinceramente Castro lo metterei ora,
1: Sì, anche perché insomma Dybala non può reggere tutto questo tempo. Gasperini,
0: esatto,
1: si arrabbia perché non viene consentito alla Roma di operare la sostituzione, si arrabbia anche con Fabregas. Intanto Diao, posizione di alla destra, vertice dell'area di rigore, il numero 11 prova ad andare in surplus anche grazie a Couto, retropassaggio per Ramon dalla posizione di interno destro, pallone orizzontale per Chalobà, prova a giocarlo che è sul Rodriguez dal lato sinistro del campo, vediamo se parte il traversone, l'opera di Baturina non è così, viene fermato ancora una volta Jesús Rodríguez da Molina, Roma che prova adesso ad uscire ma è difficilissimo, e quindi il Como che è rientrato in possesso del pallone. Siamo al 36° minuto nel corso della ripresa qui alla Sinigaglia, Como 0 Roma 0, attendiamo gli sviluppi di questo attacco della formazione di casa con Ramon, con questo pallone che gira Cacheré, poi va a servire Chalobà, poi vediamo il tentativo di Vatorita ancora per i compagni, pallone che non avanza di metri, ci prova Ramon e al limite con il destro, pallone che finisce larghissimo rispetto al palo destro della porta, difesa da Gollini, nulla di fatto, 36esimo sul cronometro qui al Sinigaglia, Como 0 Roma 0, Roma in 10 uomini dal 10° minuto del secondo tempo, ed ecco qui il cambio, esce Molina ed entra Rensch, noi invece torniamo alla Formula 1, Gran Premio di Singapore, Manuel Codignoni.
2: Dove siamo quasi all'inizio dell'ottavo giro, situazione invariata, Verstappen, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Norris, questi i primi cinque, Leclerc e Verstappen sono sempre molto vicini, c'è una sorta di elastico tra i due dovuto alla conformazione del circuito ma soprattutto evidentemente alla scelta tecnica di dove utilizzare l'energia elettrica fornita dalla batteria alla vettura per insomma sfruttare al meglio le possibilità delle rispettive power unit, perché nel primo settore Leclerc riesce ad avvicinarsi tanto a Verstappen, il quale però nell'ultimo settore, quello dove ci sono gli allunghi più importanti, riesce a riguadagnare un pochino di spazio e dunque si va a creare questo elastico che dal punto di vista della tensione emotiva resta comunque importante. In terza posizione c'è Lewis Hamilton che ha difeso al via la sua terza piazza dall'attacco invero molto timido di Kimi Antonelli, che rivedendo la partenza dall'alto diciamo conferma quella che era la nostra opinione, che non aveva nessunissima voglia di prendersi un rischio, era affiancato a Lewis Hamilton ma l'ha lasciato scorrere all'esterno senza voler rischiare minimamente la collisione. In quinta e sesta posizione le due McLaren di Norris e Piastri, ha guadagnato un'altra posizione George Russell, anzi altre due, perché ha superato Colapinto e Albon e adesso staziona in 14esima posizione. Attenzione perché c'è la Audi di Bortoleto che è ferma in pista all'uscita della corsia dei box, siamo al giro numero 8 dei 62 previsti e la macchina di Bortoleto ferma potrebbe portare all'esposizione di una virtual safety car lì, perché se la macchina non viene rimossa è chiaro che non si può continuare a girare così, al momento non vengono segnalate neanche bandiere gialle, vedremo cosa decideranno di fare i commissari, è chiaro che qualcosa dovranno fare, è praticamente all'uscita della corsia box in fondo al rettilineo del traguardo. Ad ogni modo, giro numero 8, virtual safety car, come detto, virtual safety car come immaginato, le macchine dovranno rallentare, è ancora un po' presto per la sosta ai box ma vedremo se qualcuno coglierà l'opportunità per un azzardo. Verstappen, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Norris, questi i primi 5 con George Russell che è 13esimo perché ha appena superato anche l'Imblad, e noi torniamo a Como.
1: Dove il Como sta attaccando dalla corsia di destra, il pallone per Nico Paz allontana Ndicka, sempre Ndio prova a recuperare la sfera, trova però sulle sue piste Cole che viene messo giù dal numero 11, questa volta il signor Sozza di Seregno che ripetiamo ha sostituito il primo ufficiale di gara Fabbri, è un problema al polpaccio sinistro per lui, comanda il calcio di punizione in favore della formazione ospite. Tutto questo gentili ascoltatori quando abbiamo raggiunto il 39esimo minuto nel corso del secondo tempo al Sinigaglia, ancora 0-0 tra Como e Roma con una Roma in 10 uomini dalla decimo della ripresa per l'espulsione di Donny Malen, il rosso diretto per il fallo ai danni di Bruno da Silva. Intanto il colpo di testa di Deron alza il campanile, prova ad intervenire sulle, lo fa in maniera scomposta ma tutto sommato efficace, costringendo Couto all'errore, Couto che regala di fatto la rimessa laterale ai giallorossi dal fronte offensivo sinistro del loro schieramento, fermato Dybala, la colpisce di testa Dubikas, prova ad andarsene Baturina, subito De Ron a cercare di accorciare il campo, a non consentire al giocatore croato di girarsi, ma il numero 20 è già nella metà campo avversaria sul settore di destra, ferma immediatamente la sua corsa, cerca compagni smarcati, vediamo chi viene incontro, proprio colui che aveva subito il fallo da Mallen, che ha servito palla poi per Rodriguez che va verso la linea di fondo ingaggiando il duello in velocità con Rensch, spinto alle spalle dallo stesso Rodriguez, rovina sui tabelloni pubblicitari l'olandese della Roma, quindi il gioco si ferma ancora, siamo al 40° nel corso del secondo tempo alla Sinigaglia di Como, Como 0, Roma 0, torniamo a Saxa Rubra per la messa in onda del quarto e ultimo mini spot della serata.
3: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
4: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
5: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Siamo al 41esimo adesso, il quarto e ultimo mini spot, non della serata ovviamente, ma della giornata di questa domenica, di questo match di pranzo tra il Como e la Roma, valevole per la sesto turno del campionato di calcio di Serie A. Il Como è rientrato in possesso del pallone, prova ad attaccare dalla corsia di sinistra proprio con Bruno da Silva, tocco a beneficio di Nico Pazzi, il quale appoggia orizzontalmente la sfera a beneficio di Ramon, posizione di interno anche per il numero 4 spagnolo, che poi lascia andare Diao praticamente con i piedi che pestano la fascia laterale. Il numero 11 ancora lì indietro per lo stesso Ramon, Nico Paz come che non accelera ma cerca quello spazio per poter imbucare improvvisamente il pallone, mettere in movimento e a disposizione il pallone stesso di un giocatore per andare a calciare verso la porta difesa da Gollini, al limite Ramon a destra, il traversone che parte insidioso, poi Dybala questa volta perde il contrasto al limite dell'area di rigore, il Como prova ad attaccare, Jesús Rodriguez che aggancia sì ma non riesce a proiettarsi verso l'area, Chalobà invece con un tiro sul quale si oppone Gianluca Mancini, la Roma che adesso si limita alle liberazioni vietate, si direbbe nell'hockey su ghiaccio
0: però si stanno Massimo difendendo Lange. Bene, sì, difendono davvero bene, chiaramente il Como cerca il la giocata perfetta ma non è facile, anche perché sugli esterni Sulè dà sempre una mano a Wesley, dall'altra parte stessa cosa De Ron con Renzo, dunque sugli esterni non c'è grande vantaggio, si prova per vie centrali ma anche in questo caso la Roma è sempre piazzata bene.
1: Proprio la Roma che cerca di rintuzzare i tentativi della corsia di destra delle Como, Como che fa girare il pallone centralmente, c'è una palla per Ramon che prova a girare di testa, viene in qualche modo ostacolato in maniera del tutto regolare da Sulè, pallone che finisce sul fondo, nulla di fatto, 43esimo nel corso della ripresa, ci sono i cambi, allora addirittura 3 per il Como, allora esce Diao, esce Perrone, entra con il numero 6 Miglia, Luis Miglia, entra anche il numero 2 Kempf ed entra ed esce con il numero 27 Coto, come detto c'è l'ingresso in campo anche del numero 42 Abdai, al posto di Diao, dalla parte opposta invece è pronto con il numero 77 Lulli, è pronto anche se non abbiamo errati con il 61 Nicolò Pisilli, ma questi cambi non sono stati effettuati, ci si avvicina al 44esimo minuto, per la verità si gioca il 44esimo minuto nel corso della ripresa alla Sinigaglia, Como 0 Roma 0, ancora la Formula 1
2: dove la corsa procede veloce, siamo già arrivati al giro numero 12, tra Verstappen e Leclerc 1 secondo e 3, continua questo elastico tra i due primi della classe, più staccato Lewis Hamilton in terza posizione con l'altra Ferrari a 3 secondi e 1, attenzione perché Antonelli adesso è molto vicino, sentiamo Leclerc. Leclerc dice al proprio ingegnere di pista Brian Bozzi che lui preferirebbe il piano C, che ovviamente non conosciamo, e in ogni caso una scelta opposta rispetto a quella della Red Bull. Ma dicevamo di Kimi Antonelli che adesso è abbastanza vicino a Lewis Hamilton, è a 0.5 secondo, è chiaro che la propensione al rischio del leader del mondiale sarà molto bassa in questa fase su una pista dove i sorpassi sono estremamente difficili, però star lì e mettere pressione non è comunque mai una cattiva idea, anche perché alle spalle di Antonelli ci sono comunque le McLaren di Norris e Piastri in quinta e sesta posizione, anche se loro non particolarmente lontane e dunque votate evidentemente a cercare di guadagnare posizioni qualora ne avessero la possibilità. A chiudere la zona punti, Liam Lawson in settima posizione con la Racing Bulls, Nico Hülkenberg ottavo con l'Audi, l'altra Audi, quella di Bortoletto, si è ritirata come abbiamo detto nel precedente collegamento, la Virtual Safety Car non ha portato delle soste ai box. Poi Gasly con l'Alpine e Berman con la Haas a chiudere la zona punti. George Russell è in coda a Carlos Sainz, è rimasto in tredicesima posizione, non riesce a trovare lo spiraglio per andarlo a passare, dunque al momento momentaneamente fuori dalla zona punti. Questa è una corsa ad una sola sosta, la finestra si aprirà evidentemente più in avanti, salvo imprevisti che al momento non sembrano esserci. Verstappen, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Norris, questi primi cinque, giro numero 12 appena iniziato, nuovamente comodo.
6: Sì, perché c'è un fallo all'interno dell'area di rigore della Roma, un fallo subito da Rens per un tentativo di sforbiciata molto molto pericolosa, creiamo di Baturina se non siamo andati errati con la maglia numero 20, gioco pericoloso, cartellino giallo per il croato, se abbiamo visto bene dovrebbe trattarsi di Baturina, ma sinceramente era un'azione un po' confusa all'interno dell'area di rigore della Roma, comunque l'arbitro è stato l'azione comandando il calcio di punizione in favore dei giallorossi, ammonendo invece l'attaccante del Como, 45 minuti e 30 secondi, io non ho scorto il recupero, 7 minuti di recupero con i cambi, con anche la sostituzione del direttore di gara, diciamo che ci stanno tutti,
0: ci sta.
6: Quindi ci sta, dai, mi sembra giusto il recupero, no Massimo?
0: No, assolutamente, ci mancherebbe altro, anzi io pensavo che qualche minuto in più, ma ho sbagliato io evidentemente a contare. Adesso hanno spostato in avanti Ramon proprio per sfruttare la sua altezza e provare con le palle alte, perché comunque fa fatica nonostante l'uomo in più a trovare spazi e soluzioni. Devo dire che la Roma si sta difendendo bene, non è facile contro il Como con l'uomo in meno.
6: Tra l'altro sono entrati Lulli e Pesilli, sono usciti con Dybala, stremato, oggi è una partita sicuramente però di grande sostanza da parte dell'argentino, un po' meno dobbiamo dire di Coné, dal quale ci si aspettava sinceramente di più in questa prova qui a Como, vista le sue potenzialità, la sua classe, anche la sua atleticità, no? La sua forza fisica, ha sofferto un po' Coné in questa partita, specialmente nei contrasti con gli avversari, specialmente quando andava a mettere attenzione adesso alla Como con il cross pericoloso in mezzo, c'è un colpo di testa di Dubikas, c'è il pallone che finisce sul fondo, bravo anche in questa occasione dobbiamo dire di Indica a proprio evitare, no? Che andando indietro che potesse guardare bene il pallone Dubikas e quindi scegliere bene il tempo dello stacco, Massimo.
0: Sì, Indica qui è stato bravissimo a mantenere la posizione e a non dargli la possibilità di colpire con facilità, perché lì sarebbe stato gol da quella posizione, invece indica, diciamo che è stato perfetto in tutta la partita e anche in questa situazione, molto molto bravo il difensore della Roma.
6: C'è il Como che attacca adesso dalla corsia di destra, grazie da Dai, con il numero 42 costretto a fermarsi, alle sue spalle c'è Cialoba, va in orizzontale il pallone a beneficio di Kempf, tutti i nuovi entrati adesso a disposizione di Cesc e Fabregas che stanno cercando di rompere il fortino giallorosso. Mancini sul settore di sinistra si oppone al tentativo di cross proprio di Ramon, il pallone che rimane in campo e quindi cerca con i suoi centrocampisti, ora il Como, di allargare il gioco, l'intervento in chiusura di Wesley ai danni di Andai, l'arbitro che fischia il calcio di punizione in fuori del Como, schizza all'impiedi la panchina della Roma, sentiremo agli sviluppi di questo calcio da fermo, di questa opportunità per il Como, prima di tornare a Manuel Codignoni per il racconto della Formula 1. C'è il numero 6, nuovo entrato anche lui, Luis Emilia, da destra, pallone retrocesso di circa 12-13 metri rispetto al vertice sinistro dell'area di rigore della Roma con l'interno del piede destro e quindi pallone che andrà in area di rigore con la traiettoria d'uscita rispetto alla porta avversaria, pallone tagliato, allontanato da Veron, poi prova la conclusione Baturina. C'è forse una deviazione, sì, secondo l'arbitro, e ci sarà calcio d'angolo in favore del Como, quindi teniamo ancora la linea perché c'è la formazione di casa che rimane in possesso del pallone a ridosso dell'area di rigore della Roma, ancora Mia da destra, andrà ad operare questo traversone da destra, ripetiamo, con l'interno del piede destro, ancora una volta la traiettoria d'uscita rispetto alla porta difesa da Gollini, la rincorsa a parte del numero 6, il pallone in area pericolosa pericoloso, attraversa tutti i 16 metri, finisce dalla parte opposta, quella sinistra. Baturina prova a controllarlo, ha di fronte a sé Rens, tocca per Nico Pass. Nico Pass che opera nuovamente un altro cross di Kake, svetta e Rens che allontana spazzando momentaneamente la sua area di rigore. Siamo al minuto 50, si gioca il 50esimo nel corso del secondo tempo. Prova la conclusione per Suso Rodriguez, abbastanza insidiosa, con pallone però che finisce al lato. Si gioca il 50esimo, ripetiamo, si andrà avanti fino al 52esimo per effetto dei 7 di recupero concessi dal direttore di gara. Ancora 0-0 tra Como e Roma, e la linea che può tornare a Manuel Codignoni.
2: Tre giri sono passati e Verstappen resta là davanti, 2 secondi e 8 di vantaggio nei confronti della Ferrari di Leclerc. Sta leggermente ma inesorabilmente allungando il pilota olandese della Red Bull, e poco fa tra l'altro il suo ingegnere di pista Giampiero Lambese gli ha detto: se continuiamo ad accantonare questo vantaggio decimo dopo decimo ci tornerà utile più avanti. Questo è il motivo per cui Verstappen sta spingendo. Da capire se Leclerc sta gestendo oppure se effettivamente il passo della Ferrari è questo, e dopo qualche giro in cui le prestazioni sembravano equivalenti quelle della Red Bull, adesso la rossa si sta spostando un po' all'indietro. Un po' più in difficoltà Lewis Hamilton, che in questo momento è a 4 secondi e mezzo in terza posizione da Leclerc, ma deve guardarsi da Kimi Antonelli e da Lando Norris, che occupano la quarta e la quinta posizione. Kimi Antonelli in questo momento sta facendo un po', diciamo, il ruolo della fetta di salame tra due fette di pane, ovvero sia Hamilton là davanti, che sembra essere il più lento dei tre, ma lui non ha spazio per andarlo a superare a meno di non rischiare molto, cosa che vuole evitare. Ma dall'altra parte c'è un Lando Norris arrembante, che è oramai arrivato negli scarichi e che potrebbe avere lui l'idea di cercare l'attacco nei confronti del leader del mondiale. Vedremo come evolverà anche dal punto di vista tattico la situazione. Nel frattempo George Russell è riuscito a passare Sainz e si è portato al 12° posto, adesso davanti a sé a Esteban Ocon, ma ancora distante di 3 secondi e 2, ancora lontano dalla zona punti il compagno di squadra di Kimi Antonelli, che lo segue nella classifica del mondiale a 89 punti. Giro numero 16, Verstappen, Leclerc, Hamilton, il finale di Como Roma da Francesco Repice e Massimo Orlando.
6: Perché si giocano gli ultimi 45 secondi, almeno dovrebbe essere così, per effetto dei 7 di recupero, minuti concessi al direttore di gara. C'è forse l'ultima opportunità per il Como, che arremba con Bruno Silva, la corsia di sinistra, il tocco forse troppo pigro su Jesus Rodriguez, ha allontanato momentaneamente il pallone Rens, poi Luis Milla all'altezza dei 40 metri, lascia per Chalobà, va sul settore di destra con Adai, da ala proprio, scambia ancora con il numero 99, c'è Baturina in possesso di palla, poi Kempf, poi lo stesso Rosilva, e la tocca all'indietro per il numero 2, una traversone che parte in mezzo insidioso, Ndicka che si oppone a Dai che conquista la palla su di lui, però rabbiosamente i giocatori della Roma non riescono a fermarlo. Dai una nuova opportunità dalla posizione di ala, proprio nel momento in cui però il direttore di gara dice che per Como Roma può bastare così, è finita 0-0, Roma che perde sì la testa della classifica ma compie una piccola impresa andando a resistere praticamente per tutto il secondo tempo in 10 uomini dalle iniziative delle Como, meglio i giallorossi nel corso del primo tempo che sfiorano almeno in un paio di occasioni la rete, poi ripeto resistono al Como in superiorità, in inferiorità numerica nel tutto il secondo tempo. È finita 0-0, gentili ascoltatori, Roma che si porta a 14 punti, quindi a 2 lunghezze dall'Inter capolista, in attesa poco della Lazio che scenderà in campo, che di punti ne ha 13 anche lei, grazie per la collaborazione tecnica di Gioele Campagna, Francesco Repice, per ribadirvi che Como e Roma hanno finito in parità la loro sfida delle 12.30, 0-0 il risultato finale. Augura a tutti i radioascoltatori un buon proseguimento di domenica.
7: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
8: Infatti.
7: E perché nella foto sei su un palco?
8: È una storia lunga.
7: Quanto lunga?
8: Fino alle 5 del mattino.
7: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
9: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Domenica Sport.
12: Domenica Sport alle 14:33 minuti e 30 secondi. Giacomo Prisca al microfono con voi qui su Radio 1. Abbiamo seguito insieme la prima sfida di questa domenica della sesta giornata di campionato, 0-0 come avete sentito dai nostri radiocronisti, fra Como e Roma. Fra poco alle 15 Lazio-Monza e Lecce-Bologna, e andremo anche fra poco a collegarci con i vari campi per le formazioni tutte le ultime, ma stiamo anche seguendo ed è in corso la Formula 1 col Gran Premio di Singapore, quindi torniamo da Manuel Codignoni.
2: In uno dei suoi momenti topici, perché c'è la prima sosta ai box, quella di Lewis Hamilton al giro numero 19. In precedenza, mentre non eravamo collegati, il dialogo tra l'ingegnere di pista di Lewis Hamilton e il suo pilota. Se vogliamo proseguire sul piano preventivato, abbiamo bisogno di aumentare il ritmo. La risposta di Hamilton era stata: non ho più ritmo. E allora a questo punto è stato fermato ai box, sosta ai box per Lewis Hamilton, che partiva, come detto, con gomme medie e monta gomme soft. E a questo punto io credo che le soste potrebbero addirittura essere due per Hamilton, perché non so se riuscirà a fare tutti i giri che ci separano da qua alla fine della corsa, visto che ne mancano 43 con un singolo treno di gomme soft. L'altra indicazione tattica che ci è arrivata mentre non eravamo in onda è il conciliabolo tra l'ingegnere di pista di Lando Norris, che in questo momento è risalito in quarta posizione alle spalle di Antonelli, che è scalato al terzo posto, ovvero sia: siamo in grado secondo te di fare l'undercut rispetto a chi abbiamo davanti? E la risposta di Norris è stata: sì, assolutamente, perché io ho molta più velocità rispetto a chi mi precede. Sentiamo ancora Norris.
13: Chuck Lewis, you need to keep an eye on this. It got quite a lot, turn one, from you.
2: E quello stesso Norris che si traveste da Russell e fa un po' il delatore, ovvero sia: tenete d'occhio le traiettorie di Kimi Antonelli, lo abbiamo visto eccedere, l'ho visto dalla macchina eccedere i track limits in curva 1. La nuova situazione al giro numero 20 vede davanti a tutti sempre Verstappen con oramai 5 secondi e mezzo di vantaggio nei confronti di Leclerc, un vantaggio che continua ad aumentare. A questo punto Leclerc non è che sta gestendo, ma evidentemente è questa la prestazione, e visto e considerato quanto abbiamo potuto vedere, anche se in condizioni diverse, con il bagnato e le gomme intermedie nella sprint race, è chiaro che le scelte d'assetto di Leclerc sono molto aggressive sulle gomme e a lungo termine rischia di perdere posizione. In terza posizione c'è Antonelli a 1 secondo e 2 da Leclerc, poi appunto Norris e Piastri al 4° e 5° posto. Hamilton si è fermato ai box, è settimo nel tentativo di mantenere la posizione nei confronti di Kimi Antonelli, ma io credo che dovrà fermarsi un'altra volta. Calma piatta negli altri box, uno sguardo solo alla posizione di George Russell, che resta al 12° posto, si è avvicinato ad Esteban Ocon ma è ancora lontano dalla zona punti, ma manca ancora tanto, mancano 42 giri al traguardo. Kimi Antonelli, attenzione però, perché con pista libera senza il traffico di Lewis Hamilton ha recuperato 7 decimi in questo parziale a Leclerc, dunque le Ferrari sembrano essere in difficoltà sul ritmo, quantomeno quella di Leclerc, a lungo andare con le gomme soft. Studio.
12: Grazie Manuel Codignoni, ci trasferiamo per le anticipazioni sui campi delle partite che andranno in scena alle 15. Andiamo all'Olimpico di Roma, dove fra poco scenderanno in campo Lazio e Monza. Lì per noi c'è Daniele Fortuna, buon pomeriggio.
14: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio agli ascoltatori. Assistenza tecnica garantita da Federico Foroni e da Davide Santi Marrocchi, con le squadre in campo. Bella giornata di sole, quasi ancora estiva, probabilmente l'Olimpico a semideserto, anche se adesso la tribuna Tevere si sta riempiendo per una partita che è comunque importante per la Lazio, a 13 punti in questo momento al terzo posto, staccata dalla Roma che ha pareggiato a Como, che è a 14, ma con una vittoria la squadra allenata da Rino Gattuso potrebbe agganciare l'Inter al primo posto. L'impegno comunque non è da sottovalutare, perché il Monza in classifica non è messo benissimo, a 4 punti al terzultimo posto con altre 5 squadre, però è una squadra che segna, a squadra giovane, a talento. Ha vinto l'ultima di campionato prima della sosta in casa con il Sassuolo, è stato il primo successo per la formazione di Juric. Le formazioni: la Lazio giocherà con Manda Sinna porta, poi Floriani, Duki, Proskard e Tavares in difesa, Frattesi, Belaian, Taylor a centrocampo, Zaccagni, Noslin e Isaksen in attacco. Torquist è il portiere del Monza, la difesa a tre consueta di Juric con Quadio, Lucchesi e Carboni, Birindelli, Foloruscio, Akin Sammiro e Mangas a centrocampo, un Monza offensivo con l'argentino Zeballos e Ngong, debutto per l'ex Napoli, dietro al capocannoniere della squadra, al portoghese Varela. L'arbitro sarà a Collu, per ora è tutto, linea a te.
12: Bene, grazie a Daniele Fortuna, torniamo alla Formula 1, Gran Premio di Singapore, Manuel Codignani.
2: Allora, ad Antonelli viene detto, abbiamo già due strike per track limits in curva 2 e dunque probabilmente, diciamo, la federazione ha ascoltato quello che diceva Lando Norris, dunque il furetto bolognese leader del mondiale dovrà essere molto circospetto. Guida sempre Verstappen davanti a Leclerc e Antonelli, l'unico dei big che si è fermato ai box è Lewis Hamilton, che ha montato come soft e sta volando, giro più veloce in precedenza e nuovamente parziale record nel secondo settore. Chi sembra avere tanto margine però, o quanto meno sembra avere molto margine con pista libera, è proprio lo stesso Antonelli, perché una volta che Hamilton gli si è fermato davanti, adesso riesce ad essere più veloce anche dello stesso Lando Norris, il quale, ricorderete dal precedente collegamento, aveva detto credo di averne di più rispetto a chi mi precede, Hamilton ma anche lo stesso Antonelli. Questo è il motivo per cui si continua comunque a restare in pista in questa fase tutti quanti, il primo a fermarsi però io credo che sarà Leclerc, perché in precedenza il dialogo con il proprio ingegnere di pista Brian Bozzi è stato: cosa, come siamo messi con le gomme? Non credo che potrò andare molto più lungo di quanto non sia adesso. 40 giri al termine, Verstappen oramai 7 secondi di vantaggio nei confronti di Leclerc, il quale a sua volta è inseguito da Kimi Antonelli a 5 secondi e 8, Antonelli gli ha recuperato 6 decimi anche in quest'ultimo parziale, poi Norris a 1 secondo e 7, quarto da Antonelli, l'altra McLaren di Piastri è quinta e Hamilton è già risalito in sesta posizione. La rincorsa di George Russell lo ha portato in scia ad Esteban Ocon, è dodicesimo ma adesso è a mezzo secondo dal pilota della Haas, che a fine stagione lascerà la Formula 1, dunque l'opportunità di avvicinare ancora di più la zona punti per il pilota inglese in una gara di rincorsa molto complicata, laddove a partire dal fondo una sorta di sentenza, perché i sorpassi a Singapore sono complicatissimi. Iniziare il giro numero 23, Verstappen, Leclerc, Antonelli, Norris, Piastri, Hamilton, questi i primi sei, fra poco inizierà il valzer delle soste anche per gli altri big e noi ne approfittiamo per tornare allo studio.
12: Bene, grazie Manuel, e noi ci trasferiamo da l'Olimpico, da Roma al Salento, Lecce Bologna, anche questa partita andrà in scena alle 15 e lì per noi c'è Diego Carmignani, buon pomeriggio.
11: Buon pomeriggio Giacomo e ai nostri radioascoltatori, siamo qui in Salento, normalmente soleggiato, in realtà una giornata davvero infausta per la pioggia, battente fino a poco fa, adesso è leggera, puntano gli ombrelli, iniziano a popolare l'impianto i tifosi, non dovrebbe essere assolutamente un problema per il regolare svolgimento di una gara che può dire molto sul come è la condizione di salute delle due squadre, una che ha ritrovato, se vogliamo, una certa continuità invece di Francesco nel suo ritorno alla massima serie, da squadra che si era appena salvata, ha avuto due vittorie contro due neopromosse che hanno insomma sancito una certa continuità del progetto di Francesco. C'è un test importante, quello contro il Bologna quest'oggi, la continuità invece non è la parola d'ordine in rossoblù, visto che c'è la novità Palladino, seconda partita per lui, difesa a tre che è confermata, così come c'è la presenza dell'ultimo arrivato, ovvero Matteo Darmian, nell'11 titolare, subito nel terzetto arretrato, anche a causa delle diverse defezioni in rossoblù. Andiamo con le formazioni, perché le novità non mancano nemmeno nella formazione allenata da Eusebio Di Francesco: Falcone in porta, Danilo Veiga, Sibert, Thiago Gabriel e Gallo nel quartetto arretrato, Koulibaly, Ilic e Malè a centrocampo, davanti Pierotti sarà insomma l'unico che abbiamo visto spesso titolare nel tridente, visto che ci sono le novità lanciate da subito, dal primo minuto, per la prima volta Paco Esteban come centravanti, Amar Fatah al fianco sull'ala. Insomma è un Lecce anche da scoprire, non soltanto il Bologna, che presenta in porta Pessina, reduce dalla convocazione in nazionale, toglie il posto a Skorupski come era già capitato in un'altra occasione, Darmian come detto dietro insieme a Deggem e a Casale, difesa a tre, Zortè, Miranda sulle fasce, Ferguson e Pobega a completare la mediana a quattro, davanti si rivede Orsolini che è tornato, sembra essere in salute, insieme a lui Cambiaghi alle spalle del riferimento inserimento offensivo che sarà Roberto Piccoli, a tra poco ovviamente per Lecce Bologna. A te.
12: Perfetto, grazie. Scaletta di tutto il calcio minuto per minuto fra poco con Filippo Corsini studio, Lazio Monza, Lecce Bologna per la Serie A con Daniele Fortuna, Diego Carmignani, e poi l'altra partita in contemporanea alle 15 di Serie B, ovvero Catanzaro Mantova, con al microfono Antonio Lopez. Torniamo alla Formula 1, Gran Premio di Singapore, Manuel Codignoni.
2: Eravamo stati abbastanza facilmente profetici perché sono arrivate sosta in box anche per altri big. Davanti a tutti continuano ad esserci Verstappen e Leclerc, ma oramai a dividere i primi due della classifica, 9 secondi e 2 con Verstappen che continua ad allungare. Si è fermata ai box il giro scorso Kimi Antonelli al giro numero 24, ha montato gomme medie a differenza di Hamilton che ha scelto le soft, è rientrato in pista a 3 secondi e 7 dal suo rivale, ma ci sta perché insomma esiste questa cosa nella formula moderna, uno moderna, che si chiama undercut, ovvero sia se ti fermi prima sostanzialmente hai un grosso vantaggio perché puoi sfruttare al meglio la gomma nuova. E adesso al giro numero 25 si ferma in box anche Leclerc per rispondere alla mossa di Kimi Antonelli, proprio per evitare a sua volta di subire questo undercut. La sosta in box della Ferrari in tempo reale effettuata in, diciamo, bello stile dal punto di vista dei meccanici. Charles Leclerc che adesso va a riprendere la via della pista, dovrebbe riuscire a rientrare davanti a Hamilton e Antonelli. È così, gomma media gialla dunque per Leclerc che alterna le due mescole. Sono molto vicini comunque perché Hamilton è sostanzialmente attaccato. Ad Antonelli viene detto il degrado delle gomme è basso, siamo contenti che tu riesca, se tu riesci a gestire queste gomme quanto più possibile. Leggi, il tentativo è quello di provare ad andare in fondo magari con queste gomme. Leclerc è entrato in pista davanti a Hamilton che ha già gomme in temperatura, vedremo se ci sarà battaglia tra le due Ferrari, se ci saranno anche ordini di scuderia. Tengo la linea ancora per qualche istante per vedere quello che sarà il comportamento dei due cavallini. Davanti a tutti resta Verstappen che adesso ha oramai al giro numero 25 di 62, non siamo ancora a metà gara, 16 secondi di vantaggio su Lando Norris con la McLaren, poi Piastri terzo con l'altra McLaren, ma virtualmente secondo e terzo sono Leclerc e Hamilton che sono in questo momento in lotta. Leclerc ha mantenuto la posizione nei confronti di Hamilton pur essendosi fermati 80 giri dopo, ben 6 giri dopo rispetto a Lewis Hamilton. Leclerc ha gomme gialle, gomme medie, Hamilton ha gomme soft, i due sono attaccati, vedremo se Hamilton cercherà l'attacco, no, mi sembra ancora un po' distante e dunque non per questo giro. E allora a questo punto cogliamo l'occasione anche noi per andarci a fermare e ritornare allo studio, ribadendo solamente la situazione: mancano 36 giri al termine del Gran Premio di Singapore, guida Verstappen con la Red Bull che ieri ha vinto la gara sprint e partiva dalla pole position, alle sue spalle Norris, campione del mondo in carica con la McLaren, staccato di 16 secondi, seguito da Oscar Piastri. Questi tre però non si sono ancora fermati, quando arriverà la sosta Verstappen resterà al comando, ma in seconda e terza posizione ci saranno Leclerc e Hamilton che sono al momento quarto e quinto, e al quarto posto Kimi Antonelli con la Mercedes, mentre George Russell ha superato Ocon ma resta undicesimo. Studio.
12: Allora, sono le 14:45 minuti e 40 secondi, abbiamo seguito insieme Como-Roma, prima partita, quella delle 12:30 della domenica della sesta giornata di Serie A, 0-0 fra le due squadre. Alle 15 il programma con Lazio-Monza e Lecce-Bologna, alle 18 Sassuolo-Milan, alle 20:45 Cagliari-Juventus. Nei massimi campionati europei si sta giocando solamente in Spagna, Liga, con una sfida di media-bassa classifica, Elche-Celta Vigo, 44esimo minuto, 0-0 fra le due squadre. Vi ricordo che più tardi, oltre a continuare a seguire il Gran Premio di Formula 1 a Singapore, si inserirà in scaletta verso le 18:15, quindi fra un bel po' di tempo, ma comunque, il derby di Roma della regular season di Lega di Basket fra Maxima Roma e BC Roma. E poi una notizia di tennis con la separazione del duo formato da Vavassori e Bolelli. Hanno annunciato che non formeranno più una coppia di doppio a partire dalla prossima annata agonistica. Storico binomio del tennis tricolore che ha comunicato questa scelta dopo l'eliminazione al primo turno del Masters 1000 di Shanghai per mano di Mektić e Krajcev proprio all'esordio del torneo. Però il torinese e il bolognese concluderanno la stagione insieme, hanno ancora la ATP 500 a Vienna, il Masters 1000 di Parigi, le ATP Finals perché sono quinti nella race e vicinissimi alle qualificazioni, e anche la Coppa Davis. Si divideranno nel 2020 alle 27 Vavassori ha già annunciato chi sarà il suo prossimo compagno, ovvero il salvadoregno Marcelo Arevaio, mentre per Bolelli non si sa ancora, dovrà ancora svelare, deve ancora svelare l'identità del prossimo partner per quello che sarà il suo ultimo valzer. Torniamo da Manuel Codignoni, Formula 1 Gran Premio di Singapore.
2: Maretta tra i piloti della Ferrari, Lewis Hamilton è alle spalle di Leclerc, Hamilton a gomma soft, Leclerc a gomma media, Hamilton sta perdendo tempo, quantomeno questa è la sua impressione, ma anche l'impressione di chi vi sta parlando, francamente. Solo che in quest'ultimo giro si è aperto con Carlo Sassi, su ingegnere di pista, ha detto: in questo parziale abbiamo perso 2 secondi, vedete voi quello che dovete fare. Non gli ha detto vedete voi quello che dovete fare, ma questo era un po' il sottinteso, è quello we saw, ovvero sia l'abbiamo visto del suo ingegnere di pista, sta un po' a simboleggiare il fatto che probabilmente sarebbe opportuno, visto che i due piloti sono strategie diverse, magari ragionare sull'idea di dare, sono stato molto verboso proprio per essere delicato, un ordine di scuderia e dire a Leclerc di lasciar passare Hamilton che sta facendo un'altra corsa su una gomma diversa. Ad ogni modo, chi non ha questa tipologia di problemi è Verstappen, che al giro numero 28 dei 62 previsti, dunque ne mancano 34, non siamo ancora a metà gara, guida il Gran Premio di Singapore, 17ª prova del mondiale, con 17 secondi e 2 di vantaggio su Lando Norris con la McLaren, il quale a sua volta precede il compagno di squadra di 12 secondi e mezzo. Poi seguono Leclerc e Hamilton con le due Ferrari, quarto e quinto, virtualmente secondo e terzo, e di conserva alle spalle dei primi 5 c'è Kimi Antonelli con la Mercedes, che a gomma media, uno sguardo al monitor dei tempi ci dice che non sta girando fortissimo il bolognese, il 37.5 contro il 37.1 di Hamilton, e un Leclerc che nell'ultimo parziale fa segnare addirittura invece il giro record con 36.8. Si sono accese evidentemente di botto le gomme medie della pilota monegasco della Ferrari, e questo potrebbe insomma mettere a tacere anche le polemiche da parte di Hamilton, perché se si alza il ritmo di Leclerc a quel punto non ha più senso chiedere l'inversione dei piloti. Kimi Antonelli, che dunque nominalmente credo che dovrebbe essere comunque, quando si fermeranno i primi tre, in quarta posizione alle spalle di Leclerc e Hamilton, ma davanti comunque alle due McLaren di Norris e Piastri. Strategie sfalsate, non è sfalsata invece la corsa di George Russell, che è arrivato negli scarichi dell'altra as, quella di Bowman, dopo aver superato quella di Ocon in pista, è 11° a 7 decimi da Bowman. È chiaro che sta sperando Russell che ci sia una neutralizzazione, una safety car, per un qualsiasi tipo di motivo, per vedere annullare un distacco che in questo momento al giro numero 28 è di 55 secondi dalla vetta e di 19 secondi da Antonelli, che però la sua sosta l'ha già fatta. È chiaro che la corsa è a distanza per il mondiale e insomma la corsa è complicata per Russell, è inutile negarlo. Giro numero 29, fra poco si entrerà nel giro numero 30, guida Verstappen con 18 secondi di vantaggio su Norris, segue Piastri con l'altra McLaren, le Ferrari quarta e quinta con Leclerc e Hamilton, virtualmente seconda e terza davanti ad Antonelli. Studio.
12: Bene, grazie a Manuel Codignoni. La domenica di sport qui su Radio 1 continua con tutto il calcio minuto per minuto, ci sarà Filippo Corsini in studio, il programma con Lazio-Monza e Lecce-Bologna per quanto riguarda la Serie A di calcio, campionato cadetto invece con Catanzaro-Mantova, e continueremo a seguire la Formula 1 col Gran Premio di Singapore. Tutto questo fra pochissimo in tutto il calcio minuto per minuto. Buona domenica da Giacomo Prireschi.
15: Radio 1, un mondo da sentire.
16: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1 dal lunedì al giovedì. Ogni sera una storia diversa, per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Il Mix del 23 è su Radio 1 dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
15: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
17: il calcio minuto per minuto.
18: Gentili ascoltatori, da Filippo Corsini più cordiale buon pomeriggio. È ripartito il campionato, è ripartita dopo la lunga sosta la Serie A con l'Inter subito a proprio agio in questa sesta giornata. Inter al comando senza sorprese dopo il 3-0 inflitto al Parma nell'anticipo. Inter che si scrolla di dosso la Roma, che a Como nella sfida delle 12:30 non va oltre lo 0-0 con la squadra di Fabregas, che perde anche Malen espulso a inizio secondo tempo per un fallo commesso con il piede a martello su un avversario. Rallenta dunque la Roma, potrebbe approfittarne la Lazio, l'altra potenziale capolista che tra poco ospiterà il Monza all'Olimpico. Per il resto è tornato al successo il Napoli di Allegri, convincente contro il Frosinone, e primi tre punti anche per il Genoa ottenuti nei confronti della Fiorentina. Tra poco, come dicevamo, le due partite delle ore 15, campo principale di oggi lo Stadio Olimpico per Lazio-Monza. Sentiamo subito Daniele Fortuna.
14: Ancora nell'Olimpico molto vuoto, un vuoto che colpisce, un vuoto che riempie allo stesso tempo. Si sa il motivo, la protesta dei tifosi nei confronti della presidenza Lotito. In Tevere però sono arrivati diversi tifosi, difficile comunque quantificare la presenza degli spettatori per questa partita, che comunque può valere il primo posto per il Monza, per la Lazio, chiedo scusa, contro il Monza. Lazio che è al terzo posto in classifica, la Roma è andata avanti con il pareggio di Como, 14 punti, e l'Inter è a 16, dunque con una vittoria la squadra di Gattuso raggiungerebbe i nerazzurri in testa alla classifica. Dall'altra parte però c'è il Monza, che invece è al terzultimo posto, condiviso con altre 5 squadre, 4 punti. Monza però giovane, di talento, che ha vinto all'ultima di campionato prima della pausa contro il Sassuolo. Due cambi per parte rispetto all'ultima di campionato per la Lazio e per il Monza. Lazio che giocherà con Mandas in porta, poi Floriani, Duchi, Proskard e Tavares, a centrocampo Frattesi, Belaian e Taylor, davanti Zaccagna, la 200ª partita con la maglia della Lazio, Noslin e Isaksen. Il Monza, Torquist tra i pali, poi Quadio, Lucchesi e Carbonina difesa, i quattro di centrocampo da destra a sinistra a partire dal capitano Birindelli, poi Foloruscio, Akin Sammiro e Mangas. Zeballos alla prima da titolare con Ngong, è un debutto anche per l'ex Napoli, dietro tutti e due al capocannoniere della squadra di Juric, al portoghese Varela. L'arbitro è Collu, si è visto in tribuna Montemario prima della partita Ciro Immobile, capocannoniere della Lazio e adesso capodelegazione dell'Under 16. L'assistenza tecnica è di Federico Foroni e di Davide Santi Marrocchi. Linea allo studio.
18: Da Roma scendiamo a Lecce, Lecce Bologna con Diego Carmignani.
19: Eccoci, ben trovati anche dal Via del Mare di Lecce, grazie a Francesco Capotorto per l'assistenza tecnica. È un contesto quello di Lecce funestato dalla pioggia, anche se adesso possiamo parlare sicuramente di una tregua concessa dalle precipitazioni. Sul campo non ci sono difficoltà, sicuramente potremo verificare quello che accadrà invece nella tribuna per un proseguo della partita senza complicazioni. Lecce e Bologna, come si ripresenteranno in questo suo loro ritorno nella massima serie dopo la pausa è un mistero, sicuramente con idee fresche e soprattutto scelte giovani in panchina e in campo. Nel Bologna soprattutto le novità sono rappresentate dall'avvento di Raffaele Palladino, forse per la prima volta dopo un'adeguata preparazione, visto che era stato chiamato in corsa per sostituire Tedesco, per far vedere quelle che sono le nuove idee da imprimere a Bologna. Lecce che proviene da due vittorie nelle scorse 5 gare, 0 invece per il Bologna, costretta a risalire da una situazione che sarebbe attualmente di zona retrocessione. Falcone in porta per il Lecce di Francesco, Danilo Veiga, Sibert, Thiago Gabriel e Gallo in difesa, Koulibaly, Ilic e Malè a centrocampo, Pierotti e, come dicevo, le due idee giovani e fresche insieme a Pierotti. In avanti ci sono Pago Esteban, da poco rinnovato il suo contratto, e Amar Fatah. Per il Bologna la novità, se vogliamo, è quella in porta con Pessina, fresco di convocazione nella nazionale maggiore, fuori Skorupski che è in panchina. Darmian, appena arrivato senza contratto, era libero, il Bologna l'ha ingaggiato per l'emergenza difesa, accanto a lui nel terzetto arretrato anche Eggem e Casale, Zortè e Miranda sulle fasce, Ferguson e Pobega a completare la mediana. Davanti torna Orsolini in salute, agirà alle spalle di Piccoli insieme a Cambiaghi, l'arbitro è Luca Pairetto. Tra poco poco l'inizio di Lecce e Bologna. A te.
18: Sesta giornata anche in Serie B, la partita delle 15 è Catanzaro-Mantova, dunque sentiamo subito Antonio Lopez.
20: Buon pomeriggio anche dallo stadio Ceravolo, giornata splendida, davvero luminosa dopo la pioggia dei giorni scorsi, soprattutto di ieri, terreno di gioco in perfette condizioni e si giocherà in questo clima, in questo ambiente la sfida tra Catanzaro e Mantova. Si ricomincia dopo una lunga sosta che ha permesso a Gorgone di avere tutta la rosa a disposizione di fronte qui al Ceravolo, uno dei peggiori clienti di questa Serie B, la rivelazione Mantova allenata dal calabrese Francesco Modesto. Per contrastarla il tecnico giallorosso mette in campo non soltanto la migliore formazione possibile, ma vuole anche un Catanzaro agonisticamente arrabbiato. Mantova, dicevamo, ancora imbattuto e nella parte alta della classifica. Andiamo a leggervi quelle che sono le formazioni delle squadre che stanno per scendere in campo. Per quanto riguarda la formazione di casa, Pigliacelli in porta, poi Ruggero, Antonini e Imperiale in difesa. Il modulo è il 3-4-2-1. A centrocampo Frosinini, Mosti, Petricione e Dorval. In attacco, a sostegno dell'unica punta che è il capitano Pietro Iemmello, ci sono Simone Paffundi e Alesi. Dall'altra parte il Mantova di Modesto con Bardi in porta, poi Tomasevic, Cella e Castellini, anche qui 3-4-2-1, praticamente moduli speculari. A centrocampo Silva, Ignacchiti, Kouda e Benaissa Yahia. In avanti il tris composto da Ruocco, Ilie, che tra l'altro è un ex, e Bragantini. Sono presenti circa 7.000 spettatori, 150 dei quali sono giunti in Calabria da Mantova, spalti dimezzati a causa dei lavori di ammodernamento. Squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo. A voi la linea, a voi studio.
18: Alle 17.15 l'altro posticipo di B, Padova Carrarese, che ci verrà raccontato da Antonio Giordo. Alle 18 in Serie A Sassuolo Milan con Cristiano Piccinelli. Alle 20.45 Cagliari Juventus con Giuseppe Bisantis e Antonio Di Monte. Domani le ultime due partite, alle 18.30 Atalanta Venezia, alle 20.45 Torino Udinese. C'è anche la Formula 1, come avrete sentito in primo piano, c'è il Gran Premio di Singapore in pieno svolgimento, dunque sentiamo Manuel Codignoni.
2: Buon pomeriggio cari amici ed ascoltatori, ben ritrovati. Abbiamo superato metà gara e tutti quanti in big si sono fermati, ad eccezione di George Russell, per ovvi motivi, per effettuare la loro prima sosta. La nuova situazione vede dunque Verstappen al comando con 4 secondi e 8 di vantaggio su Leclerc. Leclerc che dunque, fermandosi diversi giri prima nei confronti del suo rivale, 9 giri prima, ha dimezzato lo svantaggio che aveva, ma si ritrova con gomme di 9 giri più anziane. In terza posizione c'è Lewis Hamilton con la Ferrari, che ha differenziato la strategia rispetto a tutti quanti gli altri. Ha un secondo e mezzo di ritardo da Leclerc, ma lui ha gomme soft montate al giro numero 19 e se l'impresa è quella di cercare di arrivare fino in fondo con queste gomme, insomma, avrà bisogno di tutta quanta la sua sapienza per gestirle, perché i giri da fare sono veramente tanti. Al quarto posto c'è Kimi Antonelli con la Mercedes, a 4 secondi e 4 da Hamilton, il leader del mondiale, che non ha voluto correre nessun rischio né al via né quando aveva magari la possibilità di provare ad attaccare Hamilton nel corso delle prime fasi di gara in cui gli era molto vicino. Quinto e sesto le due McLaren di Norris e Piastri, che si sono giusto appunto fermate ai box proprio pochi istanti fa. Al settimo posto George Russell con la Mercedes, il rivale del mondiale per Kimi Antonelli, che è risalito fino al settimo posto partendo dalla 19ª posizione, ma deve ancora fermarsi ai box, dunque tante delle posizioni che ha guadagnato le riperderà quando effettuerà la sua sosta. Chiudere la zona punti Lawson, Hülkenberg e Gasly. Poco fa Kimi Antonelli ha detto: sento quasi una sorta di perdita tra i miei piedi, qualcosa di liquido scorrere, verificate. Non abbiamo avuto ulteriori indicazioni dal box, speriamo che si tratti di un falso allarme ovviamente per il leader del mondiale. Mancano 27 giri al termine, Verstappen precede le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Di nuovo allo studio, Filippo.
18: Torniamo al calcio, grazie. Scaletta con l'ordine degli interventi: campo principale olimpico per Lazio Monza, a seguire Lecce per Lecce Bologna e Catanzaro per Catanzaro Mantova. Ai microfoni Daniele Fortuna, Diego Carmignani e Antonio Lopez, che ridarà la linea allo studio. Ripartiamo da Lazio Monza.
14: È cominciata la partita da 20 secondi 0-0 tra Lazio e Monza, naturalmente la Lazio in maglia celeste, pantaloncini e calzettoni bianchi, con Mandas il portiere invece in un completo lilla, carta da zucchero, porta lui il pallone adesso con i piedi fuori dall'area di rigore. La Lazio nel primo tempo attaccherà verso la curva sud, d'altra parte il Monza invece completo nero, sulla maglia nera, a sinistra però una banda rossa con lo stemma del Club, la Corona ferrea, il pallone che esce con il Monza, adesso può battere la rimessa dal fondo. Torquist in completo giallo, il portiere svedese ha già rimesso in gioco, va a destra da Birindelli. È un pomeriggio tiepido, quasi estivo dalla parte della tribuna Tevere, con la metà campo lì è assolata. Adesso però il pallone gira sulla sinistra con Mangas del Monza che sbaglia, poi il pallone esce, fallo laterale, forse c'è anche un fallo su Frattesi che è finito a terra. Calcio di punizione per la Lazio, zona centrale del campo, Lazio 0 Monza 0, un minuto e mezzo di gioco. Lecce
19: ancora non si gioca al Via del Mare, ancora il pallone nel centro del campo, dovrebbe muovere pallone per prima la formazione bolognese in tenuta bianca quest'oggi, consueta divisa giallo-rossa invece per il Lecce, padrone di casa. Lecce che è sostenuto da un pubblico come al solito molto molto caloroso in questo impegno casalingo. Non è però ancora iniziata la gara, andando a dare un'occhiata ancora all'attacco del Lecce, ci soffermiamo sulle assenze perché Stolic non è nemmeno in panchina, sapeva che aveva delle problematiche fisiche. Jubel anche non è stato impiegato come centravanti. Ribadiamo questo tridente completamente inedito con Paco Esteban al centro dell'attacco, ai suoi lati ci saranno Pierotti e Fatasi. Appena iniziato a giocare alla Via del Mare, attacca verso destra in questo primo tempo il Lecce, padrone di casa. 0-0 ovviamente il parziale tra Lecce e Bologna. Possiamo andare a Catanzaro.
20: Sì, sono le due squadre sono già in piena bagarre perché si stanno già affrontando sul terreno di gioco dopo un minuto e mezzo circa dall'inizio.

0: di Palermo, rinvio lungo da parte di Bardi che cerca un compagno, non lo trova, poi interviene in chiusura difensiva Petriccione, pallone che viene scaraventato in fallo laterale, c'è stato un tocco da parte di un giocatore del Mantova, rimessa con le mani in favore del Catanzaro. 2:20, 0-0 il punteggio qui al Gerabolo, linea allo studio.
1: Ancora Lazio Monza.
2: Gran gol della Lazio con Nuno Tavares dai 20 metri fuori dall'area di rigore, indisturbato però, è troppo libero il portoghese con il sinistro, terrificante, sotto all'incrocio dei pali, è impossibile intervenire per Torquist, il portiere del Monza, per Tavares, il primo gol in Serie A, per lui gran momento, ha giocato anche con la nazionale portoghese, si fanno sentire anche i tifosi biancocelesti presenti qui all'Olimpico, mentre è il Monza che prova a ripartire, ma gioca il pallone all'indietro, prima Carboni e poi Lucchesi, e Quadio che sbaglia tante incertezze, scuote la testa, Juric tornando verso la panchina per andare a conferire con i suoi collaboratori, mentre è la Lazio adesso a gestire il pallone, a portarlo all'indietro con Mandas molto fuori dalla propria area di rigore, poi prova ad andare via Frattesi, tenta anche un tunnel ai danni di Akin Sammiero, alla meglio il centrocampista nigeriano della Monza che porti la pallone in avanti, poi lo gioca all'indietro, sbaglia ancora una volta Noslin, cerca la finezza con il tacco ma poi riesce comunque a giocare il pallone, non lo fa benissimo per Taylor, ma la Lazio si distende bene, ancora un'altra possibilità con Frattesi, limite dell'area di rigore, conclusione di Noslin, a terra Torquist, qui ha sbagliato però l'attaccante olandese della Lazio perché con il piatto cercato di sorprendere il portiere del Monza, invece il pallone è rimasto lì quasi sotto alla suola, conclusione troppo fiacca, debole, è intervenuto bene il portiere del Monza. Lazio 1 Monza 0, è il 6° minuto. Lecce,
3: ancora Lecce con il cronometro che dice 4 minuti trascorsi dall'inizio della partita, il parziale ovviamente sempre di 0-0, c'è stata una possibilità di gol per il Bologna nel periodo non collegato, fuga sulla sinistra da parte di Cambiaghi, è arrivato praticamente a tu per tu con Falcone, porta alla nostra sinistra, non è riuscito a inquadrare la porta, è uscito veramente di pochissimo il pallone, calciato in velocità quasi in caduta da parte dell'esterno di Raffaele Palladino, è stata in contropiede quell'azione, chi sta facendo la gara è maggiormente il Lecce, in questo momento si disimpegna bene il Bologna, pallone in avanti con Piccoli che riesce a metterlo giù, attenzione al break però di Koulibaly, palla rubata centralmente sulla destra, stava andando Pierotti, viene fermato però Koulibaly, sembrava abbastanza netto il fallo, ovviamente anche il sottofondo conferma l'impressione dei tifosi salentini, e c'è il contropiede del Bologna ancora con Cambiaghi, viene fermato, forse qui anche potrebbe esserci un fallo, l'arbitro Pairetto in due occasioni con due possibili falli tattici ha cercato insomma di essere di il medesimo avviso, lo stesso metro, nessun fallo e dunque si sta continuando a giocare, la ripartenza è sul lato destro con Danilo Veiga, va a cercare dall'altra parte il tentativo da parte di Malè, non arriva su questo pallone, si riprende con il Bologna, non c'è un attimo di pausa anche perché non si sta fischiando, minuto 5 del primo tempo, Lecce 0 Bologna 0, di nuovo Catanzaro.
0: 5:40 qui allo stadio Ceravolo, sempre 0-0 il punteggio col Catanzaro che attacca, c'è stata un'opportunità buona per Iemmello che è stato pescato però in posizione irregolare di fuorigioco, adesso ancora un tentativo del Catanzaro con un affondo di Simone Pafundi, poi il pallone termina direttamente tra le braccia del portiere del Mantova Bardi che comunque si era allontanato dall'area piccola, aveva fatto qualche passo in avanti ed è riuscito a intercettare appunto questo assist che cercava un attaccante del Catanzaro, riparte il Mantova, lo fa dalla sua posizione centrale con Coda che poi attende un po' il piazzamento dei compagni, c'era stato forse un fallo ai danni di Benaïs Ayaia, poi l'arbitro che ha lasciato proseguire, Mantova in possesso di palla, siamo all'altezza della linea mediana del campo, c'è ancora questo tentativo della formazione di Modesto, pallone che viene però manovrato per linee orizzontali, dunque si gioca prevalentemente almeno in questa prima fase della partita a centrocampo, attenzione ancora un tentativo del Mantova, c'è una possibilità di tiro, la conclusione viene ribattuta da Antonini, resta in attacco il Mantova ma nulla di fatto, siamo giunti nel frattempo al 6° minuto trascorso da 30 secondi, 0-0 il punteggio e restituiamo la linea a Filippo Corsini.
1: Andiamo alla Formula 1, Gran Premio di Singapore, Manuel Codignoni.
4: Siamo a un momento potenzialmente dirimente del Gran Premio perché si è fermata lungo la pista la Aston Martin di Lance Stroll, virtual safety car e diverse vetture rientrano ai box, lo fa la Ferrari di Leclerc che occupava la seconda posizione e monta gomme soft, lo fa anche la Mercedes di Kimi Antonelli che montava gomme medie.

0: e rimonta invece gomme soft. Non si ferma invece Lewis Hamilton, e io francamente mi aspettavo che la Ferrari fermasse Hamilton, considerato che era quello in pista con gomme con la maggiore anzianità. Potrebbe fermarsi, se io fossi il burretto della Mercedes lo farei, fermerei anche George Russell, che è l'unico dei big che invece la sua sosta non l'aveva ancora proprio neanche fatta. Tutti quelli che abbiamo invece elencato si erano già fermati ai box, e infatti restano fuori i meccanici della Mercedes, perché questa è un'occasione per Russell di smarcare il pit stop perdendo meno tempo che il regime di corsa libera. Sta per finire la virtual safety car, ma riesce proprio in questo momento ad entrare ai box George Russell, per cui avrà comunque, io credo, un vantaggio di un qualche tipo, perché la corsa è ancora neutralizzata. Virtual safety car che finisce in questo momento, dimezza lo svantaggio, se così vogliamo dire, George Russell, che monta come soft nuove, rientra in pista adesso. È importante vedere la posizione sul tracciato di George Russell per capire se rientrerà all'interno della zona punti. Ripetiamo, in ballo la lotta a distanza con Kimi Antonelli per il mondiale, visto che Russell è l'unico credibile rivale del ventenne bolognese per la lotta al titolo. Rientra in pista in decima posizione con gomme nuove, dunque avrà la possibilità di cercare di recuperare qualche altra posizione. Davanti al giro numero 40 Verstappen non si è fermato, non si è rifermato neanche Hamilton, che dunque in questo momento è secondo con gomme soft molto usate. Quindi Leclerc in terza posizione con la Ferrari, davanti a Norris e Antonelli, che è sceso in quinta posizione per via di questa sosta. Questa è la situazione quando mancano 22 giri al termine. Nuovamente lo studio.
1: Lazio Monza
2: 1-0 per la Lazio quando siamo arrivati al decimo del primo tempo. Gioca bene la squadra di Gattuso, 30 secondi fa, bella combinazione sulla sinistra, da quella parte lì sta facendo vedere le cose migliori la Lazio, con Nuno Tavares, autore del gran gol in apertura al terzo minuto, e poi con Zaccagni è arrivato un cross per l'inserimento di Taylor, colpo di testa ravvicinato, troppo debole però per Torquist. Adesso la risposta del Monza, che fa girare il pallone con un po' di difficoltà, si va a destra da Foloruscio, ex di questa partita, perché lui ha giocato nelle giovanili con la Lazio senza mai debuttare però in prima squadra. Pallone giocato all'indietro adesso dalla Monza con l'ultimo uomo Lucchesi, poi a sinistra Akin Sammiero, Mangas il portoghese a cercare Zeballos, eccolo l'argentino in slalom, se ne va via bene, dribbling stretto, poi però chiede troppo dai suoi mezzi tecnici e alla fine perde il pallone la Lazio, prova ad andare via in velocità, Isaksen viene anticipato ancora da Lucchesi, pallone all'indietro, retropassaggio, Torquist fa ripartire il Monza. Lazio 1 Monza 0 e il 12° minuto. Lecce
3: minuto 9 di Lecce Bologna, parziale sempre di 0-0, splende il sole, ottima notizia soprattutto per la godibilità di una gara molto molto movimentata, anche con interventi che spesso sono stati lasciati andare dall'arbitro Pairetto. Non questo, perché l'intervento di Ilic è stato in netto ritardo, se non sbaglio, su Lewis Ferguson, anzi su Pobega, ancora a terra. C'è anche il primo cartellino giallo della partita, questo era inesorabile anche per la pericolosità dell'impatto che è avvenuto a centrocampo. Si prende il giallo senza fare polemiche, Ilic si riprenderà con un calcio di punizione a favore del Bologna. Ci sono state molte ripartenze, come abbiamo potuto far capire anche nel nostro precedente intervento, in velocità se n'era andato anche in una di queste Amar Fatah, il giocatore svedese di origini somale, che lanciato quest'oggi da Di Francesco dal primissimo minuto, stava andandosi in area di rigore con un passo un po' troppo rallentato, una giocata di troppo, poteva anche cercare di darsene all'ultimo ostacolo per poi trovarsi davanti a sé solo Pessina, insomma ha cincischiato parecchio sul lato destro d'attacco del Lecce, che ha subito la unica vera palla gol della partita per mano del Bologna con Cambiaghi, come abbiamo già riferito. Prova a insistere sempre sulla fascia destra del Lecce, Bologna che riesce a in maniera molto veloce a trasformare una palla recuperata a un'azione in un'azione offensiva. Piccoli guadagna un calcio di punizione, ancora una volta Bologna che potrà muovere il pallone all'altezza della mediana con Ferguson, minuto 11 del primo tempo, 0-0 tra Lecce e Bologna. Catanzaro
4: 11:36 invece qui al Ceravolo, attacca il Mantova, attenzione c'è questo tentativo, una possibilità di conclusione verso la porta di Pigliacelli, poi intervenuto in chiusura Imperiale che ha scaraventato il pallone in tribune, c'è un fallo laterale in favore del Mantova. Siamo, ripeto, entro i 12 minuti, ancora 11:50 proprio in questo istante con il Mantova che attacca, e poco fa nel tratto non collegato c'è stata una buona opportunità per Pafundi, sicuramente il più vivace del Catanzaro insieme agli M Mello che ha cercato l'affondo in profondità, non è riuscito a superare un avversario, altrimenti si sarebbe presentato da solo dalle parti di Bardi. Adesso il pallone termina fuori, nulla di fatto, l'azione offensiva del Mantova rimessa dal fondo in favore del Catanzaro. 12:20, 0-0 studio.
1: Ce ne andiamo ancora una volta a Singapore, Formula 1, Codignoni.
0: Singapore, vi saluto belle signore, così recitava la canzone. Sentiamo Hamilton. Allora, Hamilton lamenta, sta succedendo qualcosa di strano, la macchina semplicemente non sembra fermarsi, forse le gomme, e il suo ingegnere di pista Carlo Sassi gli dice no, dalla macchina è tutto a posto. Curiosamente è la stessa cosa comunicata, anche se con presunte cause diverse, da Kimi Antonelli poco fa a Pete Bonington, l'ingegnere di pista della sua Mercedes. Gli ha detto: la macchina semplicemente non si ferma, sono andato dritto, il pedale del freno non sembrava funzionale, è stato molto lungo. E questo è un messaggio doppiamente importante, primo perché potrebbe esserci, diciamo, un motivo di preoccupazione per la macchina della leader del mondiale, secondo perché Kimi Antonelli, non ve l'avevamo detto in precedenza, ha già avuto 3 strike, ovvero sia 3 avvertimenti per track limits, per aver portato la sua macchina oltre la linea bianca. Al quarto arriva la penalizzazione, e dunque se fosse veramente arrivato lungo in un'altra curva e quel messaggio fosse stato in diretta, potrebbe essere a rischio penalità. Verstappen guida con 11 secondi su Hamilton. Sentiamo Antonelli di nuovo.
5: Give me that. Looks like heat soak. Looks like the pedals come back.
0: Un problema di temperature, viene detto ad Antonelli dal suo ingegnere, qui il pedale del freno dovrebbe tornare normale, attenzione comunque ai track limits, come vi dicevamo in precedenza. Verstappen, Hamilton, Leclerc, Norris, Antonelli, come detto questi i primi 5, con Hamilton che ha gomme molto usate, 25 gomme di giri di anzianità sulle sue gomme soft, che mantiene comunque la seconda posizione davanti a Leclerc che ha gomme decisamente più fresche. Verstappen sembra fare un altro sport in questo momento. 28 giri al termine, anzi 18 giri al termine, Filippo.
1: Torniamo all'Olimpico Lazio-Monza.
2: Al 16esimo 1-0 per la Lazio sul Monza, e Lazio che continua a controllare con Mandas, il portiere in questo momento va a scambiare con Frattesi. Frattesi ha procurato l'ammonizione di Carboni, era andato via il centrocampista della Lazio. Zaccagni sul calcio di punizione, ha tirato sul fondo, la posizione era interessante, pallone però largo rispetto alla porta di Torquist. Zaccagni che adesso va via, poi si ferma, chiede il fallo che non viene concesso, ne approfitta il Monza. Può correre allora Zeballos a tutta velocità, l'ex Boca, area di rigore, se ne va, poi c'è il ritorno da parte di Belaian ed è bravissimo Zeballos, finisce fuori dal campo, va a terra, si è portato anche il pallone fuori dal campo. Allora si ricomincerà con una rimessa dal fondo a favore della Lazio, che conduce per 1-0 sul Monza quando siamo arrivati al 17esimo del primo tempo. Lecce.
3: Orsolini sulla destra riesce a piazzare un assist a centrare arretrato, non riesce Piccoli a girarlo in rete. Buona chance questa secondo me per la formazione maglia bianca quest'oggi del Bologna quando siamo al 15esimo minuto del primo tempo, parziale che rimane fermo sullo 0-0. Bologna che deve ancora quasi iniziare il suo campionato dal punto di vista realizzativo, appena 3 centri con marcatori che sono stati Piccoli, Dobbic e Bernardeschi, i vari cambiaghi di Orsolini che effettivamente proprio oggi, se vogliamo, rientra in campo con tutte le possibili sue qualità, non è riuscito a servire l'assist vincente per Piccoli, combinazione non riuscita. Bologna che sta maggiormente facendo la gara, sta trovandosi in campo con maggiore naturalezza rispetto a Lecce, ancora una volta un fallo, stavolta Ilic non è giallo, altrimenti sarebbe stato da espulsione. È andato duro su Cambiaghi, spesso Cambiaghi e Piccoli vanno incontro al pallone di spalle, lo proteggono subendo come in questo caso fallo. Si riprende ancora una volta con un calcio di punizione a favore del Bologna, dove non sta affatto sfigurando, braccetto di destra, Matteo Darmian è stato ingaggiato proprio negli scorsi giorni e fa parte di una difesa che sta ben reggendo la velocità degli esterni di Di Francesco. Quando siamo a minuto 16 e il parziale sempre di 0-0 tra Lecce Bologna, ci ritrasferiamo a Catanzaro.
4: 16:30, cross di Dorval, il pallone che viene però intercettato da una delle torri difensive del Mantova, Cella che ha spazzato via alle sue spalle, c'era Iemmella. Intanto subito l'azione è offensiva da parte della squadra ospite, questo tentativo entra in area, si tratta di Coda, poi tenta la conclusione ma il pallone viene intercettato ancora una volta da Imperiale che si oppone col fisico, manda in calcio d'angolo e ci dovrebbe essere un corner per per il Mantova, che non sta a guardare, non attende le azioni del Catanzaro e si sta facendo vivo più volte dalle parti di Pigliacelli, anche se va detto, ripetiamo, che c'è stata adesso l'opportunità per la squadra di casa col cross di Dorvalle, Riemmello, che è stato anticipato davvero d'un soffio, altrimenti lì appostato sul secondo palo avrebbe potuto leggermente toccare e appoggiare il pallone in rete. Corner per la formazione ospite, per il Mantova di Francesco Modesto, palla in mezzo, palla bassa, libera la difesa del Catanzaro. 17 minuti 33 secondi, 0-0 il punteggio al Ceravolo Studio.
1: E noi ci fermiamo pochi secondi per la pubblicità.
3: Capolavoro di Orsolini, rovesciata in area di rigore, assist di Cambiaghi al minuto 17. Cambia il parziale al Via del Mare, Lecce 0, Bologna 1, sforbiciata di Orsolini. A te.
1: Appena in tempo Carmignani, dunque pubblicità, pochi secondi.
6: Ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
7: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
8: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Allora un giro flash per riepilogare la situazione, soltanto un minuto e punteggio. Roma.
2: 1-0 per la Lazio sul Monza al 20°, appena annullato però un gol al Monza per fuorigioco di Varela. Ci deve essere controllo tecnologico, dovrebbe far proseguire comunque l'arbitro. Sì, ci sarà calcio di punizione per la Lazio, ribadisco, Lazio 1, Monza 0 e il 20° Lecce.
3: Qui al 18° si è appena ripreso a giocare, appena passato in vantaggio il Bologna al minuto 17, spettacolare gol di Riccardo Orsolini, Catanzaro.
4: 19° al Ceravolo, 0-0 il punteggio tra Catanzaro e Mantova. Studio.
1: E torniamo ancora alla Formula 1, Gran Premio di Singapore, Codignoni.
0: 15 giri al termine, guida Verstappen davanti a Leclerc e Hamilton, con Leclerc che nel periodo non collegato ha superato Hamilton a strategie diverse tra i due, diversa l'anzianità degli pneumatici. 7 giri quella di Leclerc, 28 quella di Hamilton. C'è la lotta tra Russell e Gasly per la nona posizione, con il pilota dell'Alpina che mantiene comunque il suo nono piazzamento, e Russell che sta impazzendo per cercare di strappare punticini importanti. Non ci sono comunicazioni circa eventuali penalizzazioni per Kimi Antonelli sui track limits di cui abbiamo parlato poco fa, non c'è ancora neanche un'investigazione, per cui al momento crediamo che la situazione sia normale. Verstappen, Leclerc, Hamilton, Norris, Antonelli, questi i primi 5, Russell è decimo. Studio.
1: Lazio Monza.
2: Tavares, altro cross dalla sinistra ribattuto in fallo laterale. I tifosi della Lazio però applaudono con convinzione. Il silenzio permette anche di sentire distintamente le urla di Rino Gattuso. Sono continue, la Lazio in vantaggio per 1-0 sul Monza. Rischiato con quel gol annullato a Varela per posizione di fuorigioco del portoghese. Ancora Varela che va a disturbare Mandas fuori dall'area di rigore in pressing. Ma è stata la Lazio ad andare vicino al raddoppio con Frattesi, gran cross di Taylor dalla destra, colpo di testa in area di rigore di Frattesi, pallone schiacciato sul campo, pallone largo rispetto alla porta di Torquist. Gioca a centrocampo adesso la Lazio proprio con Frattesi, gira di prima ma perde il pallone, può ripartire il Monza. Lazio 1, Monza 0 e il 22° Lecce.
3: Il 20° il Bologna avanti 1-0 in casa del Lecce. Poco fa il gol davvero splendido da parte di Riccardo Orsolini, rientrante, dunque biglietto da visita firmato Orso, con una delle sue giocate spettacolari, in questo caso una rovesciata in pratica a sforbiciare a ridosso dello spigolo alto dell'area piccola davanti a Falcone, è andato a catturare in cielo questo assist proveniente dalla sinistra con Cambiaghi che è andato a scodellare. Due esterni hanno dialogato a distanza.
2: Isaacsen, raddoppio della Lazio. Lazio 2, Monza 0 e il 23° Lecce. Diego Carmignani.
3: Grazie a Daniele Fortuna nel raccontarvi questo gol. C'è stata poi ovviamente l'esultanza da parte di Orsolini per la perla che ha sbloccato la sua stagione, ha sbloccato il match, forse ha sbloccato anche in maniera complessiva il Bologna di Raffaele Palladino, che sta molto dialogando con i suoi due uomini di corsa, da un lato Cambiaghi e dall'altro Orsolini. Qui si sono trovati a distanza con Falcone che prova ad intercettare il pallone, non è riuscito a far nulla per la prepotenza della conclusione aerea di Orsolini. Lecce che deve ancora reagire, gol di pochissimo tempo fa, siamo al minuto 21 al 17esimo, la rete che sta decidendo il match del Via del Mare, 1-0 per il Bologna su Lecce. Torniamo a Catanzaro.
4: 22esimo qui a Catanzaro, sempre 0-0 il punteggio, con le due squadre che comunque non si affrontano in maniera speculare, come dicevamo prima. Adesso hanno modificato qualcosa rispetto agli schieramenti iniziali. Col Mantova però che è andato vicino al gol proprio poco fa, con un tentativo di Gnacchiti che da pochi passi ha scaraventato alto sulla traversa e ha fallito una clamorosa palla gol. Ancora Mantova che manovra, siamo nel cerchio di centrocampo, c'è questa possibilità con il pallone che viene toccato adesso da Cella, poi per lo stesso Gnacchiti, quindi sulla sinistra l'appoggio per Castellini che avanza, Benaissa, Iaia, poi porta il pallone troppo il giocatore del Mantova, dando la possibilità a un giocatore del Catanzaro di intercettare la sfera, ma subito la riperde col Mantova in avanti. Attenzione, c'è questa possibilità per Ruocco, quindi Ilie che dà all'indietro il cross da sinistra, il pallone che tocca ancora una volta Ilie con e fortuitamente evidentemente termina sul fondo, nulla di fatto, e il Mantova sciupa ancora una buona possibilità per tentare di rendersi pericoloso dalle parti di Pigliacelli. 23 minuti 20 secondi 0-0 tra Catanzaro e Mantova. Studio
1: Formula 1 Singapore, sentiamo Manuel Codignone.
0: 12 giri alla bandiera a scacchi in uno dei gran premi più duri fisicamente della stagione, Lando Norris addirittura in pieno rettilineo apre la visiera e si asciuga il sudore dalle sopracciglia con il casco a 260 all'ora, questo per dare un'idea di quanto sia complesso fisicamente guidare su queste strade. A Singapore sono le 21:25, ci sono 30 gradi di temperatura, 41 gradi la temperatura dell'asfalto, ma soprattutto un tasso di umidità del 76%, è veramente un po' come correre in una sauna. Guida Verstappen 11 secondi e 4 di vantaggio su Leclerc, il quale a sua volta 8 secondi e 4 su Lewis Hamilton, che ha delle gomme anzianissime, gomme soft con 31 giri di anzianità e che infatti sta perdendo tanto rispetto a tutti quanti gli altri, e fra un po' dovrà guardarsi da Lando Norris che pian pianino, secondo dopo secondo, decimo dopo decimo, sta arrivando. Alle spalle di Lando Norris c'è Kimi Antonelli a 2 secondi e 7 dal campione del mondo in carica. Si è tanto parlato, abbiamo tanto parlato della questione track limits per Kimi Antonelli, non c'è ancora un'investigazione, giova comunque dire che ha un cuscinetto di 23 secondi e 4 di vantaggio nei confronti del pilota che lo segue, ovvero sia Piastri, che si è fermato per la seconda volta in maniera abbastanza incomprensibile, quantomeno secondo me, qualche giro fa, e dunque anche dovesse avere una penalità salverebbe il quinto posto. Russell è risalito in nona posizione, è riuscito finalmente a superare Gasly, adesso sta cercando di andare alla rincorsa di Hülkenberg per guadagnare un altro punticino, 11 giri al termine. Guida Verstappen davanti a Leclerc e Hamilton con le due Ferrari. Nuovamente lo studio.
1: Ancora olimpico, Lazio Monza.
2: E gioca a memoria il Lazio che sfiora adesso il terzo gol con Frattesi, scivolata sul secondo palo, non è arrivato però sul pallone, poteva essere il terzo gol, il secondo. La Lazio l'ha segnato al 23esimo con Isaksen, ma l'assist è stata forse la parte migliore della rete della Lazio, del raddoppio, con Noslin a testa alta subito fuori dall'area di rigore, posizione centrale, a trovato il corridoio sulla destra per Isaksen, liberissimo di battere a rete di prima intenzione con il sinistro, conclusione incrociata imparabile per Torquist. Il Monza è lì abbastanza stordito, prova adesso però ad attaccare la squadra di Juric con una cross di Birindelli, deviazione e ci sarà calcio d'angolo per il Monza. Lazio 2 Monza 0, siamo arrivati al 28esimo. Lecce.
3: Minuto 25 di Lecce Bologna, sempre Bologna avanti 1-0 grazie alla rete di Orsolini. C'è stata una reazione del Lecce, anche se non sono arrivati grossi pericoli per Pessina, che quest'oggi ricordo presidia i pali rossoblu, due calci d'angolo consecutivamente neutralizzati bene dalla difesa del Bologna, che ha tra i suoi anche in questo suo ritorno al campionato Matteo Darmian, che non è stato proprio lucidissimo in un retropassaggio verso Pessina. Darmian 36enne, Pessina 18, il doppio degli anni, ed ha rischiato grosso, attenzione perché il Bologna arriva in zona tiro dalla distanza, ci prova Luis Ferguson a incrociare con il destro, riesce a parare bene a terra Falcone, anche a velocizzare il gioco, ci prova il Lecce centralmente con lo scambio che chiama in casa anche Youssef Malè, che di prima intenzione gira verso Koulibaly, si intromette nelle trame Luis Ferguson stesso, dunque Bologna che conserva il possesso di palla, mi sembra che sia un Bologna che gioca a memoria rispetto al Lecce un po' faraginoso, sicuramente che trova meno spazi rispetto all'avvio di gara nella metà campo, nella ultima tre quarti rossoblu. Si deve difendere ora il Bologna da un'aggressione sulla sinistra con Koulibaly dentro l'area di rigore, il doppio passo, prova ad andare alla conclusione, Koulibaly chiede troppo a se stesso, poi di nuovo torna indietro centralmente per Esteban, sponda per la conclusione che non arriva, di fatta dalla sinistra arriva il cross di Gallo, centrarea, Pessina riesce all'altrare con i pugni, poi completa la pulizia dell'area di rigore Ferguson, sarà calcio di rigore per il Lecce che si sta mostrando molto combattivo in questa fase del match, è sotto di un gol, 1-0 per il Bologna alla Via del Mare, minuto 27, torniamo a Catanzaro.
4: E qui siamo arrivati al minuto numero 27, la stessa cosa, ma sono 46 secondi sul nostro cronometro. 0-0 il punteggio tra Catanzaro e Mantova. C'è da dire che il Catanzaro si è reso pericoloso due volte poco fa, quindi subito dopo la clamorosa palla gol fallita da Ignacchiti, il Catanzaro ha replicato in due circostanze, una palla buona per Mosti al 25esimo in area di rigore, ma il tiro è finito fuori di pochissimo, e poi subito dopo, un minuto dopo, un tiro di Iemmello limite dell'area di rigore, anche in questo caso finito di poco al lato. Adesso ancora il Mantova che recupera un pallone, si lancia avanti con Ruocco, vicino a lui c'è Ilie che non riceve, adesso Ilie in area di rigore cerca un dribbling, beh, viene affrontato da Frosinini che va a chiudere, mette in mezzo, ancora ribatte il difensore del Catanzaro, pallone ancora tra i piedi di Ilie che guadagna però una rimessa con le mani, una rimessa laterale nei pressi della bandierina alla destra della porta, difesa da Pigliacelli, Mantova che resta in posizione d'attacco, Catanzaro che in questa fase si difende, i minuti sono adesso 29, 0-0 il punteggio, studio.
1: Ancora Formula 1, Gran Premio di Singapore, Manuel Codignoni.
0: 9 giri al termine della corsa, si prefigura una battaglia a 3 per l'ultimo gradino del podio tra Lewis Hamilton, Lando Norris e Kimi Antonelli, Hamilton che però in questo momento è il bersaglio facile, bersaglio mobile per i due che arrivano indietro, perché lo abbiamo detto, ha delle gomme molto usate e io francamente non capisco per quale motivo, quando c'è stata la virtual safety car che avrebbe servito su un piatto d'argento la possibilità alla Ferrari di fermare Hamilton e smarcare così la seconda sosta ed arrivare al finale di corsa con gomme più nuove, non è stato fatto, o diciamo era dall'altra parte della pista e in questo caso non diciamo era inevitabile fare così, altrimenti è stato un errore sciagurato da parte del muretto di Maranello che ha messo Lewis Hamilton adesso in grave difficoltà, perché Lando Norris con gomme medie decisamente più fresche è arrivato nei suoi scarichi e lì dietro c'è anche Kimi Antonelli vicinissimo, sono tre piloti in meno di un secondo e mezzo, Verstappen guida con 8 secondi e 8 nel vantaggio nei confronti di Leclerc, problemi con la radio per Verstappen che fa fatica a comunicare con il proprio box perché ci sono delle interferenze, ma è l'unico problema che ha avuto l'olandese, per Leclerc è comodamente in seconda posizione, sto finendo le gomme, le parole di Lewis Hamilton dirette verso il suo box, con Lando Norris che gli è sempre più vicino, va ad attaccarlo all'interno, adesso i due si difendono, riesce a mantenere la posizione ma va largo Hamilton e dunque passerà Norris perché credo che dovrà restituirgli la posizione e forse anche Kimi Antonelli, si è ripreso in terzo posto, ha sbagliato anche Norris però ed è andato in quarta posizione adesso Kimi Antonelli, fase confusissima, 8 giri al termine, Verstappen, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Norris, studio.
1: Torniamo a calcio, Lazio Monza.
4: Attenzione, attenzione, chiedo scusa, è Catanzaro che interviene perché c'è il vantaggio del Mantova sugli sviluppi di un calcio d'angolo, è stato Tomasevic a farsi trovare pronto e a battere in rete con un piattone, dunque Mantova in vantaggio sul Catanzaro alla mezz'ora di gioco nel corso del primo tempo, a te Corsini.
1: Olimpico.
2: 2-0 per la Lazio, quando siamo arrivati al 32esimo si va a vedere anche il Monza, però tutto questo per un errore a centrocampo di Frattesi, Mangas è andato via, ha messo il pallone in mezzo proprio davanti alla porta, non è arrivato per un attimo alla conclusione vincente, alla deviazione vincente Ceballos, ma ancora Monza in attacco con Quadio, poi sulla destra Birindelli all'indietro, Floruscio cross proprio dalla parte di Mangas, colpo di testa, si allunga e blocca Mandas il portiere della Lazio, a colpo di testa ben indirizzato ma non troppo angolato e nemmeno troppo potente, alla fine Mandas mette il pallone a terra, fa ripartire la Lazio con un pallone lungo a cercare Noslin, prende bene posizione, a grande aggancio da parte dell'olandese, poi va da Isaksen, scambiano ancora i due a centrocampo, c'è anche Frattesi, poi sempre Noslin, ottima l'apertura sulla sinistra per Nuno Tavares, appunto un avversario, poi in mezzo Taylor con l'assist, riesce a cavarsela il Monza con una scivolata di Cuadio, poi il pallone viene scaraventato dall'altra parte nella metà campo della Lazio, rimessa laterale a favore della squadra di Gattuso, Lazio 2 Monza 0, il 34esimo, Lecce.
3: Siamo indietro, siamo al 31esimo qui alla Via del Mare di Lecce, dove la formazione di casa è sotto di un gol, 1-0 per il Bologna, il meraviglioso gol in sforbiciata nell'area di rigore firmato Riccardo Orsolini, reazione del Lecce anche nervosa per andare a cercare la possibilità di insomma almeno provare a insidiare la porta di Pessina, finora non c'è riuscita la squadra di Di Francesco, anche con la voglia del passato capocannoniere della primavera, ovvero Paco Esteban con 21 centri, maglia numero 22 sulle spalle, è entrato in area di rigore sulla destra, è stato sicuramente ostacolato dall'avversario, maglia tirata, reclamato per l'ennesimo fallo non fischiato da Pairetto che sta fischiando poco, sta insomma cercando di far giocare il più possibile, si è beccato il giallo per proteste, secondo ammonito per il Lecce insieme a Ivan Ilic, gara che si è un po' spenta dal punto di vista dello spettacolo e della velocità, arriva ora un pallone giocabile per Piccoli che abbiamo visto soprattutto frequentare l'area del centrocampo, spalle alla porta a proteggere un pallone, a fare da boa, non ci riesce in questo caso, infatti il Lecce che con maggiore voglia ora si sta impegnando sulla sinistra e con la giocata di Gallo a mettere in possibilità di andarsene, Fatah viene fermato non fallosamente nemmeno stavolta, si riparte con il contropiede rosso-blu, centralmente Cambiaghi smista verso Piccoli, attenzione perché è un 4 contro 4 adesso, Miranda, c'è Orsolini libero dentro l'area di rigore, reclama un pallone, colpo di testa da parte di Danilo Veiga che riesce a bloccare questa iniziativa del Bologna, mano nei capelli per due uomini in maglia bianca quest'oggi perché erano in solitudine nell'area di rigore, uno era Orsolini, l'altro Zortea, mal calibrato da Miranda questo traversone che avrebbe potuto mettere in condizione di far male due compagni. Minuto 33, 1-0 per il Bologna in casa del Lecce, di nuovo Catanzaro.
4: E mi dai la linea proprio mentre il Mantova ha raddoppiato, dunque al minuto numero 34, secondo gol del Mantova con Ruocco che ha approfittato di una distrazione difensiva da parte del Catanzaro, si è trovato il pallone tra i piedi all'interno dell'area di rigore, ha calciato di sinistro, poi la sua conclusione, la traiettoria è stata anche leggermente deviata da un difensore di casa e ha ingannato nella traiettoria Pigliacelli terminando la sua corsa in fondo al sacco, ma comunque rete da assegnare appunto al centravanti del Mantova Ruocco. Dunque minuti 34-37 secondi, doppio gol del Mantova tra il trentesimo e il 34esimo, prima Tomasevic sugli sviluppi di un calcio d'angolo sotto misura a due passi dalla porta, ha battuto imparabilmente Pigliacelli, adesso invece Ruocco che ha approfittato dell'ennesima difficoltà difensiva della squadra allenata da Gorgone col pallone che si è insaccata alle spalle di Pigliacelli, però attenzione perché c'è in corso un check, quindi vedremo se dal VAR arriveranno indicazioni per l'arbitro, il signor Mucera di Palermo. Nel frattempo, in attesa che l'arbitro convalidi o meno la rete, ci pare di sì, l'ha convalidata, quindi ha raddoppiato il Mantova, quindi che si è portato in vantaggio due volte in questa fase della partita, Catanzaro in grande difficoltà e c'è qualche fischio anche dagli spalti. I minuti sono 35, Catanzaro 0, Mantova 2, a te Corsini.
1: E torniamo alla Formula 1 per sapere e sentire quanti giri mancano alla conclusione del Gran Premio di Singapore, Manuel Codignoni.
0: Appena 5 i giri che mancano al termine della 17esima prova del Mondiale e la nuova situazione dopo il patatrack che vi stavamo raccontando in precedenza vede, sentiamo Norris intanto.
9: Is there any way to help out behind or not? I'm not going to catch the guys ahead now.
10: Okay, back to you.
0: Bene, Verstappen guidare davanti a Leclerc e fin qui dubbi non ce n'erano. In terza posizione si è portato Kimi Antonelli. Quella battaglia 3 con tanto di taglio di curva da parte di Lewis Hamilton alla fine si è risolta a favore del leader del mondiale, che è stato lucidissimo nell'approfittare della scaramuccia tra Norris e Hamilton per infilare da prima Norris, che nella ruota a ruota aveva perso l'abbrivio in accelerazione, e poi successivamente un Hamilton in piena crisi di gomme. Dunque adesso Antonelli è terzo davanti a Norris, quarto, che a sua volta ha superato Hamilton, e al ferrarista della Hamilton
5: track
0: quinto.
5: Limits, track limits, track limits.
9: Wait, did I get one?
5: No, but you're pushing it.
0: Ad Antonelli viene detto track limits, track limits, track limits. Ne ho fatto un altro? Ha risposto Antonelli con la sua voce da ventenne. Dice no, ma stai spingendo, per cui ti ricordiamo di stare attento. Verstappen, Leclerc, Antonelli, questo è il podio quando inizia il giro numero 58. Se dovesse finire così la corsa, con Russell in nona posizione, il vantaggio di Kimi Antonelli sarebbe di 102 punti nei confronti dello stesso Russell, il che vuol dire che già ad Austin, anche se molto complicato dal punto di vista delle probabilità, potrebbe arrivare il primo match ball mondiale. Ma ancora 4 giri, tutto ancora può succedere. Guida Verstappen davanti a Leclerc e Antonelli, di nuovo lo studio.
1: Riepiloghiamo la situazione tornando al calcio con un giro flash, soltanto un minuto e punteggio da tutti e tre i campi. Roma
2: 39esimo, Lazio 2, Monza 0. Monza in 10 dal 35esimo per l'espulsione di Lucchesi. Lecce
3: 37esimo, Lecce 0, Bologna 1, Catanzaro
4: 38esimo al Ceravolo, Catanzaro 0, Mantova 2, studio.
1: Ci fermiamo ancora qualche secondo per la pubblicità.
6: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
7: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
8: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Un giro più veloce comunque per dare spazio al finale del Gran Premio di Singapore. 30 secondi a testa ripartendo da Lazio-Monza.
2: 2-0 per la Lazio, è tutto molto molto più difficile per il Monza, che è rimasto in 10 al 35esimo. Merito ancora di Noslin, gran protagonista, l'assist nel 2-0 di Isaksen, è andato via a Lucchesi, l'ha trattenuto per la maglia, rosso diretto, confermato anche dopo il controllo con il VAR. Lazio 2, Monza 0, è il 40esimo, Lecce.
3: Minuto 38, 1-0 per il Bologna su Lecce, che stava andando in porta con una palla filtrata di Ngom per Esteban. Chiusura provvidenziale in diagonale da parte di Miranda, sembrava fatto per la battuta a rete. Ho citato Ngom, appena entrato in campo, infortunio per Ivan Ilic, che ha lasciato poco fa il terreno di gioco, e prima sostituzione della gara per un Lecce che proprio nel finale sta cercando di uscire fuori per raggiungere il risultato di parità. È sotto di un gol, lo ricordo, quello di Orsolini. Bologna 1, Lecce 0, al minuto 38, Catanzaro.
4: 39-20, Catanzaro che sta per battere un calcio d'angolo col Mantova in vantaggio per 2-0 dalla bandierina alla destra della porta difesa da Bardi. È tutto pronto per la battuta di questo corner, con l'arbitro che fa cenno ad alcuni giocatori al centro dell'area piccola di evitare contatti ravvicinati. Si è assicurato che questo non avvenga. Fischia da comanda alla battuta di questo calcio d'angolo, il cross al centro dell'area di rigore, saltano in tanti, ribatte però Bardi, ma il pallone resta in possesso del Catanzaro. 40esimo, 0 il Catanzaro, 2 il Mantova per quanto riguarda i gol segnati. Linea allo studio.
1: Bene, ed ora la Formula 1, gli ultimi giri del Gran Premio di Singapore. Codignoni.
0: Siamo nel corso del giro numero 60 dei 62 previsti. La situazione è invariata rispetto a come ci eravamo lasciati. L'unica nota di colore è che si prepara una gentil donzella locale a sventolare la bandiera a scacchi. Davanti a tutti c'è Max Verstappen, che ha guidato la corsa con autorità praticamente dall'inizio alla fine, dopo aver ottenuto la pole position della gara sprint, la pole position per questa gara ed aver vinto anche la gara sprint. Weekend trionfale per Verstappen e seconda vittoria di fila, quella che sta maturando per il 4 volte campione del mondo. Sentiamo Norris intanto.
10: Lando, we have a developing potential sensor issue, so just be careful under braking. Plenty of gap behind us to Oscar.
0: A Norris viene detto potrebbe esserci un potenziale problema ad un sensore, dunque cerca di fare attenzione in fase di frenata. Dicevamo di un Verstappen che sta raggiungendo la sua seconda vittoria consecutiva, nonché la seconda vittoria nella storia della Red Bull con una power unit costruita in casa, power unit Red Bull. Al secondo posto c'è Leclerc con la Ferrari che partiva secondo, è stato anche alle spalle di Hamilton per larghi tratti della corsa alla fine, e replicando la strategia di Verstappen nella prima parte, fermandosi sotto virtual safety car per una seconda sosta, ha minimizzato i danni, ma il valore della Ferrari evidentemente oggi era questo. Al terzo posto Kimi Antonelli, bravissimo, lucidissimo nell'approfittare anche in questa gara, così come nella spinta, di tutto quello che gli è capitato là davanti, nonostante diciamo una prestazione non perfetta secondo me, perché adesso lo diciamo con tutto l'affetto del mondo, un po' di braccino probabilmente sta arrivando, perché tante lamentele sui problemi ai freni, sui track limits, sulla perdita d'acqua in mezzo ai piedi, secondo me significano che un po' di... Ancora Lando Norris che dice posso provare ad aiutare Oscar Piastri, no, vai dai dritto, la lotta tra Oscar Piastri e Lewis Hamilton è per la quinta.
8: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
11: È mezzanotte e 14 minuti.
0: E Hamilton hanno fatto ruotate, lui ha approfittato passandoli tutti e due, e nel giro di mezzo giro passando dalla quinta alla terza posizione. Quarto è Norris, il campione del mondo in carica, opaco il suo weekend. Quinto e sesto Hamilton e Piastri in lotta tra di loro per il quinto posto. Hamilton partiva terzo, aveva probabilmente anche in canna il colpo della pole position, non è stato perfetto ieri in qualifica, quest'oggi la strategia della Ferrari non lo ha aiutato perché sta girando con gomme soft vecchie di 42 giri praticamente sulle tele. A chiudere la zona punti Lawson, Hulkenberg, mentre intanto Piastri affianca Hamilton che riesce comunque a difendersi. Lawson, Hulkenberg, Russell solo nono, che non credo riuscirà a raggiungere proprio lo stesso Hulkenberg e quindi dovrà accontentarsi di appena due punticini, lui che partiva 19° per la sostituzione della power unit, e Isaac Hajar decimo. E come dicevamo, Sixtantibus Rebus si arriverebbe a 102 punti di vantaggio per Kimi Antonelli nei confronti di George Russell al termine di questa corsa, e questo significa che se dovesse vincere ad Austin e Russell dovesse arrivare fuori dai punti, potrebbe già, ma mi riservo di riverificare, arrivare il titolo mondiale ad Austin. Intanto Piastri sbandata, riesce a passare anche Lewis Hamilton portandosi in quinta posizione e togliendo una casella diciamo dal numero delle posizioni al pilota della Ferrari, autore come abbiamo detto di una gara deludente, ma io credo anche soprattutto per via di una strategia non adeguata alla caratura del ferrarista. Ultimi chilometri per Max Verstappen che affronta adesso il tratto misto per arrivare a quello che conduce all'ultima parte della pista, ovvero sia i due lunghi rettilinei inframmezzati da una curva di 90 gradi verso destra che conducono poi alla chicane finale. Max Verstappen sta per andare a conquistare la vittoria numero 73 in carriera. Non bisogna mai sottovalutare Verstappen, non bisogna mai sottovalutare la sua Red Bull in grado di risistemare sempre e comunque la propria vettura anche in una stagione che sembrava disgraziata come quella del nuovo ciclo regolamentare. Ultima curva per l'olandese che si appresta a conquistare la trick pole, vittoria. Non c'è il giro più veloce perché di Leclerc, ma c'è il successo per Verstappen. Fuochi d'artificio su di lui, vince il Gran Premio di Singapore. Taglia il traguardo adesso anche Charles Leclerc in seconda posizione, fra poco arriverà anche Kimi Antonelli che è già nel tratto finale anche lui, pronto a raccogliere l'ennesimo cuore di una stagione meravigliosa per lui. Terza posizione per Kimi Antonelli che ci arriva adesso, ultima curva, fuochi d'artificio anche per lui, sale sul podio di nuovo Kimi Antonelli che è terzo a chiudere la zona punti, poi Norris, Piastri, Hamilton, Lawson, Hulkenberg, Russell che deve ancora tagliare il traguardo ma è staccato di 9° nei confronti di Nico Hulkenberg e non credo che riuscirà a raggiungerlo, e Isaac Hajar, 102 punti di vantaggio di Antonelli nei confronti di Russell. Filippo, a te la linea.
1: Bene, grazie Manuel Codignoni. Allora, Lazio Monza fino al termine del primo tempo, vai.
2: Un'ammonizione adesso nella Lazio, Duki, il difensore olandese, fallo a centrocampo su Zeballos, forse il migliore della Monza. Lazio che è in vantaggio per 2-0 nel secondo dei due minuti di recupero, ma il Monza gioca in 10 come detto dal 35esimo, rosso diretto per Lucchesi che ha preso per la maglia Noslin che stava andando via verso la porta, verso l'area di rigore del Monza, rosso diretto per il difensore di Juric, che così immediatamente ai ripari ha tolto Ngonghe al debutto con il Monza e ha inserito un altro difensore, Goglicize. La Lazio però adesso sta controllando, anche se il Monza prova, prova ad attaccare nella finale ancora con Zebaios in area di rigore. La Lazio però si difende, va a cercare lo scambio con Varela, fermato ancora Mangas per il Monza, tocca il pallone all'indietro, non c'è più tempo, finisce qui la prima parte della sfida con la Lazio meritatamente in vantaggio per 2-0 sul Monza. Decidono i gol di Tavares al terzo minuto, gran sinistro da fuori area del portoghese, il raddoppio di Isaksen al 23esimo, Monza anche in 10 uomini come detto per l'espulsione di Lucchesi. Finale del primo tempo all'Olimpico, si gioca ancora a Lecce, andiamo lì da Diego Carmignani.
3: Qui si inizia ora a giocare l'extra time, appena alzata la lavagna luminosa, 2 minuti di recupero, c'è il Bologna sempre in vantaggio 1-0 in casa del Lecce, la rete di Orsolini, c'è un calcio di punizione, porta la nostra sinistra a favore del Bologna, mentre si aprono ombrelli, gente che si ripara perché sta venendo giù un acquazzone che ha graziato finora il pubblico del Via del Mare, proprio nel finale di tempo con la pioggia, anche i riflettori accesi sulla sinistra per Cambiaghi, sinistro il tentativo di cross lunghissimo a cercare, a trovare in realtà Orsolini, quasi a ridosso ormai della linea della rimessa laterale per Orsolini, mette giù il pallone, altro cross morbido per Cambiaghi, trovato dall'altra parte, dialogo tra i due, arriva Koulibaly che soffia il pallone, contropiede a favore del Lecce con Pierotti che potrebbe andare lungo ancora verso Koulibaly che ha trovato spazio, il colpo di testa a cercare di mantenere il possesso a favore del Lecce, c'è un intervento però in ritardo da parte di Malè che si prende anche il cartellino giallo perché è andato a cercare di contendere un pallone a ridosso della mediana, nuova ammonizione, è la quarta della partita visto che c'è stato anche il giallo per Eggen nel periodo non collegato nel quale c'è stata la seconda grande chance della partita, la prima è stata la rovesciata in gol di Orsolini, altra palla gol ancora con assist, stavolta arretrato e basso per il vicino e accorrente Miranda da parte di Cambiaghi, è andato lo spagnolo a puntare il primo palo, palla bassa ben messa in calcio d'angolo da Vladimiro Falcone, si riprende con un calcio di punizione a favore del Bologna sotto la pioggia quando siamo a 10 secondi dalla conclusione del primo tempo, si aspetta ancora per la battuta, arriverà probabilmente un lungo pallone calciato da Nicolò Casale, il movimento lì davanti a raccogliere questo in effetti lungo lancio verso Orsolini, salta di testa, non c'è nulla da fare, finisce qua il primo tempo di Lecce-Bologna, il parziale 1-0 per il rossoblù, la rete al 17esimo, spettacolare in acrobazia di Riccardo Orsolini. Catanzaro
4: squadra già negli spogliatoi dopo 2 minuti di recupero, si è giocato fino al 47esimo col Mantova in vantaggio per 2-0 sul Catanzaro, i gol alla mezz'ora Tomasevic, al 34esimo il raddoppio di Ruocco. Lì nello studio,
1: prima di chiudere la prima parte di tutto il calcio minuto per minuto, riepilogo decisivo finale del Gran Premio di Singapore di Formula 1 Codignoni.
0: E mentre Max Verstappen, che ha vinto la gara, raccoglie l'abbraccio dei suoi meccanici con i fuochi d'artificio di Singapore sopra di lui, e mentre Kimi Antonelli riceve i complimenti anche di Toto Wolff che gli ha detto dobbiamo mettere assieme questa storia dei track limits, ma per il resto ottimo fine settimana, ribadisco la vittoria del campione di Singapore di Max Verstappen Red Bull davanti a Leclerc Ferrari e Kimi Antonelli terzo sul podio con la Mercedes, l'altra Ferrari quella di Lewis Hamilton ha chiuso in sesta posizione, George Russell che partiva 19esimo ha chiuso 9° il che vuol dire che il vantaggio di Kimi Antonelli adesso su Russell è di 102 punti, se questo vantaggio sale a 125 nel corso del prossimo Gran Premio, ovvero sia se Kimi Antonelli vince e Russell arriva nono o decimo, Kimi Antonelli riporta il mondiale in Italia 73 anni dopo Alberto Ascari. La Formula 1 torna fra 2 settimane ad Austin per l'appunto, e a te Filippo.
1: Grazie Codignoni, dunque Kimi Antonelli sempre più vicino al titolo, noi ci fermiamo qui, tra poco la seconda parte di tutto il calcio, linea ora al GR1.
12: Radio 1, un mondo da sentire.
13: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
14: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
13: E tutte quelle persone nella foto?
14: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
13: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
15: In studio Valerio Penna, il Papa sarà operato i prossimi giorni al Policlinico Gemelli per un nodulo polmonare, lo ha detto lo stesso Leone XIV durante l'Angelus. Ascoltiamo le sue parole.
16: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
15: Vicinanza al Papa dalla politica e dalle istituzioni, il popolo italiano le ha vicino e le esprime i suoi sentimenti di affetto, scrive il presidente Mattarella. La serenità con cui ne ha parlato ci rincuora, scrive Giorgia Meloni a nome di tutto il governo. Vertici della difesa europea, dirigenti di aziende di armi e droni nel mirino di Mosca. Il Financial Times cita 5 funzionari occidentali dell'intelligence. Spetta agli ucraini scegliere il proprio leader, lo ha detto Zelensky replicando alle dichiarazioni di Trump, secondo il quale l'Ucraina dovrebbe andare al voto. Grave naufragio al largo delle coste di Gibuti, 139 vittime, tra cui 15 bambini. In corso le ricerche di numerosi dispersi.
17: Al largo di Gibuti, una barca con 350 migranti si è capovolta mentre viaggiava verso lo Yemen. È successo nella notte tra l'8 e il 9 ottobre, vicino a Guhere, a nord di Obok. Per le Nazioni Unite è il naufragio più mortale mai registrato al largo del paese. Più di 80 i sopravvissuti, tutti etiopi. Il naufragio avviene mentre cresce l'allarme per l'aumento del flusso di migranti verso Gibuti, oltre 20.000 dal 10 settembre, mentre più di 3.000 persone erano già bloccate nel paese, esposti a sete, fame e sfruttamento. È una rotta segnata da altre tragedie. A marzo, 9 morti e 45 dispersi al largo di Gibuti. Nel 2025, oltre 900 morti o scomparsi lungo l'intero corridoio orientale. Si attraversa il Mar Rosso e poi lo Yemen, nonostante la guerra, cercando lavoro nei paesi del Golfo. Ma sopravvivere al mare non basta. Restano violenze, detenzioni e tratta. E per le famiglie dei dispersi, l'attesa di notizie. Da Kassala, Sudan, Valerio Cataldi, GR1.
15: Bufera a Reggio Emilia dopo che la Reggio Children ha chiesto agli insegnanti che volevano partecipare a un programma di sottoscrivere una dichiarazione contro le politiche del governo Netanyahu. Richiesta rifiutata da un centinaio di docenti ebrei americani. La Reggio Children è l'ente che diffonde il modello educativo per l'infanzia, amato anche dalla principessa Kate. A Pavia un disabile di 33 anni è stato picchiato in piazza e poi deriso sui social, dove gli aggressori hanno postato un video. 6 denunciati, tra loro anche minorenni. La vittima è ora in una comunità terapeutica. Secondo intervento chirurgico per l'attore 42enne Davide Iacopini, che ha subito un trauma cranico per l'aggressione subita nel quartiere romano di Monteverde da parte della cosiddetta banda della minicar. Al vaglio degli inquirenti, oltre alle immagini della videosorveglianza, anche la denuncia del furto di una minicar nella zona. A presentarlo un padre con 2 figli, che si sarebbe presentato ai carabinieri 2 giorni dopo l'aggressione a Iacopini. Un'auto ha travolto un gruppo di ciclisti a Signa, in provincia di Firenze. 8 feriti, di cui uno portato in codice rosso in ospedale. Nessuno è in pericolo di vita. Negativa all'alcol test la 65enne alla guida. Da chiarire perché sia finita sulla corsia opposta. Tra le ipotesi, una distrazione. In scena da stasera al Teatro dell'Opera di Roma, Falstaff, ultimo capolavoro di Giuseppe Verdi. Sul podio, Michele Mariotti.
18: Se il maestro Michele Mariotti definisce Falstaff un laboratorio teatrale perfetto per la convivenza di musica e parola, la regista Tatiana Gurbascia, al suo debutto italiano con l'ultimo capolavoro di Giuseppe Verdi in scena al Teatro dell'Opera di Roma, lo descrive così. Secondo me Falstaff non è proprio una commedia, ma qualcosa di molto più profondo. Ha anche un lato oscuro, malinconico, a volte tragico, e contiene importanti riflessioni filosofiche tutto insieme. Nell'opera di Verdi tutto è collegato. In due parole. L'esilarante commedia venata di amarezza, che narra le avventure, o meglio disavventure, del vecchio Sir John tra illusioni amorose e osteria, è portata in scena da un cast sontuoso, a cominciare dal baritono Luca Salsi nel ruolo del titolo.
19: Amo moltissimo il ruolo di Falstaff, col suo pancione un po' rozzo, però sempre Sir, con una sua nobiltà che lo contraddistingue. È un ruolo difficilissimo da interpretare, perché è l'ultima opera di Verdi e racchiude un po' tutto quello che è stato il suo percorso. Credo che sia un personaggio anche un po' autobiografico, ci sono un po' tutte le 27 opere.
18: Claudia Fayens, GR1.
15: È tutto, la linea torna allo sport.
20: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
22: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
23: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
24: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
25: E a chi produce cose buone.
24: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Alle 15:59 torniamo in diretta, seconda parte di Tutto il Calcio minuto per minuto, con le partite della sesta giornata di Serie A e B. Torniamo sui campi come di consueto per ricordare come si sono chiusi i primi 45 minuti di gioco. Ripartiamo dall'Olimpico, il campo principale, Lazio-Monza.
2: Lazio 2, Monza 0. In apertura al terzo minuto il gol di Nuno Tavares, il raddoppio di Isaksen al 23esimo. Monza anche in 10, espulso al 35esimo Lucchesi per fallo da ultimo uomo su Noslin, lanciato a rete. Ancora intervallo all'Olimpico, linea Lecce.
1: A Lecce invece tra poco recupereremo Diego Carmignani, a meno che non
3: dovremmo esserci.
1: Ah, vai, perfetto, allora ti sentiamo anche bene, vai.
3: Ok, grazie. Il gol di Orsolini al minuto 17 sta indirizzando la gara a favore del Bologna qui sul campo del Lecce, dove sta continuando a piovere. Studio.
1: Andiamo a Catanzaro per Catanzaro Mantova, Lopez.
4: Sì, Corsini, squadra ancora negli spogliatoi per l'intervallo. Il primo tempo si è concluso con il Mantova in vantaggio per 2-0. Le reti di Tomasevic e Ruocco tra la mezz'ora e il 34esimo. Catanzaro in grande difficoltà. Vantaggio del Mantova tutto sommato meritato, e al rientro negli spogliatoi alla fine del primo tempo fischi dagli spalti all'indirizzo dei giocatori di casa. Studio.
1: Alle 17:15 lo ricordo, Padova Carrarese, radiocronaca di Dario Giordo. Alle 18 Sassuolo Milan con Cristiano Piccinelli, poi alle 19:30 l'ultima partita di B che chiuderà il programma, Modena Verona. Alle 20:45 invece Cagliari Juventus, che ci verrà raccontata da Giuseppe Bisantis e Vincenzo Di Monte. Domani le ultime due partite, alle 18:30 Atalanta Venezia, alle 20:45 Torino Udinese. Vi ricordo che poco fa Verstappen ha vinto il Gran Premio di Singapore di Formula 1 davanti alla Ferrari di Leclerc. Antonelli, Kimi Antonelli è giunto terzo, adesso ha 102 punti in più di Russell e dunque vede molto più vicino il titolo di campione del mondo. Vi ricordo il FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, la RAI è al fianco del FAI per tutelare e raccontare lo straordinario patrimonio italiano di storia, arte e natura. Dal 1975 il FAI ha salvato, restaurato e valorizzato oltre 70 luoghi speciali del patrimonio italiano, di cui 60 sono aperti al pubblico e c'è tempo fino a questa sera per partecipare alle giornate Fai d'autunno. Con una donazione libera avrete l'occasione di scoprire oltre 700 luoghi eccezionali in tutte le regioni, solitamente chiusi al pubblico, spesso poco noti e poco valorizzati. L'impegno del Fai non si limita a un weekend, ma dura tutto l'anno, soltanto grazie alla partecipazione e al sostegno di ciascuno di voi. Una missione che ha bisogno del contributo di tutti e dunque scoprite come su fondoambiente.it. Il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Tornando al calcio, vi ricordo che cosa è successo negli anticipi che si sono giocati di questa sesta giornata. Sabato, Genoa batte Fiorentina 2-1, Inter batte Parma 3-0, Napoli batte Frosinone 3-0. Alle 12.30 invece si è chiuso sullo 0-0 il big match tanto atteso tra Como e Roma. Ritorniamo al calcio, confermando la scaletta con l'ordine degli interventi. Il campo principale rimane l'Olimpico per Lazio-Monza, a seguire Lecce per Lecce-Bologna e Catanzaro per Catanzaro-Mantova. Ai microfoni Daniele Fortuna, Diego Carmignani e Antonio Lopez. Ripartiamo dall'Olimpico.
2: All'Olimpico le squadre stanno rientrando in campo proprio in questo momento, prima il Monza, poi la Lazio, un primo tempo molto convincente per la squadra allenata da Rino Gattuso, già in panchina, guida per 2-0 la Lazio, gol iniziale, dopo 3 minuti, bellissimo di Nuno Tavares, il suo primo gol in campionato con la maglia della Lazio, conclusione potente da fuori area con il sinistro sotto all'incrocio dei pali. Poi la Lazio ha controllato, è stata più pericolosa comunque del Monza, ha sfiorato il raddoppio prima di ottenerlo con Isaksen al 23esimo, ma grande assist di Tihani Noslin per il gol del danese. Poi al 35esimo l'espulsione di Lucchesi, che ha fermato Noslin mentre correva indisturbato e da solo verso l'area di rigore del Monza. Iuri

0: 2, Monza 0. Andiamo a Lecce.
1: Qui ci vorrà ancora un bel po', siamo indietro dal punto di vista cronometrico rispetto alla gara dell'Olimpico, squadra ancora negli spogliatoi. La buona notizia è che c'è una tregua dal punto di vista della pioggia che ha caratterizzato in realtà soltanto la parte finale del primo tempo, un primo tempo dove ci sono state essenzialmente due palle gol, entrambe sono state per il Bologna. La prima è stata la spettacolare rovesciata da parte di Riccardo Orsolini sul secondo palo, appostato a ricevere l'assist lungo da parte di Cambiaghi, l'acrobazia e l'1-0 che è quello sul quale si sta ancora giocando. C'è stata poi l'altra chance sempre per il Bologna sul primo palo.
0: Ha accorciato le distanze il Monza, ti chiedo scusa, con Goglicizze, Lazio 2 Monza 1, di nuovo Lecce.
1: Grazie a Daniele Fortuna, soltanto per ribadire che l'altra palla gol sempre per il Bologna è stato un tiro teso sul primo palo da parte di Miranda, sventato da Falcone. Lecce che deve reagire, deve ancora creare un autentico pericolo per la porta difesa, quest'oggi lo ricordo da Pessina. Ricordo anche una sostituzione, infortunio per Ilic, fuori il centrocampista ex Toro, dentro Ngom, ancora squadre negli spogliatoi, 1-0 per il Bologna in casa del Lecce. Catanzaro.
2: Secondo tempo cominciato da 1:20 col Mantova in vantaggio sempre per 2-0. Tomasevic e Ruocco nel corso del primo tempo, Catanzaro che ha sostituito due giocatori ad inizio ripresa, dunque ci sono stati questi cambi da parte di Gorgone per cercare di invertire il trend di questa partita che lo vede sotto di 2 gol, e sono entrati sul terreno di gioco Frenkie Ciawana al posto di Mosti e Di Francesco per Frosinini. Vedremo se cambierà davvero qualcosa da un punto di vista tattico nella formazione di casa. Intanto il Mantova attacca adesso in questa fase, c'è questo tentativo, il pallone però termina in fallo laterale perché c'è stato un tocco da parte proprio di un giocatore ospite, si trattava di Silva, pallone in fallo laterale nei pressi della panchina occupata da Francesco Modesto, il tecnico del Mantova originario di Crotone. Attenzione Mantova in avanti, intercetta un pallone, poi libera comunque la difesa del Catanzaro, è pericoloso. Campato, 2:20, Catanzaro 0, Mantova 2, studio.
3: Olimpico Lazio Monza.
0: Situazione fatale per la difesa del Lazio, e il Monza ha trovato il gol che riapre la partita, Lazio 2 Monza 1. Goglicizze, situazione da calcio d'angolo battuto dalla sinistra, primo colpo di testa di Dani Mota Carvaglio appena entrato in campo, e poi Goglicizze sul secondo palo, deviazione in rete ravvicinata, Monza in 10, lo ricordo ancora, e 3 cambi subito tra il primo e il secondo tempo. All'inizio della ripresa per Juric con Maillet che ha preso il posto di Carboni, difensore in prestito dall'Inter, praticamente ruolo per ruolo, Undoa per Foloruscio e Dani Mota per Zeballos. Controlla adesso la Lazio, naturalmente al momento del gol si è disperato Rino Gattuso, Lazio che viene in avanti sulla sinistra, il tocco di Tavares, ma il pallone gira con più lentezza rispetto all'ottimo primo tempo da parte della squadra Bianco Celeste, ancora Zaccagni, Nuno Tavares a scambiare, sempre Zaccagni in mezzo, l'apertura, il cross, si difende bene però proprio Maillet, il nuovo entrato, il colpo di testa, il Monza recupera e adesso può ripartire, ma c'è il pressing immediato da parte della Lazio che però poi lascia troppo spazio sulla sinistra per Mangas in mezzo, Dani Mota, miracolo di Mandas che manda il pallone in calcio d'angolo, ha rischiato tantissimo però qui la Lazio con la difesa troppo alta, Mangas sulla sinistra, cross in mezzo, Mota e poi l'intervento, il salvataggio da parte del portiere della Lazio. Lazio 2 Monza 1, è il 5° minuto, Lecce.
1: Parecchio indietro il Via del Mare, 1:30 trascorso dall'inizio del secondo tempo, 1-0 sempre a favore del Bologna su un Lecce che ha fatto soltanto quel cambio di cui facevamo cenno poco fa, dentro un gom per Ilic, non ci sono molte modifiche nello schieramento anche dal punto di vista tattico, insiste con il suo 4-3 di Francesco, prova a spingersi in avanti, alzare il baricentro, comunque la formazione salentina che deve recuperare una partita che la vede sotto di una rete anche dal punto di vista delle chance create. Attenzione a Esteban, vedere di rigore, calcio di rigore, ha saltato Pessina in comprensione sulla destra con l'intervento mancato difensivo da parte di Casale.

0: riuscita a spuntarla proprio lo spagnolo, che si è messo in condizione di battere la rete. Attenzione, perché c'è stato un ripensamento da parte dell'arbitro, forse è fuori area, questa dovrebbe essere la modifica della decisione, anzi no, viene proprio cambiato calcio di punizione a favore del Bologna, calcio di punizione a favore del Bologna, aveva indicato il dischetto chiaramente Pairetto, evidentemente c'è stato un qualcos'altro che è stato segnalato, immagino a questo punto un fuorigioco da parte di Esteban, perché non vedo alternative, un intervento appunto per un offside che ha falsato quell'azione dentro l'area del numero 22. C'era stata anche una frustrazione, una faccia a faccia fra Casale e Pessina per quello che era capitato dentro l'area di rigore. Non ci sarà dunque la massima punizione per il Bologna a favore del Lecce naturalmente, ma questo calcio di punizione da qui si riparte, palla nel cuore della mediana, c'è uno scontro, ora intervento dei sanitari, insomma dalla possibilità di un rigore a un normale calcio di punizione per il Bologna. Minuto 4 della ripresa, resiste l'1-0 per il rosso-blu sul Lecce. Torniamo a Catanzaro.
1: E a Catanzaro siamo giunti nel frattempo al minuto numero 6, avanza adesso la formazione di casa, c'è questo tentativo sulla sinistra con un pallone che viene però sradicato letteralmente dai piedi di Petriccione. Il Catanzaro guadagna un fallo laterale, rimessa con le mani già battuta, già effettuata, stringe i tempi la formazione di Gorgone con il numero 4, il giocatore Antonini, che dalla linea difensiva cerca di scuotere i compagni, poi cede ancora una volta verso Petriccione che retrata di prendersi questo pallone, il lancio in avanti a cercare Iemmelo, non lo trova, ancora Petriccione che riceve da un triangolo, si prepara al cross dalla sinistra, lo effettua, salta Iemmelo, viene anticipato, pallone che viene deviato in calcio d'angolo e c'è il corner in favore della squadra calabrese dalla bandierina alla destra della porta, difesa da Bardi. 7 minuti di gioco nel corso della ripresa, Catanzaro 0 Mantova 2 Studio
2: Lazio Monza.
3: Ancora in confusione, la Lazio sta rischiando troppo, in vantaggio per 2-1 la formazione di Gattuso sul Monza quando siamo arrivati all'ottavo minuto, primo cambio allora per la Lazio, riguarda proprio la difesa perché esce Duki, entra Diogo Leite per il portoghese ex Union Berlino, finora 6 minuti in campionato, entra adesso in un momento abbastanza delicato della partita con la Lazio in vantaggio di un gol e anche di un uomo, ricordiamo l'espulsione alla fine del primo tempo di Lucchesi nel Monza, una Lazio diversa però più lenta, meno brillante in questo avvio di ripresa, prova ad attaccare ora con Isaksen, se ne va via il cross direttamente tra le braccia del portiere del Monza, Torquist in completo giallo con il caschetto suo tratto distintivo, fa ripartire il Monza più sciolto anche con l'uomo in meno rispetto al primo tempo, Taylor, Zaccagni riesce a tenere il pallone in campo, lo recupera subito il Monza però che poi riparte con un Doha a centrocampo, riesce a servire sulla destra in spazi stretti Birindelli, poi Varela partecipa alla manovra dall'altra parte, prova ad andare via Guglicise, l'autore del gol che ha riaperto la partita, Mangas sulla sinistra, va via il Monza, perde il pallone, lo riconquista la Lazio, anche se qui il Monza chiedeva un calcio di punizione, riparte invece la squadra di Gattuso con Diogo Leite che poi scambia con Proscard, riparte la Lazio con i difensori, Lazio 2 Monza 1, il nono minuto Lecce.
0: Siamo entrati nel settimo minuto della ripresa, insiste un Lecce molto più spavaldo in questo secondo tempo, è sempre sotto di un gol, quello di Orsolini, nuova palla messa dentro l'area dalla sinistra stavolta con Malè, viene allontanata la difesa del Bologna che sta sicuramente soffrendo come non ha mai fatto nel corso della gara, anche Orsolini interviene per aiutare i compagni in difesa, c'è stato anche un flipper in area nel periodo non collegato, una palla dalla destra messa su piedi di Esteban, non è riuscita a girarsi, hanno murato bene gli uomini di Raffaele Palladino in quell'occasione, ma sicuramente un altro Lecce rispetto a quello che nel primo tempo non è riuscito a rendersi così puntuale in zona gol, aveva anche poco fa accarezzato l'idea di un calcio di rigore a proprio favore, l'arbitro aveva indicato il dischetto, poi c'è stato il ripensamento da verificare poi più in là quello che è accaduto esattamente, la rimessa laterale in avanti a favore del Lecce, viene messo giù Esteban, sta facendo giocare moltissimo Pairetto, palla soffiata centralmente da Dangom dentro, il pallone verticale su Esteban, troppo lungo, esce Pessina, raccoglie, cerca di velocizzare il gioco. Siamo entrati nel minuto 8.
1: Chiedo scusa Diego Carmignani, attenzione Catanzaro che interviene perché c'è il terzo gol del Mantova, tris di Bragantini, che è partito sul filo del fuorigioco, poi abbiamo atteso prima di prendere la linea per capire se l'arbitro convalidava o meno, ha convalidato la rete, quindi è cambiato ancora una volta il punteggio qui al Ceravolo, Catanzaro 0 e Mantova 3, a te la linea.
0: Proprio a Catanzaro stavamo tornando, seguiamo questa azione del Lecce però, perché sulla sinistra riesce a liberarsi, gran velocità e destrezza centralmente, potrebbe arrivare in zona tiro, viene fermato dal raddoppio da parte di Sorte, riparte il Bologna centralmente con Pobega, c'è spazio per un contropiede che sulla sinistra potrebbe sbrigliare, la velocità di Cambiaghi, riesce a trovare questo pallone, lo gira verso Piccoli nell'area di rigore, da solo viene in un corpo a corpo atterrato, per quello che è il metro di giudizio non deve far correre, deve far correre ancora, poi detto è così, in effetti le lamentele sono inutili, anzi fischia fallo in attacco a favore del Lecce, nono della ripresa, Bologna sempre in vantaggio 1-0 in casa del Lecce, torniamo a Catanzaro.
1: Eh sì, per descrivervi il terzo gol del Mantova, c'è stata una ripartenza immediata su un'azione offensiva del Catanzaro da parte del Mantova, che ha pescato con un rilancio dalla difesa Bragantini all'altezza della linea mediana, che si è involato sul filo del fuorigioco, ha superato un avversario e si è presentato da solo dalle parti di Pigliacelli dopo averlo scartato con un dribbling, con Pigliacelli che aveva comunque accennato l'uscita, poi appoggiato in rete di destro, realizzando così il terzo gol per la formazione allenata dal calabrese Francesco Modesto, lo ricordiamo ancora una volta, originario di Crotone, un passato da calciatore importante anche in Serie A con diverse formazioni, adesso si sta prendendo le sue soddisfazioni da allenatore, portando il Mantova in una posizione decisamente nobile della classifica, un po' la rivelazione di questa prima fase della stagione nel torneo cadetto, ed è forse una delle poche, se non la sola, formazione imbattuta al momento, in vantaggio per 3-0 sul Catanzaro, il terzo gol, lo ripeto, di Bragantini, e diamo la linea allo studio.
2: Torniamo a Lazio Monza.
3: Tredicesimo, la Lazio in vantaggio per 2-1 sul Monza, ma Ivan Juric negli ultimi minuti è stato costantemente con le mani tra i capelli per le occasioni che ha avuto il Monza, clamorose, eclatanti, l'ultima con Mota Carvaio ed è stato decisivo, formidabile sul colpo di testa dell'attaccante del Monza, il portiere della Lazio Mandas, ma prima ancora Varela, altra occasione per la squadra di Juric con una conclusione deviata in calcio d'angolo e ancora prima Birindelli solo davanti alla porta con il diagonale, ha mandato il pallone largo ma di poco, la Lazio che non riesce a reagire e anzi è molto confusa, distratta in difesa, rimessa laterale adesso per il Monza con Birindelli a destra proprio a pochi metri dalla panchina con Ivan Juric, accosciato ancora il Monza con Birindelli e poi il pallone che resta lì, lo recupera noi i giocatori della Lazio con Noslin, poi può partire Isaksen, ancora pallone in mezzo, Noslin, il velo, il pallone che resta lì, poi ci pensa Maie a calciarlo lontano nella metà campo della Lazio, che si è fatta vedere forse per la prima volta nel secondo tempo dalle parti dell'area di rigore del Monza. Lazio 2 Monza 1, il 14esimo, Lecce.
0: Minuto 11, Esteban sbracciato in area di rigore, riesce a contenerlo Ferguson, non gli permette un tiro pulito verso la porta, comunque di 1-0 conserva il vantaggio e il Bologna sta faticando molto a contenere quelle che sono iniziative sempre più precise del Lecce, qui è arrivata anche in zona tiro Esteban con difficoltà di postura per girarsi verso la porta, è una formazione sicuramente quella di Francesco che sta trovando le giuste misure per sferrare i propri attacchi, maggiore lucidità e anche migliore impiego degli uomini in campo, esponendosi spesso a contropiedi del Bologna che però finora non sono riusciti ad arrivare sino in fondo. Altro lancio in avanti, buono questo per Pierotti da parte di Ngom, sulla destra il duello con Miranda, cede verso Koulibaly che si va a vedere in area di rigore, ancora verso Pierotti, sta arrivando il cross, riesce ancora a rintuzzare la difesa del Bologna che sta giocando praticamente sempre in difesa, attendendo il cross che viene fermato però da Pessina, palla che nell'area piccola bassa e preda del 18enne portiere del Bologna. Minuto 13, resiste l'1-0 firmato Orsolini nel primo tempo a favore del Bologna, ma è un Lecce che sta crescendo, è un Bologna che sta soffrendo e sta trovando spazi in contropiede che il Lecce concede. Come in questo caso, attenzione, teniamo la linea perché c'è l'ennesimo duello tra Siebert e Piccoli, alla meglio il centrale difensivo del Lecce. Nulla di fatto, 1-0 per il Bologna al minuto 13, ancora Catanzaro.
1: Quarto d'ora trascorso da 20 secondi, 3-0 per il Mantova sul Catanzaro, in enorme, grande difficoltà la formazione di Gorgone, tra l'altro si sta beccando anche i fischi e i mugugni dei propri tifosi, visto che gioca in casa qui allo stadio Ceravolo, dimezzato naturalmente nella sua capienza a causa dei lavori di ammodernamento. È un Catanzaro che non riesce a trovare punti di riferimento sullo scacchiere, è di fronte ad una squadra che tra l'altro sta giocando un buon calcio, un buonissimo calcio, e non è casuale la posizione in classifica, oggi è andato a davvero in tilt, perlomeno subito anche il raddoppio nel corso del primo tempo, i primi due gol, poi nella ripresa ha cercato, in questa prima fase ha cercato in qualche modo di reagire, ha subito il terzo gol di Bragantini, adesso è col morale sotto i tacchi, è davvero sulle gambe la formazione giallorossa. Pigliacelli che tocca questo pallone, lo intercetta al limite dell'area di rigore, prova a rimettere avanti per i propri compagni, li sprona a sua volta, anche perché davvero la squadra sembra in una fase davvero di estrema difficoltà. Ancora Pigliacelli che esce, Scaraventi il pallone in fallo laterale. 17esimo, Catanzaro 0, Mantova 3. Studio.
2: Ci fermiamo ancora qualche secondo per la pubblicità.
4: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: Visto il punteggio di Catanzaro-Mantova, da questo momento più contenuti gli interventi da Catanzaro, ripartiamo da Lazio-Monza.
3: Preoccupato anche Ciro Immobile in tribuna, Lazio 2 Monza 1, adesso calcio d'angolo per la Lazio con Tavares dalla bandierina di sinistra, il colpo di testa di Isaksen, il pallone si impenna, termina fuori alto sulla parte alta dell'esterno della rete. Devo rimettere rapidamente in campo Torquist, il portiere del Monza, perché il Monza adesso ci crede, ha avuto tre grandi occasioni per pareggiare nonostante l'inferiorità numerica. Lo svedese adesso con i piedi, il rilancio lungo nella metà campo del Lazio con Isaksen che tiene il pallone, una Lazio che però sembra anche impaurita in questo secondo tempo. Sostituzioni per Gattuso, Dele Basciru, per Frattesi, Sciutalo, per Proscard che era ammonito, adesso la Lazio a portare il pallone proprio con Sciutalo, ecco il difensore croato, viene in contro Noslin, poi pallone giocato all'indietro, Diogo Leite non riesce però più a trovare meccanismi e i passaggi in profondità, la Lazio che controlla ma va all'indietro, non va in pressione il Monza, semplicemente perché sta giocando in 10 contro 11. Nuno Tavares, ancora lungo linea sulla sinistra per Zaccagni, pallone troppo fermo, Noslin, sempre Lazio, Nuno Tavares all'indietro e ancora Belaian che poi prova il lancio, cerca di agganciare con il tacco Isaksen, il pallone però finisce tra le braccia del portiere del Monza Torquist, riparte la squadra di Juric, salviamo questa azione perché va via in velocità il portoghese Mangas sulla destra, lo aspetta Mota Carvaio, pallone che viene girato all'indietro, riparte dalla metà campo il Monza, Lazio 2, Monza 1, è il 19esimo, Lecce
0: 17esimo della ripresa, Bologna sempre avanti 1-0 in casa del Lecce, corner a favore del Bologna, arriva il sinistro di Orsolini sul primo palo, palla che sfila e incredibilmente non trova deviazione, termina all'altra parte quasi in prossimità del montante opposto, dunque pericolo per la porta del Lecce. Non sono stati pochi in realtà nel periodo non collegato gli assalti del Bologna senza arrivare a una pulita conclusione, soprattutto azioni personali, in particolare devo dire è salito in cattedra Zortelli Mattea che ci ha provato, c'è stato un tiro ribattuto dalla difesa, anche un'altra azione personale liberandosi in area di rigore, anche qui il Lecce ha fatto buona guardia. C'è stato anche un cambio per un'ammonizione, soprattutto fuori Eggen, dentro Elland, prima sostituzione del Bologna che ora sta provvedendo a una duplice cambio, a sua volta fuori Piccoli e Pobega, dentro Elazusi ed Enem. Dunque testeremo anche questa nuova figura nel campionato italiano, un centravanti che quest'oggi va a fare la staffetta con Piccoli, dunque tocca a lui e non a Dovbik essere protagonista di questo scambio con il numero 91 che ha battagliato tantissimo, non ha trovato chance concrete, è sempre arrivato a un centimetro dalla deviazione Piccoli anche in situazioni complicate, sempre grande lavoro di fatica da parte del 91 ex Viola. Minuto 18 della ripresa, si resistevano le squadre, anche qualche cambio nel Lecce che dobbiamo ben identificare in questo momento. Ci limitiamo a ribadire l'1-0 fuori del Bologna sui Salentini quando siamo al minuto 18 e ci ritrasferiamo a Catanzaro.
1: 20 e 33, totale, pieno controllo della partita da parte del Mantova, in vantaggio per 3-0 sul Catanzaro, e Catanzaro che cerca con le residue energie, soprattutto morali, di rimettersi in quota e riportarsi in partita. Da segnalare un cambio per parte, D'Alessandro per Iemmelo nel Catanzaro e Caiazzo per Bragantini nel Mantova. 21esimo della ripresa, Catanzaro 0, Mantova 3, studio
2: Lazio Monza.
3: 2-1 per la Lazio al 22esimo, ancora il palleggio molto lento da parte della Lazio, poi Taylor parte, prova ad andare via sulla destra, c'è Floriani ancora per l'olandese ex Ajax, scambiano i due, il pallone poi resta lì, la progressione sulla fascia e l'inserimento da parte di Isaksen che poi gioca ancora il pallone all'indietro, sempre per Taylor, Belayan si fa vedere, però la Lazio torna troppo spesso indietro, poi perde il pallone, lo recupera il Monza che invece quando parte lo fa con grande velocità, Birindelli e poi in mezzo
0: il
3: Varela
0: pareggio,
3: partecipa.
0: Il pareggio del Lecce, la papera da parte di Pessina e il tocco vincente di Amar Fatah per l'1-1 del Via del Mare al minuto 20, ripeto, Lecce 1 Bologna 1, Amar Fatah il marcatore, a te.
3: Grazie a Diego Carmignani, all'Olimpico il 23esimo, 2-1 per la Lazio sul Monza, non è successo nulla, lungo possesso palla, infruttuoso però da parte del Monza, Arezzo sbaglia anche il lancio lungo, può ricominciare a giocare la Lazio, Lazio 2, Monza 1, 23esimo, Lecce.
0: Si festeggia ancora qua alla Via del Mare la rete dell'esordiente al primo minuto, Amar Fatah che è andato a saltare in area di rigore spiovente che sembrava onestamente innocuo, è uscito male Pessina, è stato anticipato dal numero 7 che ancora si sta prendendo gli applausi della Via del Mare, semplice il gol da un punto di vista diciamo narrativo, cross da destra, difesa del Bologna che si alza anche per un eventuale offside che non c'è, Fatah che scatta e cerca di contendere vincendo il duello, la sfera a Pessina che saltando a vuoto lascia che la palla lo superi e lo trafigga per la rete del 1-1 al minuto 20, arrivata un po' per caso ma sicuramente i numeri stavano raccontando di un Lecce più voglioso e anche con l'ingresso in campo degli uomini che ancora non ho citato, ovvero Jobel e Ndri, qualcosa si stava vedendo di diverso anche per la freschezza che è stata impressa da questi due elementi che sono entrati in campo al posto di Pierotti ed Esteban, e diciamo che Di Francesco bene ha fatto a mantenere del tridente in campo il solo Amar Fatah, ovviamente parliamo del primo centro in stagione in assoluto in Serie A per questo attaccante 22enne svedese di origine somala che si è preso questa soddisfazione, l'abbraccio anche della Via del Mare, insiste Lecce, ha trovato ora un calcio di punizione al limite dell'area di rigore, l'arbitro Pairetto non poteva far nulla per questo ennesimo scatto in avanti dei salentini, è stato travolto letteralmente, se non andiamo errati, Thiago Gabriel, calcio di punizione per il Lecce tra pochissimo qua alla Via del Mare a un paio di metri dall'area di rigore, spostati leggermente sulla sinistra, porta alla nostra sinistra lì dove è stato appena siglato il gol del pari al 20esimo della ripresa, ribadiamo la situazione, Lecce 1 Bologna 1, linea al minuto 22 che torna a Catanzaro.
1: 25esimo qui a Catanzaro col Mantova che comanda con 3 gol di vantaggio sulla formazione di casa, che non riesce proprio a rendersi pericolosa dalle parti di Bardi. Adesso ancora Mantova in attacco con questo tentativo, il pallone che viene svirgolato da un giocatore del Catanzaro, poi rimedia Antonini, riesce a rinviare e la sfera va dalle parti di Pecorino, che è appena entrato sul terreno di gioco al posto di Dorval. E poi ripeto, c'è stato anche l'ingresso di D'Alessandro al posto di Iemmello, dall'altra parte Cajazzi per Bragantini. Mantovi davanti, attenzione, c'è quest'altro tentativo con il contropiede rapidissimo, 3 contro 3, c'è questa scivolata, poi ancora il cross al centro dell'area di rigore, la parata che salva il Catanzaro dalla quarta rete subita da parte di Pigliacelli sulla conclusione di Longondba, che è entrato proprio poco fa sul terreno di gioco, il pallone che è terminato in calcio d'angolo, corner per il Mantova, ancora una volta vicinissimo al gol, vicino per la verità questa volta alla quarta rete. Punteggio Mantova 3 Catanzaro 0, dal Ceravolo lì nello studio.
2: Olimpico Lazio Monza
3: 2-1 per la Lazio sul Monza, ma è un secondo tempo di sofferenza ininterrotta per la squadra di Gattuso. Sfortunato il Monza, che ha perso per infortunio Riccardo Mangas, è uscito zoppicando il portoghese, per lui è entrato Bacune, si è messo sempre sulla sinistra il numero 24 del Monza. La Lazio adesso va a cercare Noslin, è ottimo però l'anticipo di Goglicizia, che poi sbaglia il passaggio per Dani Mota, ha recuperato Nuno Tavares, ma la Lazio non sembra avere le idee migliori per poter attaccare il Monza, che si chiude, va adesso ad attaccare a Floriani sulla destra, il pallone però è molto fermo, Isaksen in mezzo, poi Taylor butta via lì il pallone nell'area di rigore, Nosi non lo controlla, va anche a terra al limite, ma non c'è stato contatto, non l'ha toccato nessuno. Torquist, il portiere del Monza in completo giallo, può far ripartire i suoi con un lancio lungo con il sinistro, scavalcato però Dani Mota, ancora Nuno Tavares manda il pallone più avanti senza precisione, in effetti Zaccagni non riesce a controllarlo. Quaglio per il Monza, che sale, può attaccare sulla destra con Birindelli, Nuno Tavares copre, si oppone con il corpo, rimessa laterale in zona d'attacco per il Monza all'altezza del lato corto dell'area di rigore, a pochi metri dalla bandierina del calcio d'angolo. Seguiamo questo fallo laterale prima di cedere la linea a Lecce, per Lecce Bologna, Dico Carmignani, Birindelli, il movimento dei giocatori del Monza, che ha fatto meglio nel secondo tempo. Qui però c'è l'errore da parte di Ondo, che non riesce, anzi di Akin Sammiro, che non riesce a controllare un pallone facile, battuto, non era nemmeno marcato. Akin Sammiro, rimessa laterale per la Lazio, Nuno Tavares non può fare altro che lanciare il pallone lungo e lo riconquista immediatamente il Monza. Lazio 2, Monza 1, 28esimo Lecce.
0: Minuto 25 del secondo tempo, Lecce 1, Bologna 1, davvero una gara che nella ripresa potrebbe segnare un qualsiasi risultato. Stanno arrivando numerosi capovolgimenti di fronte, che Bologna in contropiede poco fa, vicino a una combinazione vincente, non insidiando lo specchio della porta, ripartenza dall'altra parte, calcio d'angolo sempre su un'azione in avanti del Lecce, e corner che viene battuto in questo momento, questa volta bene nella sua uscita con i pugni, Pessina allontana il pericolo, e ancora possesso Lecce con Ngom, c'è Gallo ultimo uomo, lancio in avanti, altra uscitaccia di Pessina, palla terrestre lì, riesce in acrobazia la difesa del Bologna allontanare, palla che non viene ricatturata dal portiere del Bologna, adesso sì, il rimbalzo è favorevole, era andato Thiago Gabriel in cielo per insomma poter in qualche modo imitare l'autore del gol del pari, fatta, ma per due volte anche questa occasione Pessina si è dimostrato davvero approssimativo nella sua uscita, sta diventando diciamo anche un problema psicologico dopo aver subito quel gol del pari su un'uscita completamente errata che ha concesso il colpo di testa di Amar Ahmed Fatah, quello del 1-1 arrivato al minuto 20 per il Bologna, qualche certezza in meno soprattutto dopo quel fatto, soprattutto ricordiamo il Bologna ancora non ha vinto in questo campionato, ha trovato il gol del pari, Lecce sta impedendo alla formazione felsinia di veder vicino questo questo traguardo, gestione Palladino, arrivata la sua seconda gara soltanto. Lungo rinvio da parte di Falcone, ancora per un Lecce che ci sta mettendo qualcosa in più del Bologna in questo secondo tempo dal punto di vista della voglia oltre che della qualità espressa. Attenzione Orsolini, Orsolini se ne va in area di rigore, prova ad andarsene anche al portiere in uscita Falcone, mi sembra abbia un po' ecceduto nel suo cadere a terra in area di rigore, era mi sembra in anticipo comunque Falcone, palla che è stata spedita dal portiere del Lecce in rimessa laterale, l'arbitro Pairetto fa segno che è tutto sotto controllo, rimessa laterale a favore del Bologna in avanti, minuto 28, 1-1 tra Lecce e Bologna, di nuovo Catanzaro.
1: Sì, soltanto per segnalarvi alcuni cambi perché la partita ormai sembra avviata verso la conclusione, nel senso che il punteggio è largamente in favore del Mantova che vince per 3-0 qui al Ceravolo sul Catanzaro. Nella formazione ospite sono entrati Longonda per Ilia, Gliozzi per Ruocco e Dellungo per Tomasevic. Mantova che continua ad attaccare, Catanzaro letteralmente sulle gambe e in grande difficoltà di fronte alla squadra di Francesco Modesto che veleggia appunto in maniera del tutto meritata verso i tre punti anche in questa gara qui in trasferta. Minuti, i minuti sono 30, quindi mezz'ora trascorsa da 40 secondi. Catanzaro 0 Mantova 3, studio
2: Lazio Monza.
3: 2-1 per la Lazio, gli ultimi due cambi per Gattuso, dentro Pinamonti, fuori Noslin, dentro anche Pedrasa per Nuno Tavares, l'autore del gol dell'1-0. Quando la Lazio però prova ad attaccare e perde il pallone, non riesce a rientrare, sono saltate le distanze e si espone ai tentativi in contropiede del Monza. Palleggio adesso del Lazio, ancora centrocampo con Floriani e poi è sciuto a portare il pallone all'altezza del cerchio centrale, scambia in orizzontale con l'altro difensore Diogo Leite, poi è Pedrasa che converge, va a cercare proprio Pinamonti, si chiude la difesa della Monza, arriva anche Belaian, conclusione con Torquist che alza in calcio d'angolo, forse questo è il primo tiro del secondo tempo per la Lazio, si fa vedere anche Belaian tra i migliori per impegno, per atteggiamento nel primo tempo, poi è calato lui come tutto il resto della squadra, anche inspiegabilmente rispetto al primo tempo di gran livello della squadra di Gattuso. Il calcio d'angolo dalla bandierina di destra c'è Isaksen, il pallone che scorre, poi viene allontanato, mandato in fallo laterale dalla difesa del Monza, 33esimo, Lazio 2 Monza 1, Lecce.
0: Mezz'ora della ripresa, sempre 1-1 tra Lecce e Bologna, può accadere di tutto anche per l'approssimazione che spesso sta diventando l'elemento comune alle due squadre. Poco fa Jebel è entrato in area di rigore, sembrava avere il tempo per andare alla battuta, soprattutto per sistemarsi in una posizione favorevole al tiro, è andato a temporeggiare troppo con una certa lentezza che ha mal disposto il pubblico di casa. Attenzione, dall'altra parte c'è Cambiaghi in area di rigore, Cambiaghi riesce a trovare lo spazio per un assist, il tocco vincente sotto porta, Bologna di nuovo in vantaggio alla mezz'ora, la rete davanti a Falcone, un tocco beffardo da parte di Enem, entrato in campo da pochissimo il sostituto di Piccoli in questa staffetta, una mossa vincente a questo punto da parte di Raffaele Palladino, così come è vincente per la seconda volta Cambiaghi nel suo assist, il tocco a rimorchio proprio per l'attaccante olandese che si è mosso benissimo andando incontro al pallone e beffando con un tocco di prima intenzione Falcone. Bologna di nuovo in vantaggio al minuto 31, cambia nuovamente la situazione alla Via del Mare, Lecce 1 Bologna 2, ha riportato avanti poco fa nuovamente i rossoblù, Enem, linea che può tornare a Catanzaro.
1: 34esimo, sempre 3-0 per il Mantova, altro cambio, il quinto ed ultimo nelle file del Catanzaro, è entrato sul terreno di gioco il giovane Arditi, davvero una bella promessa, un calciatore di ottime prospettive, al posto di Alesi, chiaramente risultato quasi del tutto compromesso, però chiaramente, ripeto, c'è questa possibilità, questa opportunità di mettersi in evidenza da parte di Gabriel Arditi in campo con la maglia del Catanzaro. Il rinvio lungo di Pigliacelli a cercare proprio Arditi, che conquista questo pallone, poi lo serve sulla destra dove c'è Dorval che si prepara per il cross. Vediamo come sfrutterà questa opportunità il Catanzaro, non ci riesce, chiude la difesa del Mantova, nulla da fare. E poi ancora una conclusione di Pecorino, che era riuscito a recuperare un pallone, la parata in calcio d'angolo in tuffo da parte di Bardi, corner dalla bandierina alla sua destra. 35esimo, Catanzaro 0, Mantova 3, studio.
2: Ci fermiamo l'ultima volta per la pubblicità.
5: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
6: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
7: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Riepiloghiamo la situazione con un giro flash, ricordando soltanto minuto e punteggio. Roma.
3: Lazio 2, Monza 1 e il 35esimo Lecce.
0: Minuto 33, parziale cambiato da poco, Bologna di nuovo avanti, 2-1 su Lecce dopo la rete di Enem. Catanzaro.
1: 35esimo, Catanzaro 0, Mantova 3, studio.
2: E allora ripartiamo dall'Olimpico, ancora Lazio-Monza.
3: Ancora un cross sbagliato per la Lazio, con il pallone che finisce oltre la linea di fondo. Torquis, il portiere del Monza, pronto per una rimessa lunga. Ammonito Juric per proteste. Pallone che spiova al centro del campo. Taylor, poi Pinamonti, spalla alla porta. Ancora per l'olandese, con la Lazio che guadagna metri, guadagna anche una rimessa laterale da sinistra con Pedrasa. Adesso perde anche un po' di tempo. La Lazio guadagna secondi e poi la battuta di Pedrasa all'indietro per Diogo Leite, sempre per l'ex Villarreal, e ancora Diogo Leite. La Lazio che però va soltanto all'indietro con Sciutolo, che questa volta controlla. Arriva allora il pressing da parte del Monza, Diogo Leite, il lancio per Pinamonti che va a lottare con Goglicizia, finisce a terra, ma nessuno dei due controlla il pallone che finisce dalle parti di Torquis, il portiere del Monza, con i piedi fuori dalla propria area di rigore. Si porta il pallone in avanti, poi ancora con il sinistro, lancio lungo a cercare le punte, Varela, Diogo Leite, bravo qui in anticipo con il pallone, però che si impenna, viene controllato a centrocampo da Quadio del Monza, poi lotta Belaian, perde il pallone, può andare via allora per il Monza Ivan Maie, conclusione centrale in due tempi, Mandas, ancora un errore in fase di rifinitura da parte della Lazio. Stava approfittando il Monza con Maie, entrato nel secondo tempo, conclusione con il sinistro potente ma centrale in due tempi, Mandas che nella ripresa ha salvato la Lazio in almeno due occasioni. Lazio 2, Monza 1, 38esimo Lecce.
0: Minuto 35 alla Via del Mare, c'è il Bologna avanti 2-1 su Lecce. Come abbiamo potuto un po' leggere nella partita, qualcosa poteva accadere da una parte e dall'altra. È successo che il fatto principale degli ultimi minuti sia stato il nuovo vantaggio del Bologna con il tocco di JNM, ovviamente primo gol in campionato in assoluto in Serie A per un attaccante olandese che sembrava essere stato prelevato dal Bologna per essere girato poi in prestito, ha convinto evidentemente ed è rimasto fortunatamente per il rossoblù in pianta stabile a Casteldebole, sfruttando l'uomo partita finora sicuramente. Si tratta di Cambiaghi, che è andato sul fondo, una furia, guadagnando lo spazio per l'assist e il tocco nell'area piccola. Beffardo a superare Falcone, costretto il Lecce a rimontare nuovamente, costretto a ricorrere a nuove risorse e a completare i cambi con Di Francesco, che ha mandato in campo Gandelman e Monteiro. Fuori tra gli applausi l'autore del gol del pari, Fatà e Malè. Nuovi cambi anche per il Bologna, dentro Bernardeschi e Alassane a sfruttare quello che potrebbe essere un pallone interessante lì davanti a ridosso della bandierina di sinistra, vicinissima ai tifosi rossoblù. C'è una rimessa laterale a favore del Bologna sull'ennesima sgroppata sul lato pancino da parte di Cambiaghi. Sta per procedere la rimessa laterale lunga il Bologna, il tocco verso Enem che protegge il pallone, proprio Alassane che riesce ad andare con un cross lungo e fuori misura, sarà rimessa dal fondo a favore del Lecce. Siamo alla 36esima, una decina di minuti per le speranze dei salentini di riprendere la gara e quelle del Bologna di centrare la prima vittoria in campionato. 2-1 per il Bologna a Lecce, minuto 36, Catanzaro.
1: 39esimo qui al Ceravolo, rinvio lungo da parte del portiere del Mantova Bardi a cercare un compagno nel reparto offensivo, non lo trova perché è saltato più in alto di tutti Antonini, ha rinviato per il Catanzaro, ma il Mantova riconquista il pallone proprio con Longonda, poi lo perde, poi riparte il Catanzaro, poi commette fallo, è stato commesso fallo ai danni di D'Alessandro e c'è il calcio di punizione, anzi ai danni di Pafundi e c'è il calcio di punizione già battuto da parte del Catanzaro, in ombra, decisamente in ombra il gioiellino, il trequartista ex udinese Pafundi oggi in questa partita, ma tutta la squadra del Catanzaro comunque ha giocato una gara piuttosto opaca col Mantova che ha fatto in qualche modo il bello e il cattivo tempo, adesso si difende, c'è questo cross, il pallone che termina in fallo laterale, rimessa con le mani in favore del Catanzaro, 40esimo che scocca proprio in questo istante, Catanzaro 0, Mantova 3, studio
2: Lazio Monza.
3: Nel 40esimo minuto del secondo tempo con la Lazio in vantaggio per 2-1 sul Monza, Lazio vicina al terzo gol, due minuti fa con Zaccani dal limite dell'area di rigore, destro a giro con buon intervento, anzi decisivo di Torquist a tuffarsi sulla sua sinistra, mandare il pallone in calcio d'angolo, Isaksen, palo! Con la difesa del Monza, questa volta che ha lasciato campo a Isaksen vicino alla doppietta con il sinistro, questa volta Torquist era battuto, è stato salvato dal palo dall'altra parte, Dani Mota, poi è Zaccagni a controllare a centrocampo, finisce a terra il capitano della Lazio alla 200esima partita con la maglia biancoceleste, c'è fallo e ci sarà calcio di punizione, ci sono anche le proteste però per i giocatori del Monza, Juric non vuole protestare perché è già stato ammonito, abbraccia Conserte, gira lì intorno all'area tecnica, adesso esce, ma c'è ancora un po' di tempo prima della battuta di questo calcio di punizione perché Zaccagni resta a terra, continuano a parlare con il direttore di gara, con Collu, i giocatori del Monza, in particolare il capitano Birindelli, ma si rialza Zaccagni, calcio di punizione per la Lazio al 42esimo, in vantaggio per 2-1 la squadra di Gattuso, Belaian ferma il pallone, lo gioca all'indietro, ancora una volta per Belaian nella metà campo del Monza vicino all'area di rigore, si fa vedere Sciutalo, sempre Belaian, altro retropassaggio, poi viene coinvolto con qualche rischio anche il portiere Mandas che obbligatoriamente rilancia il pallone nella metà campo del Monza, Lazio 2 Monza 1, il 42esimo, Lecce.
8: L'esultanza di Helland che è riuscito a intromettersi in un'azione avanzata, in una possibile palla del 2-2 del Lecce, a spedire in calcio d'angolo, esulta come se avesse segnato, Lecce sta insistendo, è sotto di un gol col Bologna, e corner di Gallo, arriva la traiettoria in area, un flipper, poi allontana, contropiede del Bologna, Bernardeschi,
3: Pinamonti, 3-1 della Lazio al primo gol liberatorio con la maglia biancoceleste, l'attaccante ex Sassuolo, Lazio 3 Monza 1, 43esimo, Lecce.
8: Grazie a Daniele Fortuna, se ne andava Bernardeschi, aveva provato un'azione personale appena entrato in campo il numero 10 del Bologna, è stato poi fermato dal ritorno di Ingomma che è andato a inseguirlo, a strappargli il pallone per alimentare ancora un'azione insistita da parte della formazione guidata da Eusebio Di Francesco, che sulla destra fa viaggiare Monteiro, la scivolata ancora da applausi, un intervento difensivo di un elemento rosso-blu, si trattava di Casale che rimedia anche successivamente una rimessa laterale a proprio favore, sono praticamente finiti i cambi, ho citato Bernardeschi entrato insieme a Alassan a lasciare il terreno di gioco per il Bologna, sono stati quello che probabilmente è l'autore della partita migliore fra i 22 schierati dal primo minuto e i successivi sostituti, va a dire Cambiaghi che ha sfornato due assist, fuori lui e anche Miranda, da quel momento diciamo che il Bologna sta insistendo ma sta anche rischiando, colpo di testa messo in calcio d'angolo, tolto dall'incrocio dei pali da Pessina, l'incornata è stata di Koulibaly, chance ancora una volta per raggiungere il risultato di parità e al 41esimo Lecce che insiste, Bologna che si salva ora grazie al proprio portiere che è stato sicuramente finora autore di una prova insufficiente perché ha regalato la palla dell'1-1, si è appena riscattato, vediamo cosa succederà, calcio d'angolo allontanato ancora dalla difesa del Bologna, è il 42
0: ventiduesimo, ribadiamo il Bologna avanti 2-1 in casa del Lecce. Minuto 42, di nuovo Catanzaro.
1: 44esimo che scocca in questo istante, Catanzaro 0, Mantova 3, quindi ci si avvia verso la fine e assisteremo anche a qualcosa da recuperare. Non crediamo tantissimo col Mantova nettamente in vantaggio e Catanzaro che adesso sta per battere un calcio di punizione al limite dell'area di rigore, poco fuori l'area di rigore, con l'arbitro che fa piazzare la barriera, il Pafundi che sistema il pallone a terra. Se siamo alla battuta di questo calcio piazzato, giusto per dover di cronaca, e poi daremo la linea allo studio. Pafundi pronto a battere verso la porta di Bardi, tutto pronto, due uomini in barriera, lascia molto libero il campo il portiere, la visuale a Pafundi che crossa al centro dell'area di rigore ma libera la difesa della squadra ospite. Restiamo sul 3-0 per il Mantova, adesso i minuti sono 45, stanno per scoccare pochi secondi, poi ci sarà il recupero studio.
2: Torniamo a Lazio Monza.
3: Ed è tornata la Lazio del primo tempo, ha sfiorato adesso il gol del 4-1, Isaksen, colpo di testa e Quadio ha salvato praticamente sulla linea, ci sarà calcio d'angolo per la Lazio che ha trovato il 3-1, che dovrebbe aver chiuso, forse chiuso la partita, quello di Pinamonti, soprattutto fondamentale per l'attaccante, oggi gli è stato preferito Noslin, aver trovato il primo gol con la maglia biancoceleste, rete ed esultanza poi suggellata da un abbraccio con l'allenatore Rino Gattuso, azione perfetta che si è sviluppata sulla sinistra, quella del gol del 3-1 con...
1: Chiedo scusa Daniele Fortuna, attenzione Catanzaro, ha accorciato le distanze alla formazione calabrese con Antonini, punteggio al 46esimo, Catanzaro 1, Mantova 3, ancora due minuti da giocare, 3 in tutto quelli del recupero, a te la linea.
3: D'accordo Lopez, raccontavo dell'azione che ha portato alla gol del 3-1 la Lazio, la sovrapposizione di Pedrasda sulla sinistra, il passaggio in profondità di Zaccagni, il cross basso dello spagnolo davanti alla porta, aperto il piatto destro Pinamonti, conclusione ravvicinata in bello stile però è di Pinamonti per il 3-1, il Monza non si arrende, attacca fino alla fine e in effetti Mandas è stato ancora bravo dopo il 3-1 di Pinamonti su Dani Mota Carvaio. 4 minuti di recupero, si gioca il secondo, Lazio 3, Monza 1. Andiamo a Lecce.
0: Dove c'è Alassan che ha lasciato sul posto l'avversario, scatto in avanti da giocatore di football americano, riesce a trovare lo spazio, a far salire la squadra semplicemente, Bologna che prova in transizione a mantenere il possesso, Bologna che è avanti 2-1 in casa del Lecce, siamo al minuto 44, ancora in area di rigore, riescono a trovarsi gli uomini di Raffaele Palladino e la Susi, poi lo scambio, il tocco verso Enem, la posizione però di fuori gioco di un giocatore del Bologna a Resovano, questo nuovo passato, il contropiede verso la porta di Falcone, in maniera analoga nei minuti scorsi c'è stata anche una avanzata di Orsolini che aveva superato Falcone poi sparacchiando fuori, ma era tutto stato vanificato da una successiva segnalazione di fuorigioco. Siamo nell'ultimo minuto dei regolamentari, siamo al 45esimo, tra poco scatterà anche la tabella luminosa, c'è il Bologna sempre avanti che sta resistendo agli assalti del Lecce, abbiamo celebrato la parata sotto l'incrocio dei pali da parte di Pessina a togliere dalla rete, dalla sua porta, quello che sarebbe stato il gol del 2-2, poco dopo altra uscitaccia però del portiere convocato da Roberto Mancini, stava concedendo il gol del pari alla squadra salentina su una incornata di Jobel, insomma è un portiere sicuramente di qualità che deve avere maggiore sicurezza nelle uscite, semplicemente per Pessina, preferito oggi a Skorupski, lunga sventagliata, palla che si perde sul fondo, rimessa dal fondo per il Bologna, è iniziato il primo dei 4 minuti di recupero qui alla Via del Mare, dove il Bologna conduce sempre 2-1 sul Lecce. Torniamo a Catanzaro.
2: Da Catanzaro soltanto minuto e punteggio, quanto manca alla fine Lopez?
1: 48esimo, ma si giocherà per un altro minuto. Catanzaro 1, Mantova 3, a te la linea Corsini.
2: Roma, Lazio, Monza.
3: nell'ultimo dei 4 minuti di recupero con la Lazio in vantaggio per 3-1 sul Monza. Lazio vicina alla quinta vittoria in campionato, andrebbe a 16 punti, affiancherebbe l'Inter in testa alla classifica. Bisogna dare merito però anche al Monza, soprattutto per il secondo tempo in inferiorità numerica, perché la squadra di Juric ha avuto la possibilità per 3 volte di pareggiare questa partita. La Lazio ha sofferto e questo è una notizia positiva per Gattuso. Poi è riuscita a vincere questa partita che si conclude così con la Lazio che batte il Monza per 3-1. Andiamo a Lecce.
0: Secondo dei 4 minuti di recupero, assalto alla porta del Bologna, porta alla nostra sinistra, continuano ad arrivare spioventi anche per approfittare dell'incertezza evidentemente del portiere rossoblu. Si sono salvati ancora con Egg, ma ancora un colpo di testa risolutore, corner a favore del Lecce che è sotto di un gol. Manca un minuto e mezzo in pratica alla conclusione, anzi 2 minuti e mezzo alla conclusione della partita, 4 minuti di recupero, sta concludendosi il secondo dei minuti concessi. Sì, bandierina di sinistra, è pronto Gallo alla battuta, l'arbitro ha da risolvere situazioni in area, forse sta ascoltando qualche segnalazione dal VAR, perché facendo di allontanarsi a chi si fa intorno a lui, qualche episodio in area di rigore forse da verificare, e c'è da semplicemente non c'è nulla di così grave come sospettavamo, il cambio semplicemente da calcio d'angolo a rimessa dal fondo a favore del Bologna. Andiamo a Catanzaro evidentemente per il finale.
2: Vai fino al termine di Lecce a Bologna, vai Carmignani.
0: Grazie, minuto.
1: Sì, e allora scusatemi, io intervengo perché vi do il finale di Catanzaro-Mantova al Ceravolo. Il Mantova ha battuto il Catanzaro per 3-1 e dunque è tutto dal Ceravolo. A voi Lecce.
0: Grazie, siamo al terzo dei 4 minuti di recupero concessi dall'arbitro Pareto che a poco fa ha indicato la rimessa dal fondo. Bologna che può dunque ripartire, l'ha già fatto con il rinvio lungo, tra poco saremo a meno 60 secondi dalla fine, rinvio lungo da parte di Pessina, dalle parti di Bernardeschi che però perde contatto con il pallone, è a favore di un Lecce che può ripartire sotto di un gol, sta forse meritando secondo me quantomeno il pari in questa gara che con generosità ma anche con grande qualità nel secondo tempo ha visto i salentini raggiungere il pari, può essere risorpassati dal Bologna. C'è un fallo in difesa da parte, se non erro, di Elazusi, potrebbe essere anche finito, dovrebbe essere lui il giocatore finito sul taccuino di Pairetto. Rimessa, calcio di punizione che sarà a favore del Lecce. Siamo a una decina di metri avanti rispetto alla linea del centrocampo, spostati sulla destra, c'è Danilo Veiga pronto, l'autore dell'assist per il gol del pari di Fatah, arriva al lungo traversone in area di rigore, di testa ancora Egg, riesce ad allontanare, scusate, non Egg ma Elland ad allontanare, Elland ha preso il posto di Egg ma arriva un altro traversone, un contro traversone, Gandelman riesce a sfiorare il pallone, a rimetterlo in avanti per un avversario che però riesce a contenere l'avanzata di Jebel che poteva andare a cercare fortuna su questa sorta di filtrante di testa prodotto da Gandelman. È scaduto il quarto minuto di recupero, rinvio lungo da parte di Pessina, palla dall'altra parte dove c'è Falcone, contro rinvio per la testa di Siebert che si mantiene in avanti come centravanti aggiunto, buona la sponda sulla destra per Andri, attenzione, prova e riesce a superare un avversario, non il secondo, è costretto a temporeggiare, a soffiargli il pallone, arriva la controstrezzata ancora del numero 11 del Lecce, non arriva però il tentativo di tocco in area perché c'è un intervento falloso, la partita si concluderà con ogni probabilità con una sorta di calcio d'angolo corto, molto vicino allo spigolo alto dell'area di rigore, c'è anche Falcone che subodora la possibilità, ultima possibilità per una deviazione in porta. Ricordiamo che con una papera di Pessina è arrivato il colpo di testa da parte di Fatah, altre uscitacce da parte del portiere del Bologna stavano concedendo gioie ai salentini, potrebbero replicare con il tentativo calcio di punizione di Danilo Veiga di andare a crossare in area dove ci sono in sostanza 8 uomini in maglia giallorossa, una in maglia fucsia, è quella di Falcone, portiere del Lecce, va a saltare anche lui, arriva il traversone per la testa di Thiago Gabriel, palla alta sopra la traversa, nulla di fatto, si disperano i giocatori del Lecce, esultano quelli del Bologna, è finita. 2-1 per il Bologna, prima vittoria stagionale per gli uomini di Palladino. Studio.
2: Andiamo ai commenti allora, cominciando dalla vittoria della Lazio, ancora capolista con l'Inter, che ha battuto il Monza. Daniele Fortuna.
3: Sì, 16 punti con tanta sofferenza nel secondo tempo, si è appena concluso una sorta di giro di campo della Lazio, perché le curve sono praticamente vuote, gli spettatori si concentrano per lo più nelle tribune, tribuna Tevere in maggioranza. La vittoria con un ottimo primo tempo della Lazio, aperto meravigliosamente dal gol bellissimo da fuori di Nuno Tavares, poi il raddoppio di Isaksen con gran assist di Noslin, premiato alla fine come miglior giocatore della partita. Il Monza frastornato nel primo tempo, è stato anche espulso Lucchesi, fallo su Noslin lanciato a rete, poi nella ripresa in 10 contro 11 il gol immediato che ha riaperto la sfida di Goglicizze. Lazio in confusione e diverse occasioni per pareggiare per il Monza, protagonista anche Mandas in un paio di circostanze su Dani Mota per esempio, per due volte Birindelli ha sbagliato, ha avuto la possibilità del pareggio anche Varela. Nel finale il risveglio della Lazio con il primo gol in maglia biancoceleste di Pinamonti, l'assistenza tecnica è stata di Federico Foroni e di Davide Santi Marrocchi. La Lazio ha battuto il Monza per 3-1. Linea allo studio.
2: Grazie, c'è la prima vittoria del Bologna che passa a Lecce, Bologna targato Palladino. Sentiamo Diego Carmignani.
0: Vittoria soffertissima per il Bologna, forse qualcosa in più meritava il Lecce, è finita 2-1, ricordo con anche le marcature dell'incontro, una prima parte di gara senza grandi emozioni, stato il Bologna però più vicino al gol, la prima c'è stata l'acrobazia, la rovesciata dentro l'area con assist lungo di Cambiaghi e la conclusione aerea di un ritrovato Riccardo Orsolini. Lecce battagliero nella ripresa, ha sfiorato il gol del pari a ripetizione su una papera di Pessina, è arrivata la deviazione di Fatà, un altro dei giovani lanciati da Eusebio Di Francesco in attacco, è riuscita a trovare la deviazione proprio approfittando dell'incertezza del giovanissimo portiere convocato anche dal CT della nostra nazionale Mancini, e dall'altra parte poi sono stati utili i cambi per trovare i tre punti finali di Raffaele Palladino, anche qua giocatori appena arrivati nel nostro campionato da studiare e anche utili per la causa, se è il caso di Jay Anem che ha preso il peso del posto di Piccoli come attaccante di riferimento in area, deviazione, ancora l'assist, un infaticabile Cambiaghi l'ha fornito lui, sotto misura il tocco a beffare Falcone. Altre chance sono arrivate anche nei minuti a seguire per il Lecce, che è stato sicuramente autore di una prova positiva, meglio forse il Bologna dal punto di vista della concretezza e della qualità espressa. Arrivano i primi tre punti per la squadra guidata da due partite da Raffaele Palladino, nuovo stop per un Lecce che comunque ha giocato alla pari con una squadra forse più quotata, seconda, due partite con vittoria, quattro sconfitte, questo è il bilancio delle prime sei partite. Grazie a Francesco Capotorto per l'assistenza tecnica, linea che torna allo studio.
2: Bene, alla luce di questi risultati, questa è la nuova classifica della Serie A dopo la sesta giornata, Inter e Lazio 16 punti che comandano la classifica, Roma 14, Cagliari 12, Milan e Como 11, Juventus, Napoli e Frosinone 10, Sassuolo 7, Atalanta e Lecce 6, Bologna 5, Udinese, Torino, Monza, Genova, Parma e Fiorentina 4, chiude il Venezia con 0 punti, mancano ancora però all'appello 4 partite, alle 18 Sassuolo-Milan, alle 20.45 Cagliari-Juventus, domani invece Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. La classifica della Serie B invece vede il Palermo al comando con 16 punti, poi Mantova 14, su Tirol 12, Ascoli 11, Avellino-Modena-Pisa e Benevento 10, Verona-Padova-Cesena-Arezzo 7, Empoli-Entella-Cremonese 6, Vicenza 5, Sampdoria 4, Catanzaro 3, Juve Stabia 2, Carrarese 1, la Juve Stabia a 2 punti di penalizzazione e ovviamente alle 17.15 Padova Carrarese, alle 19.30 invece Modena Verona. Chiudiamo qui la puntata odierna di Tutto il Calcio, minuto per minuto, ringraziando per l'organizzazione Giorgio Favilla e Rossella Lacommare, Ombretta Conti in regia, Andrea Boccia in redazione, alla parte tecnica Marco Mascia, Andrea Di Marco, la sala controllo di Via Asiago. Grazie a tutti i colleghi della TGR per essere stati con noi e aver contribuito alla messa in onda della puntata odierna. Ci sentiamo tra poco con Domenica Sport e con Fulvio Collovati. Grazie per l'ascolto. La linea alla GR1.
9: Abbiamo trasmesso tutto il calcio minuto per minuto.
10: Radio 1, un mondo da sentire.
11: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
12: Infatti.
11: E perché nella foto sei su un palco?
12: È una storia lunga.
11: Quanto lunga?
12: Fino alle 5 del mattino.
11: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
13: GR1.
14: In studio Vanessa Giovagnoli, il Papa durante l'Angelus ha annunciato che si sottoporrà a un intervento chirurgico per l'asportazione di un nodulo al polmone. L'operazione è forse già martedì al Policlinico Gemelli di Roma. Sentiamo le parole di Leone XIV.
15: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
14: Il capo dello Stato Mattarella fa sapere al pontefice che il popolo italiano gli è vicino. Vicinanza ha espresso Giorgia Meloni. La serenità con cui ne ha parlato all'Angelus ci rincuora.

0: è una novità per me, diteci quando inizierà e l'accetteremo. Il post di Trump arriva dopo ore di fortissima tensione con Zelensky, che oggi in un'intervista alla ABC si era detto disponibile a indire elezioni se Putin avesse accettato una tregua di 60 giorni che consentisse di organizzarle. Spetta al nostro popolo scegliere il presidente, aveva aggiunto Zelensky, che per la verità già in altre occasioni aveva ventilato la possibilità di andare al voto durante un cessate il fuoco. Questa volta però, dopo le durissime parole pronunciate ieri da Trump, è ora che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, uno che sia capace di raggiungere un accordo. Parole pronunciate dopo che il tycoon aveva intimato più volte a Zelensky di smettere di colpire le raffinerie russe e lo aveva ribadito ancora ieri dopo l'accordo sul diesel di Mosca raggiunto, secondo indiscrezioni, proprio perché il presidente ucraino continuava a bersagliare le raffinerie di Mosca. Oggi Zelensky aveva risposto laconico anche a questo, scrivendo su X: smetteremo quando lo farà anche la Russia.
1: Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh all'indomani del raid attribuito agli Houthi, che ha provocato almeno 12 morti e 300 feriti. Colpito uno dei terminal dove è scoppiato un incendio, i vigili del fuoco sono ancora al lavoro. Intercettato anche un missile vicino allo scalo. In precedenza le forze governative yemenite hanno confermato di avere bombardato diverse postazioni dei ribelli filo-iraniani. Attaccato anche l'aeroporto di Sana'a, controllato dagli Houthi. Sala 139, il numero delle vittime del naufragio al largo di Djibouti avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre, ma reso noto dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni dell'ONU soltanto oggi. Tra loro anche 15 bambini. Si cercano ancora 84 persone disperse in mare. Secondo quanto riportato dai sopravvissuti, tutti etiopi, l'imbarcazione diretta nello Yemen si sarebbe capovolta con a bordo 305 persone. Giornata nazionale delle vittime del lavoro, da gennaio ad agosto aumentano i morti, 700, le denunce di incidenti e di malattie professionali. Dati ricordati a Lungarone, luogo del disastro del Vajont, durante le celebrazioni ufficiali dell'Associazione Nazionale Mutilati sul Lavoro. Il presidente Amedeo Bozzer chiede di combattere precarietà e irregolarità rafforzando i controlli e creando una procura nazionale apposita. Rilanciata anche la richiesta di istituire la fattispecie di reato di omicidio sul lavoro, già prevista da un disegno di legge. Ascoltiamolo.
2: Abbiamo chiuso un 2025 con 1.198 morti denunciati e un record di malattie professionali che risale a oltre 26 anni. Ora i numeri sono tutti in crescita.
1: A Bruxelles la manifestazione organizzata da Coalizione Clima Belgio, una rete di associazioni, sindacati e agricoltori, in vista della riunione dei ministri europei dell'ambiente prevista domani. I dimostranti chiedono che Bruxelles non abbassi la guardia sulle politiche climatiche. Ascoltiamo Chiara Martinelli, direttrice Climate Action Europe.
3: Vogliamo fare in modo che l'agenda climatica ritorni come priorità nell'agenda politica dei paesi europei, che si interrompa quell'ondata di deregolamentazione ambientale, climatica e energetica, che vengano messe in atto delle misure affinché chi inquina paghi.
1: Adesso c'è il meteo, poi domenica sport.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Meteo Radio.
6: Previsioni del tempo in Europa. L'alta pressione sul settore centro-occidentale assicura condizioni di generale stabilità atmosferica su gran parte dell'Europa meridionale e centrale. Di contro, una depressione ad ovest dell'Islanda mantiene una corrente umida ed instabile sull'Atlantico settentrionale, mentre un fronte nuvoloso legato ad un'altra bassa pressione sull'Europa orientale porta precipitazioni tra Scandinavia, Paesi Baltici e Mar Nero. Iniziamo con Lisbona, in Portogallo, dove la giornata sarà asciutta e soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso, e temperatura tra 16 e 25 gradi. A Dublino, in Irlanda, tempo instabile e piovoso dal pomeriggio, con tempo che tende al peggioramento, temperature comprese tra 13 e 20 gradi. Ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, cielo coperto con piogge e rovesci in arrivo dalla sera, dovuti al

0: passaggio del sistema frontale, con temperature tra 13 e 18 gradi, tempo che migliora ad Oslo, in Norvegia, con poche nubi. Giornata sicuramente più fredda, con temperature tra 5 e 10 gradi. A Budapest, in Ungheria, tempo ancora in prevalenza asciutto, con nuvolosità alternata a decise schiarite, temperature tra 7 e 16 gradi. A Bucarest, in Romania, peggiorano le condizioni del tempo, con una nuvolosità compatta e precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra gli 11 gradi di minima e i 16 di massima. Chiudiamo con Atene, che vedrà un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con valori termici tra i 17 e i 25 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.

0: Domenica Sport, le voci del dopogara.
1: La Roma non va oltre lo 0-0 a Como e perde dunque il comando della classifica. Insieme all'Inter si conferma invece la Lazio di Gattuso, che contro il Monza conquista la quinta vittoria su 6 partite disputate. Vince anche il Bologna di Palladino, passato in casa del Lecce alle 18, lo ricordiamo, Sassuolo-Milan, stasera Cagliari-Juventus, domani gli ultimi due anticipi Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. 17:13 minuti, ancora buonasera da Filippo Corsini e ben ritrovati all'ascolto. Ascolto di Domenica Sport qui su Radio 1, andiamo subito a salutare Fulvio Collovati. Ciao Fulvio.
2: Ciao Filippo, buonasera a tutti i radioascoltatori.
1: Vi ricordo che potete scrivere i vostri commenti, e molti di voi lo hanno già fatto, al 335-699-2949. Arrivano, Fulvio, parecchi complimenti su Rino Gattuso. Bisogna riconoscere che sta andando davvero oltre quello che si era previsto, almeno all'inizio di questa stagione, no? Facciamo i complimenti alla Lazio.
2: Direi di sì, perché diciamo la verità, si parla di Inter che vince facile, che è prima in classifica, che probabilmente è la candidata per vincere lo scudetto, si parla della Roma, si parla di altre pretendenti, non so, si parla poco della Lazio. Io penso che Gattuso stia facendo veramente, con 5 vittorie come hai detto tu, un pareggio, prima in classifica, non ha mai perso. È vero che non ha le coppe, per cui, però adesso non possiamo dire, perché c'è stata questa lunga sosta, per cui Gattuso ha rigenerato una squadra su tutti i Frattesi e Isaksen, ed è una squadra che vince, gioca bene, soffre, però non molla come non mollava lui dei giocatori.
1: Esatto, è vero che non ha le coppe, ma questo potrebbe essere proprio un vantaggio per lui. Alberto, certo, ci scrive: bravo Rino Gattuso, a metà campionato è già salvo. Sicuramente sono punti in classifica che faranno e fanno molto comodo.
2: Non è l'obiettivo di Rino questo, certamente.
1: Quello no, però arriveranno momenti difficili, perché arrivano per tutti.
2: Assolutamente, arriveranno momenti difficili, arriveranno anche scontri diretti, però insomma ha già incontrato il Milan, per esempio. Cioè è una squadra che io vedo giocatori che tornano dalle nazionali, tipo Isaksen, rigenerati, insomma il lavoro che sta facendo è un lavoro. È stata una partita, io l'ho seguita oggi, una partita sofferta, anche in inferiorità numerica il Monza ha dato filo da torcere alla Lazio, però poi alla fine ha fatto 3-1, poteva fare 4-1, è una squadra che fino alla fine non molla mai.
1: Allora, in attesa di parlare degli altri risultati, andiamo, visto che sono le 17:16 minuti in questo istante, andiamo a Padova, perché si gioca il posticipo di B. Padova-Carrarese dovrebbe aver preso il via, fischio d'inizio previsto alle 17:15. Per noi a Padova, Dario Giordo, buon pomeriggio con le formazioni.
3: Buon pomeriggio dallo stadio Euganeo. Antonio Calabro contro il suo passato più recente e più glorioso. Il tecnico del Padova ritrova ad avversario proprio la Carrarese, la squadra che ha guidato una storica promozione in Serie B e a 2 salvezze consecutive. Oggi però non si fanno prigionieri, almeno questa è la volontà del Padova. L'obiettivo è quello di fare 3 punti per rimanere aggrappato al gruppone a quota 10 punti per la Carrarese, ancora senza vittorie. Sarà fondamentale comunque fare punti. Allora, subito le formazioni, partendo dal Padova, che il tecnico, appunto, Antonio Calabro, schiera probabilmente col 3-4-1-2, Sorrentino fra i pali, Della Valle, il capitano Lovato e Sgarbi, la linea difensiva Capelli, Zuelli, Fusi e Cocchi a centrocampo, Caprari sulla tre quarti, Bortolussi e Moro la coppia d'attacco. Risponde la Carrarese di Guido Pagliuca, oggi squalificato, al suo posto Bruno Battista. Ricordiamo Pagliuca tra l'altro all'esordio proprio alla guida della Carrarese. Allora, l'11 titolare, Pizzignacco fra i pali, Ruggeri, Oliana e Reale la linea difensiva, il modulo probabilmente il 3-5-2, Belloni, Braunöder, il capitano Schiavi, Parlanti e Rui a centrocampo, Rubino e Abiuso la coppia d'attacco. Claudio Allegretta della sezione di Molfetta è il direttore di gara. 22 gradi a Padova, cielo nuvoloso, padroni di casa in completo bianco con bordi rossi, Carrarese in completo giallo. Si gioca da 20 secondi naturalmente, Padova Carrarese 0-0, però è tutto, linea allo studio.
1: Grazie Dario Giordo. Fulvio Collovati, allora volevo chiederti delle altre grandi, e la vittoria dell'Inter ieri in casa con il Parma non fa notizia, volevo volevo chiederti se hai visto lo 0-0 oggi di Como-Roma, la Roma che ha giocato per quasi tutto il secondo tempo in 10 vista l'espulsione di Malen, di solito correttissimo, però ha messo col piede a martello che non è stato perdonato da Fabbri. Dimmi che cosa ne pensi della partita, vai.
2: Allora, innanzitutto c'è da dire che è il primo in un campionato dove abbiamo elogiato Filippo fino a prima della sosta, un campionato dove si era assegnati mi pare 53 reti, insomma cosa impensabile all'inizio del campionato, il primo 0-0 tra due squadre che francamente non ci aspettavamo questo tipo di risultato, per cui sono squadre che giocano a calcio, giocano bene. Il Como che ha avuto la possibilità in superiorità numerica dopo l'espulsione di Malen, tra l'altro contestata anche da Gasperini, perché io ho sentito anche le dichiarazioni del dopo gara, Gasperini ha detto ma forse non andava, secondo me andava espulso per l'entrata un po' ingenua ma anche intempestiva da parte di Malen.
1: Sì, Gasperini però, si lamenta per un fallo precedente, però proprio
2: per un fallo precedente, sì. Si lamenta per il fallo precedente che era stato fatto su di lui. Però insomma l'espulsione ci stava tutta, però il Como conferma un po' che in un momento un po', non dico di difficoltà, perché insomma ha perso la partita prima della sosta, pareggiato oggi in superiorità numerica, non riesce a far sua questa gara, insomma la Roma conferma la solidità difensiva che ha dimostrato nelle partite precedenti.
1: Allora, Como-Roma, partita che ci ha raccontato oggi Francesco Repice, che poi nel dopo gara ha intervistato i due allenatori. Cominciamo proprio da Gasperini e sentiamo che cosa ha detto
4: Giampiero Gasperini alla vigilia di questa partita. Non dico incognite, preoccupazioni, l'assenza di Svilar, l'assenza di Cristante, qualche problemino in giro. Poi però il campo dice un'altra cosa.
5: Sono molto soddisfatto di questi ragazzi per la difficoltà della partita, per come abbiamo giocato per un'ora, per come abbiamo giocato per la mezz'ora finale. Chiaramente in inferiorità numerica non era facile con una squadra forte come il Como. Globalmente usciamo da questa prestazione come ci eravamo lasciati 3 settimane fa, con fiducia, con morale, con condizione e con l'intenzione di andare avanti.
4: Ecco perché nel compo della partita, azioni da gol Como praticamente nessuna, la Roma le due opportunità le ha avute, la giocata di Malen su Dybala nel primo tempo è una roba da fantascienza, e Dybala per il resto della partita, io sono commovente.
5: Ma sì, devo dire un po' da parte di tutti, Dybala è quello che risalta di più perché era là da solo in mezzo a due e si è mosso con una capacità tattica e tecnica straordinaria. Io ero partito inizialmente dopo l'espulsione, pensavo di toglierlo, e invece lui è stato un riferimento offensivo e difensivo di alto livello. Poi la partita è andata così, era una bellissima partita, un peccato che siamo rimasti in 10. Abbiamo fatto un primo tempo sicuramente in fiducia, abbiamo avuto anche l'opportunità di andare in vantaggio, e poi quando siamo rimasti in 10 ci siamo comunque difesi con lucidità, con ordine, e non era facile contro il Como.
1: Questo era Gasperini, ha sentito Fulvio Collovati, insomma certo. Dybala ormai le gioca tutte.
2: Beh,
1: fino all'ultimo.
2: Guarda, mi è stato chiesto un giudizio proprio ieri sulla differenza, che chiaramente c'è da constatare anche l'età diversa, tra Nico Paz e Dybala, che sono due straordinari trequartisti, giocatori. È chiaro che in questo momento Dybala è Dybala, non c'è niente da fare, quando sta bene. Poi Dybala a volte viene messo in discussione perché le gioca tutte, come dici tu, prima magari non le giocava tutte perché magari si infortunava spesso e tutto, però in questo momento indubbiamente oggi per esempio Nico Paz non lo è stato, Dybala è stato un punto di riferimento costante per la Roma, per cui è un valore aggiunto come seconda punta, come trequartista, e speriamo per la Roma che duri con questa fisicità che ha e tonicità che ha in questo momento. Fammi dire una cosa su Gollini, perché sai che Svilar è uno dei migliori portieri.
1: Come no?
2: Che ci siano in
1: non
2: circolazione.
1: Non si è sentita la mancanza.
2: Non si è sentita la mancanza, perché vogliamo dire, cioè ogni tanto critichiamo i portieri per gli errori, ma il portiere è un uomo solo, per cui va secondo me elogiato Gollini, che non giocava da tempo, voluto da Gasperini perché l'aveva avuto anche all'Atalanta. Gollini ha dimostrato di essere super oggi, per cui un ottimo secondo portiere.
1: Sì, estremamente pronto e reattivo. Prima di sentire Cesc Fabregas, sentiamo un aggiornamento flash da Padova Carrarese, ancora Dario Giordo, vai.
3: Sì, ci avviciniamo al sesto allo stadio Euganeo, 0-0 fra Padova e Carrarese. Due minuti fa però pericolosi i padroni di casa con una conclusione da parte di Capelli, con il portiere della Carrarese Pizzignaco battuto, ma decisivo l'intervento di testa quasi sulla linea di porta da parte del centrale difensivo della Carrarese Oliana a sventare ulteriori pericoli. Sesto minuto passato da qualche secondo, a Padova il punteggio Padova 0, Carrarese 0. Linea allo studio.
1: Bene, ora come annunciato andiamo in casa del Como. Cesc Fabregas sempre al microfono di Francesco Repice.
4: La partita era, come si era annunciata, complicata, magari qualcuno se l'aspettava più spettacolare, poi però le partite hanno il loro corso, la loro storia e vanno per conto loro, ecco.
6: Sì, spettacolare in che senso?
4: No, con più tiri in porta da una parte e dall'altra.
6: Ci sono tantissime cose a pensare. Prima partita dopo tre giorni o due giorni che hanno arrivato tutti della nazionale, partita alle 12:30. Queste partite sono belle alle notte, alla sera, tu lo sai, beh, io come giocatore te lo dico, non è la stessa cosa giocare alle 12:30 e giocare alle 6.
4: Anche per il cibo, la colazione, le cose, cambia tutto.
6: Tutto, l'energia, tutto, anche per i tifosi. Per questo, ripeto, questo è già la prima dinamica e dopo a me mi è sembrata una bella partita, dai. 11 contro 11 è stata una partita di tante occasioni, noi abbiamo dovuto far meglio sicuramente quel 30 minuti con un vantaggio, però ci sono di cose che si possono portare a casa positive.
4: Giustamente hai cercato di allargare il campo, no? In superiorità numerica, dentro gli esterni veloci per cercare di aprire la Roma, l'organizzazione difensiva della Roma però insomma ha tenuto, ma forse il pallone si muoveva un pochino troppo lento, ma aspettavo più velocità nella sì, trasmissione.
6: Ovviamente che ripeto, non è alibi niente, però quando il campo va più veloce alla sera il calcio diventa più veloce e quando la erba è seca il campo diventa più lento, però questo non è un alibi, questa è una realtà che succede a tutti, però anche bravo loro che hanno fatto un capolavoro difensivamente e noi abbiamo provato però non abbiamo trovato quel momento là.
4: Interpretazioni arbitrali, mi scoccio a parlarne ma bisogna parlarne per dovere di cronaca, io tendo sempre ad evitare queste cose. Primo tempo, il fallo di Wesley ai danni di Diao, secondo tempo l'espulsione di Donny Mallen che qualcuno ha creduto essere un po' eccessiva, dalla panchina come si vedono queste cose? Meglio, da calciatore, da allenatore.
6: No, io la De Mallen non l'hai visto perché era allo stesso posto di Diao, però Diao non c'era nessuno, era un uno contro uno che l'aveva pulito, allora l'hai visto chiarissima la di Diao, anche io ho visto che la gamba li faceva così, allora per me è quella sì che è una espulsione incredibile. E dopo la De Mallen sinceramente l'hai visto adesso, però la ripetizione della TV non è benissima, però mi sembra anche una espulsione netta.
1: Vabbè, espulsione netta, dice Fabregas da ex calciatore no. Di grandissimo livello. Però
2: Filippo, posso dire una cosa? Ha detto una cosa che i nostri radioascoltatori devono capire, cioè un conto è giocare la sera, un conto è giocare. Io capisco i diritti televisivi, ci mancherebbe altro. Ma giocare a mezzogiorno e 30, una partita così importante, o anche altre partite, ti cambia il metabolismo, ti cambia completamente il modo di concepire la gara, tu non mangi, tutto non mangi.
1: Fai cambi completamente il programma.
2: Fai certo. Una ricca colazione alla mattina, una ricca colazione e poi alle 10, perché alle 10 parti già per andare al campo.
1: È tutta un'altra cosa. Allora aspetta, questo è un argomento interessante, ci torneremo, ma adesso andiamo all'Olimpico perché ci chiama Daniele Fortuna, credo con un ospite in diretta. Sentiamolo. Daniele.
7: Eccoci. Non puoi andare live.
1: Non si può andare live, lo abbiamo sentito in diretta.
7: L'avete capito? E allora nulla, registreremo poi adesso l'intervista con Andrea Pinamonti. Ci sono delle regole che rispettiamo e quindi ci sentiamo tra poco.
1: Non le ho capite, comunque poi ne parleremo di queste regole. Non possiamo andare in diretta, anche perché ci andiamo sempre in diretta. Comunque, Fulvio Collovati, allora. Sì, cambia completamente il metabolismo giocando alle 12:30, però ormai è una regola e un'abitudine in Italia che ormai è subentrata da anni. Piuttosto mercoledì sia Como che Roma saranno impegnate in Champions. Il Como andrà in Olanda contro il Feyenoord, la Roma riceverà il Real Madrid con José Mourinho che tornerà a casa. Dunque sicuramente due ostacoli piuttosto alti. Il Como è un pochino forse si è appannato rispetto alla splendida squadra dell'inizio.
2: Direi di sì. Direi di sì. Adesso, al di là delle dichiarazioni di Fabregas, che è molto, molto lucido, molto bravo, è un ottimo allenatore, il Como ha perso un pochino, ha perso la partita precedente, come avevo detto.
1: Allora aspetta Fulvio, ritorniamo all'Olimpico, perché questa volta dovremmo averlo in diretta. Sentiamolo, Daniele Fortuna.
8: Sì, abbiamo Ivan Juric, l'allenatore del Monza, per parlare di questa sconfitta, per parlare di un ottimo secondo tempo e di un primo tempo invece con troppe distrazioni. È una sintesi corretta?
9: No, assolutamente, cioè primo tempo brutto, per prima volta che capita da quando sono a Monza, proprio non mi è piaciuto niente, né atteggiamento, né tecnicamente, né, non c'è un elemento che si salva. Secondo tempo un atteggiamento ottimo, la squadra ha alzato il livello con Novi che hanno dato una spinta importantissima e abbiamo sfiorato per pareggio, penso 3-4 volte veramente nitide, è stato bravissimo portiere.
8: Come lo spiega?
9: Evidentemente, cioè, quando si fa un brutto tempo così, cioè, ho sbagliato io qualcosina sicuramente, poi devo analizzare bene, perché fino adesso ragazzi hanno risposto sempre bene, invece oggi niente, molto deluso dal primo tempo come ci siamo presentati. Mi rimane secondo, dove penso che la mia squadra ha le carte in regola per lottare per salvarsi.
8: È una squadra, e poi la passo allo studio, così mi viene da pensare, più offensiva, che ha più qualità offensive che difensive, ma complessivamente, non mi sto riferendo ai singoli giocatori. Mi viene da pensare questo dopo aver visto anche la partita con il Lecce e altre partite che avete fatto.
9: No, penso che oggi volevo fare con 2-3 quartisti puri e non abbiamo migliorato la squadra, anzi l'abbiamo peggiorata, ma non per colpa loro, per colpa di atteggiamento, non mi è piaciuto, però non abbiamo alzato il livello, quello che pensavamo che magari con loro due riesce a alzare. Evidentemente non siamo pronti ancora e via, posticipiamo un po' il processo. Il secondo tempo mi è piaciuto molto di più perché eravamo una squadra vera e abbiamo creato tantissimo.
8: Lo studio.
1: Mister Juric, buonasera, è stato molto onesto, sera. Ha detto ho sbagliato forse qualcosina io. In che cosa ha sbagliato? Forse lo schieramento iniziale, come ha detto poco fa, mettere 2-3 quartisti puri subito all'inizio?
9: No, cioè, sì, cioè, alla fine a posteriori, sai, cioè, pensi e bisogna essere anche abbastanza sinceri e giusti e non abbiamo retto, cioè non abbiamo retto fisicamente, dinamicità, ma non per solo 2-3 quartisti. Cioè anche altri ragazzi non hanno fatto a livello quello che abbiamo fatto sempre, per cui sì, cioè quando vedi così e poi diventi più tosto secondo tempo con 10 ragazzi che sono entrati, devo dire che sono entrati giusti, hanno cominciato a vincere contrasti, ripartire, cose giuste, comunque è un segnale anche questo per capire bene la situazione, no?
1: Sentiamo Fulvio Collovati, l'ultima per Mister Juve.
2: Io saluto Juve, io invece faccio i complimenti, al di là della sconfitta, è chiaro che non, è difficile fare complimenti quando vieni sconfitto così, però io ho visto un Monza nel secondo tempo, soprattutto in inferiorità numerico, caro Ivan, con un'identità precisa, il gol annullato per fuorigioco Varela, 3-4 occasioni avute dove il Monza in inferiorità numerica poteva pareggiare, per cui è una squadra che se gioca a questi ritmi non avrà problemi a salvarsi, secondo me.
9: No, cioè avremo dei problemi secondo me, cioè, mi aspettavo, devo dire, molto di più primo tempo, cioè penso che abbiamo fatto sì, buoni lavori, pensavo mettere più qualità, che avremo più gioco, più tutto, è andata male. Secondo tempo, come hai detto te, cioè, ho visto la mia squadra, questa che fino adesso ha meritato molto di più su tutti i campi e ha messo in grande difficoltà Lazio anche con 10 giocatori.
1: Bene, grazie Juric, grazie
9: a voi,
1: grazie davvero. Allora arrivano tanti messaggi anche sul Napoli, Fulvio Collovati,
2: sì.
1: Anche Alessandra da Napoli, grande tifosa, ci scrive.
3: Chiedo scusa, Filippo, sì. Corsini, prego, intervengo da Padova. cambiato il punteggio allo stadio Euganeo un minuto fa circa, il vantaggio della Carrarese con Rubino su cross di Parlanti, colpo di testa in tuffo, è vantaggio della squadra ospite che torna al gol dopo tre turni. 15 minuti 20 secondi allo stadio Euganeo, il punteggio Padova 0, Carrarese 1. E linea allo studio.
1: Grazie Dario Giordo. Allora ci scrivono da Napoli, appunto, ieri è cominciato un altro campionato, ieri finalmente Allegri ci ha convinto, e poi ti chiedono, Fulvio, se che cosa ne pensi del Napoli, può competere ancora per lo scudetto, ci scrive Vincenzo da Bologna.
2: Allora, per lo caro Vincenzo, sarò molto chiaro, molto onesto, perché bisogna essere onesti. Per lo scudetto forse eccessivo, perché vedo l'Inter che ha qualcosa in più rispetto al Napoli, però è un Napoli che si è ripreso. Io adesso voglio vedere a Napoli, dato che è una piazza che frequento, Filippo, tutti quelli contro De Bruyne. Ah, De Bruyne finito, viene impiegato male, De Bruyne così. Allora, ieri De Bruyne è stato il trascinatore del Napoli. Oltre che essere il trascinatore, Allegri gli ha dato un ruolo diverso, chiaramente più libero di agire. Ha giocato con la difesa a tre invece che con la difesa a due, per cui è un Napoli anche tatticamente cambiato, diverso da Allegri che ha cambiato atteggiamento. È un Napoli che sicuramente può entrare nelle prime quattro. Trovo un po' eccessivo che possa riprendersi per lo scudetto, anche se il campionato è lunghissimo. Però è un Napoli che ha alternative, si sta riprendendo dagli infortuni. Tieni presente che, ecco, Vergara, l'ultimo giocatore della nazionale, ieri non c'era, era infortunato, per cui c'era Politano addirittura in panchina, per cui è un Napoli che si sta riprendendo. Trovo difficile per lo scudetto, però tra le prime quattro sicuramente lotterà.
1: Allora, ancora Alessandra da Napoli, che dice: ieri appunto ha cominciato un altro campionato, Allegri ieri ci ha convinto, e poi dice che tu ieri hai detto che aboliresti la ripartenza dal basso, forse ti riferivi al primo gol preso dal Parma. Bisogna saperla fare, giusto Fulvio? Ormai insomma,
2: io
1: anche se qualcosa sta cambiando in queste ripartenze.
2: Vedo che mi ascoltano. No, io non lo so se qualcosa sta cambiando o no. Noi dobbiamo, ci mancherebbe altro. Io ho giocato insieme a giocatori che ho contro, tipo Rudy Kroll, lo dico sempre, Franco Baresi, che la costruzione dal basso la facevano 50 anni fa. Adesso è diventato di moda questo termine, costruire dal basso, per cui noto che a volte, il caso di ieri della partita di Inter-Parma, il portiere che serve un giocatore al limite dell'area con alle spalle due giocatori, l'Inter prende palla e Sugic fa gol. Cioè, questo significa mettere in difficoltà un proprio compagno, un tuo compagno, per cui a volte non è vero. Mi ricordo che Lidom diceva: non è vergognoso lanciare lungo, e stiamo parlando di un maestro del calcio, per cui a volte anche darla sulla punta, la palla, il pallone, non è vergognoso, non serve sempre iniziare l'azione dal basso quando si vedono errori madornali come quello di ieri.
1: No, non c'è dubbio. Allora, visto che a Padova è cambiato il punteggio, torniamo da Dario Giordo. Padova, Carrarese, ricordiamo ancora che cosa è successo. Dario, vai.
3: 18:40, Euganeo, Padova 0, Carrarese 1, il gol al 14°. Intanto insiste la Carrarese, una conclusione da circa 20 metri di Parlanti, costretto al tuffo il portiere del Padova Sorrentino, palla che è uscita ma non di tantissimo. Dicevo, al 14°, il gol molto bello di testa di Rubino, una fuga sulla fascia destra da parte di Parlanti, il traversone, molto spazio per il numero 10 della Carrarese per colpire, ma davvero pregevole l'esecuzione in tuffo di testa. Nulla da fare per l'estremo difensore del Padova Sorrentino, possesso palla ancora per la Carrarese, 19:15, attenzione, la Carrarese ancora all'interno dell'area di rigore, sempre con Rubino, conclusione di piatto destro però ribattuta da un difensore del Padova, Padova decisamente in difficoltà dopo la rete del vantaggio dei toscani, 19:30 allo stadio Euganeo, Padova 0, Carrarese 1, studio.
1: Oh, allora intanto vi ricordo, alle 18 ci sarà il Milan, intanto Fulvio anche in questo caso tu insomma giochi in casa con il Milan, arrivano molte critiche ancora per Amorim. Attilio da Varese ci scrive: complimenti a Gattuso, c'è fortuna. Allora, dovremmo avere Gattuso. Torniamo all'Olimpico, Daniele Fortuna, Lazio Monza, sentiamo, ho azzardato un Gattuso, ma forse non è così. Sentiamo chi c'è al microfono di Fortuna.
10: No, sempre Lazio, Andrea Pinamonti, il gol del 3-1, il primo gol con la maglia della Lazio.
8: con Gattuso c'è stato un abbraccio liberatorio, direi.
10: Sì, buonasera a tutti. Sono felicissimo del mio gol, del mio primo gol, dei tre punti importantissimi, che è la cosa fondamentale. In quell'abbraccio col mister si vede proprio tutto quello che è lo spirito di questo gruppo, cioè che è un gruppo molto unito, che anche nei momenti difficili non si sgretola, e questo è veramente un punto di forza che mi rende orgoglioso di far parte di questo gruppo.
8: Senti, com'è giocare con poco pubblico? Mi chiedo, per voi giocatori si sente, non si sente? A volte si sentono di più i tifosi ospiti. Sappiamo, conosciamo tutti quanti qual è la questione, al momento sembra irrisolvibile, però dal campo come si vive questa cosa?
10: Sicuramente non è facile, perché siamo abituati tutti a conoscere il tifo fantastico che la Lazio, perché i nostri tifosi sono fantastici e sono sempre stati abituati i giocatori a giocare con questo tipo di pubblico, e quindi non è sicuramente facile arrivare qui in uno stadio bello come l'Olimpico e non vedere la curva piena, però come hai detto te, si sanno i motivi che hanno loro. Io non entro in merito di questo, sicuramente noi dobbiamo pensare al campo, fare il meglio possibile, e chi lo sa, magari un domani ne riparleremo.
8: Lo studio, una domanda per Pinamonti.
1: Ecco, Andrea Pinamonti, buonasera e complimenti, state risalendo alla grande, una salita davvero fatta di difficoltà, critiche all'inizio, no? Un mercato contestato, anzi un mercato bloccato, soprattutto tanto scetticismo, anche legato al suo arrivo a Roma, eppure tutto sembra essere dissolto in poche partite, con tanto lavoro, qual è la sua sensazione in questo momento?
10: Una sensazione di felicità, di benessere, perché le critiche fanno parte del gioco, ormai ne siamo tutti abituati, perché ormai si critica a prescindere, quindi non è quello che ci tocca più di tanto, perché l'obiettivo di tutti è quello di dare il massimo per la Lazio, ed è quello che stiamo facendo giorno dopo giorno in allenamento e nelle partite, quindi siamo contenti di questo e sicuramente faremo il massimo per mantenere questo ritmo.
1: Bene, grazie Pinamonti, grazie
10: a voi.
1: Ancora complimenti. Allora aspettiamo Rino Gattuso, intanto dicevo a Fulvio Collovati che arrivano messaggi ancora contro Amorim. Attilio da Varese fa i complimenti a Gattuso, grande uomo professionista che sta a trasmettere l'importanza della maglia ai giocatori. È quello che manca al Milan, che ha scelto Amorim, mi sembra una critica molto pesante e impietosa. Tra poco intanto sentiremo anche Piccinelli che ci racconterà la partita. Dimmi.
2: Non sono d'accordo, puoi criticare Amorim per altri motivi, a parte che dopo sei partite a parte il Milan è davanti, almeno leggo la classifica, è davanti alla Juve in classifica, per cui non è che puoi criticare l'allenatore in questo momento. Piano piano darà un'identità alla propria squadra, ho letto già le formazioni, schiererà Moreira in campo, una squadra molto offensiva. È chiaro che per esempio il giocatore Gonzalo Ramos, oltre che far gol in nazionale, deve far gol di più nel Milan. Poi gli allenatori dipendono molto, Filippo, anche dai giocatori, parliamoci chiaro. La fase difensiva l'ha trovata, al centrocampo vedi che Modric gioca e non gioca perché riconosce di avere ormai 40 anni e oltre una certa età, per cui fa ruotare i giocatori con Rabiot titolare fisso, gli altri li fa ruotare. Io penso che sia una squadra in ripresa, deve trovare un po' di forza offensiva, ecco, con Pulisic e con Gonzalo Ramos.
1: Allora, prima di sentire, tra poco avremo Raffaele Palladino su questa vittoria del Bologna a Lecce, però prima nuovo aggiornamento ancora dal posticipo di B Padova Carrarese, torniamo da Dario Giordo.
3: 24esimo a Leuganeo, il punteggio Padova 0, Carrarese 1, ospiti davvero vicini al raddoppio al 22esimo, Rubino all'altezza del dischetto dopo una ribattuta su una conclusione da parte della difesa padovana, ha controllato la palla, praticamente un calcio di rigore, aveva tanto spazio, tiro a girare, ma conclusione che si è clamorosamente persa sopra la traversa. Padova davvero in difficoltà dopo la rete del vantaggio siglata proprio da Rubino, prova ad attaccare in questo momento. Siamo poco oltre la linea mediana, 24:50, il punteggio allo stadio Euganeo, Padova 0, Carrarese 1, studio.
1: Allora, benissimo, tra poco dicevo Raffaele Palladino, ma potremmo avere anche Rino Gattuso in diretta e dunque poi sentiremo anche Cristiano Piccinelli raccontarci da Reggio Emilia le ultimissime su Sassuolo-Milan, partita molto interessante, anche perché il Sassuolo con le grandi, insomma, riesce sempre a sfoderare prestazioni interessanti. Allora andiamo a Reggio Emilia da Cristiano Piccinelli, sentiamo com'è il clima. Sassuolo-Milan alle 18, a te la linea, Cristiano, buon pomeriggio.
11: Buon pomeriggio, grazie anche a Andrea Neri che cura la parte tecnica. E allora un po' le nostro Fulvio Colovati le formazioni, direi di partire da questo con le scelte dei due allenatori. 4-3-3 per Aquilani con Muric in porta, recuperato il portiere all'ultimo momento, poi da destra a sinistra Van der Brent, Çalhanoğlu, Leisen e Doig, in mezzo al campo Azic, Matic e Baccolà, poi il tridente Berardi, Esposito e Lorientè. 4-4-1-1 per il Milan di Amorin con Maignan in porta, Gila, Gabbia, Pavlovic e Stupignani in difesa, Čubek, Čukwueze e Moreira sugli esterni, in mezzo Rabiot e Musa, poi Pulisic a sostegno della punta che è Gonzalo Ramos, panchina per Modric con anche giocatori molto affaticati per Amorin dalle nazionali, tanti sono partiti, rientrati magari anche all'ultimo momento, dunque un po' di turnover logico per il tecnico portoghese dei rossoneri, che si affida a una formazione comunque collaudata con i due esterni pronti a colpire. Per quanto riguarda invece il Sassuolo, nessun problema di formazioni, ma scelte tattiche con la preferenza di Baccolà rispetto a Torsvet per questa partita da parte di Aquilani. Squadre che adesso stanno facendo il loro ingresso negli spogliatoi per tutte le operazioni pre-gara, grande pubblico soprattutto di fede rossonera qui a Reggio Emilia, stanno occupando praticamente in toto lo spazio di stadio a loro riservato. Tra poco si comincia dunque per questa gara molto importante con il Milan che reduce dalla vittoria per 3-0 contro il Lecce, viene invece dalla sconfitta sul campo del Monza il Sassuolo di Aquilani. A voi studio.
1: Grazie Cristiano Piccinelli. Allora Fulvio, hai sentito, Modric va in panchina nel Milan, Rabiot e Moreira due ormai punti fermi nello scacchiere di Amorim, che cosa ne pensi?
2: Ma guarda, allora Moreira innanzitutto arriva da 3 gol consecutivi in Serie A, tutti subentrando dalla panchina, per cui Amorim lo ha schierato titolare in una sola occasione contro la Juventus, però, quindi fiducia, c'è Salemekers infortunato, per cui fiducia a questo ragazzo di 22 anni, Gonzalo Ramo, e soprattutto fiducia a Pulisic. Tieni presente che Pulisic ha avuto un inizio di stagione un po' in panchina per via degli infortuni e tutto, però fiducia a questo giocatore che ha fatto un gol meraviglioso contro Lecce, per cui secondo me diciamo con Čukwueze e Moreira ai lati e con Pulisic dietro Gonzalo Ramos potrebbe essere la formazione giusta in questo momento dato gli altri infortuni.
1: Allora, sempre in attesa di Rino Gattuso, però torniamo a Lecce, ci sentiamo Raffaele Palladino, il tecnico del Bologna, intervistato da Diego Carmignani.
12: Sono arrivati 3 punti per noi importanti, un piccolo mattoncino che sicuramente è una scintilla che cercavamo, i ragazzi la volevano a tutti i costi perché serviva al gruppo, serviva alla classifica, serve per tante cose, serve per lavorare meglio. Di sicuro insomma ci sono tante cose su cui ancora migliorare, la vittoria non mette da parte sicuramente il miglioramento che c'è da fare. Per noi è iniziato un campionato oggi e quindi prendiamoci questi 3 punti che sono importanti, però insomma testa bassa, lavorare, non abbiamo fatto ancora nulla e sono solo felice per i ragazzi perché meritavano una soddisfazione così.
13: Una partita, una vittoria anche nel segno dei nuovi, se vogliamo, Darmian sicuramente appena arrivato, Enem che ha trovato il segno, Pessina in porta che ha avuto modo anche di insomma di far suo tesoro di quello che ha trovato in nazionale. Parliamo sicuramente di un Bologna nuovo, sia perché il suo allenatore praticamente inizia da oggi, l'altra partita fa testo fino a un certo punto, ma anche per gli interpreti mandati in campo.
12: Sì, ma al di là degli interpreti singoli, noi abbiamo cambiato tutto praticamente da 20 giorni a questa parte, abbiamo cambiato metodologia, sistema di gioco, i principi, abbiamo cambiato tutto davvero, e quindi c'è bisogno di un percorso da fare insieme ai ragazzi. Io la cosa che voglio vedere in questi ragazzi è lo spirito, quello che hanno messo oggi in campo. Poi sulle individualità, Pessina è un ragazzo a cui io credo tanto, la società crede tanto, è giovane, ha bisogno anche lui di sbagliare per crescere, però è una soddisfazione perché tornato dalla nazionale si ritrova titolare nel Bologna, io credo tanto in lui come credo tanto in Skorupski.
1: Allora, questo era Palladino, subentrato a Tedesco il 15 settembre. Sono già tre le panchine saltate in Serie A, intanto ricordiamo, quella della Fiorentina, sì, quella del Bologna e quella del Parma. C'è
2: Palladino ha detto una cosa interessante, secondo me.
1: Allora, cioè... aspetta che abbiamo Rino Gattuso, vai. Dunque adesso andiamo davvero decisi e spediti all'Olimpico, torniamo da Daniele Fortuna, vai.
14: Sì, prima di interagire con voi, vorrei leggere...
1: Buonasera,
14: buonasera a voi. Con un sms al 45514 aiuteremo la Lega del Filo d'Oro a curare i bambini sordociechi. Eccoci qua.
15: Ed eccoci qui per parlare della partita, la vittoria della Lazio, il 3-1 sulla Monza, e secondo me è una partita ricca. Spiego: il primo tempo bello, divertente, con le cose che riescono a memoria. Il secondo tempo con una molta sofferenza per Rino Gattuso in panchina.
14: Di facile lettura. Sembrava la fotocopia della partita col Milan, uguale. Ben giocato il primo tempo, poteva finire sicuramente con 4 gol di scarto. Secondo tempo, pronti via, prendiamo un gol sul calcio piazzato e cominciamo a fare robe un po' a metà. Preventive tutte sbagliate, seconde palle conquistate poco, sono arrivato anche in ritardo per venire ai microfoni perché ho aspettato che la squadra tornasse in uno spogliatoio, qualcuno ha lavorato. Ho detto questo, mezza e mezza cose non si possono fare se vogliamo giocare in questo modo qua, e siccome oggi ci è andata bene, perché ci è andata bene, col Milan ci è andata bene, perché anche col Milan poteva finire il primo tempo 3-4-0 e dopo ci siamo trovati e abbiamo rischiato di perderla, e questo è un aspetto a cui dobbiamo lavorare se vogliamo continuare.
15: Testa?
14: Ma più che testa è gestire, noi non possiamo gestire, perché comincia a pensare 2-0, ci mettiamo là, cominciamo a fare robe metà, noi ci lavoriamo su determinati concetti, vogliamo essere sempre ultra offensivi, vogliamo, ci prendiamo i nostri rischi. E dopo, quando cominciamo un po' a voler gestire, vengono fuori queste situazioni qua. È innegabile, perché è la verità. Dopo ci dobbiamo sempre alimentare da soli, perché lo stadio, sapete meglio di me, non spinge.
15: Si sentono le urla di Gattuso,
14: E capisci che dobbiamo essere bravi, e questo è un aspetto che noi dobbiamo migliorare per forza, perché le robe metà abbiamo capito che non si possono fare.
15: Quello uccide in quei momenti lì di difficoltà, giocare con poco calore, con poca partecipazione, ci sono le persone, però come cambia la partita?
14: No, non ci possiamo fare nulla su questo,
15: no, certo.
14: Sono solo alibi, come ho detto già prima, ci dobbiamo alimentare da soli. E come ci possiamo alimentare? Con la nostra forza, è quella che quando siamo devastanti, quando cominciamo a palleggiare, quando vogliamo andare a campo aperto, quando... ci vogliono fare del male, siamo già là sulle preventive e diamo un poco respiro agli avversari. Quando cominciamo a interpretare che vogliamo andare sulla gestione, non siamo capaci.
15: Lo studio.
1: Ecco Rino, buonasera e complimenti a Rino Gattuso. Allora, grazie. A parte l'arrabbiatura del secondo tempo, però qui c'è una squadra, c'è una situazione rispetto alla partita di Coppa Italia col Mantova, è cambiato completamente il mondo. E una curiosità, ma mi chiedo, ma se ci fosse anche l'Olimpico pieno, che cosa fareste? Come risponderebbe la squadra?
14: No, sicuramente, ripeto, ci darebbero una mano, si gioca un calcio vero, dopo non so se i risultati sarebbero uguali, però giocando a calcio per tantissimi anni, per me, io mi gasavo, prendevo carica quando il pubblico spingeva, però qua noi ci possiamo fare poco, ripeto, dobbiamo essere bravi noi, è normale che ci manca.
1: Se c'è tempo, un'ultima domanda di Collovati per Gazzini.
2: No, gliela voglio fare. Ciao Rino, ciao. Insomma, adesso la lettura della partita l'hai fatta tu, non la voglio fare, però io dico che 16 punti, sei primo in classifica, è vero, sofferenza nel secondo tempo, eccetera, eccetera, è tutto. Però tu hai dato un'identità a questa squadra. Questa è una squadra che lotta con Frattesi, con Isaacsen, Pinamonti, giocatori totalmente rigenerati, per cui venditi un po' di meriti per cortesia, ecco, tutto qua.
14: No, sì, Fulvio, sì, però siccome hai giocato a calcio per tantissimi anni, sei stato anche forte, sei meglio di me, ti va bene, però dopo se tu giochi una partita così e non la porti a casa, ti rimane dentro, ti rimane, cominci a pensare negativo, però la verità che è di semplice lettura, preferisco perdere le partite in un certo modo, prendere gol in un certo modo, ma non essere, fare il compitino, perché abbiamo veramente toccato col mano, non è la prima, perché pure a Venezia ci è andata bene. Quando cominciamo un po' che vogliamo gestire, questa è una squadra che non deve gestire nulla, questa è una squadra che se si trova oggi in queste situazioni qua è perché ha coraggio, perché crede fortemente in quello che fa, e dobbiamo continuare, perché sennò è un peccato.
1: Domenica con la Juventus lo vedremo, Rino, Juventus-Lazio domenica sera.
14: Per noi è una partita partita difficile, partita in uno stadio difficilissimo con una squadra che noi non c'entriamo nulla lassù, non ci godiamo questo momento, ma noi dobbiamo avere l'umiltà di lavorare e di non guardare la classifica, perché sennò ci gira la testa, noi dobbiamo pensare partita dopo partita. Sappiamo di andare a affrontare una grandissima squadra allenata da un grandissimo allenatore e vedremo.
15: E lo salutiamo,
1: grazie,
15: salutiamo.
1: Tu se lo ringraziamo.
14: Arrivederci, grazie a voi.
1: Hai anche, tu sapevi anche giocare bene, ha detto Rino Gattuso, Fulvio. Adesso
2: gli ho fatto i complimenti.
1: Allora sentiamo anche, volevo sentire, tornare a Lecce e sentire Eusebio Di Francesco. Oggi per lui è andata giornata no, ha perso con il Bologna in casa. Sentiamo che cosa ha detto al microfono di Carmignani.
16: Ma ci sono queste partite che poi si possono determinare, come si dice sempre nel calcio, per gli episodi, ma non mi piace parlare di episodi ma di attenzione. E noi siamo stati un po' ingenui nel momento in cui pensavamo di avere un pochino più il pallino del gioco in mano, un po' la partita in mano dove loro erano in grande difficoltà, hanno avuto questa ripartenza, questa giocata in avanti dove noi abbiamo commesso un errore dietro l'altro e ha permesso loro poi di andare a fare il secondo gol. A seguire siamo stati lì cercando di rimetterla a posto, abbiamo avuto delle opportunità, a volte un po' frettolosi. Per il resto non posso rimproverare niente ragazzi, ma farci un po' solo un nostro mea culpa per quelli che sono stati gli errori sia di reparto ma anche individuali all'interno del, specialmente del secondo gol, il primo con l'incontro Orsolini, Venezia o altro, mi fa sempre gol straordinario in rovesciata, sembra che ce l'ha segnati, no? Come se mi aspettasse.
13: Anche un Lecce che è stato un po' rivisto, ci sono dei nomi che per la prima volta sono partiti dal primo minuto, non hanno assolutamente, insomma, fallito l'occasione con questa chance che gli è stata data.
16: Si sono mossi bene ragazzi, Fatah ha fatto gol, ma è anche quel giocatore che si vede che ha le caratteristiche per poter far male agli avversari in uno contro uno, i ragazzi che hanno potenzialità, hanno talento, è giusto farli giocare, è giusto dargli la possibilità di esprimersi per poi farli crescere all'interno delle gare.
13: Quel rigore, non abbiamo capito bene la dinamica, dato e poi tolto.
16: Quello che mi faccio fatica adesso a interpretare è quando è fallo o non è fallo, perché vedo il gol di Dumbia con la nazionale che si appoggia al difensore avversario, una sorta di spinta, e non danno punizione. E questo forse l'ha toccato appena, poi almeno sono andati arrivati lui, voleva anticipare, l'altro ha protetto palla, forse si sono appena tenuti, ma è stata una partita maschia dove ci sono stati tanti falli non fischiati, questo invece era determinante perché era un calcio di rigore. Non lo so poi se ricordo o no, ma non mi interessa, ma non riesco ancora a capire come far capire ai miei giocatori quando è fallo e quando non è fallo.
1: E allora ancora qualcosa da rivedere sull'uniformità di giudizio secondo Eusebio Di Francesco. Io ringrazio, che dobbiamo chiudere, siamo in ritardo, ringrazio Fulvio Collovati, uno
2: grazie
1: che
2: a
1: pallone Filippo sapeva anche giocare bene, grazie Fulvio, ci sentiamo
2: grazie,
1: alla prossima. Vi lasciamo a Sassuolo Milan con Cristiano Piccinelli, che a sua volta darà la linea a Padova Carrarese con Dario Giordo, e poi alle 18:15 subentrerà lo studio centrale con Nico Forletta, che chiamerà in causa anche il basket, perché oggi è giornata di derby, Maxima Roma contro BC Roma, il derby della capitale che ritorna nel basket, che ci verrà raccontato da Massimo Barchesi. Dunque Sassuolo Milan Padova Carrarese, e dalle 18:15 Maxima Roma BC Roma. Vi lascio alle partite, buon proseguimento di ascolto qui su Radio 1.
17: Radio 1, un mondo da sentire.
18: Solo parole, proprio così, con Noemi.
19: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
20: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini, ciao Giulia.
18: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
19: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
18: Un pezzo fortissimo.
19: Quanto l'amo.
21: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17:15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
22: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca,
23: su tutto di te, da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
24: Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene, mai.
25: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
26: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
27: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
28: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
27: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
28: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
29: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
30: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
31: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
30: E tutte quelle persone nella foto?
31: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
30: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
32: I posticipi del campionato di calcio di Serie A e di Serie B.
11: Buon pomeriggio e bentrovati dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove sta per cominciare la sfida tra Sassuolo e Milan, squadre già in campo per le foto di rito. Grazie Andrea Neri che cura la parte tecnica. 22 gradi a Sassuolo, giornata piacevole qui a Reggio Emilia, con tanti tifosi del Milan a sostenere la squadra di Amorim, che reduce dal rotondo successo contro il Lecce a San Siro. 3 vittorie, 2 pareggi fino a questo momento per la formazione rossonera, reduce invece dalla sconfitta sul campo del Monza il Sassuolo di Alberto Aquilani, che comunque ha già fatto cose egregie con lo scalpo eccellente della Juventus. Andiamo a vedere le formazioni con il 4-3-3 del Sassuolo in maglia tradizionale nero-verde quest'oggi, con Murici in porta, recuperato il portiere titolare della formazione emiliana, poi a destra Van der Brent, a sinistra Doig, in mezzo Calazacciaro e Leisen, a centrocampo Bacola, Matic e Asic, tridente con Berardi e Lorente sugli esterni. Sebastiano Esposito, reduce anche dalle partite giocate con la Nazionale Azzurra, al centro dell'attacco. 4-4-1-1 invece per Ruben Amorim e il Milan, con anche in questo caso un po' di turnover causato dalle fatiche per le nazionali, viaggi e anche minuti giocati in campo. Mignane è il portiere, a destra c'è Gila e Stupignan a sinistra, in mezzo alla difesa Gabbia alla prima da titolare quest'anno, e Pavlovic, Chukwueze a destra, Moreira a sinistra, in mezzo Musa e Rabiot, Pulisic è il rifinitore per la punta, che è Gonzalo Ramos. Dirige l'incontro Furno della sezione di Roma, tutto è pronto per l'inizio della sfida, maglia bianca con richiami rossoneri per quanto riguarda il Milan, che deve rispondere ovviamente alla vittoria del Napoli, che si è avvicinato, ma può anche sfruttare il pareggio tra Como e Roma per avanzare in classifica. In caso di successo arriverebbe a quota 14, come appunto i giallorossi, a 2 punti da Inter e Lazio, che hanno già giocato e vinto le rispettive partite. Sta per cominciare la partita, il via ufficiale dato da Furno, pallone indietro per Maignan, rilancio del portiere francese all'indirizzo di Pavlovic, Pavlovic che prova ad anticipare Celeta Ciar, ma la meglio il croato, recupera comunque il Milan con Pavlovic che perde il contrasto con un avversario, prova a ripartire il Sassuolo da sinistra con l'asse Lorente Doig, avanza quest'ultimo lo scozzese, prova a superare Ghila che riesce però a chiudere a beneficio di Maignan. Siamo all'interno del primo minuto della partita, il parziale ovviamente di 0-0 tra Sassuolo e Milan. Seguiamo però anche Padova Carrarese, partita di Serie B che è già iniziata, e allora chiediamo conto a Dario Giordo. Dario.
0: Grazie Cristiano, 44-50 gli sgoccioli del primo tempo a Leugano, il punteggio Padova 0 Carrarese 1, decide fin qui la rete siglata al 14esimo da Rubino, davvero una rete stupenda in tuffo di testa a raccogliere un lungo traversone di Parlanti, sta spingendo il Padova in questo finale di frazione, calcio d'angolo dalla bandierina di destra, Padova tra l'altro molto pericoloso al 36esimo alla migliore occasione bianco scudata per il momento con Moro servito da Bortolussi in area di rigore, sponda di prima ma conclusione da ottima posizione sull'esterno della rete. Allora seguiamo questo calcio d'angolo, se ne incarica Cocchi dalla bandierina di destra, la palla pericolosamente dalle parti di Pizzignaco che blocca impresa, 45-30 allo stadio Euganeo, il punteggio Padova 0 Carrarese 1. Torniamo a Reggio Emilia da Cristiano Piccinelli.
11: Siamo al secondo minuto di gioco, parziale di 0-0 tra Sassuolo e Milan, buona iniziativa da destra per la formazione del Milan guidata da Ghila con l'incursione in fascia e poi la traversone in mezzo che ha messo un po' in difficoltà la retroguardia verde del Sassuolo, adesso fallo su Bacolà, calcio di punizione in fuori della formazione di Alberto Aquilani nei pressi della propria area di rigore con il giocatore del Sassuolo che rimane a terra leggermente contuso dallo scontro con un avversario. Si rialza comunque in questo istante il centrocampista del Sassuolo, giocatore giovanissimo, classe 2007, sicuramente uno dei volti nuovi in casa Sassuolo, è arrivato l'anno scorso ma quest'anno si è imposto come titolare in casa Neverde. Lancia avanti per Lorientè e Ghila protegge l'uscita fuori dall'area di rigore di testa da parte di Lorientè con il Sassuolo che prova comunque a premere sulla retroguardia rossonera. Ghila scambia con Chukwueze, ancora lo spagnolo in orizzontale per Pavlovic, il lancio del serbo all'indirizzo di Gonzalo Ramos, la curiosità di Celeta Ciar sull'attaccante portoghese, poi prova Asic a mettere un po' in discussione la proprietà del pallone che però è di matrice rossonera con Moreira dalla sinistra che prova ad avanzare, viene fermato in fallo laterale dall'intervento in copertura di Van der Brent. Siamo arrivati al terzo minuto di gioco del primo tempo, parziale di Sassuolo 0 Milan 0, ancora Padova.
0: E dopo 45 secondi di recupero nel primo tempo, squadre negli spogliatoi, il punteggio all'Euganeo, Padova 0 Carrarese 1, decide la rete siglata al 14esimo da Rubino. E per il momento è tutto, la linea di nuovo a Cristiano Piccinelli a Reggio Emilia, Sassuolo Milan.
11: Ovviamente Giordo ci chiamerai tu quando comincerà la seconda parte della sfida di Serie B tra Padova e Carrarese. Intanto qui siamo all'interno del quarto minuto di gioco con il parziale sempre di 0-0 tra Sassuolo e Milan. Pallone per Muric, il portiere Sassuolo lungo verso Esposito che smista a beneficio di Azic, la pressione di Rabiot sul giocatore in prestito della Juventus che scarica su Bacolà, poi Lorente di prima per l'inserimento di Doig, così di sinistra va Ghila in copertura nell'inedito ruolo di terzino destro.

per Leisen, da questi al collega di reparto Celeta Ciara, poi il pallone sulla destra per Van der Brent, all'indietro per Muric, il portiere della formazione allenata da Alberto Aquilani. Per lui è anche un'annata da giocatore del Milan non particolarmente positivo, perlomeno a un certo punto poi per evitare il riscatto non fu più impiegato, in realtà poi comunque si comportò bene l'allora centrocampista del Milan. In avanti Van der Brent, avanza Van der Brent con il traversone in mezzo di Berardi, libera la difesa del Milan, l'appoggio di Pavlovic su Moreira, il rilancio in avanti a cercare Ramos, anticipato da Leisen, ancora Bacolà per il Sassuolo, sesto minuto, 0-0 qui a Reggio Emilia tra Sassuolo e Milan, la partita comunque già da ritmo pregevole tra queste due formazioni, il possesso gestito da Nemanja Matic, Berardi all'indietro verso Van der Brent, ancora per Matic, la sapienza tattica, la sagacia di questo centrocampista un po' in là con gli anni, classe 1988, ma sempre importante per l'economia del gioco dei neroverdi. Muric, il portiere Sassuolo, a sinistra per Doig, vicino a sé Esposito, il pallone per lui, il tocco per Lorientè, in copertura c'è Ghila che fa buona guardia sull'attaccante francese, guadagna la rimessa laterale in proprio favore, già effettuata all'indietro verso Maignan, fuori dalla sua area di rigore, il pallone corto per Pavlovic, avvicina a sé Rabiot, preferisce andare da Musa, di nuovo pallone per il difensore serbo, si muove Ramos in avanti, Rabiot riceve dal compagno, ancora Pavlovic, lo scambio con Gabbia, c'è il pallone per Chukwueze, prova ad andare via Doig, ma si trascina il pallone in fallo laterale, la rimessa è per il Sassuolo al settimo minuto del primo tempo, con il parziale sempre ovviamente sullo 0-0 di partenza, notevole la presenza di tifosi rossoneri, d'altro canto la trasferta non è certo impossibile da Milano a Reggio Emilia, soprattutto c'è sostanzialmente tutta la curva occupata da sostenitori del Milan per questa sfida che vede la formazione rossonera in casa del Sassuolo. Muric, il portiere della formazione neroverde emiliana, scambio corto con Macolà, la pressione di Musà sul giocatore maglia numero 50 che scarica su Leisen, poi per Berardi, prova ad avanzare il Sassuolo, lo scambio tra Berardi e Asic, ancora il numero 10 del Sassuolo per Esposito, da questi a Asic che torna all'indietro da Celeta Ciar, il difensore croato, ancora fuori Izes che dovrebbe essere teoricamente il titolare nella retroguardia di Alberto Aquilani per infortunio con Celeta Ciar che ne sta facendo le veci, intanto però Sassuolo preme, siamo ai 25 metri con Bacolà che ci prova dalla distanza, ma tiro assolutamente sbilenco tentato dal giocatore del Sassuolo, nessun problema per Maignan e per il Milan in questa circostanza, concessa una possibilità dai 25 metri a Bacolà, non sfruttata però dal numero 50 dei neroverdi emiliani, con Maignan che va a rimettere il pallone in gioco, rilancio lungo nella zona di Christian Pulisic, anticipato però da Leisen, mette giù il pallone Lorientè, lo scambio con Esposito che ha uno stop infelice, questo consente il recupero da parte di Musà, poi Gabbia per Pavlovic, lo scambio con Rabiot, ottavo minuto, cambia il parziale, sempre 0-0 tra Sassuolo e Milan qui a Reggio Emilia al Mapei Stadium, pallone per Musà, il giocatore, uno dei due giocatori a sele strisce presenti quest'oggi nell'undici titolari della formazione di Ruben Amorin, con Van der Brent che copre all'indietro per Muric, l'appoggio corto verso Leisen che se la cava in maniera assolutamente egregia, ma recupera ancora il pallone il Milan con Ghila che si propone in avanti dalla destra, all'indietro verso Rabiot, siamo a 25 metri, carica il tiro, ci ripensa il francese, torna ancora sulla destra da Ghila, cross immediato all'interno del rigore, lungo per Moreira che va alla conclusione dopo una corta ribattuta da parte di Van der Brent, recupera il pallone, ancora la formazione di Ruben Amorin dalla sinistra con Estupinian che mantiene il pallone in campo, all'indietro per Pavlovic che viene un po' colto in controtempo dal passaggio del compagno e viene anche superato da Asic che si vola verso l'area di rigore, Asic l'appoggio a cercare davanti Esposito, un po' largo, è costretto ad allungarsi sulla fascia il numero 94 del Sassuolo che scambia con Lorente sulla fascia sinistra, uno sguardo a chi accorre, accorre Matic dalla sinistra, va sul fondo, Matic cerca l'appoggio indietro, sporca il pallone Musà ma non riesce a controllarlo, ancora il Milan con il Sassuolo che cerca di nuovo un nuovo fondo offensivo con Berardi che ci prova, deviazione, pallone in calcio d'angolo per un corner, il primo della partita in favore della formazione allenata da Alberto Aquilani che si prende anche i meritati applausi da parte del pubblico di casa, dunque corner dalla destra in favore.

0: del Sassuolo che andrà a battere Berardi, anche se lascia poi l'incombenza a Lorienté. Il giocatore francese con tutta calma va a prendere posizione per l'esecuzione di questo corner, mentre siamo arrivati al decimo del primo tempo con il parziale sempre di Sassuolo 0 Milan 0. Dalla bandierina dunque Armand Lorienté, ci sono 5 giocatori del Sassuolo all'interno dell'area di rigore del Milan, rimangono fuori Van der Brent e Asic, batte corto per Berardi il francese, poi il tacco di Berardi a cercare l'inserimento di Lorente che però era rimasto praticamente nei pressi della bandierina, va comunque a contendere il pallone a Subignano in maniera anche abbastanza rigorosa, si continua a giocare, alla fine sbroglia la situazione Pavlovic allontanando il pallone nella metà campo avversaria dove c'è soltanto però Muric che cerca l'appoggio per Van den Brent, anche qui mancanza di confidenza tra i due, si era già mosso Van den Brent per prendere l'esterno, Muric si ritrova con il pallone lì, allora va a cercare Doig sulla sinistra ma anche in questo caso sbaglia l'appoggio a metà strada tra Doig e Leisen, finisce nel fallo laterale, la rimessa è direttamente per il Milan che può provare a imbastire dunque una nuova azione d'attacco, fino a questo momento però è stato tendenzialmente più pericoloso il Sassuolo, anche se poi di fatto non ci sono state vere e proprie occasioni da rete, il lancio per l'inserimento di Rabiot, la chiusura di Leisen in fallo laterale, la rimessa in fuori del Milan nella metà campo avversaria affidata a Mario Ghila, all'indietro per Gabbia, l'avanza il numero 46, scambio in orizzontale con Pavlovic, con calma prova a ragionare il serbo, corto per Musa, vicino a Serabioli, cede il pallone, il francese va a cercare ancora una volta Pavlovic che ha un po' di spazio per avanzare, il lancio di Pavlovic per Ramos che lotta con Leisen, arriva anche il raddoppio di Doig a difendere il pallone, la conquista lo scozzese, va poi a cercare Bacolà, il pallone viene intercettato da Ramos per Chukwueze, ancora Ramos entra nel rigore da destra, Ramos supera un avversario, prova a mettere il pallone arretrato che diventa buono per Moreira, ma l'ultimo salva tutto Azic anticipando il giocatore belga ex Strasburgo, una potenziale occasione questa sì pericolosa per il Milan che sta evidentemente crescendo sulla destra, soprattutto le difficoltà in copertura per quanto riguarda il Sassuolo quando siamo arrivati nel frattempo al dodicesimo del primo tempo con il parziale però sempre di 0-0 tra Sassuolo e Milan qui al Pay Stadium di Reggio Emilia, gioco fermo adesso per un fallo ai danni di Gonzalo Ramos che reclama anche con il direttore di gara che lo ricordiamo è il signor Furneaux della sezione di Roma assistito da Palermo e Rossi, il quarto ufficiale Chiffi alla barra Santoro e Meraviglia, calcio di punizione per il Milan affidato a Mario Ghilan, pallone in verticale per Moreira, la chiusura di Leisen sul Belga, poi prova a ripartire il Sassuolo con ordine, Bacolà l'apertura per Van der Brent, corsia di destra si allarga sulla medesima parte.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
0: Saleta Ciar, anzi da Matic, il metronomo della formazione di Alberto Aquilani, largo per Lorienté, lo stop di Lorienté a superare anche un avversario, scambia poi con Doig, perde per un attimo il contatto con il pallone, lo ritrova l'appoggio per Leisen, per Matic, poi Doig all'indietro per i centrali difensivi della formazione neroverde, scambio tra Leisen e Bacolà, di nuovo larga sinistra per Doig, poi Matic, Doig in avanti a cercare lo scatto da parte di Bacolà, c'è in copertura Gabbia, all'indietro per Mignano, gli dà fastidio Bacolà, allora Maignan lungo per Diogo Moreira che viene sovrastato dal pallone, Van der Brent recupera comunque Diogo Moreira, prova a lanciare l'azione, il Milan con Musa fermato in maniera regolare secondo Furneaux che era in, aveva un'ottima visuale, recupera il pallone ancora il Sassuolo con Matic, il fallo ai danni del serbo di Gonzalo Ramos, battuta rapida da parte di Matic che scambia con Berardi, avvicina a sé Doig, ci ripensa il serbo ex Chelsea, Manchester United, Roma, la sua prima vettura italiana, poi Rennes prima di tornare in Italia in Serie A con la maglia del Sassuolo l'anno scorso, gestisce ancora il Sassuolo in questa fase iniziale del primo tempo, siamo infatti arrivati al quattordicesimo del primo tempo parziale.
2: Perdonami, ti interrompo da studio perché c'è anche la pallacanestro in questa parte della domenica sportiva, tra poco torniamo da te, ma nel frattempo intanto vado ad aggiornare i risultati. dati della giornata della pallacanestro. Milano ha battuto Treviso 106-77, quinto minuto del terzo quarto, Cantù 47, Napoli 57, settimo minuto del terzo quarto, Reggio Emilia 61, Tortona 57, settimo minuto del primo quarto, Scafati 16, Verona 12, ma tra poco, tra qualche secondo direi, Roma torna protagonista, è tornata protagonista della pallacanestro nazionale, ma lo torna ancora di più questo pomeriggio, perché al Palaeur è in programma il derby. Addirittura sappiamo tutti come siano due le società a Roma a militare nel massimo campionato di pallacanestro quest'anno. Al Palaeur per noi c'è Massimo Barchesi, che seguirà Massima BC, il derby capitolino, incredibile a dire. Barchesi, a te la parola.
3: Hai perfettamente ragione, Nico. Buonasera dal Palaeur, un Palaeur letteralmente stracolmo di gente, un quasi sold out che non ricordiamo dalla finale scudetto tra Roma e Siena del 2008, oltre 10.000 spettatori presenti per un derby senza un passato, ma chissà con un futuro radioso. Oggi d'altronde è il giorno della passione ritrovata, di una nuova era che muove i primi passi, perché parliamo di due società nate veramente tre mesi fa, possiamo dire, di un Palaeur che torna a registrare il quasi sold out per questo derby, che già per la classifica ha una valenza abbastanza significativa, perché la Massima Roma è alla ricerca della prima vittoria dopo le due sconfitte iniziali contro Napoli e contro la Virtus Bologna. Ma a Bologna, al Paladozza, la formazione di Matteo Cotelli è andata ad un passo dall'impresa, era più 11-6 dalla fine, ma poi ha subito la rimonta delle Vunere. Dall'altra parte la BC Roma, che in campionato è reduce dalla travolgente vittoria al Palatiziano contro Tortona, due punti in classifica, forse sta meglio la BC rispetto alla Massima, ma oggi è davvero il primo momento della verità per entrambe le squadre. Un parterre davvero dei Rois qui al Palaeur, presente il ministro per lo sport Andrea Bodi, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l'assessore allo sport Alessandro Onorato, il presidente federale Gianni Petrucci, il presidente della Lega Basket Maurizio Gardini, il commissario tecnico della nazionale Luca Banchi e Francesco Totti, advisor della Massima, osannato dal pubblico del Palaeur quando è entrato all'interno del parquet. Lo vediamo lì in prima fila. La gara sta per cominciare ed è una sfida tutta in famiglia, tra virgolette, anche tra i due allenatori, Matteo Cotelli e Alessandro Magro, colleghi e grandi amici, sono stati per anni insieme a Brescia e a Brescia hanno vinto una Coppa Italia nel 2023. Nico Magnon proprio davanti alla nostra postazione, uno degli uomini più attesi di questo primo derby della storia tra Massima e BC, che inizierà a breve. A te Nico Forletta.
2: Benissimo, allora Barchesi entra nel giro, adesso torniamo a Reggio Emilia Sassuolo Milan con Cristiano Piccinelli, nell'attesa che riprenda Padova Carrarese all'intervallo, e qui parliamo della sesta di Serie B, e ci avviserà Dario Giordo e poi
4: sì,
2: Massima Roma.
4: Scusa, sì, ti avviso già adesso, è appena iniziato. Beh, il secondo tempo di Padova Carrarese.
2: E allora Piccinelli, poi Giordo e poi Barchesi con il derby di Roma di pallacanestro Massima BC. Iniziamo da Sassuolo Milan, Piccinelli.
5: Dove siamo arrivati al 18° del primo tempo, gioco in fermo per un infortunio corso a Matteo Gabbia, che deve lasciare il campo. Al suo posto entrerà De Winter, uno scontro con un avversario vicino alla linea di demarcazione della metà campo e Gabbia non ce la fa. Già pronto il difensore belga per fare il suo ingresso sul terreno di gioco. Siamo al 18°, primo cambio forzato per Amorin, fuori Gabbia, dentro De Winter, 0-0 tra Sassuolo e Milan, Padova.
4: Quasi un minuto di gioco nella ripresa allo stadio Euganeo, il punteggio Padova 0 Carrarese 1, decide fin qui la rete siglata al 14° del primo tempo da Rubino. I primi due cambi, uno per parte, tutte e due in attacco, la Carrarese con Marconi davanti al posto di Abiuso e il Padova con Artistico al posto di Bortolussi, e l'esordio per l'ex giocatore della Lazio, davvero tanto atteso, finalmente può debuttare proprio davanti al suo pubblico. 1:20 di gioco allo stadio Euganeo, Padova 0 Carrarese 1, e andiamo a Roma da Massimo Barchesi, il derby capitolino di pallacanestro. A te.
3: Grazie a Dario Giordo, il primo canestro è di Strautins per la BC Roma, 2-0, la massima che ha sofferto parecchio sia contro Napoli sia contro la Virtus Bologna. I giochi a due, cosa avvenuta pochi istanti fa con Strautins, pescato benissimo sotto canestro con un bel taglio, primi due punti e prima palla persa per la massima, naturalmente pubblico in prevalenza di fede massima, ancora Strautins a segno in appoggio su Bilan, 4-0 per la BC, partita fortissima, così come è partito fortissimo Arthurs Strautins, il lettone di formazione italiana ex Bertram Tortona, il secondo attacco della massima, lo scarico per Miro Bilan in punta da tre punti, non è la giocata preferita da Matteo Codelli, ma va bene così per la massima perché Miro Bilan, che ha delle mani educatissime, segna da tre punti, 4-3 per la BC, 8-50 al termine del primo quarto. Sassuolo Milan, Piccinelli.
5: Dove siamo arrivati all'interno del ventesimo, corner per il Sassuolo che non frutta un granché, ma ancora premere la formazione neroverde, poi ovviamente torneremo ad altri campi dopo anche la pausa commerciale. Intanto seguiamo questa azione con il lancio verso Doig, ribatte la difesa del Milan che è cambiata con l'ingresso forzato di De Winter per l'infortunio di Gabbia, esordio del titolare non fortunato per il giocatore prodotto del vivaio nostro. Ci prova ancora il Sassuolo, siamo al 21esimo, Sassuolo 0 Milan 0, pausa commerciale, poi torniamo qui dal Mapei Stadium.
6: Pubblicità.
7: Ufficio, cosa smarrite?
8: Ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
5: Di nuovo dal Mapei Stadium per la sfida tra Sassuolo e Milan, parziale sempre di 0-0, siamo al 21esimo, manovra adesso il Sassuolo con Berardi, c'è largo a sinistra a chiamare il pallone Lorente, punta Mario Ghila, Lorente le finte, si accentra il francese, va a cercare Matic che allarga a beneficio di Van der Brent, costretto però a retrocedere all'indietro il Sassuolo, dunque ricomincia dalla retrovia la formazione neroverde, 22esimo 0-0 tra Sassuolo e Milan, torniamo a Padova Carrarese, Dario Giordo.
4: Il quarto qui allo stadio Euganeo, Padova 0, Carrarese 1, un'altra conclusione di Rubino dal limite dell'area di rigore, parata però senza particolari difficoltà dal portiere bianco scudato Sorrentino, in possesso palla ora il Padova che fa partire la manovra d'attacco dal centrale difensivo Lovato, l'appoggio per Della Valle, pressione da parte della Carrarese, allora si torna proprio dall'estremo difensore del Padova Sorrentino, 4 minuti e mezzo in questo momento nel corso del secondo tempo, il punteggio Padova 0 Carrarese 1, Roma, il derby capitolino di pallacanestro, Massimo Barchesi.
3: 7 minuti e 45 secondi a termine del primo quarto, 6-3 per la BC sulla massima, e come è accaduto nelle due gare precedenti, Nico Mannion nel frattempo da tre punti, a segno Nico Mannion, 9-3 per la BC, Nico Mannion che fa bene a prendere confidenza con i canestri del Palaeur, perché il 26 novembre prossimo la nazionale di Luca Banchi affronterà qui al Palaeur la Turchia in un'importantissima gara valevole per le qualificazioni ai mondiali. Prima tripla di Mannion, quarta palla persa dalla massima che, come dicevo, ha sempre sbagliato l'approccio nelle prime due gare di campionato contro Napoli e contro la Virtus Bologna, facciamo pure tre perché già dopo meno di tre minuti sono quattro le palle
4: perse. Chiedo scusa
3: per
4: a Massimo Barchesi, intervengo da Padova, il raddoppio della Carrarese al quinto minuto della ripresa con Parlanti, cambia ancora il punteggio dunque allo stadio Euganeo, Padova 0 Carrarese 2 e di nuovo la linea Roma.
3: D'accordo, d'accordo Dario Giordo, nel frattempo c'è Nico Mannion che è in lunetta per un fallo su di lui, fallo fischiato, un fallo tattico, e quest'anno c'è questa nuova regola che penalizza chi commette un fallo tattico, perché è come se fosse un antisportivo, anche se non lo è di fatto, però manda in lunetta un giocatore con due tiri liberi e palla da lato. Nico Mannion fa 2 su 2, 11-3 per la ABC sulla massima quando mancano 7 minuti e 13 secondi al termine del primo quarto, quindi partenza bruciante da parte della formazione di Alessandro Magro, che è reduce dalla vittoria in Eurolega di misura in settimana, la prima vittoria storica della ABC. Nel frattempo sbaglia Mannion da 3, ultimo tocco a rimbalzo dovrebbe essere di Simonovic, così è, palla per la massima, 7 minuti 3 secondi al termine del primo quarto, 11-3 per la BC sulla massima, Sassuolo Milan. Cristiano Piccinelli.
6: Siamo al 25esimo, uscito in barella con le mani sul volto per il dolore Matteo Gabbia, sfortunatissimo davvero il difensore centrale del Milan, ma di nuovo gioco fermo per un problema al giocatore del Sassuolo, e anche in questo caso si richiede l'uso della barella. Davvero una partita sfortunata per i protagonisti di questa sfida. Dunque siamo al 25esimo, 0-0 tra Sassuolo e Milan, non si gioca, andiamo a Padova.
4: 7:15 della ripresa, Leuganeo dunque è cambiato da poco il punteggio per la seconda volta in rete, la Carrarese Padova 0, Carrarese 2. Rettifico il marcatore, non Parlanti come detto in precedenza, ma Rui, cross dalla fascia destra di Belloni, la sponda centroarea di Marconi, l'inserimento del giocatore di Passaporto svedese di origine marocchina, la conclusione, nulla da fare per Sorrentino. Padova davvero in difficoltà dal quarto d'ora del primo tempo, cioè dalla rete del vantaggio della Carrarese, e ora il raddoppio della formazione toscana, devo dire decisamente legittimo. 7:50 nel corso della ripresa allo stadio Euganeo, Padova 0, Carrarese 2, e di nuovo la linea a Roma, Massimo Barchesi.
3: E non sta sbagliando nulla la ABC, time out chiamato da Matteo Cotelli, tripla di Strautins e c'è massimo vantaggio per la formazione di Alessandro Magro, 16-5, dunque un'altra partenza deficitaria da parte della massima, che deve correggere assolutamente l'approccio in avvio di partita. Nel frattempo Nico Mannion già 7 punti, ma si sta comportando molto bene anche Strautins, perché ce ne sono 7 anche per lui, e un avvio dunque totalmente a favore della BC, due squadre che corrono molto e amano segnare, prediligono l'aspetto offensivo a quello difensivo, soprattutto BC, che è reduce dai 108 punti segnati contro Tortona. Squadre che rientrano in campo con Matteo Cotelli che facendo calma ai suoi giocatori, che insomma un po' la calma l'hanno già persa, a dire la verità. 6:13 al termine del primo quarto, 16-5 per l'ABC sulla massima, Sassuolo Milan.
6: Dove siamo arrivati al 27esimo del primo tempo, parziale sempre di 0-0 tra Sassuolo e Milan. Non ce la fa Leisen, esce dal campo difensore del Sassuolo, al suo posto Odenthal, fuori dunque per infortunio, e sembrano in entrambi i casi pesanti, due difensori centrali, da una parte Gabbia, dall'altra Leisen. Adesso intervento duro ai danni di Moreira, che finisce a terra dopo uno scontro aereo con un avversario, si trattava nella fattispecie di Van der Brent, lo scontro da due giocatori del Belgio, con Moreira che è caduto pesantemente a terra e che dunque ha indotto il direttore di gara a richiamare subito l'attenzione dei sanitari. Si rialza però il giocatore nato a Liegi da genitori della Guinea, che giocava nello Standard di Liegi, passaporto per lui è anche portoghese, ha giocato sostanzialmente sempre nelle giovanili lusitane prima poi di scegliere in maniera definitiva la nazionale belga. Esce dal terreno di gioco come le nuove norme impongono, si riprenderà adesso con un pallone scodellato a beneficio dei giocatori del Milan, in particolare di Pavlovic. In questo ultimo periodo insomma si è giocato davvero poco qui al Mapei Stadium, dunque ci sarà anche un bel recupero nel finale del primo tempo. Siamo nel frattempo arrivati al 28esimo, il parziale sempre di Sassuolo 0 Milan 0, ancora Padova Carrarese.
4: 10:30 della ripresa, Leuganeo Padova 0, Carrarese 2, gioco fermo, due sostituzioni, la seconda e la terza per il Padova, fuori Caprari, dentro Pompetti, a centrocampo Di Mariano invece al posto di Cocchi sull'out di sinistra. Intanto il gioco è ripartito, possesso palla per il Padova, il colpo di testa di Della Valle, il servizio subito per Di Mariano, attenta però la difesa della Carrarese, oggi davvero ordinata la squadra guidata da Guido Pagliuca, squalificato al suo posto in panchina il vice Bruno Battista, 11esimo che scocca in questo momento, Padova 0, Carrarese 2, e torniamo a Roma da Massimo Barchesi.
3: Tripla da distanza siderale di Aaron Holiday, meno 6 per la massima, 16-10, e BC Aaron Holiday, altro giocatore molto atteso, la stella della massima. Nico Mannion crea il panico nella difesa massima, in due sono andati su di lui, c'è stato pure il raddoppio, ma Mannion è imprendibile, fallo fischiato a Veronesi, credo, sì, infatti fallo di Veronesi che è andato sulle piste di Nico Mannion, questa la decisione di coach Matteo Cotelli Veronesi, che nel quintetto attuale della massima è certamente il miglior difensore della formazione giallonera. Nico Mannion in lunetta, primo assegno, e sono già 8 i suoi punti. Dicevamo degli attacchi delle due squadre, quello della BC è il migliore in campionato dopo due gare con 101 punti segnati di media, 2 su 2 per Nico Mannion, 9 per Mannion, 10 massima, 18 per la BC. Seguiamo l'attacco di Holiday, poi lo scarico per Billan, il suo classico tiro di polpastrello, errore, rimbalzo BC con Nico Mannion, 4 minuti e mezzo al termine del primo quarto, 10 massima, 18 BC, Sassuolo Milan.
6: Siamo arrivati alla mezz'ora del primo tempo, squadra, risultato che non si sblocca, sempre 0-0 tra Sassuolo e Milan, pallone gestito dai rossoneri con Musà, largo a sinistra per Pavlovic, si fa vedere Stupignan, si va da Diego Moreira, ancora per Stupignan, lo scambio con Moreira, in avanti per l'inserimento da parte di Pavlovic, che viene però anticipato in chiusura difensiva da Odenthal, subito entrato pochi istanti fa al posto dell'infortunato Lesen, resta in attacco il Milan con questa rimessa laterale per Pulisic all'indietro verso Moreira, anticipato però da Esposito, poi Berardi per Lorientè, scambia con Baccolà, pallone che torna in maniera involontaria sul braccio di Lorientè, ma c'è il calcio di punizione in fuori del Milan, battuto rapidamente dai rossoneri, ma non nella posizione precisa, ne stavano per approfittare i giocatori di Ruben Amorim, ma giustamente il direttore di gara ha indicato il posizionamento dato dalla sfera, dunque si riprende con Chukwueze per Pulisic, largo a destra, prova a scambiare con Ghila, affrontato e atterrato nella circostanza da Batolai, il centrocampista francese ex Olimpico di Marsiglia, guadagna comunque un calcio di punizione sul lato corto dell'area di rigore da destra il Milan, con Pulisic che va a sistemare il pallone, arriva anche Moreira che può andare con il mancino, avanzano Pavlovic e De Winter, sempre molto temibili nel gioco aereo, discussione tra Moreira e Pulisic per la scelta più sagace per sfruttare questa opportunità da tiro franco con Pulisic e Moreira che rimangono lì, sembra però più Moreira a poter mettere il pallone all'interno dell'area di rigore, due uomini in barriera per Muric, il Sassuolo, 32esimo, 0-0 tra Sassuolo e Milan, calcio di punizione per il Milan sulla destra, lato corto l'area di rigore, il fischio da parte di Furno, la breve rincorsa di Moreira, tocco morbido per l'inserimento di Ghila che va a anticipare Muric, ma pallone che finisce alto sulla traversa, occasione per il Milan con il difensore spagnolo che va a colpire di testa ma non trova lo specchio della porta. 32esimo, 0-0 tra Sassuolo e Milan, Padova Carrarese.
4: 14:30 nella ripresa, Leuganeo, Padova 0, Carrarese 2, gioco fermo, la seconda sostituzione in questo momento per la formazione ospite con Topalovic che prende il posto dell'autore del gol del vantaggio della formazione toscana, Rubino, davvero un gran gol in tuffo di testa quello che ha sbloccato l'incontro. Padova pericoloso al 12esimo, un paio di 3 minuti fa circa, con Di Mariano servito da Fusi all'interno dell'area di rigore, posizione decentrata, conclusione con l'interno destro, però decisamente fuori misura nonostante la buona posizione. Quarto d'ora scoccato da 5 secondi il punteggio allo stadio Euganeo, Padova 0, Carrarese 2, e torniamo a Roma da Massimo Barchesi.
3: Primi due punti dalla lunetta per John Brown che iniziò l'avventura in Italia proprio qui a Roma con la Virtus, attenzione alla tripla sul ferro da parte di Davis, poi c'è l'errore di Emejuru, ma ancora molto molto più reattiva la BC con Paul Watson che riprende il pallone, segna due punti, 25-15, Roma massima non sta difendendo assolutamente, già 25 punti incassati da lontanissimo Ali Begovic, beffato, pallone che entra e esce, poco fa invece Ali Begovic aveva aperto il suo score sempre da 3 punti, ora la stoppata da parte di Moon, sul tentativo di Strautins. Moon in campo al posto di Holiday, altro giocatore importantissimo, Xavier Moon per la massima Roma, anche se è stato responsabile dell'episodio che ha girato la partita in Eurocup ad Ankara con due falli nella stessa azione che sono valsi quattro tiri liberi e palla ai turchi, e da quel momento in poi con Roma che era anche avanti nell'ultimo quarto, Ankara è volata fino a vincere la partita. 2 minuti 52 secondi al termine del primo quarto, 10 di vantaggio per la BC che è in attacco. Ayayi, alley-oop, splendida giocata con la schiacciata di Trentin Flowers, recuperato oggi da Alessandro Magro dopo l'infortunio alla caviglia, primi due per lui, e da tre punti ci prova ma sbaglia Tyson. 27 a 15 per la BC sulla massima, e facciamo pure 29, altra entrata di Ayayi, la massima completamente assente in difesa, 29 punti già incassati a 2:20 dal termine del primo quarto. Ora ci mettono una pezza Moon da 3, 29 a 18 BC Sassuolo Milan.
6: Dove siamo arrivati al 35esimo del primo tempo, sempre 0-0 tra Sassuolo e Milan, con però il Sassuolo in questo momento nella metà campo avversaria con una rimessa laterale sulla destra affidata a Van der Brent, l'ex Como, corto per Matic, su di lui Ramos a dargli fastidio, l'ultimo tocco dello stesso Matic, la rimessa dunque cambia, adesso è del Milan affidata a Stupinian, vicino a sé Moreira, c'è anche Pavlovic oltre a Rabiot, il giocatore dell'Ecuador va in mezzo da Musà che fa filtrare il pallone, l'appoggia su Chukwueze, arriva a rimorchio anche Mario Ghila, va in verticale Chukwueze per Pulisic, pallone troppo lungo per Capitan America, dunque riparte il Sassuolo subito in velocità con Asic, all'indietro per Van der Brent, da questi a Ödental, su di lui Ramos, il difensore olandese, all'indietro per il suo portiere Muric che gioca con alle spalle il tifo incessante da parte del popolo rossonero giunto qui a Reggio Emilia per sostenere la squadra di Ruben Amorin che è in ginocchio, se pare l'andamento della partita. Il pallone adesso è per Celetacar che ha scambiato sostanzialmente versante, è passato dal centro destra al centro sinistra con l'ingresso di Odental, recupera il pallone il Milan, chiude proprio lo stesso Celetacar sull'incursione in avanti da parte di Ramos, all'indietro per Mori, c'è il rilancio nella zona di Sebastiano Esposito che va a duello in velocità con Mario Ghila, recupera la posizione Ghila, riesce a limitare Sebastiano Esposito nel fallo laterale, la chiusura difensiva da parte del difensore spagnolo impiegato in questo ruolo ibrido di difensore che non disdegna però anche la proiezione in avanti. Siamo arrivati nel frattempo al 36esimo esatto che scocca in questo istante, il parziale sempre di 0-0 tra Sassuolo e Milan. Padova,
4: pochi secondi al 19esimo nel secondo tempo, Padova 0 Carraresi 2, il Padova comincia a spingere con maggior forza ma si sta esponendo ai contropiedi avversari, intanto attenzione conclusione da circa 20 metri con l'interno destro da parte di Fusi, palla però uscita, controllata con lo sguardo da Pizzignacco, dicevo si sta esponendo al contropiede la formazione di casa, ne ha sprecato uno poco fa la Carrarese con Marconi che in due contro due non è riuscito a servire la corrente, Belloni si trovava in posizione davvero favorevole, perlomeno il tentativo c'è stato, ma la palla era decisamente fuori misura. 19 e 35 allo stadio Euganeo, Padova 0, Carraresi 2 e linea a Roma. Massimo Barchiesi.
3: 2 su 2 dalla lunetta per Gerald Ayayi, più 10 per la BC sulla massima, 33 a 23 con Mirza Libegovic che sta cercando di tenere un po' in piedi la baracca in casa massima con un paio di tripe che hanno riavvicinato la formazione di Matteo Cotelli. Ora giocano insieme Holiday e Moon per la massima, 30 secondi al termine del primo quarto, Aaron Holiday a portar palla, gioco a due con John Brown sotto canestro, l'appoggio, il canestro, John Brown anche lui è uno dei pochi finora a salvarsi della massima, 33 a 25, ma la massima se vorrà cercare di vincere questo primo storico derby con la ABC dovrà certamente migliorare in difesa, ultimo possesso per la ABC di questo primo quarto, Cary Davis, Strautins da tre punti, corto, c'è rimbalzo di Ayayi, l'appoggio, l'errore, finisce qui il primo quarto, un primo quarto nettamente dominato dalla ABC che ha avuto un massimo vantaggio di 14 lunghezze sul 29-15. Qualche segnale di risveglio da parte della Maxima sul finire del quarto, una Maxima che fino a questo momento ha prodotto 6 punti da John Brown e da Mirza Alibegovic, dall'altra parte i 9 punti di Nico Mannion e di Arthur Strautins. Primo mini timeout al Pala Eur con la BC avanti 33-25. Ricordo, si gioca davanti oltre 10.000 spettatori. Torniamo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Sassuolo Milan, Cristiano Piccinelli.
6: Grazie Massimo Varchesi, qui siamo arrivati al 39esimo del primo tempo, ancora un giocatore a terra, si tratta di Van der Brent, dopo una sbracciata di un avversario imboccano una sanzione disciplinare quelli del Sassuolo, Van der Brent rimane a terra, non si gioca dunque ancora, una partita molto spezzettata qui al Mapei Stadium, 0-0 tra Sassuolo e Milan, Padova.
4: Ci avviciniamo al 22esimo a Lugano, Padova 0, Carrarese 2, quarto cambio per la formazione di casa guidata da Antonio Calabro. A centrocampo Galazzi al posto di Fusi, ma non sta cambiando comunque il verso della partita con la Carrarese in comodo controllo. Praticamente nessun rischio corso dopo il secondo gol siglato da Rui. Possesso palla per la formazione ospite, si riparte dal basso con Oliana che imposta la manovra d'attacco. 22-15, Padova 0, Carrarese 2, e ora il derby della capitale di pallacanestro, Maxima Roma, Basketball Club Roma, con Massimo Barchesi.
3: Grazie Dario Giordo, sta per cominciare il secondo quarto, le cifre del primo con la Maxima che ha tirato col 33% da 2, 4 su 12, il 56% da 3 e diciamo che è ancora in partita grazie al 5 su 9 dall'arco, 2 su 2 dalla lunetta, 12 rimbalzi, 4 le palle perse, quasi tutte all'inizio della partita, mentre per BC c'è un 47% da 2, un 25% da 3 con 2 su 8, 9 su 9 dalla lunetta, 14 rimbalzi, una sola palla persa, si torna in campo per il secondo quarto del primo derby della storia tra Maxima e BC, 25 Maxima, 33 BC Sassuolo Milan.
6: Dove siamo arrivati al 41esimo del parziale sempre di Sassuolo 0 Milan 0, andiamo allora a un'altra pausa commerciale, poi torniamo qui dal Mapei Stadium di Reggio Emilia.
9: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia. E Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
6: Di nuovo da Reggio Emilia per la sfida tra Sassuolo e Milan, parziale di 0-0 al 41esimo del primo tempo, calcio di punizione in favore della Sassuolo, un po' spostato sulla destra con Berardi e Asic sul punto di battuta, tutti i giocatori del Milan a ridosso dentro la propria area di rigore per proteggere questa possibilità da calcio piazzato in favore della squadra di Alberto Aquilani. Berardi va alla battuta direttamente in porta, conclusione debole, bassa, non si capisce bene quale fosse l'intenzione originaria da parte del giocatore del Sassuolo, di sicuro gli è riuscita male perché non c'è stato nessun pericolo per Maignan. Inoperosi sostanzialmente fino a questo momento i due portieri, non una gran partita dal punto di vista delle occasioni da rete, sostanzialmente nessuna vera e propria partita, però molto ruvida, spezzettata, spigolosa a tratti, già con due giocatori, uno dalla parte e uno dall'altra, costretti a uscire per infortunio. Siamo nel frattempo arrivati al 42esimo del primo tempo, prova a salire di tono il tifo milanista che sovrasta per numero quello nero-verde, ma fino a questo momento è 0-0 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, 42-3 sul cronometro, Padova.
4: Pochi secondi al 25esimo a Lugano, Padova 0, Carrarese 2, spinge la formazione di casa ma si difende con ordine la Carrarese che non concede spazi agli avversari. Gioco fermo in questo momento, un giocatore della Carrarese a terra, intanto si preparano altri due cambi per la formazione guidata da Guido Pagliuca. Gioco, ripeto, fermo, non perdiamo altro tempo, 25-15, Padova 0, Carrarese 2, andiamo a Roma, Massimo Barchesi.
3: Dove anche qui il gioco è fermo, 51 secondi giocati nel secondo quarto con l'ennesimo rimbalzo in attacco di John Brown dopo due triple di fila sbagliate da Aaron Holiday, 33 BC, 27 Maxima che ora è a meno 6 con le squadre che ora rientrano in campo, perché gli arbitri sono andati all'Insta Replay a rivedere un'azione di gioco ed hanno confermato la prima decisione, ovvero palla alla BC davanti alla nostra postazione, la rimessa di Gerald Ayi, pronto il funambolico giocatore francese, e sbaglia la rimessa e regala il pallone agli avversari. Il pallone praticamente è recuperato da Gigi Datome, che è seduto a fianco del commissario tecnico Luca Banchi. Direttamente un cambio di lato da parte di Ayai sulla rimessa laterale, ma il pallone non è stato, o meglio, la giocata non è stata capita dai compagni di squadra. Pallone che è arrivato proprio tra le mani di Gigi Datome. Vediamo la formazione della Maxima, che è in attacco con Mirza Alibegovic. Potrebbe sfruttare il blocco di John Brown, arriva Xavier Moon, Alibegovic da tre punti, Alibegovic a segno, e sono ora tre i punti di vantaggio, solo tre i punti di vantaggio dell'ABC. Derby della capitale che si è riaperto, 8:40 termine del secondo quarto, Maxima Roma 30, ABC Roma 33, Sassuolo Milan.
6: Dove siamo arrivati al 44esimo, dunque ancora un minuto di tempo effettivo, poi sarà soltanto recupero, ma nel periodo non collegato per due volte Ramos è andato vicino al gol del vantaggio per il Milan. Il primo, nella prima occasione, si è presentato sulla destra su un passaggio in verticale con il tacco, si è liberato del difensore avversario ed è andato all'immediata conclusione con il sinistro, parata da Muric. Altra occasione pochi istanti dopo, cross alla destra di Chukwueze, intervenuto di testa sul secondo palo il portoghese, anche in questo caso Muric alzato sulla traversa. Il pallone adesso è per la formazione rossonera di casa, la formazione rossonera con Christian Pulisic che prova ad andare via in velocità un avversario, ne supera due, non c'è fallo secondo Furno. Pallone per Ramos in mezzo a quattro avversari, finisce a terra ma riesce a destinare il pallone a beneficio di Pavlovic, largo a sinistra per Moreira, punta l'avversario, si tratta di Van der Brent, perde il contrasto con il suo connazionale ma recupera, traversone di Moreira all'interno del rigore, libera Odenthal, poi prova ad uscire con il pallone per Berardi, il Sassuolo tocco con il braccio da parte di Berardi. 7 minuti di recupero che iniziano in questo istante e dunque si giocherà ancora molto questo primo tempo della sfida tra Sassuolo e Milan. Il parziale però non cambia, 0-0. Andiamo a Padova.
4: 28 i minuti a Padova, Padova 0, Carrarese 2, non cambia il tema tattico della partita, il Padova spinge ma si arresta davanti alla diga della Carrarese, difesa davvero impeccabile fino a questo momento, e si espone anche al contropiede avversario. Un'altra occasione poco fa, un 3 contro 3 con Marconi, che se fosse stato servito con più precisione si sarebbe ritrovato solo davanti a Sorrentino, invece costretto a rincorrere il pallone, e poi la potenziale azione da gol per la formazione ospite è sfumata. 28 minuti, 40 secondi di gioco, due sostituzioni nelle file della Carrarese con Guercio che ha preso il posto dell'autore del secondo gol toscano, Rui, e Martini, quello di Parlanti, a centrocampo. Ci avviciniamo al 29esimo, Padova 0, Carrarese 2, Roma.
3: 7 minuti e 17 secondi all'intervallo lungo, 32 Maxima, 37 BC con John Brown in lunetta per battere due tiri liberi, dunque Maxima che si è riportata sotto grazie in particolare ai rimbalzi in attacco di John Brown, ai giochi a due che hanno coinvolto proprio il giocatore che in questo momento è in lunetta, ex Virtus Roma, Brindisi, Treviso, Brescia, Unix Kazan, Monaco e Stella Rossa, tra l'altro è anche reduce di esperienze in Australia e Porto Rico. John Brown che sbaglia il primo tiro libero, opportunità ancora a segno con il secondo, 33 Maxima 37 BC, John Brown 9 punti, miglior marcatore insieme a Mirza Alibegovic, autore di tre triple. Fallo proprio dello stesso John Brown su Nico Mannion, rientrato opportunamente in campo da pochi secondi, guarda caso senza la presenza del giocatore della nazionale. L'ABC ha subito il break che ha riportato in partita la Maxima, 7 minuti e 10 secondi all'intervallo lungo, 33 Maxima 37 BC, Sassuolo Milan.
6: Dove siamo all'interno del terzo dei 7 minuti totali di recupero necessari, però, perché i due fortuni a Leisen e Gabbia hanno previsto anche l'intervento della Barella in campo, dunque si è perso davvero tanto prima di poter riprendere a giocare. Intanto cartellino giallo per De Winter, che ha preso posto di Gabbia durante questo primo tempo ricco soprattutto di infortuni, di scontri duri, ma di occasioni poche ci sono state, quelle due di
0: Gonzalo Ramos, che però non sono bastate al Milan per sbloccare il risultato. Lancio in avanti per Berardi, prolunga il beneficio di Azic, la chiusura di De Winter in netto anticipo sul giocatore del Sassuolo, all'indietro per Mignan che scambia ancora con De Winter, il difensore ex Genoa e Juventus, avanza al piccolo trotto vicino a sé Pulisic, va a largo però da Mario Ghila, sulla corsia c'è anche Chukwueze, si accentra però il difensore spagnolo vicino a sé Musa, ricede il pallone, siamo all'interno del quarto di 7 minuti di recupero, lancio in avanti di Musa per Stupinian che supera Van der Brent, Stupinian in mezzo per Moreira, Moreira a spalle da porta, prova a girarsi, serie di finte, la conclusione, la parata di Muric sul tentativo di Moreira che si prende gli applausi del pubblico milanista, bella giocata da parte del numero 22 del Milan, titolare quest'oggi nello scacchiere di Ruben Amorin, prova a chiudere in avanti, ma insomma c'è ancora tanto da giocare perché ci sono ancora 3 minuti abbondanti prima della conclusione dei 7 di recupero, 0-0 tra Sassuolo e Milan, Padova Carrarese.
4: 31-40 Lugano, Padova 0, Carrarese 2, il lungo possesso palla del Padova, ma Sterli non riesce a trovare Varchi, la formazione di Antonio Calabro, davvero una partita complicata per i biancoscudati che praticamente mai hanno messo in difficoltà la Carrarese, gioco fermo, c'è a terra un giocatore della formazione toscana, si sembra Belloni che però si è immediatamente rialzato, si riprenderà dunque con un calcio di punizione in favore della Carrarese, lo batte in questo momento Oliana verso il proprio portiere Pizzignaco e riparte la manovra offensiva della formazione di Guido Pagliuca, 32-15 alle Euganeo, Padova 0 Carrarese 2, Roma.
10: 6 minuti e 4 secondi all'intervallo lungo con Aaron Holiday per la massima e Lunetta con due tiri liberi, poco fa tra prodezza di Nico Mannion. Nico Mannion è arrivato a quota 11 punti, miglior marcatore della partita, Holiday a segno con il primo libero 39-34, qualcosa è sicuramente migliorato in difesa per la massima perché 33 punti concessi alla BC nel primo quarto sono stati un'enormità, Holiday sbaglia il secondo tiro libero, rimbalzo di Simonovic, Simonovic 34 per la massima, 39 per BC in palleggio con Mannion, Mannion ecco il classico gioco a due con la tripla di Simonovic, a segno Simonovic, prova un nuovo allungo l'ABC che si riporta sul più 8, 42-34, da tre ha segnato il centro montenegrino di formazione italiana, errore della massima, rimbalzo per l'ABC e stiamo vedendo praticamente la fotocopia della gara inaugurale qui al Palaeuro, Nico Mannion si beve tutta la difesa ma si va a beccare la stoppata ma anche il fallo di Camara e tiri liberi per Mannion, dicevo fotocopia, copia incolla del primo tempo del match giocato dalla massima contro Napoli esattamente due settimane fa, brutta partenza, rimonta e poi nuovi allunghi da parte della formazione di Yasmin Repeša che vinse poi nettamente quella partita 94-77, 5-29 all'intervallo lungo, 42-34 per l'ABC con Nico Mannion in lunetta, Sassuolo Milan.
0: Manca meno di un minuto la conclusione del settimo ultimo minuto di recupero, sempre 0-0 tra Sassuolo e Milan, ma ancora pericolosa la formazione rossonera con Mario Ghila, diagonale insidioso su cui ha fatto buona guardia Muric, gran parata da parte del estremo difensore del Sassuolo, intanto ancora Milan con Pulisic, avanza sulla sinistra il giocatore statunitense, viene braccato da due avversari, prova ad andare via in tre per fermarlo in fallo laterale, rimessa comunque in zona d'attacco e fuori della Milan, effettuato lo stesso Pulisic all'indietro verso Stupinian, ma bisogna riprendere perché c'è un dialogo tra Berardi, Rabiot e il direttore di gara che ovviamente sta cercando anche di mantenere un po' sui binari della correttezza o perlomeno di una maggiore correttezza questa sfida che è stata invece improntata alla, diciamo così, a contrasti al limite del regolamento, e Stupinian dalla sinistra direttamente all'interno dare di rigore, prova a difendersi il Sassuolo, l'Orientè allontana il pericolo e qui finisce il primo tempo del Mapei Stadium, 0-0 tra Sassuolo e Milan dopo 7 minuti di recupero, ci sentiamo tra poco per la ripresa, linea a Giordo per Padova Carrarese.
4: Grazie Cristiano Piccinelli. 35 e 15 nel secondo tempo qua allo Stadio Ganeo, Padova 0 Carrarese 2. L'ultimo cambio per il Padova, in attacco Seghetti al posto di Mora. Attenzione intanto, tanto spazio per Belloni, altro contropiede della Carrarese, l'ingresso in area di rigore, la conclusione, la parata con il gomito da parte di Sorrentino, palla che danza pericolosamente in prossimità della linea di porta. Altra grande occasione però per la Carrarese, che avrebbe definitivamente chiuso il discorso se la palla fosse entrata in porta. Decisivo però l'intervento di Sorrentino. 35 minuti 50 secondi di gioco nella ripresa all'Euganeo, Padova 0 Carrarese 2. Andiamo a Roma, il derby della capitale. Massimo Barchiesi.
10: 4 minuti 14 secondi all'intervallo lungo con la BC avanti sulla massima, 46 a 37 con un mostruoso Nico Mannion, già autore di 15 punti. Ci fermiamo per qualche minuto, linea che passa al giornale radio, e poi nuovamente Sassuolo Milan, Padova Carrarese e il derby di basket tra massima e BC. Linea Saxa.
11: Radio 1, un mondo da sentire.
12: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
13: E a chi produce cose buone.
12: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
15: R1. In studio Nicola Tedeschini. Papa Leone XIV sarà sottoposto in settimana a un'operazione chirurgica per un nodulo al polmone. Lo ha annunciato lui stesso all'Angelus. In un messaggio, il capo dello Stato Mattarella ha trasmesso al pontefice l'affettuoso pensiero degli italiani tutti. Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del governo italiano. Così la Premier Giorgia Meloni.
16: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
17: L'annuncio di Papa Leone dopo la recita dell'Angelus dalla finestra dello studio in questa domenica di ottobre, piazza San Pietro gremita di romani e pellegrini che hanno ascoltato le parole del pontefice. Hanno voluto sin da subito mostrare la loro vicinanza a Leone XIV. Il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha detto che il tempo del ricovero post-operatorio è di circa una settimana. Sarà ricoverato al Gemelli, che San Giovanni Paolo II chiamava il Vaticano III. Il Papa, salutando alcuni fedeli peruviani, ha confermato che partirà per il viaggio in Sud America a novembre. Isabella Di Chio per il GR1.
15: Il conflitto in Ucraina, dopo ore di tensione con il presidente Zelensky, seguite all'accordo sul gasolio siglato da Stati Uniti e Russia, Donald Trump spariglia ancora le carte con un nuovo annuncio.
18: Tre frasi secche scritte da Trump sul social network Truth. Con effetto immediato è in vigore una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato, non violatela. Il presidente ucraino Zelensky però dice di non saperne niente. Attendiamo dettagli, scrive. Noi siamo pronti ad accettare se anche la Russia lo farà. Mosca per ora non commenta. Una tregua reciproca sugli attacchi alle infrastrutture energetiche era quello che Zelensky voleva da tempo e anche Trump lo chiedeva, ma premendo solo su Kiev, senza pretendere impegni da Mosca. Trump aveva firmato allora l'accordo con Putin sul gasolio e lanciato un affondo contro Zelensky, dicendo che l'Ucraina avrebbe bisogno di un nuovo leader in grado di raggiungere la pace. In risposta, Zelensky aveva proposto un cessate il fuoco completo di 60 giorni per consentire lo svolgimento di elezioni. Sostegno al leader ucraino è arrivato dalla presidente della Commissione europea von der Leyen, che appoggia l'idea di una tregua energetica bilaterale, purché sia vera, aggiunge in un messaggio il presidente francese Macron. Livia Liberatore, GR1.
15: Medio Oriente, l'Iran giudica insufficiente la risposta americana al piano in 7 punti per la riapertura dello stretto di Hormuz e il ritorno al negoziato. Intanto non si arresta l'escalation tra le forze filo saudite in Yemen e i ribelli Houthi. Houthi che hanno poco fa rivendicato un nuovo attacco oggi sull'aeroporto di Riyadh, dove è scoppiato un incendio in un terminal. Le autorità del regno parlano di diversi feriti. Ieri invece il devastante raid sempre sull'aeroporto di Riyadh che ha provocato almeno 12 morti e 300 feriti. In precedenza, sempre nella giornata di oggi, le forze governative yemenite alleate dell'Arabia Saudita hanno colpito lo scalo della capitale Sana'a. La cronaca: travolti da un'auto mentre pedalavano in gruppo, 8 ciclisti feriti a Signa vicino a Firenze, 2 in prognosi riservata. La vettura guidata da una 65enne avrebbe invaso la corsia opposta, negativo l'alcol test. In Campania 4 persone sono rimaste ferite nel crollo di un balcone a Santa Maria la Carità. Si trovavano nell'abitazione in ristrutturazione e abitualmente disabitata per un sopralluogo. 2 sono ricoverate negli ospedali di Napoli, le altre a Castellammare di Stabia. Sulle cause del cedimento indagano i carabinieri. Al sud è il giorno della conta dei danni per il maltempo. Nel Trapanese una decina di famiglie non è potuta ancora tornare a casa dopo le trombe marine di venerdì. A Lipari, dove sono esondati 2 torrenti, chiesto lo stato di crisi. Melito Porto Salvo nel Regino chiede lo stato di calamità, come Anzio e Nettuno nel Lazio. Per una decisa rimonta del bel tempo, con temperature sopra la media, si dovrà attendere martedì. Sentiamo il maresciallo di terza classe dell'aeronautica militare, Giovanni Ambrosiano.
19: Dalle prossime ore, i rovesci temporaleschi tra Liguria di Levante e Alta Toscana sul settore adriatico ai confini tra Veneto ed Emilia Romagna. Per quanto riguarda domani, rovesci temporaleschi fino al mattino su Alta Toscana e coste dell'Alto Adriatico, con rapido coinvolgimento anche di Marche e Abruzzo. Fenomeni localmente anche intensi su Molise, Campania, Nord Puglia e Basilicata, ma soprattutto sulla Calabria. Dal pomeriggio migliora su Sardegna e settori del Medio Alto Tirreno.
15: A Trieste si è svolta la 58esima Barcolana, la regata più affollata del mondo con 1858 imbarcazioni. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Urso, ha sottolineato il valore strategico dell'economia del mare per la competitività dell'Italia. Un settore che vale più dell'11% del PIL e occupa oltre 1 milione di lavoratori. L'inviata.
20: Furio Benussi con il suo Maxi Arca vince di nuovo la Barcolana, il suo 4º successo consecutivo. Ancora una seconda piazza per Prosecco Doc, 3ª la figlia del vincitore, la 19enne Marta. Cielo limpido, vento di circa 10 nodi da nord-est in partenza, un meteo perfetto che ha regalato una bellissima regata e alla fine ha vinto il super favorito, il patron della Barcolana, Mitja Jaluz.
21: Giornata fenomenale da un punto di vista del meteo, vento di bora ma particolare, molto coricato a est, quindi una regata tecnicamente impegnativa, interpretata al meglio da Furio Benussi, con un match race eccezionale tra Prosecco Doc e Marta, che vince il trofeo Women in Sailing.
20: Le imbarcazioni meno veloci, quando l'aria è calata, si sono trovate invece ravvicinatissime in boa e hanno dato vita a incroci molto arditi, garantendo come sempre tanto spettacolo in mare e sulle rive. Da Trieste, Germana Brizzolari, GR1.
15: È tutto, prossimo giornale alle ore 20 circa.
22: Onda Verde, viaggiare informati.
23: 19:02, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A1 Milano-Napoli, iniziamo da qui, coda tratte traffico intenso tra Bivio A1, A15 Parma La Spezia e Fiorenzuola in direzione di Milano. A4 Torino-Trieste, coda tratte traffico intenso verso Brescia, tra Bivio A4 Raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni e verso Torino tra Milano Est e il Bivio A4 Raccordo Viale Certosa. Sulla A4 Brescia-Padova, traffico intenso e coda tratti tra Sirmione e Brescia Est, siamo in direzione di Milano. A9 Lainate-Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, la coda per l'attraversamento della Dogana. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Bivia 1 variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna, coda a tratti per traffico intenso, così sulla A14 verso la Milano-Napoli, tra Bologna Fiera e il Bivio A14 A1 Milano-Napoli. Sempre sulla A14, traffico intenso e coda a tratti tra Forlì e Imola in direzione di Bologna. A1, di nuovo, traffico intenso e coda a tratti tra Calenzano e il Bivia 1 variante di Valico verso Bologna, tra Valdarno e Cisareggello coda a tratti traffico intenso verso Firenze, da qui sulla diramazione Roma Nord, coda verso il Grande Raccordo tra Torrenova e il Bivio diramazione Roma Sud, Grande Raccordo. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.
5: Intervallo della sfida tra Sassuolo e Milan, 0-0 al termine del primo tempo, con due cambi forzati da una parte e dall'altra, fuori Gabbia, dentro De Winter, fuori anche Leisen nel Sassuolo, dentro Odenthal. Padova Carrarese.
4: 46esimo che si avvicina, nel corso del secondo tempo si giocherà fino al 49esimo il punteggio, Padova 0, Carrarese 2, attacca il Padova in questo momento, ma davvero fa fatica la formazione di casa a trovare spazi. Allora, 46-10 il punteggio, di nuovo Padova 0, Carrarese 2. Roma da Massimo Barchesi, la palla canestro.
10: Intervallo lungo al Palaeur del primo storico derby della capitale tra Maxima e BC, BC avanti di 5, 57 a 52. Studio Nico Forletta.
2: Sempre per rimanere alla pallacanestro, Olimpia Milano Treviso 106 a 77. Questo è un finale come un finale la vittoria di Napoli sul parquet di Cantù 99 a 80. Altra vittoria questa interna, Reggiana 93 Tortona 86. All'intervallo, così come a Roma, tra Scafati e Verona 47 a 52. È iniziata da tre minuti appena il primo quarto. Nel primo quarto Venezia 4 Virtus Bologna 7, naturalmente parzialissimo in questo caso. Torniamo a Padova Carrarese, torniamo da Dario Giordo per sapere quanto

0: Al portiere della Crarese Pizzignaco, finisce anche a terra uno scontro con un avversario. C'è molto nervosismo in questo momento, sempre con protagonista il portiere della Crarese. Il direttore di gara Allegretta però fa riprendere il gioco e soprattutto mette calma fra i contendenti. 48 minuti 10 secondi, poco meno di un minuto dunque al termine dell'incontro, che la Crarese sta conducendo per 2-0, un doppio vantaggio assolutamente meritato. Si avvicina dunque la prima vittoria stagionale per la formazione toscana, la prima vittoria anche per il neo tecnico Guido Pagliuca, ricordiamolo, oggi però squalificato. Al suo posto in panchina il vice Bruno Battista. Il gioco è ripreso, rimessa laterale ora in favore del Padova, che fa ripartire l'azione dal proprio portiere Sorrentino. Si cerca di velocizzare la manovra, ma chiaramente il tempo a disposizione è quello che è. C'è un doppio svantaggio da recuperare, giro palla con Sgarbi coinvolto, il lancio in profondità a cercare Della Valle, ancora in possesso palla il Padova. Sull'out di destra riesce a guadagnare comunque un calcio d'angolo, con ogni probabilità sarà l'ultima azione della partita. Vediamo il direttore di gara che consente alla squadra bianco scudata di battere il corner. Bandierina di destra, arriva in questo momento la battuta sul primo palo, il tentativo di servizio per Artistico, allontana però la difesa della Crarese, palla sempre fra i piedi del Padova. Ultimi disperati attacchi della squadra di casa, ora Di Mariano al centro dell'area di rigore, non c'è nessuno se non la presa sicura di Pizzignaco, e si riprenderà ora a breve con quella che con ogni probabilità, no, non si riprende, arriva il triplice fischio di Claudio Allegretta della sezione di Molfetta. Allora il finale dallo stadio Euganeo: Padova 0, Crarese 2. Le reti al 14° del primo tempo, Rubino a sbloccare il risultato, il raddoppio. Crarese al 6° della ripresa con Rui, e dallo stadio Euganeo di Padova è tutto, la linea può tornare allo studio.
1: Bene, ringraziamo Dario Giordo, e allora vi ricordo che questa vittoria esterna della Crarese in casa del Padova per 2-0 fa seguito a un'altra vittoria esterna sempre in Serie B in questa domenica, quella del Mantova sul campo del Catanzaro per 3-1. Manca all'appello per quanto riguarda la 6ª giornata di Serie B, il 6° turno più correttamente diciamo di Serie B, alle 19:30 Modena-Verona. Invece per quanto riguarda la Serie A, siamo in attesa che riprenda il Sassuolo-Milan, e le due squadre sono all'intervallo sullo 0-0, così come ci ha raccontato Cristiano Piccinelli. Vi ricordo gli altri risultati di questa domenica: di A iniziata con un altro 0-0, questo definitivo, quello tra Como e Roma, e poi proseguita con la vittoria interna della Lazio sul Monza per 3-1 e quella esterna del Bologna per 2-1 sul campo del Lecce. Diamo un'occhiata ai massimi campionati europei: si sta giocando in Premier League Liverpool-Manchester City, la situazione all'82esimo è 3-0 per il City. La partita sembrava essere bloccata sullo 0-0, poi al 62esimo seconda ammonizione per Gravenberg del Liverpool, Liverpool in 10, e da lì grandinata aperta da Holland, poi Doku e poi ancora Cherki per il 3-0 parziale a questo punto direi del City in casa dei Reds. Finali: Crystal Palace Nottingham 3-1, Hull City Everton 2-2. Poi vediamo gli altri risultati, ma io direi di tornare da Cristiano Piccinelli per sapere se Sassuolo e Milan sono in campo e se sta per riprendere la partita.
2: Assolutamente sì, ci siamo, ormai questione di qualche istante.
1: Allora, aspetta, do Friburgo Schalke 0-4 1-1 all'81esimo parziale, e poi 2-0 del Betis sull'Osasuna in Liga al 37esimo. Torno da te, poi sarà Massimo Barchesi a intervenire su di te quando riprenderà il derby di Roma di pallacanestro per il campionato. A te.
2: E allora la partita è iniziata, il secondo tempo è iniziato tra Sassuolo e Milan, si riparte dallo 0-0 con cui si sono concluso, con cui si è concluso il primo tempo. C'è già però una novità per quanto riguarda il Milan: dentro Modric e fuori Estupiñán, con Moreira che va a prendere il ruolo di Estupiñán, che farà il terzino sinistro, e con Rabiot che invece andrà a fare

0: l'esterno di sinistra in mezzo Modric e Musa. Queste le scelte da parte di Amorim per questo inizio di ripresa, ripresa che dunque è già iniziata con l'impostazione a favore della formazione rossonera questa sera in maglia bianca. Milan che ha avuto 3-4 occasioni nel corso del finale di primo tempo, praticamente nel recupero, due con Ramos, una con Moreira, una con Pavlovic, con il colpo di testa del serbo che è stato deviato in calcio d'angolo da Muric, forse la parata più complicata per l'estremo difensore del Sassuolo. Manovra il Milan, largo a sinistra, riceve Musa, poi il pallone per Moreira verso Modric, chiamato in causa per evidentemente gestire meglio il centrocampo. Pallone largo per Musa che si scambierà il ruolo di esterno con Rabiot, anche se in questo frangente sembra più l'americano a impossessarsi della fascia. Chiude Pavlovic, l'inserimento di Esposito, evanescente il numero 94 nel corso del primo tempo. Siamo entrati nel secondo minuto di gioco della ripresa, il partito è sempre di 0-0 tra Sassuolo e Milan. Seguiamo però questa percussione davanti da parte del CQS, dalla destra prova a mettere in mezzo, cross ribattuto da Doig, subentra Rabiot, ancora il Milan che ricomincia però dalla retrovia. Dicevamo dunque Sassuolo 0 Milan 0, tempo di andare al basket da Massimo Barchesi.
1: No, ti restituisco la linea Piccinelli perché mancano ancora 5 minuti alla ripresa del gioco. Mi farò vivo io quando riprenderà il secondo tempo, quando comincerà il secondo tempo tra Maxima Roma e BC, con la BC avanti 57-52 a metà partita. A te Cristiano.
0: Grazie allora Massimo Barchesi, attendiamo ovviamente novità quando riprenderà la sfida, derby di Roma. Grazie anche intanto a Andrea Neri che cura la parte tecnica per la sfida del Mapei Stadium, oltre 20.000 spettatori presenti a Reggio Emilia per seguire questa sfida tra la squadra di Alberto Aquilani e quella di Ruben Amorim. Corner per il Milan, da sinistra va a batterlo Luka Modric, il croato posiziona il pallone, scotella all'interno dell'area di rigore ma direttamente tra le braccia di Modric che rilancia subito l'azione dei suoi, pallone intercettato da Mario Ghila, in anticipo sull'avversario, si imbola sulla destra, va a prenderlo in custodia Doig, all'indietro per Pulisic, di nuovo per Mario Ghila, costretto a tornare all'indietro verso Musa, il pallone gestito dallo statunitense, corre ancora per Mario Ghila, arrivato per 30 milioni dalla Lazio quest'estate. Musa scambia con Pavlovic, all'indietro per Moreira che ha ritratto dunque il suo raggio di azione, scambia con Modric, un'occhiata al movimento di Pulisic, anche quello di Gonzalo Ramos, poi si torna in mezzo da Musa per Ghila, scambia con Rabiot, ancora Mario Ghila per Chukwueze, cambia versante da destra a sinistra trovando Pavlovic, c'è largo Moreira, il pallone è corto per Modric che poi innesca lo stesso giocatore belga che va via a un avversario, ancora Moreira alle finte, supera due avversari, il terzo con il dribbling, poi subentra nell'azione anche Rabiot che cerca un tacco all'indirizzo ancora di Moreira che sarà un po' allungato il pallone nel dribbling, beneficia anche di un rimpallo per un nuovo corner in favore della formazione rossonera allenata da Ruben Amorim. Va Luka Modric dalla bandierina, avanza Pavlovic, anche De Winter a far valere lo strapotere fisico all'interno dell'area di rigore dei neroverdi. Modric corto per Pulisic, scambiano i due, ancora Modric, cross all'interno della rigore per De Winter, ma ancora una volta tra le braccia di Muric che con le mani va a cercare Sebastiano Esposito, cerca l'appoggio per Asic, recupera Modric, Musa per De Winter, rimasto lì dopo il calcio d'angolo verso Pulisic, allarga dove c'è Chukwueze, lato corto della rigore, si torna in mezzo al Capitano America, ancora Pulisic, limite dell'area di rigore, cerca lo spazio per il tiro che non trova, trova invece Rabiot, morbido all'interno dell'area di rigore per Musa, Musa rimette in mezzo, libera Odenthal e poi spazza via Van der Brent, la caccia del pallone Mario Ghila in netto anticipo su Sebastiano Esposito, sembra intenzionato a cedere all'indietro per Maignan, così è nonostante la pressione da parte del numero 94 dei neroverdi. Siamo arrivati al quinto della ripresa, sempre 0-0 tra Sassuolo e Milan. Pulisic scambia corto con Rabiot, c'è largo a sinistra Moreira, riceve dal compagno, scambia con Pulisic, si muove Musa, ancora per Moreira, da questi a Rabiot nel centro del centrocampo, scambiano con Musa, Rabiot, poi di nuovo per Pavlovic all'indietro verso Luka Modric, classe 1985, ma ancora tanto da insegnare per quando si parla di intelligenza calcistica. Pallone in avanti a cercare l'inserimento da parte di Musa, troppo lungo, lungo, può intervenire Muric a bloccare l'iniziativa del Milan ed apprestarsi ad effettuare il rilancio. Viene contato per quanto riguarda ovviamente i secondi con il pallone in mano, lo mette a terra adesso Muric per evitare ovviamente di incorrere in decisioni arbitrali. Pallone per Azic, fermato da Rabiot, ma resiste Azic alla carica della francese. All'indietro per Cialeta Ciare, il difensore croato della formazione allenata da Alberto Aquilani, che si sta confrontando con uno dei suoi collaboratori evidentemente per cambiare qualcosa in corso d'opera. Ghila va a chiudere su Lorientè, poi avanza, gran partita fino a questo momento da parte di Mario Ghila, concesso davvero poco agli avversari. Rabiot arriva di gran carriera sulla sinistra a Moreira, il pallone per lui troppo corto, chiude Van der Brent, riparte il Sassuolo, squadre lunghe, prova ad avanzare Berardi, l'appoggio per l'inserimento di Baccolà, c'è Lorientè sulla corsia, prova a superare Ghila, ma ancora una volta lo spagnolo riesce ad avere la meglio, guadagna anche un calcio di punizione, imbocca anche un cartellino giallo per Armando Lorientè. Non è dello stesso avviso Fournou, il direttore di gara di questa sfida del Mapei Stadium, giunta al settimo della ripresa con il parziale che però non cambia, sempre 0-0 tra Sassuolo e Milan. Sicuramente Milan che ha preso sostanzialmente il possesso della gara, ma il Sassuolo rischia di essere sempre pericoloso in ripartenza grazie alla velocità soprattutto dei suoi esterni, ma anche alla rapidità di esecuzione di Berardi e alla costanza di rendimento di Baccolà, in particolar modo del centrocampista francese. Credo che ci sia una revisione VAR per valutare l'intervento falloso da parte di Lorientè, perché non si riprende il gioco nonostante sia tutto pronto per farlo, ma adesso arriva la sanzione, la decisione finale da parte di Fournou, che non mostra alcun cartellino, al numero 45 francese del Sassuolo per l'intervento scomposto ai danni di Ghila. Falloso sì, ma non suscettibile di punizione. De Winter sul punto di battuta per questo calcio piazzato.
1: Attenzione Piccinelli, intervengo solo per dirti che è ripreso il gioco qui al Palaeura. A te.
0: Allora torniamo subito da Massimo Bracchiesi, ricordando soltanto minuto e punteggio, attendiamo un attimo perché c'è il Milan in percussione dalla destra con Gonzalo Ramos, fermato da Doig, si mette in azione a Chukwueze, lato corto, la rigore, Chukwueze, un'occhiata in mezzo, cross, libera Odenthal all'interno dell'area di rigore, ma ancora Milan che prova a ripartire. Dicevamo, nono minuto della ripresa, 0-0 tra Sassuolo e Milan, è ripreso il derby di Roma di basket, Bracchiesi.
1: Ed è ripreso con il canestro di Simonovic su assist di Mannion. Moon dalla parte opposta sbaglia da tre punti, rimbalzo di Stevenson, 59 a 52 per la BC sulla massima fino a questo momento, una squadra che gioca di squadra, ovvero la BC dall'altra che si affida alle individualità soprattutto nel tiro a volte esasperato da tre. Altro taglio vincente questa volta di Stevenson, e praticamente l'inizio del secondo tempo è identico al primo. Dalla parte opposta Ali Begovic, 15 punti con 5 su 8 da 3, gioco a 2 stavolta della massima con Bilan che sbaglia l'appoggio sulla marcatura di Stevenson, pallone recuperato da massima, Bilan, fallo di Simonovic, tiri liberi per il totem croato, il centro ex Brescia nato a Sebenico, la città di Drazen Petrovic, il Mozart dei canestri. 8:46 al termine del terzo quarto, 52 massima Roma, 61 BC Roma, con Miro Bilan in lunetta con i liberi. E torniamo al Mapei Stadium da Cristiano Piccinelli, Sassuolo Milan.
0: Dove siamo arrivati al decimo della ripresa, il parziale non è cambiato, sempre 0-0 tra Sassuolo e Milan. Odenthal largo a destra per Van der Brent, c'è solo la corsia Berardi che riceve, scambia con Esposito, di allungano i due, ancora Berardi per Baccolà, la sventagliata a sinistra dove c'è Lorientè, in copertura Mario Ghila per il Milan, arriva la sovrapposizione da parte di Doig, a cui cede il pallone il francese, Doig la sterzata di nuovo per Lorientè, siamo nei pressi dell'area di rigore del Milan. Azic di tacco per Doig, lato corto della rigore da sinistra, ancora Doig all'indietro per Azic, non trova spazi il Sassuolo, si torna in mezzo da Nemanja Matic ai 30 metri, prova a scambiare con Esposito, la chiusura di Modric, Pulisic avvicina a sé Ramos, va da Musa, sbaglia il giocatore statunitense, rimedia Moreira anticipando e chiudendo puntualmente e in maniera pulita il numero 94. Riparte il Milan con Luka Modric, l'apertura a sinistra per Diego Moreira, che lascia sfilare, riceve Rabiot, si muove Ramos, pallone ancora sulla corsia per Moreira. Al piccolo trotto adesso il Milan, che non sembra intenzionato ad accelerare il ritmo della gara. Undicesimo della ripresa, 0-0 tra Sassuolo e Milan, ancora basket Barchiesi.
1: Allora, sempre 8:46 al termine del terzo quarto, c'è Miro Bilan in lunetta, gli arbitri che sono andati all'Instant Replay per valutare un fallo antisportivo nei confronti di Miro Bilan, fallo antisportivo fischiato sul giocatore croato, tiri liberi con Bilan che sbaglia però il primo. Lui che è migliorato tantissimo dalla lunetta, si è presentato a questa partita con 14 su 16 a cronometro fermo, ma in passato a Brescia, lo ricordiamo, con percentuale addirittura sotto il 50%, evidentemente Bilan si è ricordato di quelle cifre in questo momento, perché fa 0 su 2, palla per la massima, però opportunità per la formazione di Matteo Cotelli di riportarsi sul meno 7, opportunità fallita. Attacca però ancora la massima con Moon, gioco a due con Bilan, va dentro Bilan, l'appoggio, l'errore, il rimbalzo di Andrea Mezzanotte, 8:36 al termine del terzo quarto, più 9 per la BC, palla in mano con uno stratosferico Nico Mannion, per il momento Nico Mannion 17 punti e 6 rimbalzi, Stevenson sul ferro da 3 punti, rimbalzo controllato da Moon per la massima, Sassuolo Milan.
0: Dove il Sassuolo è avanti, sempre 0-0 qui alla Mapei Stadium, attenzione perché c'è la formazione del verde in attacco con Asic che però non riesce a girarsi per la conclusione. Siamo al dodicesimo della ripresa, il parziale non cambia, non si schioda dal 0-0 di partenza, ancora il Milan però con Chukwueze dalla destra, rimasto a terra per qualche istante Rabiot dopo un contrasto con un avversario, pallone per Musa, avvicina a sé proprio il centrocampista francese a cui cede il possesso della sfera, torna in mezzo da Luka Modric, subentrato nel corso di questa ripresa, stanno per arrivare altri cambi, stavolta in casa Sassuolo, Rabiot in mezzo a tre avversari, all'indietro ancora per Modric, scambiano i due, c'è Pulisic all'indietro per De Winter, l'appoggio sulla destra dove c'è Mario Ghila, da questi a Chukwueze che però non trova spazi, allora torna in mezzo da Luka Modric, fatica il Milan a trovare le corsie libere, soprattutto a destra dove la copertura è garantita da Doig, più facilità per Moreira nel trovare spazio contro Van der Brent, ancora proprio Moreira sulla sinistra, lo fronteggio del numero 20, all'indietro per Luka Modric, si fa vedere Musa, c'è largo De Winter che riceve dal croato, sulla destra Mario Ghila, va Llorente in copertura, Mario Ghila prova a divincolarsi dal controllo dell'avversario, perde il contrasto anche con Esposito che appoggia per Asic, rallenta l'azione ma si gira bene per l'inserimento da parte di Berardi, un po' di spazio Berardi, arriva fino al limite della rigore, le finte Berardi per Asic, entra in area di rigore, contatto con un avversario, Asic, Maignan sul numero 17 a salvare tutto, occasione, questa è la più nitida da gol per il Sassuolo, firmata da Asic, ma c'è Super Maignan a bloccare l'iniziativa al numero 17, prova adesso a ripartire il Milan con il Sassuolo leggermente sbilanciato, sostenuto dal tifo rossonero presente qui alla Mapei Stadium con Rabiot sull'esterno di sinistra, l'appoggio per Gonzalo Ramos al limite dell'area di rigore, Ramos, la conclusione fuori bersaglio, decisamente fuori bersaglio, siamo al 14esimo, 0-0 tra Sassuolo e Milan, serve però anche Maignan per blindare questo risultato. Basket,
1: 6:58 al termine del terzo quarto, BC avanti sulla massima di 6, 63-57, ma c'è Hunter Tyson in lunetta con i tiri liberi, poco fa un'altra, l'ennesima magia di Nico Mannion, passaggio dietro la schiena a Mezzanotte per il canestro da parte dell'ex giocatore di Trento, a segno Tyson con il primo tiro libero, l'ex giocatore di Denver, l'ultimo acquisto in ordine cronologico da parte della massima, seconda opportunità per lui, 2 su 2 per Tyson, e ci riprova a riaffacciarsi dalle parti della BC la massima, meno 4, 59-63. Con BC in attacco, Stevenson da 3 punti sul ferro, rimbalzo catturato da Holiday che spinge, si libera Alibegovic da 3 punti, Mirza Alibegovic a segno, meno 1 massima ed è il minimo svantaggio per la formazione di Matteo Cotelli ed è anche la sesta tripla su 9 tentativi di Mirza Alibegovic, 62 massima Roma, 63 BC, attenzione con Tyson che ruba palla, potrebbe andare avanti per la prima volta, la massima gioca a 2, Tyson schiaccia time out Alessandro Magro, e per la prima volta dall'inizio della partita la massima Roma è in vantaggio sulla BC Roma in questo primo storico derby della capitale. 6 minuti 23 secondi al termine del terzo quarto, massima 64 BC 63 e Sassuolo Milan.
0: Dove siamo arrivati al sedicesimo della ripresa, ci ha provato ancora il Sassuolo con la conclusione al volo di Toichi dall'interno dell'area di rigore, però ha colpito male il giocatore scozzese, pallone abbondantemente alto sulla traversa. I cambi di Aquilani per svegliare il suo Sassuolo, fuori Azic, dentro Tozvet, fuori anche Esposito, dentro Bowie, che ha avuto poco fa anche subito un'occasione per proporsi in avanti. Dal suo tentativo di affondo è andata di fatto l'occasione di Mignan per Ramos, prolunga verso Rabiot, chiude la retroguardia del Sassuolo, pallone che torna debole dalle parti di Mignan, subito a sinistra per Moreira, sempre molto attivo il giocatore belga, torna ancora all'indietro da Magic Mike, vicino a sé De Winter, il difensore subentrato nel corso del primo tempo per l'infortunato Gabbia, c'è pressione su di lui, con calma scambia con Pavlovic, largo verso Musa, vicino a sé Rabiot, c'è anche Moreira, Musa però torna da Pavlovic, che ha avuto sul finire del recupero del primo tempo l'occasione migliore del Milan con un colpo di testa su cui è intervenuto in maniera davvero prodigiosa Muric, parole largo da sinistra per Moreira, all'indietro ancora per Pavlovic, si chiude il Sassuolo, non trova spazi ma non nemmeno velocizza la manovra la squadra di Ruben Amorim, larga destra per Ghila, pallone verticale verso Cecuesa che prova a prolungare, intacco per Pulisic, intercetto da parte del Sassuolo che riparte con Tursvet, largo a sinistra, scambia con Lorentino, ancora Tursvet, lato corto dell'area di rigore, De Winter in copertura efficace sul centrocampista norvegese, fa ripartire il Milan, Musa supera un avversario con un dribbling orientato, ancora Musa, entra nella metà campo avversaria, 30 metri, Musa sembra intenzionato da calciare, poi ci ripensa, rallenta la sua corsa, aspetta rinforzi, li trova in Chukwueze, chiama a gran voce il pallone Moreira, ma Chukwueze ricomincia dal retrovie, in particolare da De Winter, scambia ancora con Pavlovic, largo a sinistra per Rabiot, si richiude nella propria metà campo il Sassuolo, Moreira dalla sinistra, scambia ancora con Pulisic, all'interno della rigore c'è Ramos, Modric per Rabiot. Il gol del Milan firmato da Adrien Rabiot, una staffilata dall'interno dell'area di rigore, nulla da fare per Milan, per Muric, il Milan è in vantaggio grazie a Rabiot defilato da sinistra, ha preso la mira, un conclusione imparabile, potente, sotto la traversa angolata, nulla da fare per Muric, Milan in vantaggio al 19esimo, Sassuolo 0 Milan 1, ha segnato Rabiot, basket.
1: 5.43 al termine del terzo quarto, si è riportata avanti la BC sulla massima grazie a un'entrata di Botson, ma si sono aperte le acque ancora una volta nella difesa della massima e Paul Watson ha sfruttato questa chance che gli è stata concessa dalla formazione, dalla difesa della massima. Nel frattempo nuovamente instant replay per valutare un fallo di Miro Bilan, se si tratta di un fallo antisportivo o meno, gli arbitri stanno rivedendo le immagini, un fallo ai danni di Strautins, 5 minuti 43 secondi al termine del terzo quarto, BC avanti di un punto sulla massima in questo derby che ora diventa anche appassionante in campo, fallo semplice, fallo di gioco, questa è la decisione degli arbitri che confermano appunto quanto avevano già fischiato all'origine davanti a oltre 10.000 spettatori qui al Palaeur. Il miglior marcatore della partita è diventato Mirza Alibegovic con 18 punti. I figli d'arte sono i grandi protagonisti in questo derby. Mirza Alibegovic da una parte, 18, Nico Mannion 17 punti, 7 assist dall'altra. Si riprende a giocare con la rimessa da lato per l'ABC. 5.43 al termine del terzo quarto, 64 massima, 65 BC, Sassuolo Milan.
0: Siamo arrivati al 20esimo, si esalta il pubblico di Federossoliere, fa sentire la propria voce per festeggiare la splendida rete di Adrien Rabiot che ha portato in vantaggio il Milan poco fa, Sassuolo 0 Milan 1, è arrivato anche il momento di una pausa commerciale, poi torniamo qui da Reggio Emilia.
2: ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
3: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
4: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: C'è la prodezza di Mike Maignan che evita il gol del Sassuolo, che si era portato in avanti con Bovi. Ha provato la piazzata lo scozzese, ma ha trovato la manona del strano difensore del Milan a salvare tutto. Poi l'azione è proseguita perché il pallone è stato deviato sull'esterno con Lorient che ha rimesso in mezzo, ha provato addirittura di tacco Doig, ma ancora Maignan attento, conclusione debole bisogna dire, ma ovviamente prova a difendere questo minimo vantaggio il Milan grazie soprattutto al suo capitano, al uno dei giocatori più importanti della rosa di Ruben Amorim, il portiere francese che va al rilancio adesso nella zona di Gonzalo Ramos, anticipato da Odent, alla prova a intervenire e ci riesce Musa, pallone che non c'è, scende mai a terra, lo fa adesso con Thorsved che diventa possessore all'indietro verso Van der Brent, lancio in avanti a cercare Bowie che già è ancora Bowie beneficia di un rimpallo favorevole, prova la conclusione deviato, dicevamo di Bowie che già in questi pochi minuti in cui è stato in campo ha fatto più di Sebastiano Esposito, ma nettamente di più del giocatore anche della Nazionale Azzurra. Qui guadagna un calcio d'angolo in fuori dei suoi, lo seguiamo prima di tornare a Roma per la sfida di basket tra le due formazioni capitoline. Lorienté va a battere questo corner dalla sinistra, un po' in apprensione adesso la retroguardia del Milan, siamo al 22esimo, Milan in vantaggio per 1-0 sul campo del Sassuolo grazie alla rete di Adrien Rabiot. Chiama lo schema Lorienté all'interno dare rigore, tante maglie nero-verdi anche quelle del bianche del Milan, pallone basso che filtra e poi rimane lì la rete del Sassuolo con Odental, il pareggio della formazione nero-verde con il difensore centrale, pallone che ha sgusciato in mezzo a mille gambe e ha colpito Odental sotto misura, nulla da fare per Maignan che praticamente ha visto il pallone soltanto all'ultimo istante, impossibile respingere, dunque trova il pari al 23esimo il Sassuolo con Odental subentrato nel primo tempo per l'infortunato Leisen. Cambia dunque di nuovo il parziale qui all'Europei Stadium di Reggio Emilia, Sassuolo 1 Milan 1 al 23esimo della ripresa basket.
1: Siamo alla metà del terzo quarto, in pratica 5 e 10 ancora da giocare con Tyson che sbaglia il primo tiro libero, si è ripreso a 4 punti di vantaggio l'ABC con 5 punti di fila di Paul Watson a segno poco fa con una tripla, seconda opportunità per l'ex Denver Nuggets, 1 su 2, 65 massima, 68 BC con Tyson che nel suo tabellino arriva a 8 punti. Nico Mannion a portare palla, Ali Begovic in marcatura su di lui, pallone per Ayai, ancora il francese va col quintetto basso, ora Alessandro Magro, ancora Ayai, Ayai punta Tyson, una virata, l'appoggio al tabellone, l'errore, non riesce a catturare il rimbalzo e Mejur, fallo di Strautins su, vediamo un po' il fallo, è stato commesso su Moon, palla per la massima, 4:48, palla importante per la formazione di Matteo Cotelli alla caccia della prima vittoria in campionato, una partita tutta in salita con la massima costretta a rimontare anche 14 punti che poco fa per la prima volta si era portata avanti sul 64-63 grazie a un parziale di 10-0, Aaron Holiday, vediamo l'ex Houston Rockets da lontanissimo, 3 punti per Holiday e va ad impattare a quota 68 la massima, Holiday 12 per lui, 4:28 al termine del terzo quarto, parità a quota 68 tra massima e BC Sassuolo Milan.
0: 25esimo della ripresa, Sassuolo 1 Milan 1 con il lancio in avanti sbagliato da parte di Celeta Char verso l'Oriente, direttamente fa laterale, la rimessa per il Milan, sorpreso poco fa dal colpo sotto misura di Odental che è andato a impattare la rete bellissima di Adrien Rabiot. Manovra adesso la formazione rossonera, questa sera maglia bianca con Pulisic all'indietro per Pavlovic verso Luka Modric, lo scambio con con Musa, c'è largo a sinistra Moreira, il pallone però per Pulisic, corre intanto sulla corsia il giocatore belga, rallenta l'azione il giocatore americano, uno dei due americani in campo, ovvero Pulisic, lo scambio è con De Winter che coinvolge nell'azione anche Chukwueze, un po' sottotono il nigeriano quest'oggi, Chukwueze all'indietro verso De Winter, non trova mai spazio, è costretto sempre a tornare all'indietro, Chukwueze non si è mai sostanzialmente proiettato in avanti, il pallone però proprio per lui, Chukwueze contro Muric, super parata ancora l'estremo difensore del Sassuolo con Chukwueze che è andato tu per tu con l'avversario, ma gli è stata sbarrata la strada da Muric, e se il Sassuolo guadagnerà qualcosa da questa partita, diversi meriti sono anche del proprio portiere, ma d'altro canto insomma quello è il mestiere del numero uno. 71esimo in corso qui a Reggio Emilia, 1-1 tra Sassuolo e Milan, basket.
1: Più due per la massima, 4 minuti esatti dal termine del terzo quarto con 5 punti di fila di Aaron Holiday, che lo ricordiamo in NBA c'è stato 8 anni giocando 505 partite. Nico Mannion in palleggio, su di lui si è rinforzata la difesa proprio di Holiday, che poco fa ha costretto Nico Mannion a una palla persa. Mannion si mette in proprio, manda a vuoto Tyson, poi serve Watson dal 24esimo secondo, violazione di 24 secondi e si è messa sicuramente a difendere di più la massima, anzi si è messa sicuramente a difendere la massima in questo terzo quarto, non di più, perché nel primo tempo praticamente non aveva difeso, subendo ben 57 punti, 3 minuti 36 secondi al termine del terzo quarto, più due massime, palla in mano per la formazione di Matteo Cotelli, sostenuta dagli oltre 10.000 spettatori del Palaeur. Si va un po' per le lunghe, allora torniamo da Cristiano Piccinelli per Sassuolo Milan.
0: 27esimo della ripresa in corso, sempre 1-1 tra Sassuolo e Milan, con Berardi che allontana un possibile pericolo, una zona però dove non ci sono compagni, allora addirittura Mignano vicino al centrocampo a recuperare per il Milan, che prova a ripartire da Pavlovic verso Modric, c'è largo subito Moreira, si fa vedere il belga, Modric però cerca lo spunto per Ramos, troppo lungo, chiude Odent all'autore del gol del pari, prova a spazzare via, recupera il pallone Berardi, deve recuperare anche posizione invece Moreira che sarà proiettato in avanti, lo scambio tra Berardi e Torsvet, poi Bacolà largo per l'Orienté, si fa vedere anche Doig, prende le misure Ghila sullo scozzese, l'Orienté allora va in mezzo da Torsvet, all'indietro verso Bacolà, altra prova di sostanza e qualità per il numero 50, centrocampista francese di origini congolesi, che ricorda un classe 2007 e che credo sarà uno dei prossimi pezzi pregiati del calciomercato estivo, che metterà in vetrina il Sassuolo, proprio Bacolà per l'Orienté, e in mezzo verso Matic, scambia con Bacolà, non c'è pressione da parte degli uomini di Rumen Amorin, che però a breve farà entrare due nuovi giocatori sul terreno di gioco, De Winter in anticipo su Bowie, che già sta mettendo in difficoltà in maniera evidente la retroguardia del Milan, Hutchinson, Omari Hutchinson sta per entrare sul terreno di gioco, vedremo al posto di chi, ma c'è anche un altro giocatore pronto a subentrare, Alfadio Cissé, il protagonista con la nostra Under 21, ha segnato anche nella delicata sfida in Armenia, suo il gol decisivo. Sono queste due mosse per quanto riguarda Ruben Amorin e il Milan. Attenzione però all'Orienté sulla sinistra, si accentra nella francese, sempre Ghila su di lui, prova a chiudere, lo scarico all'indietro per Odental, lo scambio con Celata Ciar, corto per Nemanja Matic, 29esimo in corso qui a Reggio Emilia, 1-1 tra Sassuolo e Milan, Barchiesi, basket.
1: Altra palla recuperata dalla massima su Cory Davis, che abbiamo già visto in Italia a Trieste e a Cremona, da tre punti beffato Holiday, rimbalzo per l'ABC, poco fa era stato beffato dal ferro invece Nico Mannion, fino a questo momento 0 punti per il giocatore della nazionale in questo terzo quarto, palla recuperata ancora dalla massima che sta difendendo adesso sì davvero rispetto al primo tempo, 1 minuto 55 secondi, 72 massima, 68 BC, massimo vantaggio per la formazione di Matteo Cotelli, che attacca con Xavier Moon, ancora Moon, il pick and roll con John Brown, giocato perfettamente l'appoggio, il canestro di John Brown, time out chiamato da coach Alessandro Magro, ed è più 6 adesso per la massima, 74 a 68 con John Brown, due canestri di fila per lui che hanno portato la massima dunque sul più 6. Time out al Palaeuro, 1 minuto e 42 secondi al termine del terzo quarto, massima 74, BC 68, Sassuolo Milan.
0: Mezz'ora della ripresa, sempre 1-1 tra Sassuolo e Milan, fase un po' confusa adesso da ambo le parti, con il Milan che prova a ragionare, Modric sta per entrare, Yashari e Cissé, evidentemente c'è stata anche una decisione cambiata perché inizialmente sembrava pronto ad entrare Hutchinson, invece sarà proprio il centrocampista svizzero a prendere posto sul terreno di gioco, presumibilmente credo al posto di Musa. Intanto lancio di Modric a cercare l'inserimento di Chukwueze, si lotta per il possesso con Bacolà per il Sassuolo che può avanzare, supera la metà campo, scarica a sinistra per l'Orienté, l'appoggio verso Tursved, si va a vedere sulla destra Van der Brandt, lascia poi a Berardi in mezzo per Tursved che non capisce l'intenzione del compagno, allora Moreira per il Milan in avanti a cercare Gonzalo Ramos che si sta davvero dannando l'anima per essere riferimento, comunque per anche essere un primo, diciamo così, contrasto all'iniziativa offensiva da parte del Sassuolo. Avanza Musa, cade a terra dopo uno scontro con Bacolà, recupera Chukwueze, poi Pulisic scambia con un compagno, si trattava di De Winter, l'appoggio per Modric, da questi a Rabiot, avanza il francese, sulla sinistra c'è Moreira, non viene però considerato compagno, Pulisic adesso va dalla belga, lato corto della rigore, si torna indietro da Rabiot, pronto ad entrare Asciari e Cissé, ma ancora non è arrivato il loro momento, pallone in mezzo all'interno della rigore, Odenthal di testa spazza via, raccoglie Chukwueze all'indietro per Mario Ghila, pallone un po' arretrato, lo recupera comunque lo spagnolo, va ancora largo da Chukwueze, punta l'avversario, si tratta di Doig, lato corto della rigore, Chukwueze cross in mezzo sul secondo palo per Moreira, troppo lungo, direttamente fuori, sarà rimessa dal fondo per il Sassuolo. Siamo arrivati al 78esimo, 1-1 tra Sassuolo e Milan, il derby di Roma, Barchiesi.
1: Torna a segnare la BC con Davis, 74 massima, 70 BC, Moon in palleggio, pallone per Widal, da questi a Veronesi, John Brown ancora scambia con Veronesi, mancano 6 secondi per chiudere l'attacco, ci prova Widal, va a realizzare da 3, è da 3 il canestro di Carl Widal, l'ex Rayer Venezia, protagonista della cavalcata veneziana nello scorso campionato fino alla finale persa con l'Olimpia Milano, più 7 massima, 77-70 se non sbaglio, questo è il primo canestro di Widal, sì, confermo, primo canestro di Widal della partita in un momento importante del match. Vediamo il cambio per Cotelli con Federico Bonaccini ora al posto.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Sono le 4 e 14 minuti.
1: Per l'ABC che conserva comunque il possesso del pallone, l'aggressività difensiva di Widal ai danni di Davis, fallo di Widal, il primo per lui a 12 secondi, vediamo, non c'è bonus per la massima, solo terzo fallo di squadra, mentre bonus da un pezzo che c'è dall'altra parte, 12 secondi al termine del terzo quarto con la massima, avanti di 7, 77-70 sulla ABC, siamo addirittura ad arrivo del terzo quarto, ancora Davis marcato proprio da Bonaccini, c'è il blocco di Simonovic, vediamo il gioco a due se arriva, pallone sotto, eccolo Simonovic, si gira, forse fallo non fischiato, rimbalzo di Brown, poi Widal da metà campo, pallone che non arriva al ferro e termina un terzo quarto nel quale la massima ha ribaltato la partita e avanti di 7 punti dopo essere stata sotto di 14, lo ricordiamo, nel corso del primo quarto sul 29-15, ora è 77 massima, 70 BC, ultimo mini intervallo al Palaeur, linea Cristiano Piccinelli, Sassuolo Milan.
0: 35esimo, 1-1 tra Sassuolo e Milan, allora i cambi ce ne sono stati ben 4 del Milan, fuori Musa, dentro Yashari, fuori anche Pulisic, dentro Cissé, nella Sassuolo invece fuori Van der Brandt, dentro Cinquegrano, fuori anche Matic, dentro Lipani, risistemate così le due squadre, lancio in avanti a cercare proprio Cissé, anticipa Cinquegrano, duello tra i giocatori appena subentrati sul terreno di gioco, ma recupera comunque il Milan con Gonzalo Ramos per Cissé, l'ex giocatore del Catanzaro, all'indietro verso Moreira, da questo in mezzo per Yashari, fronteggia Tursvet, cede il pallone a Pavlovic, da questi a Modric, il movimento di Moreira, largo a sinistra, c'è però Cissé, il pallone era indirizzato a lui, chiude la Sassuolo, 5 grani avanti, una zona però dove non ci sono compagni, c'è invece Pavlovic che va a chiudere e impostare una nuova azione offensiva da parte del Milan, che era passato in vantaggio, ma vantaggio durato davvero pochi minuti perché è arrivato praticamente subito il pareggio del Sassuolo firmato da Odenthal. De Winter scambia con Modric, prova a incitare la squadra di Amorin, il pubblico di Federosfera è arrivato qui a Reggio Emilia in massa, oltre 20.000 spettatori presenti alla Mapeion, la maggioranza di Fede Rossonera, il pallone per De Winter, prova ad avanzare il difensore belga, scambia con Chukwueze, ancora De Winter, c'è larga destra anche Mario Ghila, avanzato anche lui per dare manforte all'attacco della formazione milanista, in mezzo Yashari, c'è largo Moreira, pallone corto per Pavlovic, adesso Moreira così a di sinistra, prova lo scambio con Cissé, lato corto dell'area di rigore, sono in due a chiudere, ancora Cissé, si gira la magia, il pallone in mezzo, liscia Bacolà, pallone che diventa buono per Ghila, all'indietro verso De Winter, ai 30 metri De Winter, traversone a cercare il possibile inserimento da parte di Cissé, prova ad uscire Tursvet, fronteggiato da Pavlovic, poi Modric in qualche maniera anticipa un avversario, riparte il Milan, 37esimo sul cronometro, 1-1 tra Sassuolo e Milan, derby di Roma di basket, Barchese.
1: Iniziato in questo momento l'ultimo quarto, c'è anche Kelly Olynyk in panchina della BC a fare il tifo per i suoi giocatori, l'ultimo acquisto di lusso della formazione di Alessandro Magro, che non è stato potuto tesserare per questo derby ma esordirà certamente dalla prossima partita. Nel frattempo primo errore da tre della Maxima, rimbalzo di Nico Mannion, 77 Maxima, 70 BC, primo derby storico tra queste due squadre che si deciderà nell'ultimo quarto, ci sarà un vincitore in campo, c'è già un vincitore sugli spalti perché ha vinto la città quest'oggi, ha vinto Roma con questo meraviglioso pubblico che è arrivato al Pala Euro, oltre 10.000 spettatori a certificare un'enorme fame di basket che c'è nella capitale. Errore di Flowers, rimbalzo BC, John Brown per Lemar, Lemar si è visto poco in questo derby, fallo nel frattempo su Brown, il fallo fischiato a Corey Davis, per Corey Davis si tratta del primo fallo, 53 secondi giocati nell'ultimo quarto, attacca la Maxima, avanti di 7, 77 a 70, vediamo Aaron Holiday cresciuto notevolmente nel terzo quarto, com'è cresciuta qui, il pallone arriva su un piede, non perfetta questa rimessa di Holiday, non perfetto il controllo di Giovanni Veronesi che si è praticamente palleggiato sul piede, dunque palla persa da parte della Maxima che ha ribaltato la partita. In difesa ha subito soltanto 13 punti nel terzo quarto e guarda caso la BC è ora sotto, soprattutto perché oltre che a subire la difesa avversaria, Nico Mannion ha avuto 0 sul suo tabellino del terzo quarto. 1 minuto e 5 secondi giocati in questo ultimo quarto, Corey Davis appoggia, sbaglia, rimbalzo ancora della Maxima, avanti di 7, 77 a 70, costo costo di Whittle, l'appoggio, rimbalzo, scarico per Veronesi da 3 punti sul ferro, rimbalzo alzo di Simonovic, palla BC, 77 a 70 Maxima, Sassuolo Milan.
0: 39esimo in corso della ripresa, 1-1 tra Sassuolo e Milan, con pronto ad entrare stavolta davvero Omari Hutchinson, il giocatore inglese esterno d'attacco della formazione di Ruben Amorim, che evidentemente andrà a prendere il posto o di Chukwueze o direi di Chukwueze, visto che Cissé è ormai stabilmente a sinistra ed è entrato nel corso di questa ripresa, quindi presumibilmente lascerà il campo Chukwueze, non una gran partita per il numero 21. Arriva adesso il cambio per questi ultimi 10 minuti, considerando anche il potenziale recupero, sì, Chukwueze fuori, dentro Hutchinson per il Milan, per cercare ovviamente di tornare di nuovo in vantaggio, vantaggio trovato grazie alla prodezza di Rabiot. Il Milan ha avuto forse le occasioni migliori, ma ha avuto anche le sue occasioni il Sassuolo, bisogna dire in un paio di circostanze è stato determinante l'apporto di Magnan per evitare ovviamente il gol degli avversari. Dunque direi che questo pareggio sostanzialmente rispecchia l'andamento della gara. Ancora in avanti la formazione ospite con Hutchinson. Siamo nel frattempo arrivati al 40° della ripresa e dunque è arrivato anche il momento dell'ultima pausa commerciale, poi torniamo qui dalla Mapei Stadium.
2: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
3: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
4: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: 41esimo della ripresa, 1-1 tra Sassuolo e Milan, calcio di posizione nella tre quarti avversaria per il Milan.
6: Scusa Piccinelli, interviene lo studio per aggiornare il risultato di Modena-Verona, ultima partita del quinto turno di Serie B. Al 19esimo il Modena è in vantaggio 1-0, gol di Caso, a te.
0: Dicevamo, 41esimo in corso della ripresa della sfida tra Sassuolo e Milan, risultato in parità 1-1 tra i neroverdi emiliani e la squadra di Ruben Amorin. Torniamo allora da Massimo Barchesi per il derby di Roma di basket. Vai Massimo.
1: E ridocca il massimo vantaggio la Maxima, 79-70, terzo fallo nel frattempo fischiato ad Aaron Holiday con lunetta Trentin Flowers. 79-70, si è un po' fermata la BC, anche perché Roma Maxima ha davvero sta difendendo decisamente meglio, ha stretto le maglie in difesa la formazione di Matteo Cotelli. Trentin Flowers, rookie per l'Europa, segno con il primo tiro libero e si sblocca BC in questo ultimo quarto, primo punto realizzato dopo 3 minuti e 4 secondi. Ancora Flowers, 1-2 su 2, 79-72, a segno Flowers, 7 di vantaggio, ed esce e rientra Stevenson. Flowers che è reduce da un infortunio alla caviglia, quindi lo sta gestendo Alessandro Magro e sta facendo un tifo pazzesco Olinic in panchina, davvero sembra un ultra, se subito inserito da questo punto di vista nel migliore dei modi. Lemar gioco a due con John Brown, tiri liberi, fallo di Simonovic, il quarto, attenzione, fallo di Simonovic, quarto fallo per il centro montenegrino di formazione italiana. John Brown, uno dei grandi protagonisti certamente di questa partita, che potrebbe puntare anche alla doppia, perché fino a questo momento John Brown ha 15 punti e 7 rimbalzi, si presenta in lunetta dove ha un 3 su 4 fino a questo momento, 4 su 5 perché con l'aiuto del ferro realizza il primo tiro libero. Un derby a punteggio alto, ma ce lo aspettavamo perché sono due squadre che segnano tantissimo, subiscono pure tantissimo. John Brown, 1 su 2, stavolta il ferro lo beffa ed è 80-72, più 8 per la Maxima sulla BC, 6-32 al termine della partita Sassuolo-Milan.
0: Qui invece mancano praticamente 3 minuti alla conclusione del tempo regolamentare, la partita è sempre di 1-1 tra Sassuolo e Milan. Milan che aveva subito il secondo gol, ma gol nato da un'azione irregolare del Sassuolo con Magnan che era fermo al momento della conclusione di Doig, quindi non si può nemmeno parlare di rete annullata. Il pallone gestito proprio dalla Milan con De Winter, si allarga sulla destra Mario Ghila, il pallone per lo spagnolo, c'è Hutchinson sulla corsia, ancora all'indietro verso Ghila, si fa vedere De Winter, il pallone però per Magnan, c'è largo Pavlovic a sinistra, ecco il serbo in azione, subito si allunga sulla corsia Moreira, pallone in mezzo per Sissé, scambia con Moreira, un po' di spazio, l'ha perso 5 grano, Moreira traversone lungo sul secondo palo per Ramos che lascia poi a Rabiot, c'è anche Hutchinson all'indietro verso Ghila. Siamo al 44esimo minuto della ripresa con Hutchinson, le finte, va a cercare il fondo, Hutchinson con il destro mette in mezzo un pallone Odent alla libera, poi Tursvet, Modric prova a rimettere, ancora Modric sull'uscita difensiva del Sassuolo, pallone largo a sinistra per Moreira che si fa fermare l'iniziativa da parte di Bowie, anzi si trattava di 5 grano, c'è anche il fallo dell'italo argentino, calcio di punizione fuori del Milan, 44-5 sul cronometro della ripresa, 1-1 tra Sassuolo e Milan. Barchesi.
1: Entriamo nelle fasi decisive del derby. Tripla di Stevenson, 82 massima, 78 BC, timeout chiamato da Matteo Cotelli. Piuttosto silente Stevenson, reduce da una super partita contro Tortona con 19 punti e 5 su 8 da 3, una tripla pesante. Poco fa era tornato a segno anche Nico Mannion da 3 punti e poi una prodezza di John Brown, quindi 82 a 78, e sarà finale in volata per questo super derby della capitale davanti a oltre 10.000 spettatori. Allora, visto che non si gioca, torniamo subito da Cristiano Peccinelli, Sassuolo Milan,
0: dove tra poco avremo anche l'entità del recupero. 4 minuti di recupero concesso, recupero già iniziato, 1-1 tra Sassuolo e Milan con Rabiot, che anzi con Ghila, che lotta con Tosved per il possesso del pallone. C'è l'intervento di Furno, il fallo per il Sassuolo, batte in maniera rapida Tosved, raccoglie Bowie, contrasto spalla contro spalla con Pavlovic, che però commette fallo. C'è anche il cartellino giallo per il difensore serbo del Milan, calcio di punizione dal lato corto dell'area di rigore in favore del Sassuolo, con a sinistra con Lorente, che è già pronto a posizionare il pallone. Sicuramente Sassuolo più esuberante lì davanti, con Bowie che può giocare di sponda, evanescente nel primo tempo Sebastiano Esposito, forse complice anche le trasferte con la nazionale, l'impegno con la formazione azzurra, con il Sassuolo che però ha questi due giocatori diversi da alternarsi lì davanti, giocatori da caratteristiche diverse che occupano ruoli centravanti ma lo fanno in maniera ovviamente diversa. Calcio di punizione per cui si perde tantissimo tempo, non si è ancora battuto, lo attenderei però perché potrebbe essere un'occasione importante per il Sassuolo. Siamo all'interno del secondo minuto dei 4 totali di recupero, ma si sono persi una trentina di secondi abbondante per l'esecuzione di questo calcio piazzato, con Lorente che va a posizionare il pallone, due uomini in barriera per Mignan, altri 6 del Sassuolo all'interno dell'area di rigore, tutti i giocatori del Milan dentro la propria area di rigore. C'è preoccupazione per questa possibile occasione per il Sassuolo, va Lorente ma spedisce direttamente sul fondo. E allora 46-50 sul cronometro, 1-1 tra Sassuolo e Milan. Barchiesi,
1: 4 minuti e mezzo esatti al termine della partita, più 7 per la massima, 85 a 78, dopo la tripla di Holiday, cresciuto notevolmente in entrambi i lati del campo, 17 punti per una delle star della massima Roma, ex Houston Rockets. Palla per la BC con la rimessa di Stevenson, pallone affidato a Nico Mannion, 20 punti 8 assist per il figlio d'arte, pallone per Strautins che era partito benissimo poi però è sparito dalla scena, ora vuole essere protagonista in questo finale, errore di Strautins, rimbalzo di Tyson e siamo per entrare negli ultimi 4 minuti con massima avanti di 7 e palla in mano. Seguiamo l'attacco di Moon, si allarga Libegovic, Moon appoggia, l'errore, gran difesa da parte Mejuru, rimbalzo di Strautins, va Nico Mannion, Nico Mannion ribalta per Davis, libero di colpire da 3, colpisce, 85 massima, 81 BC, 3.52 al termine, Sassuolo Milan.
0: Qui invece manca un minuto alla conclusione della partita, dei 4 di recupero, calcio di punizione per un fallo su Moreira con cartellino giallo per Tosved. Si anima un po' il pubblico, anche Amorin, per alcune decisioni arbitrali evidentemente non condivise, soprattutto perché sono state diverse perdite di tempo che rendono più complicato l'eventuale tentativo di trovare un nuovo vantaggio per la formazione rossonera, che l'aveva trovata al 63esimo con Rabiot, pareggio però al 68esimo del Sassuolo firmato da Odet alla sua azione da calcio d'angolo. Modric allarga a destra per Mario Ghila, 1-1 tra Sassuolo e Milan, siamo a 30 secondi dalla 49esima, forse si giocherà per qualche istante in più, intanto recupera il pallone Sassuolo con Bacolà che sfugge a Hutchinson, mette in mezzo per Torsvet, l'appoggio verso Berardi, limite dell'area di rigore ancora per il norvegese Torsvet, la conclusione Mignan a bloccare tutto, Conclusione non impeccabile del giocatore norvegese, ma qui finisce la partita 1-1 tra Sassuolo e Milan. Vantaggio, come dicevamo, con Rabiot per i rossoneri. Pareggio nero verde firmato da Odenthal. Grazie Andrea Neri per l'aiuto tecnico. Linea definitivamente a Massimo Barchesi per il basket.
1: Grazie a Cristiano Piccinelli. 2 minuti 49 secondi al termine, Maxima Roma 89 BC Roma 83, in questo derby che si sta diventando davvero molto molto appassionante in questo finale. Corey Davis in lunetta per la BC con due pesantissimi tiri liberi, poco fa una prodezza, davvero una prodezza di Moon che è volato altissimo a rimbalzo in attacco e con il tappino ha restituito 6 punti di vantaggio alla Maxima. Segno con l'aiuto del primo ferro Corey Davis, 89 a 84 per la Maxima. Corey Davis, 8 punti per lui, ma è entrato pienamente in partita in questo finale di match. Seconda opportunità per Davis, 2 su 2 e arriva a 9 punti. 89 Maxima, 85 BC che perde la palla sulla rimessa. Occhio a Stevenson, da 3 punti Stevenson, errore e palla che supera la struttura, e palla che supera la struttura. Qui è andata veramente di lusso alla Maxima, che è andata a perdere il pallone sulla rimessa. Vediamo un po' l'arbitro Saverio, primo arbitro della partita, Saverio Lanzarini, che sta spiegando cosa è successo a Corey Davis per il pallone che è stato consegnato alla Maxima mentre scivola Ayai sul palleggio di Holiday.
6: Massimo Barchesi, sì. Allora guarda, siccome abbiamo l'appuntamento con il GR1, andiamo lì e poi casomai diamo la fase finale e il risultato finale nel GR1. Linea al GR1.

0: ore 20:02.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Giorgio Schiavoni. A sorpresa, dopo l'Angelus, Papa Leone XIV annuncia di doversi sottoporre a un intervento chirurgico per un nodulo a un polmone. Auguri al pontefice da politica e istituzioni, a cominciare dal Presidente della Repubblica Mattarella, che scrive: il popolo italiano le è vicino. La Premier Meloni esprime la sua vicinanza dichiarando di essere rincuorata dalla serenità e tranquillità con cui Prevost ha parlato della prova che è chiamato ad affrontare.
4: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
5: A dare maggiori dettagli, la sala stampa vaticana. Il ricovero avverrà in settimana al Policlinico Gemelli, da sempre all'ospedale dei Papi. La degenza durerà 7 giorni e avverrà al 10° piano del nosocomio romano, l'appartamento off limits riservato ai pontefici che San Giovanni Paolo II aveva ribattezzato Vaticano III e che comprende, oltre alla stanza da letto, un salottino e una cappella. Confermato al momento il viaggio in America Latina, in programma dal 6 al 17 novembre, tra meno di un mese. Lo ha confermato lo stesso Prevost, che, salutando una delegazione di pellegrini del Perù, ha detto: grazie per la vostra preghiera, per la visita pastorale che compirò. Ilaria Menta, GR1.
3: E per capire meglio cos'è un nodulo polmonare, sentiamo il professor Michele Milella, direttore di oncologia all'ospedale universitario di Verona.
6: Il nodulo polmonare è un'alterazione della densità di una zona del tessuto polmonare che noi percepiamo come tale nel momento in cui la sottoponiamo ad un esame radiologico.
7: Professor Milella, solitamente questi noduli polmonari sono benigni o maligni?
6: Nella maggior parte dei casi, quelli che scopriamo per caso sono benigni.
7: Papa Leone XIV, al termine dell'Angelus, ha detto: i medici mi hanno trovato un nodulo polmonare allo stato iniziale e ben localizzato. Cosa significa?
6: Che questa alterazione della densità è presente solo in una zona limitata del polmone.
7: Il pontefice ha aggiunto che seguirà i consigli dei medici e a breve si opererà per asportare il nodulo polmonare. Questo è l'iter standard da seguire?
6: Dipende dagli accertamenti che sono stati fatti in precedenza. Di solito si operano i noduli polmonari maligni, ma quando la diagnosi non è certa o l'ago aspirato non è fattibile o il nodulo è troppo piccolo, se ci sono degli elementi di sospetto si può anche decidere di asportare il nodulo e analizzarlo per avere una diagnosi certa.
7: Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: La guerra in Ucraina. Trump ha annunciato che Kiev e Mosca avrebbero trovato un accordo per un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche attivo da subito. Ma sul campo la situazione appare ben diversa e poco fa 3 persone sono state uccise a Kharkiv, nel nord-est del paese.
8: La Russia ha colpito una centrale elettrica a Kiev e impianti energetici nella regione di Kharkiv. A dirlo è il presidente ucraino Zelensky, che precisa: l'attacco è avvenuto dopo il messaggio social di Trump che annunciava l'avvio di una tregua energetica reciproca tra Kiev e Mosca. Una svolta diplomatica che almeno per ora dunque resta solo sulla carta, tanto più che Zelensky dice di non saperne niente. Attendiamo dettagli, scrive. Noi siamo pronti ad accettare se anche la Russia lo farà. Mosca per ora non commenta e Trump starebbe minacciando di bloccare il sistema di rifornimento di armi all'Ucraina per spingere Kiev a sospendere gli attacchi contro le raffinerie russe. Notizie che arrivano in un clima di tensione dopo l'accordo sul gasolio siglato da Trump e Putin e l'affondo del presidente americano contro Zelensky. L'Ucraina avrebbe bisogno di un nuovo

Ma poco fa forse possibile svolta, perché è stato fischiato fallo in attacco a Simonovic, il quinto fallo per il centro macedone di formazione italiana dell'ABC, palla per la Maxima. Ora vediamo, l'ABC dovrà commettere fallo per bloccare l'attacco della Maxima, ma c'è fallo in attacco davvero clamoroso commesso da Tyson. Questo è un regalo di Tyson alla BC, che dunque ha la possibilità di tirare per pareggiare, andare al supplementare, ma vedremo quale sarà ovviamente la scelta della Maxima, se fare fallo oppure no. Nel frattempo c'è time out al Palaeuro, un Palaeuro che è tornato gremito dopo 18 anni dalla finale scudetto tra Roma e Siena, oltre 10.000 gli spettatori presenti per questo splendido davvero derby tra la Maxima e la ABC, con arrivo in volata con la Maxima che ha girato la partita migliorando notevolmente la propria difesa, che era stata letteralmente crivellata nel corso del primo tempo, 57 a 52 all'intervallo lungo per l'ABC, ma la Maxima ha avuto anche 14 lunghezze da recuperare sulle 29 a 15, poi grazie alle triple di Ali Begovic e Aaron Holiday, che finalmente ha capito di essere Aaron Holiday, perché parliamo di una stella dell'NBA, è arrivato dagli Houston Rockets, l'acquisto davvero di lusso della Maxima. Holiday 20 punti, davvero la prima vera grande partita da parte del giocatore statunitense. Si torna in campo per questi ultimi decisivi secondi di partita. Holiday 20 punti e 8 assist, esattamente più o meno come Nico Mannion. Dall'altra parte 20 punti, anzi Mannion meglio, perché doppia doppia per lui, 20 punti e 10 assist, lui che fino a questo momento dopo due gare di campionato aveva 8 assist ed ora si è migliorato in questo giorno speciale per la capitale, perché sì, uscirà una vincitrice in campo, ma ha vinto certamente la città di Roma, che ha una fame pazzesca di pallacanestro e lo sta dimostrando questa sera, e lo ha dimostrato anche ieri sera per il match della Virtus Roma in binazionale, quando al palazzetto dello sport c'erano 3.000 persone. Palla per l'ABC, sotto di 3 punti Stevenson, un tiratore molto temibile, va a rimettere il pallone in gioco, vedremo chi andrà in uscita a catturare il pallone stesso. C'è Strautins, autore di una tripla poco fa davvero da lontanissimo, c'è Davis, c'è Nico Mannion ovviamente, pallone nelle saggi mani di Mannion che attacca. Tyson appoggia, meno uno, 94 a 93, e allora BC ha scelto la via del canestro facile senza provare la tripla. Altro time out, 13 secondi al termine, forse, chissà, perché potrebbe esserci anche la coda del supplementare. Chiaramente ora il pallone in mano alla Maxima e vedremo come lo gestirà la formazione di Matteo Cotelli sul pressing da parte della BC. Nel frattempo Nico Mannion sale a 22 punti, 22 più 10 assist, davvero super partita per il play della nazionale, e se lo coccola con gli occhi davvero Luca Banchi, che è lì a bordo campo, come a bordo campo in parterre Francesco Totti, l'advisor della Maxima Roma. Ma c'è davvero un parterre de roi, anche Donny Nelson presente, colui che ha creato il progetto della BC con Valerio Bianchini, presidente onorario che il Palaeuro lo conosce benissimo per le storiche sfide con Milano, per la finale scudetto con Milano e quant'altro. D'altronde il record di Pacanti, lo ricordiamo, per una gara di pallacanestro risale ancora a gara 3 di quella famosissima finale tra Roma e Milano del 1983, che regalò il primo e al momento unico scudetto a Roma. Si torna in campo con la Maxima avanti di un punto, 94-93, palla in mano, e vedremo, si ricorrerà certamente al fallo sistematico da parte dell'ABC, a meno di clamorose sciocchezze nella rimessa da parte della Maxima. Mirza Alibegovic, protagonista della rimonta della Maxima con le sue triple, 18 punti per lui, anche se non segna da parecchio tempo. Pallone affidato, vediamo un po', a Moon o a Tyson, fallo di Strautins. Probabilmente non era questo lo schema che voleva Matteo Cotelli, perché in campo ci sono tiratori decisamente migliori dalla lunetta per Roma, come Holiday, come Moon. Va Tyson invece, grandi responsabilità per lui, a 11 secondi dal termine, un interminabile finale di partita, ma ce lo aspettavamo, perché si gioca punto a punto, non conta quello che c'è sul tabellone, 11 secondi, perché gli 11 secondi possono durare un'eternità ancora. Vediamo un po' i tiri liberi di Hunter Tyson, l'ex giocatore dei Denver Nuggets, pronto con una grande responsabilità per lui.
Maxim avanti di 1.

0: Tyson, il primo va, più due. Tyson, il primo da, questo molto importante, il secondo tiro libero per Tyson, 11 punti. Seconda opportunità, 11 secondi, 6 decimi al termine, 95 a 93. Ancora Tyson dalla lunetta, fa 2 su 2, più 3. Più 3 per la massima con Tyson che sta raccogliendo 12 punti. Nico Mannion ora deve andare al tiro da 3. L'ABC, fallo tattico di Holiday. Fallo tattico di Holiday a 7 secondi dalla conclusione. C'è bonus e ci sono tiri liberi per Nico Mannion. Ci sono i liberi per Mannion, perché anche la massima è in bonus, la BC lo è da parecchio tempo, 96 a 93. Ora vediamo gli arbitri che stanno valutando la situazione, ci saranno liberi per Nico Mannion, forse vanno a rivedere qualcosa gli arbitri, all'Insta Replay, se c'è quello di Mandy Holiday è un semplice fallo di gioco oppure un fallo antisportivo, vediamo un po'. Certo, dare un antisportivo adesso sarebbe pure il secondo, sarebbe pure espulsione per Holiday, perché ne ha avuto un altro di fallo antisportivo fischiato durante la partita, ma sinceramente non credo che si tratta di fallo antisportivo. Vediamo qual è la decisione degli arbitri. Fatto sta che mancano 7 secondi e 6 decimi al termine di questo bellissimo primo derby storico di Roma tra la Maxima e l'ABC, due squadre nate dall'acquisizione dei titoli rispettivamente di Cremona, quello dell'ABC, e di Brescia, quello della Maxima. Da una parte Paul Matiasic, il presidente della Maxima, dall'altra Donny Nelson, con la spinta anche del socio di maggioranza Luka Doncic, la stella, il fuoriclasse dei Los Angeles Lakers, a riportare il grande basket nella capitale. Vediamo Lanzerini, Saverio Lanzerini, il primo arbitro della partita, che sta consultando il video insieme al collega Capotorto, e tra poco sarà presa la decisione a 7 secondi e 6 decimi dal termine. Vediamo un po', è un fallo semplice, vediamo un po' che succede. Fallo, semplice fallo di gioco fischiato a Holiday, e quindi si va in lunetta con Nico Mannion. Nico Mannion in lunetta con i due tiri liberi a 7 secondi e 6 decimi dal termine. Vediamo un po', Nico Mannion in lunetta, Nico Mannion in lunetta con il primo tiro libero, e segna Mannion, 96 a 95. Allora, attenzione, perché in realtà è stato fischiato un fallo tattico, 96-95, 2 su 2. Mannion, BC alla palla della vittoria, perché fallo tattico e falli tattici si puniscono con i tiri liberi. Quindi non c'è l'antisportivo, fallo tattico, ma BC al pallone della vittoria. 96-95, 7 secondi. Mannion, attenzione, Mannion si mette in proprio, da 2, storto, non arriva al ferro, palla per la Maxima, un secondo al termine, palla per la Maxima. Non è arrivato al ferro il tiro di Nico Mannion, che ha provato a vincerla lui la partita, 96-95, e c'è un altro time out al Palaeuro, 96-95 per la Maxima, un secondo ancora da giocare di un derby bellissimo, straordinario davvero, e per essere il primo non poteva che essere così bello, non poteva essere che così più bello, con le squadre punto a punto fino all'ultimo secondo, 96-95. Tra poco naturalmente restituiremo la linea al giornale radio, e ringraziamo soprattutto davvero di cuore i colleghi del GR per averci concesso tutto questo spazio per un finale di partita davvero bellissimo. E allora la palla dovrebbe essere, sarà per la Maxima, perché non vedo gli arbitri andare all'Insta Replay, che di solito quando ci sono occasioni del genere su palle, ma c'è poco da discutere, non era una palla contesa, perché non ci sono stati tocchi in realtà sul tiro di Mannion, che non ha preso nulla. E allora un secondo, deve soltanto gestire e conservare il possesso del pallone la Maxima sul 96-95. Ovviamente Matteo Cotelli sceglie di andare nella metà campo della BC, basta soltanto rimettere il pallone in gioco, conservarlo per un secondo, e sarà primo derby della capitale griffato Maxima. Palla per Alibegovic, ad un passo dalla prima vittoria in campionato, la Maxima. Sono due squadre che hanno un enorme potenziale e credo che le vedremo molto molto avanti nel corso della stagione. Per quanto riguarda la classifica, nuove realtà come quella di Napoli ad esempio, che ha vinto pure oggi contro Cantù a Desio, a punteggio pieno la formazione Yasmin Repecha, tra l'altro autrice del blitz alla prima giornata proprio contro la Maxima qui al Palaeuro. Allora, naturalmente qui c'è la tattica che regna, incontrastata da una parte e dall'altra. Allora Libegovic che va da coach Cotelli a spiegare che bisogna fare, anche se c'è stato un lungo time out per spiegare da parte del coach della Maxima quello che devono fare i giocatori, i suoi giocatori in questo ultimo secondo di gioco. Allora vediamo un po' che succede. Gli arbitri sono andati comunque all'Insta Replay probabilmente per correggere il cronometro, infatti è così, vengono 6 decimi in più, quindi un secondo e 6 decimi prima della sirena finale, più uno per la Maxima, 96-95 sulla BC. E naturalmente Francesco Totti trepidante in parterre, advisor della Maxima ad un passo dalla sua prima vittoria da dirigente in un nuovo mondo per lui, quello della pallacanestro. Ecco la rimessa di Mirza Alibegovic, si va da Tyson, finisce la partita, Maxima Roma batte BC Roma 96-95, è tutto dal Palaeuro, lì nello studio.
1: E dopo questo collegamento con il Palaeuro per aggiornarvi sul finale avvincente del derby di Roma di basket, riprendiamo con le notizie dall'estero. Medio Oriente, sull'Iran si conferma lo stallo diplomatico, con Teheran che boccia la risposta americana all'ultimo piano per il ritorno al negoziato. E dopo la strage di ieri all'aeroporto della capitale saudita Riyadh, i ribelli yemeniti Houthi tornano a colpire lo scalo.
2: Una colonna di fumo nelle prime immagini che arrivano dall'aeroporto King Fahd. Le autorità saudite parlano di alcuni feriti dopo che un proiettile non identificato ha colpito il Terminal 4 provocando un incendio nell'aeroporto internazionale della capitale Riyadh, centrato ieri da un missile balistico lanciato dai ribelli yemeniti Houthi, alleati dell'Iran. Una strage di civili, 12 vittime, più di 300 feriti. Nelle stesse ore attacchi speculari da parte dei sauditi denunciati dagli Houthi contro l'aeroporto della capitale Sana'a, controllata dai ribelli. Intanto l'Iran conferma lo stallo diplomatico con gli Stati Uniti. La risposta americana al nostro ultimo piano in 7 punti per la riapertura di Hormuz è insufficiente, lo ha annunciato poco fa il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano Mohsen Razei. Francesco Mincone, GR1.
1: E il 24 ottobre la Premier Meloni sarà proprio in Arabia Saudita per il vertice tra Unione Europea e Paesi del Golfo. E di questioni internazionali la Presidente del Consiglio parlerà nelle comunicazioni di mercoledì alle Camere in vista del prossimo Consiglio Europeo. I temi economici al centro del dibattito tra i partiti, che guardano anche agli appuntamenti elettorali dei prossimi mesi.
3: Leader politici a lanciarsi messaggi e avvertimenti da un evento all'altro in questo fine settimana ricco di appuntamenti. Succede nel centrodestra che, se si trova unito su un programma di riduzione del carico fiscale, no tax area per i giovani, chiede l'Azzurro Tajani, cedolare secca al 5% per affitti a lungo termine, la proposta di Lupi. Centrodestra che però resta in sospeso sul candidato sindaco di Milano con attriti e soprattutto tra Lega e Forza Italia, mentre Fratelli d'Italia prova a mediare. Giovanni Donzelli.
4: Normali fibrillazioni di ambizioni dei partiti, ci sono in campo tre ottimi candidati, decideremo insieme quello che è il migliore.
3: Le geometrie delle alleanze le alimentano tensioni nel campo largo, con il leader 5 Stelle Conte che chiede garanzie di affidabilità su un allargamento al centro, per esempio Italia Viva. Non lo chiedo a Renzi, dice, ma alla Schlein. La risposta della segretaria Dem.
5: Garanzia che noi dobbiamo dare è molto semplice, quella di non rifare gli errori del 2022, dove le nostre divisioni hanno consentito alla destra di vincere le elezioni.
3: E quindi avanti con il programma. Verdi Sinistra offre le sue proposte al voto online da domani in Vota le Idee. Noemi Giunta, GR1.
1: 76esima giornata nazionale delle vittime degli incidenti sul lavoro. A Longarone, teatro della tragedia del Vajont, questa mattina le celebrazioni promosse dall'ANMIL. Qui è giunto il messaggio del capo dello Stato. Mattarella richiama istituzioni e forze sociali alla responsabilità non eludibile della prevenzione affinché, sottolinea, nessun lavoro possa mettere in pericolo la vita di chi lo svolge. Sono però in aumento nel periodo gennaio-agosto gli infortuni denunciati, anche quelli mortali, e le malattie professionali. Sentiamo Amedeo Bozzer, presidente di Anmil.
6: Abbiamo chiuso un 2025 con 1.198 morti denunciati e un record di malattie professionali che risale a oltre 26 anni. Ora i numeri sono tutti in crescita.
1: Ora andiamo in Emilia e Bufera sul rifiuto di un gruppo di insegnanti ebreo-americani di partecipare a un programma educativo sulla prima infanzia di Reggio Children dopo la richiesta di sottoscrivere una presa di distanza da guerra e genocidio.
2: Accuse di antisemitismo, richieste di dimissioni. Si infiamma la polemica sulla vicenda che ha portato 70 docenti statunitensi di fede ebraica ad annullare la loro visita a Reggio Children dopo essere stati accusati di avere legami con le forze armate israeliane. A far infuriare parte della politica la richiesta ai docenti da parte Reggio Children è avvallata dal comune di aderire ad una carta dei valori contenente una presa di distanza dalla guerra e da ogni forma di genocidio e antisemitismo, dicono Lega Italia Viva. Fatti gravi, dice Fratelli d'Italia, si è imposto a dei docenti di prendere posizione solo perché ebrei, dice il presidente della comunità ebraica di Milano, Menaghi. A respingere le accuse, il sindaco di Reggio Emilia Massari. Non abbiamo chiesto a nessuno di rispondere in quanto ebreo, solo l'adesione a dei valori universali, dichiara il primo cittadino, che si prepara a dare il benvenuto ad un altro gruppo di educatori, questa volta israeliani, che al contrario dei loro colleghi statunitensi hanno deciso di confermare la visita. Giovanni Stinco, GR1.
1: Continuano le indagini per individuare i giovani responsabili delle 6 aggressioni compiute a bordo di una minicar a Roma. In una di queste, lunedì scorso, è rimasto gravemente ferito l'attore Davide Jacopini.
7: Gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini di sorveglianza non solo dei luoghi delle aggressioni nel quartiere di Monteverde, ma anche delle zone limitrofe per identificare la targa del veicolo guidato dai due teppisti. Una minicar elettrica di colore nero, come quella rubata a un avvocato che ne ha denunciato il furto. Il mezzo sarebbe stato nella disponibilità anche dei due figli dell'uomo, uno dei quali ancora minorenne. Un elemento su cui chi indaga potrebbe svolgere verifiche con accertamenti tecnici iniziali. Nel frattempo, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, si stanno analizzando le utenze telefoniche dei luoghi dove hanno avuto luogo le aggressioni. I due ricercati sono adolescenti tra i 16 e i 18 anni. Tra gli elementi in mano agli inquirenti, un identikit parziale che parla di un giovane biondo con i capelli a spazzola e di corporatura esile e un cappellino caduto a uno dei due durante una delle aggressioni. Nel frattempo, l'attore Davide Jacopini, fatto cadere dal monopattino su cui viaggiava, è stato sottoposto a un secondo intervento e resta ricoverato in terapia intensiva. Daniele Lettig, GR1.
1: Una cronista di un'emittente locale delle Marche aggredita durante la partita di calcio di Serie D tra Giulianova e Ancona. È rimasta ferita alla testa dopo la rottura del vetro della cabina radio, colpita ripetutamente da alcuni tifosi di casa in occasione del secondo gol degli ospiti. La giornalista, impegnata nella radiocronaca insieme a un collega, è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Addio a una voce storica della musica leggera italiana e volto noto della televisione. Si è spenta a Milano a 96 anni Wilma De Angelis, protagonista dei Festival di Sanremo della fine degli anni 50 e l'inizio dei 60. Interpretò grandi successi come Quando viene la sera, Nessuno e Casetta in Canada. Negli anni 70 e 80 divenne la signora della cucina in TV con programmi come A pranzo con Wilma. Ed ora la musica con il ritorno di Alanis Morissette, la cantatrice canadese che ha segnato la canzone d'autore al femminile degli anni 90 con l'album Jagged Little Pill. Ha annunciato l'uscita del suo primo disco natalizio. Oh, beautiful star. Weather for Immaculate Conception, questo è il titolo dell'album che sarà pubblicato il 6 novembre. Oltre ad alcune canzoni della tradizione come Oh Holy Night e Silent Night, conterrà 2 inediti sul tema delle festività. È tutto, grazie per l'ascolto.
8: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
9: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
10: Katia, Plin Plin.
9: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
11: Meteoradio.
12: In serata, piogge e locali rovesci tendono ad interessare il Triveneto e, in forma marginale, anche l'Emilia-Romagna. Altre piogge, seppur in diminuzione, interessano Puglia ed aree comprese tra Calabria Tirrenica e Sicilia Settentrionale. Domani, lunedì 12 ottobre, al mattino, pioggia su buona parte dell'Emilia-Romagna, ma con tempo in miglioramento già nel pomeriggio. Il maltempo torna sulle regioni centrali adriatiche e soprattutto su quelle del meridione peninsulare e Sicilia, con nuove precipitazioni anche intense e accompagnate da temporali, più frequenti su Marche, Abruzzo e poi nuovamente Campania, Basilicata, Calabria e parte più a nord dell'isola. Venti settentrionali un po' ovunque, da moderati a localmente forti sia sulle due isole maggiori ed aree tirreniche, sia più a nord sull'alto Adriatico. Mari tutti da mossi a molto mossi, temperature delle prime ore del giorno in lieve calo un po' su tutte le regioni e massime che oscilleranno tra i 17 e i 21 gradi al nord e tra i 18 e i 24 al centro e al sud e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
13: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
14: Ascolta, si fa sera.
15: Al microfono Aldo Cazzullo.
16: Non è un caso che Francesco inventi il presepe subito dopo essere tornato dalle crociate. Qual è il senso? Non è più necessario spargere sangue per conquistare la Terra Santa, Gerusalemme, Betlemme. Gesù nasce ovunque, per tutti, Greccio la nuova Betlemme. Qualsiasi paese, qualsiasi casa, qualsiasi chiesa può essere la nuova Betlemme. Francesco scrive al suo amico, che è Giovanni di Greccio, un uomo benestante, gli chiede di organizzare tutto per la sera del 24 dicembre. Arrivano i pastori nella parte di se stessi, vengono scelti il bue e l'asinello, che nei Vangeli approvati dalla Chiesa non ci sono, se li inventa Francesco. Ama talmente tanto gli animali che vuole che anche loro abbiano una parte nella rappresentazione. I frati cantano le lodi a Gesù che viene, i semplici si uniscono al coro. Francesco legge il Vangelo e non è mai stato così felice come quella sera, perché sente appunto che Gesù è davvero tornato sulla terra. A un frate sembra anche di vederlo, ha una visione, vede un bambino addormentato e Francesco che lo prende in mano svegliandolo dal sonno. E questa idea secondo me è molto importante, cioè il presepe cos'è? Non solo è soltanto la raffigurazione, il modo di raffigurare, di evocare, ma di ricreare la nascita di Gesù, lo spirito del Natale. Ed è bellissimo che questa cosa nacque con San Francesco, e io ripeto, ci vedo un nesso con il suo ritorno dalle crociate, che è un'esperienza che l'aveva fatto molto soffrire. E per questo lui ricrea la nascita di Gesù in Italia, a Greccio, e noi lo facciamo nelle nostre case, nelle nostre chiese, nelle nostre famiglie, perché è un modo di dire che Gesù viene per tutti, che il cristianesimo ha una dimensione universale, è una religione universale, un Dio che parla a tutti e che è padre di tutti, e siamo tutti fratelli, frati appunto.
15: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
17: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: L'ultima traccia.
19: Io sono Lucrezia Scardini.
20: E io sono Anna Vagli.
19: Insieme ripartiremo proprio dall'ultima traccia a disposizione per ricostruire delitti irrisolti e misteriose scomparse.
20: Il come, il perché e le tante domande che ruotano intorno ai casi di cronaca, con fatti, ricostruzioni e nuove piste.
19: Appuntamento quindi con Il Giallo su Rai Radio 1 ogni venerdì alle 23.05.
20: E su Rai Play Sound. Vi aspettiamo.
0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
21: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
21: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
21: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
22: Domenica Sport.
23: 20 e 32 minuti, Ombretta Conti in regia, Andrea Di Marco alla parte tecnica e Andrea Boccia in redazione. Prima di tornare al calcio, una parentesi di vela, però ancora di vela, ma però ancora prima sempre calcio, Modena-Verona all'intervallo 2-1 per il Verona, era andato in vantaggio il Modena al tredicesimo con Caso, poi doppietta di Moschera in appena 4 minuti, 24esimo, 28esimo, parziale 2-1 per il Verona. Questa è l'ultima partita per quanto riguarda il sesto turno della Serie B in programma. Tra poco invece Cagliari-Juventus, ultima partita della domenica per quanto riguarda la Serie A. Però dicevamo, oggi a Trieste lo spettacolo strepitoso della Barcolana, 58esima edizione, ci racconta tutto Germana Brizzolari.
24: Spettacolo e meteo eccezionali nel Golfo di Trieste per la Barcolana numero 58. Ancora una volta una marea di imbarcazioni, 1858 quelle iscritte, affollano la regata più grande del mondo. Per il quarto anno consecutivo vince Furio Benussi con il suo Maxi Arca, seguito da Prosecco Doc e in terza posizione la figlia di Furio, la 19enne Marta, che conquista il trofeo generale Women in Sailing. Furio Benussi.
25: È stata una giornata bellissima, io 2 gol ho ottenuto. Forse 3. Allora, il primo che mi sono divertito. La seconda cosa, sono riuscito a ormeggiare con la barca, cosa che non mi è mai successa nelle 8 precedenti vittorie. E la terza cosa, che questa è la mia Barcolana 50, un numero importante.
24: Il patron della Barcolana, Mitja Jaluz.
26: Barcolana straordinaria che supera sempre se stessa e va oltre le aspettative. Giornata fenomenale da un punto di vista del meteo, vento di bora ma particolare, molto coricato a est, quindi una regata tecnicamente impegnativa, interpretata al meglio da Furio Benussi, con un match race eccezionale tra Prosecco Doc. Congratulazioni a Mitja Cosmina, al tattico Lorenzo Bressani e Marta, che vince il trofeo Women in Sailing. È la festa però di tutti, Trieste sempre più capitale della vela.
24: E allora sentiamo Mitja Cosmina di Prosecco Doc.
27: In barca, in team, gasati, anche preparati. Abbiamo fatto delle scelte giuste, così che dal punto di vista psicologico e pratico eravamo top, abbiamo solo cercato di spingere il massimo possibile. Dalla partenza è stata una partenza buona, abbiamo tirato quello che si poteva fuori dalla barca, sperando forse in qualche calo di vento prima della prima boa.
24: Una regata molto particolare. Matteo Contessa, giornalista esperto di vela.
28: È stato il nuovo trionfo di Arca, che ha spento un po' quelle che erano le grandi aspettative di Prosecco Doc, che aveva vinto molto nella stagione fino agli ultimi giorni. Era speranzosa di riuscire a vincere quest'anno, invece non solo non ha vinto, ma ha dovuto battagliare a lungo per difendere il secondo posto dall'attacco di Marta DM07, la seconda barca del gruppo Arca.
24: Grandissimo affollamento in mare.
28: Sicuramente, e questo determinato poi anche per le condizioni di vento che ci sono state, perché poi a un certo punto si è partiti sì con la bora, quindi si camminava, ma poi c'è stato un improvviso calo di vento, perché c'è stata una strana cosa, cioè uno spostamento del vento da est a ovest. Questo è avvenuto proprio quando la grande massa, la grande truppa delle barche era in prima boa. È stato molto difficile doppiare la prima boa e c'è state anche delle collisioni notevoli, proprio perché era molto difficile, era proprio per mani esperte riuscire a virare senza toccare altre barche o farsi toccare.
24: Dopodiché, verso la seconda boa, il vento è proprio calato quasi del tutto.
28: Sì, infatti le prime barche, quelle più performanti, erano già riuscite ad arrivare al traguardo sfruttando la bora anche se calante, mentre la grande massa di barche meno performanti si è trovata incappata in questa bonaccia e sono stati lì un'ora e mezza buona fermi ad aspettare che il vento girasse e risalisse. Poi, dopo un po' di ore, nel pomeriggio, col vento che si era formato, sono ripartite e sono arrivate al traguardo praticamente tutte.
24: Sempre una grande festa dello sport e della città.
28: Indubbiamente ormai è un evento consolidato, è sempre molto bello vederlo, starci dentro, partecipare, perché comunque è un evento agonistico e soprattutto una grandissima festa della vela, è sempre un manifesto promozionale della vela a livello internazionale.
24: Dopo l'esperienza a bordo del Vespucci, alla regata hanno partecipato anche i 6 giovani vincitori del concorso di Rai Canone dedicato agli abbonati, in collaborazione con la Marina Militare. Il comandante Alessandro Busonero dello Stato Maggiore della Marina.
1: Abbiamo appena ammainato la randa al termine di questa fantastica edizione della Barcolana. Rai, abbonati e Marina Militare, un unico equipaggio per una giornata di vela e di mare. Siamo tutti pronti adesso per la prossima edizione.
24: Grande spettacolo in acqua e sulle rive con tanti giovani che si appassionano alla vela. Federico, medico di 30 anni.
2: Sì, prima Barcolana, prima volta che so che cos'è la Barcolana, primo anno a Trieste, stupendo. Un ambiente, nonostante il quantitativo di barche, comunque rilassante, una pace per l'anima.
24: Francesco Ettore, presidente della Federvela, una grande festa dello sport come sempre la Barcolana.
3: Assolutamente, Barcolana 58 non ha mancato di dare emozioni, anche oggi una splendida regata, una splendida partecipazione, come abbiamo detto sempre, una grande festa popolare della vela internazionale. Perché oggi non ci sono solo italiani che regatano, ma anche persone internazionali, quindi veramente una grande festa che dà spunto e forza alla vela italiana.
24: Veramente il movimento della vela cresce.
3: Cresce, sta crescendo in maniera importante a tutti i livelli, dalla vela oceanica, alla vela giovanile, alla vela olimpica. Questo forse è la grande forza della vela nazionale, sta crescendo in tutti i settori e anche negli grandi eventi, perché abbiamo detto Barcolana, Coppa America, tantissimi sono gli eventi che porteranno, immagino, tanti più appassionati vicino a questo fantastico sport.
24: Moltissime le iniziative a margine della regata, come le vele del rugby, le leggendarie maglie della palla ovale promosso dal Museo del Rugby di Artena e dalla Federazione, ma anche presentazione di libri, musica, laboratori. E già si pensa al 2027.
23: Nell'attesa del 2027 noi riprendiamo dalla pallacanestro i finali. Abbiamo ascoltato la radiocronaca di Massimo Barchesi con la vittoria della Maxima sull'ABC nel derby di Roma, partita entusiasmante terminata 96-95 per la Maxima. Il finale anche Scafati Verona, la vittoria di Verona 89-82. Si sta giocando Venezia Virtus Bologna punto a punto anche in questo caso. Sesto minuto del quarto quarto, Virtus Bologna 82, Venezia 81. Stiamo andando a Cagliari Juventus. Il tempo di darvi i finali della Premier League. Il City ha battuto il Liverpool a domicilio per 3-0. La Bundesliga, il Friburgo ha battuto lo Schalke 04 2-1. Per quanto riguarda invece la Liga Spagnola, il Betis di Siviglia ha battuto in casa 5-2 l'Osasuna, e adesso tra poco alle 21 il Racing di Santander Valencia. Ma adesso noi andiamo a Cagliari. Cagliari Juventus, ce la raccontano Giuseppe Bisantis e Vincenzo Di Monte.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 20:40.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Noi vogliamo vedere voi, la vostra personalità. Se uno molla, cominciamo dall'inizio.
6: Tocca! Abituatevi a avere disciplina.
7: Tutti quanti puntano al massimo, ovvio, pure io.
8: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Il posticipo del campionato di Serie A.
11: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dall'Unipollo Domus di Cagliari, dove vi parlano Giuseppe Bisantis e Vincenzo Di Monte, con l'assistenza tecnica di Fabio Vinci e Davide Zurru. Partita numero 8 per quel che riguarda la sesta giornata del campionato di Serie A, quella dopo la lunghissima pausa per le nazionali. Insomma, qualcuno si aspettava sorprese, finora non ce ne sono state, chissà che non dovessero arrivare qui da Cagliari, dove la sorpresa sta nel leggere la classifica, perché il Cagliari con 12 punti precede la Juventus che è a 10. Squadre che entrano in campo assolutamente strapieno, tutto esaurito, 16.600 gli spettatori presenti, il massimo della capienza dell'Unipollo Domus. Tifosi della Juventus, sappiamo che dopo i fatti del derby dell'anno scorso le trasferte sono vietate, lo saranno ancora per tutto il mese di ottobre. Tifosi organizzati, però fermare i tifosi della Juventus è come voler svuotare l'oceano con il secchiello. I tifosi ci sono, occupano il loro settore, ma molti sono anche negli altri settori, quelli che ovviamente non sono occupati dai tifosi del Cagliari. Squadre schierate, quindi andiamo con le formazioni, con il Cagliari di Fabio Pisacane che parte con un 4-3-2-1, Caprile in porta, Zepedro, Mina, Rodriguez e Obert in difesa, a dopo Winks e Romano a centrocampo. La sorpresa, Massolen con Maldini sulla tre quarti a suggerire l'unica punta che è la replica di Luciano Spalletti della Juventus è affidata. Sulla carta sembrerebbe una 3-4-2-1, poi vedremo dallo schieramento. Vicario in porta, Kalulu, Bremer e Lucumina, difesa Selic, Sarra, Douglas Luiz e McKennie a centrocampo, con Seisau e Nico Gonzalez dietro, l'unica punta che è Colomuani. A dirigere l'incontro sarà il signor Matteo Marcenaro della sezione di Genova, Cristian Rossi di La Spezia e Alessandro Lo Cicero di Brescia e Guardialine, Daniele Doveri di Roma il quarto ufficiale, Giacomo Camplone di Lanciano e Lorenzo Maggioni di Lecco al VAR, VAR che a quanto pare dopo la sosta è tornato, perché insomma sono stati diversi in queste partite di questa sesta giornata gli interventi del VAR. Squadre pronte per le fotografie, una serata gradevolissima a Cagliari con temperatura sui 22 gradi, siamo arrivati a 26, tra tutti questi spettatori anche una coppia di freschissimi sposi, perché sono arrivati qui allo stadio ancora in abito nuziale evidentemente per non perdersi Cagliari-Juventus, e sono qui in tribuna. C'è stato anche un prepartita molto significativo con alcune premiazioni, e di questo chiedo conto accanto a me a Vincenzo Di Monte.
12: Sì, soprattutto citerei l'omaggio a Beniamino Zuncheddu,
0: vittima di uno tra i più grandi errori giudiziari della storia d'Italia, 33 anni di detenzione ingiusta, accusato ingiustamente di omicidio, scagionato soltanto l'anno scorso, e proprio in questi giorni nelle sale il film Giustizia, che racconta la sua storia. Il Cagliari, e in particolare il presidente Giulini, lo ha voluto omaggiare con una maglia personalizzata,
11: con il numero 11, il numero simbolo ovviamente, il numero di Gigi Riva, che come sappiamo è stato ritirato dal Cagliari. A proposito di Gigi Riva, oltre a Zunchedu, davvero un caso tremendo di mala giustizia, perché 33 anni da innocente in carcere è davvero un qualcosa di inconcepibile. Però per temi più leggeri, Giuseppe Tomasini, uno degli eroi del Cagliari scudettato, ha compiuto 80 anni lo scorso 28 settembre ed è stato premiato da uno dei figli di Gigi Riva.
0: Sì, Nicola Riva, già nel consiglio d'amministrazione del club rossoblù, attualmente ambasciatore del Cagliari, insieme a Beppe Tomasini, il suo compagno dello scudetto Greatti.
11: E siamo pronti per il calcio d'avvio. Il Cagliari giocherà in divisa tradizionale, la maglia per metà rossa, per metà blu, calzoncini, calzettoni blu. Cagliari, che prima della sosta aveva ottenuto 3 successi consecutivi su 5 partite, 4 vittorie e una sconfitta qui, ma contro l'Inter. La Juventus ha scelto la maglia rosa con calzoncini e calzettoni bianchi, anche se c'è da dire che forse il rosa si addice più alla Cagliari, perché i fenicotteri rosa qui nella zona delle saline, dalla parte dell'aeroporto di Elmas, sono bellissimi da vedere.
0: Spopolano, tanti, tra l'altro, spopolano. Giuseppe, leggevo che c'è stato il record di nascite quest'anno per i fenicotteri.
11: Bellissimo, e quindi è davvero uno spettacolo che consiglio a tutti di vedere. Quindi è più adatto forse alla Cagliari la rosa. C'è subito la Juventus in avanti, va a conquistare un calcio d'angolo, tant'è che la mascotte, il Cagliari sappiamo il simbolo sono i quattro mori, però la mascotte che c'è la partita, Pulli, è una fenicottero rosa. Andiamo in cronaca, perché c'è la Juventus che subito al primo affondo ha conquistato un calcio d'angolo con un tentativo da parte di Conceição, pallone che è stato deviato con il corpo da un giocatore del Cagliari sul fondo, quindi in calcio d'angolo. Dopo neanche 20 secondi, battuto il tiro dalla bandierina, prova la deviazione di testa, allontana, arriva Zelicchi, il tiro non era male, ma in coccia nelle gambe della nutrita difesa del Cagliari, lungo retropassaggio. Entriamo adesso nel merito degli aspetti tecnici della partita. Abbiamo detto Cagliari con 2 punti in più rispetto alla Juventus, Cagliari che ha avuto una grande partenza di campionato, e Cagliari, a giudicare dall'assetto di Pisacane, anche abbastanza spregiudicato, perché Massolene e Maldini dietro Mendy, insomma, mettono tanta qualità davanti.
0: Sì, Massolene entra per la prima volta nella formazione titolare in campionato, lui un giocatore di scuola Inter, l'anno scorso aveva fatto molto bene a Modena. Pisacane ha confessato più di una volta di avere un debole per questo tipo di giocatore, molto tecnico ma dalla struttura fisica importante, quindi può dare certamente centimetri e muscoli al centrocampo rossoblù.
11: Francese, l'anno scorso in B con il Modena, una po' a corrente alternata, lo ha preso l'Inter, che però lo ha dato in prestito alla Cagliari. Per quel che riguarda la Juventus, bisogna vedere anche il rientro, anche il Cagliari ne ha avuti diversi in nazionale, dei tanti giocatori, e insomma è un po' sempre un'incognita una partita dopo una lunga sosta. Però finora non ci sono state grosse sorprese nelle precedenti 7 partite, e la Juventus adesso che ci prova ma non filtra il pallone per l'intercetto da parte di Winks, che gira su se stesso, poi c'è proprio Massolene lì vicino, Winks protegge palla, va a servire Mendy di esterno, tutto a sinistra dove c'è Maldini, premiato anche lui come miglior giocatore del Cagliari del mese di settembre, tra l'altro convocato e in campo nella nazionale di Roberto Mancini, così come Romano, si è parlato tantissimo di lui, oggi al suo posto titolare nel centrocampo a 3, messo in campo da Fabio Pisacane. Ancora il pallone che viene controllato dalla formazione rosso-blu nel cerchio di centrocampo, non va in pressing la Juventus, il tocco per Adopo, un passato con il Torino, il pallone che arriva a Massolena, ancora per Winks tutto a destra per Zepedro fa scivolare l'altro numero 2, si tratta di Zelik, lui invece negativo in National League con la Turchia, con l'esonero dopo le 4 sconfitte di Vincenzo Montella, e anche una partitaccia dello stesso Zelik proprio all'andata contro l'Italia. Palla che va in fallo laterale, il pubblico è caloroso, si fa sentire, e una Cagliari che insomma sta facendo non dico sognare, ma insomma sperare bene per un campionato diverso dalla solita tranquilla salvezza.
0: L'obiettivo qui è senz'altro quello per mister Pisacane e per i suoi ragazzi. Abbiamo visto poco fa fa un romano che è andato un po' a fare il ruolo di regista, quello che e con un suggerimento centrale intercettato dalla difesa della Juventus.
11: Perde palla qui pericolosamente, però Winks prova a uscire, la Juventus con questa azione. Colomuani che entra in area di rigore, Colomuani, l'uscita bassa da parte di Caprile. Diciamo anche questo del Cagliari, solo due gol subiti, la migliore difesa del campionato. Magari non segna tantissimo perché i gol del Cagliari in questo campionato sono 5, però molto efficace, perché in tutte e 5 le partite del Cagliari, sia le 4 vinte che quella persa, il famoso Cortomuso, per citare un allenatore che ha guidato sia il Cagliari sia la Juventus sia Massimiliano Allegri, sempre di misura, quindi è riuscito con una difesa solida e con un attacco efficace a guadagnare il massimo, magari non segnando tantissimo.
0: Sì, senz'altro c'è da dire, mister Pizzecane l'ho riconosciuto nella conferenza stampa della vigilia, che il Cagliari di tiri ne ha presi più di 100, e con una media di 4 tiri in porta ogni partita, quindi mister Pizzecane è stato onesto, ha detto abbiamo avuto anche un po' di fortuna, dobbiamo comunque migliorare in difesa ma soprattutto in attacco, perché magari è lì che il Cagliari sta un pochettino facendo fatica, come al solito nelle ultime stagioni. Però
11: gran forma per il portiere Lia Caprile, che spera appunto di convincere Mancini a riportarlo in nazionale, anche se poi scalzare Gigio Donnarumma non sarà certo un'impresa facile. Il pallone che arriva a Celik non filtra, eccolo Massolin, primo pallone toccato dal francese, che fa una Veronica, gira su se stesso, poi però inganna anche i compagni, perché inganna Zepedro, gli dà un pallone un po' fuori misura, Zepedro neanche scatta, regalato un fallo laterale alla Juventus che può ripartire con Lucumi. Si trovano i due centrali colombiani, Mina da una parte e Lucumi dall'altra, adesso c'è la Juventus con McKenny, il tocco per Colomuani, l'arriva dalle retrovie Calulo, il pallone che arriva a Chico Conceição, il tocco ancora per Sarr, il senegalese che va a liberare per Douglas Luiz ancora per Sarr, sui 30 metri Sarr va a scaricare per Calulu, felice per la nuova convocazione da parte della nuova nazionale di Zinedine Zidane, la Francia, e quindi pallone che termina in fallo laterale, ultimo tocco da parte di un giocatore del Cagliari, Obert, la rimessa con le mani è in favore della Juventus, se ne incarica ancora dalla destra per la battuta McKenny che va a servire Calulu sempre all'indietro per Sarr lateralmente per Douglas Luiz, giocatore ritrovato, sembrava assolutamente fuori dai piani, invece Spalletti quest'anno lo ha schierato sempre titolare. Palla per Vicario, anche lui un ex amministratore. Perde per il portiere arrivato dal Tottenham, ancora il pallone che arriva a Conceição, prolungato questo possesso palla da parte della Juventus, prova a spingere adesso con questo tentativo di inserimento di Conceição che entra nel rigore, la mette al centro, c'è Mina che mette il pallone in fallo laterale. Sì, è una squadra, e lo ha detto anche ieri Luciano Spalletti in conferenza stampa, il Cagliari che magari attende, vuole farsi aggredire per provare a colpire in ripartenza.
0: Sì, è una partita che è diversa questa per il Cagliari, perché e la Juventus è una squadra molto molto forte sulle corsie laterali, quindi senz'altro dovrà mettere in campo dei meccanismi nuovi la squadra di mister Pizzecane per cercare di fermare le due ali della Juventus.
11: Battuto il fallo laterale, ma il Cagliari che si impossessa del pallone, spinto a dopo fischia Marcenaro che indossa una maglia color acqua, calzoncini neri, calzettoni.
12: Scusa Bisantis, approfitto dell'interruzione per dare il 2-2 del Modena in casa con il Verona, pareggiato al 62esimo. Tonoli, ma c'è un controllo VAR, ripasso la linea a te nel frattempo.
11: E c'è la Juventus che adesso va a tocco all'indietro, il pallone che arriva ancora dalle parti di Lucumi per Douglas Luiz che avanza e scarica tutto a destra dove c'è Calulu, ancora Calulu che avanza sulla tre quarti campo, lo scambio, il pallone che viene ancora recuperato dalla formazione bianconera, ripeto, questa sera in maglia rosa, calzoncini bianchi, calzettoni bianchi, limite dell'area di rigore, palla per Conceição che prova a entrare dalla destra, ci arriva il cross a sinistra, colpo di testa, doppio colpo di testa, poi c'è forse una carica, l'arbitro lascia proseguire, ancora Juventus con Mendy che si lamenta per essere stato spinto, ancora il tocco all'indietro, il pallone che arriva dalle parti, ancora limite dell'area di rigore di Douglas Luiz, tiro che incoccia nella schiena di Colomuani, prova a ripartire qui, però Maldini fa un colpo di tacco in zona pericolosa, cosa che non va mai fatta, regala palla alla Juventus, c'è Romano che però intercetta, fa ripartire ancora la formazione rosso-blu, però subito aggredita dalla Juventus che l'ha messa su sul ritmo, come si dice, a prenderli alti, prestarli alti.
0: Sì,
12: ancora,
0: secondo colpo di tacco a vuoto.
12: Scusa Di Monte, annullato il pareggio del Modena, quindi sempre 2-1 per il Verona, 64esimo, a voi.
11: E può ripartire allora ancora la Juventus con questo tocco per Sarr. Sarr che avanza nella metà campo del Cagliari, il pallone che viene ancora servito per Calulo, Calulo per Conceição, il tocco poi ancora per Calulo, poi per Douglas Luiz, Douglas Luiz ancora a sinistra per Lucumi, tutto nella metà campo del Cagliari, non riesce a uscire il Cagliari, palla per Sarr, la Juventus che è padrona del campo, palla per McKennie, Sarr prova il tiro, alto non di molto sopra la traversa. 9 minuti all'Unipol Domus, 0-0 tra Cagliari e Juventus, però finora predominio juventino.
0: Sì, primo tiro verso la porta, diciamo, lo effettua la Juventus con Pape Sarr, uno della pattuglia ex Tottenham, possiamo dire, la Juve diciamo ha fatto la spesa in casa degli Spurs quest'estate, un tiro comunque ben indirizzato, potente, leggermente alto sopra la traversa.
11: Eh sì, ci ha provato da fuori anche per cercare appunto di trovare uno spiraglio nella nutrita retro guardia cagliaritana, palla che esce, la rimessa con le mani è affidata a Zepedro che va a lanciare ancora per Adopo, il pallone che viene catturato sempre dalla Juventus, ancora con Lucumi, forse un gioco pericoloso, Massolenzi va a prendere il pallone, lo protegge, il tocco poi a sinistra per Obert poi per pericoloso questo passaggio di Winks, e non è il primo che insomma l'inglese è arrivato in estate dal Leicester a cui rischiato tantissimo perché sembrava quasi, a parte un retropassaggio centrale al portiere, ma con un giocatore della Juventus a pochi metri ha rischiato davvero di innescarlo.
0: Sì, tanta pressione comunque da parte della squadra di Spalletti, sta riuscendo diciamo a tenere molto basso il baricentro del Cagliari che fa molta fatica ad uscire dalla propria tre quarti.
11: Il rilancio, il pallone che arriva ancora dalle parti di Mendy con la schiena, Bremer va con l'aiuto anche di Lucumi a riprendere il pallone, il retropassaggio è ancora per Douglas Luiz, poi con Vicario per Sarr per McKennie a destra per Conceição tutto a destra per Calulu ancora per Sarr che va da Lucumi tutto a sinistra dove c'è il controllo da parte di Zelic che quindi gioca a sinistra, confermiamo quindi l'assetto che vi abbiamo dato in presentazione di partita, un 3-4-2-1 messo in campo da Luciano Spalletti in questa serata cagliaritana, ancora Conceição prova la conclusione, palla sul fondo, sì, stanno provando tanti tiri, questo era praticamente impossibile da passare di Francisco Conceição, però vediamo un pizzacane che forse vorrebbe una squadra meno schiacciata nella propria area di rigore.
0: Sì, meno schiacciata e poi soprattutto bisogna cercare di arginare insomma lo strapotere della Juventus sulle fasce, in particolare sulla fascia destra di Conceição che va molto facilmente al cross o anche al tiro come in questa occasione.
11: Ancora il Cagliari con Zepedro, poi Mendy arriva a vuoto, l'attaccante senegalese va a rincorrere il pallone, lo recupera Calulu, il tocco per Douglas Luiz che si ferma e poi va a cercare ancora per Sarr, cerchio di centrocampo, Sarr va a destra da Calulu si sgancia dalle retrovie, è davvero un canovaccio che stiamo seguendo da 12 minuti con il Cagliari che non riesce a uscire dalla propria metà campo e la Juventus che è letteralmente attestata nella metà campo rosso-blu. Ancora il pallone a destra per Conceição, deve fronteggiare Obert, lo fa con un passaggio per Sarr che colto in controtempo allunga la gamba e riesce a servire a sinistra per Zelic che elude l'intervento di Zepedro, cross al centro, colpo di testa, Cagliari che deve uscire e ci prova adesso con Winks, questa volta più tranquillo l'inglese, palla per Mendy che si prende gli applausi, attaccante giovanissimo classe 2005, ma insomma il peso dell'attacco del Cagliari, ricordiamo che il Cagliari ha preso ed è in panchina Nzola attaccante esperto, ma credo che lì davanti Pizzacane non abbia dubbi.
0: Per il momento sicuramente no, perché Mendy è decisamente più avanti nelle gerarchie soprattutto per una questione di livello di condizione atletica. Nzola che non ha fatto il ritiro precampionato con la Fiorentina, ha fatto un mini ritiro durante la pausa nazionale, poi è andato anche in gol nell'amichevole di Madrid contro il Rayo Vallecano.
11: Eh sì, adesso c'è Massolen per il Cagliari. Cagliari che si affaccia una delle rare volte nella metà campo della Juventus. Il tocco per Obert, Obert ancora per Winks, Winks che va dal capitano, che è Mina, Mina per Adopo, Adopo per Massolin, che va a prendersi il pallone molto lontano. Non può definirsi proprio trequartista, almeno a giudicare da questi primi 13 minuti, con Luciano Spalletti che invita i suoi a uscire come hanno fatto finora, ad andare ad aggredirli e a prendere palla, così come succede in questo momento con Calulu, che va a servire con Seisau. Ma è lenta la ripartenza della Juve, riesce il Cagliari a recuperare la posizione in difesa, ma è sempre la Juventus in possesso di palla, con ancora il tentativo da parte di Celik, Celik che va a servire Douglas Luiz di controbalzo all'indietro per McKennie, corto per Conceição, legge bene la situazione, prova a risalire il Cagliari ancora con il controllo di Romano, che si porta il pallone in fallo laterale, l'ultimo tocco è suo, la rimessa con le mani è in favore della Juventus. Siamo all'altezza della linea centrale del campo, leggermente spostati nella metà campo bianconera. Il tocco per Calulu, Calulu che va a ripartire da ultimo difensore, ancora il pallone che viene poi smistato per Sarr, Sarr comunque entrato negli schemi della Juventus dopo che è arrivato proprio a fine mercato dalla Tottenham. Ancora con Seisau, palla per Celik che la mette in area di rigore, si coordina, la rovescia al centro, deviazione, palla sulla fondo, pericolosa la Juventus con questa azione tutta al volo. L'ultimo tocco è stato di Nico Gonzalez, che credo che l'abbia toccata sporca, pallone che è terminata al lato su un pallone di Celik rimesso al centro da McKennie, c'è arrivato addirittura con il ginocchio Nico Gonzalez, palla fuori di poco, non se l'aspettava neanche lui forse.
13: No, non se l'aspettava, senz'altro il pallone tagliato di Celik morbido verso sull'altro versante, verso destra, era molto molto azzeccato, bravissimo McKennie a offrirlo al volo al centro dell'area, poteva fare un po' di più Nico Gonzalez.
11: Eh sì, anche lui reduce da una trasferta transoceanica, è stato con la nazionale argentina, è stato alla partita al Monumental di Buenos Aires, l'addio alla nazionale di Lionel Messi. In campo c'era anche Nico Gonzalez, quindi nonostante questo Nico Gonzalez schierato dal primo minuto da Spalletti, anche lui un giocatore che sembrava quasi un esubero, poi è entrato in campo nella partita con la Parma, ha segnato un grandissimo gol, è entrato anche nel secondo gol e quindi ormai è diventato titolare fisso, e in questo momento è proprio lui che viene servito, esce Mina per contrastarlo e lo induce a mettere il pallone in fallo laterale.
13: Non solo titolare fisso Giuseppe Nico Gonzalez, ma addirittura con rinnovo di contratto, uno scenario che nessuno avrebbe potuto sospettare l'anno scorso, quando Nico Gonzalez è stato accompagnato alla porta verso l'Atletico Madrid, dove è andato in prestito.
11: Ma anche quest'estate sembrava in procinto di doversi trasferire, poi insomma il calcio è fatto anche di questo, poi insomma i giocatori bravi fanno vedere sempre la loro presenza in una squadra, e quindi è sempre meglio averceli piuttosto che averceli contro. Intanto adesso il pallone è uscito, abbiamo visto poco fa il quarto ufficiale, ossia Daniele Doveri, arbitro espertissimo della sezione di Roma, avvicinarsi a Luciano Spalletti e dire qualcosa, forse una protesta da parte di Spalletti. Intanto siamo arrivati a 16 minuti e 30 secondi, è sempre 0-0 qui a Cagliari, tra Cagliari e Juventus, partita comunque condotta dalla Juventus, poco fa pericolosa con un'azione Celik, McKennie, Nico Gonzalez, deviazione di ginocchio di Nico Gonzalez e palla al lato, non di molto con Caprile, che difficilmente sarebbe potuto intervenire perché era appunto una deviazione imprevedibile. Intanto c'è McKennie che si prende il primo cartellino giallo per un intervento proprio su Romano, ammonito McKennie.
13: Sì, ha tentato diciamo un tackle in scivolata mentre Romano stava controllando il pallone, ha sbagliato decisamente il tempo dell'intervento e con il piede anche un po' a martello è andato a colpire la caviglia di Romano. Non un intervento cattivo, però un cartellino giallo insomma che ci può stare.
11: Eh sì, l'arbitro ha estratto il giallo, non ha protestato molto McKennie, non ci sono né diffidati né squalificati, o meglio uno squalificato la Juve ce l'ha e sarebbe il portiere Neto, che è stato preso dagli svincolati dopo l'infortunio del polacco Grabara, sfortunatissimo davvero, praticamente stagione finita. Neto, che era già stato alla Juventus oltre che alla Fiorentina, è tornato in Brasile, ha giocato con il Botafogo, però nell'ultima sua partita in Brasile ha insultato l'arbitro, 4 giornate di squalifica. squalifica con Donate, insomma una la sconta oggi, per cui non è neanche in panchina Neto, ci sono Pinsoglio e Radu. Neto sarà a disposizione come vice di Vicario dalla prossima partita che la Juventus giocherà allo Stadium contro la Lazio, capolista al pari dell'Inter. Ancora palla per Lukumi, il tocco di Conceição, qui troppo spazio per la Juventus al limite di rigore, messa male la retroguardia delle Cagliari, deve andare a recuperare le posizioni, il tocco all'indietro, il pallone ancora per Sarra, poi per Douglas Luiz, il pallone che arriva a Conceição, Conceição ancora per Sarra, finta il cross, poi la mette ancora a sinistra, il cross in aria, il colpo di testa di Mina, si alza, esce Caprile, completo verde elettrico per lui, si prende gli applausi, c'è da dire pressione juventina, ma questo Vincenzo Di Monte è il primo pallone toccato dal portiere del Cagliari Caprile.
13: Sì, sì, sì, senz'altro diciamo un po' sterile come pressione quella della Juventus, però chiaramente permanendo nella tre quarti avversari, insomma a livello statistico potrebbe anche arrivare al gol, cosa che non è accaduta però l'anno scorso in Cagliari Juventus con i bianconeri costantemente all'attacco ma poi usciti sconfitti per 1-0.
11: E si era il 17 gennaio, Cagliari in cattive acque, Juventus in corsa Champions, fu una pressione sì della Juventus, poi vinse il Cagliari con un gol di Mazzitelli oggi al Palermo, insomma quella vittoria forse è stata determinante per il raggiungimento dell'obiettivo del Cagliari.
13: Sì, no, senz'altro una vittoria che ha portato tre punti diciamo non preventivati nel bilancio d'inizio stagione, ma che ha anche dato una bella scossa all'ambiente.
11: Attenzione Cagliari, Maldini, limite dell'area, la conclusione, c'è un flipper, il pallone per Mendy, Maldini, tiro rete, vantaggio del Cagliari, ha segnato Maldini al 19° minuto, azione personale, sembrava un pallone perso, un rimpallo con Mendy che va a terra, Maldini che arriva sul pallone, si presenta solo davanti a Vicario e segna il gol dell'1-0, Cagliari 1 Juventus 0, citavamo con Vincenzo Di Monte la partita dello scorso campionato, 17 gennaio, pressione costante della Juventus, tant'è che oggi, che ieri Spalletti in conferenza stampa ha detto il Cagliari si è meritato la salvezza, forse non quella partita, però il calcio è fatto anche di questo, e alla prima fondo del Cagliari Daniel Maldini, momento magico per lui, ha trovato il gol del vantaggio, Cagliari 1 Juventus 0, gol di Maldini, per noi pubblicità.
14: Ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.

0: a Bergamo e insomma lo ha superato come può fare un calciatore, ossia sul campo, con le prestazioni, anche la convocazione in nazionale, evidentemente un qualcosa di sbagliato che ha fatto Daniel Maldini, anche se poi ovviamente bisogna verificare la situazione, la patente è stata ritirata, però in campo Maldini fa il suo, fuori dal campo probabilmente, anzi sicuramente, qualche errore di troppo. Pallone sul fondo, ma i tifosi interessa
1: di sicuro
0: questo,
1: di sicuro Giuseppe dovrà essere accompagnato agli allenamenti, insomma, sì, da un mese a questa parte.
0: Non credo che abbia problemi però a trovare qualcuno che lo accompagni,
1: che gli dia un passaggio
0: ad Assemini, dove insomma si allena il Cagliari. Comunque poi bisognerà vedere ovviamente cosa succederà nell'inchiesta. Non si è fatto particolarmente male nessuno e quindi alla fine poteva anche andare peggio. Ma torniamo in cronaca, 22 minuti, Cagliari 1 Juventus 0, fischi assordanti per la Juventus che si riporta a pressare nella metà campo del Cagliari. Il tocco per Douglas Luiz, Douglas Luiz che prova a cercare spazio, infiltrante, palla per Celik, posizione centrale, Celik, Douglas Luiz murato dalla difesa del Cagliari, difesa in ripartenza, ancora la Juventus, c'è forse una trattenuta su Sar, l'arbitro lascia proseguire per la norma del vantaggio, tocco all'indietro, scatenato Pisacane davanti alla sua panchina, in tuta, piegato su se stesso a dire di mantenere le posizioni, di non concedere metri alla Juventus perché è pericolosissimo portarsi dentro la squadra tecnicamente più forte. Il tocco poi sulla destra, il pallone che viene ancora servito a sinistra per Sar per Douglas Luiz. Douglas Luiz arriva dalle retrovie, prova la conclusione Lucumi che poi sbaglia, cambia idea all'ultimo momento, cosa sconsigliatissima, e in questo caso va a servire un giocatore del Cagliari. Non ne approfitta però il Cagliari nella ripartenza, quindi recupera palla a centrocampo sempre la Juventus con Celik per Nico Gonzalez. Nico Gonzalez, ancora il pallone che arriva a Douglas Luiz. Douglas Luiz limita l'area di rigore, il tentativo da parte del giocatore brasiliano di scambiare con McKennie, poi Celik, arriva Bremer, il capitano della Juventus, elude la pressione di Mendy, ancora il pallone che arriva a Lucumi che poi va a servire ancora a sinistra per McKennie che va, Douglas Luiz che va a tenere il pallone ancora sulla tre quarti, ma anche lui non trova sbocchi. Il Cagliari rimane fermo a bloccare tutti i possibili spazi da parte della formazione in maglia rosa, la Juventus, la divisa scelta dalla Juventus per questa sera. Ancora Lucumi per Sar all'indietro per Bremer. Forza Cagliari, si fanno sentire i 16.000, esclusi ovviamente i tifosi juventini che non sono pochi, presenti qui questa sera all'Unipol Domus. Ancora il pallone per Conceição, limite l'area di rigore, cerca uno sbocco, non lo trova, tocco all'indietro per Sar ancora a destra per Calulo va a cercare 1-2 con McKennie, ancora Calulo, ancora McKennie, tutto sulla destra, pressione costante da parte della Juventus, ancora McKennie che la mette dentro, Conceição una gancia, palla che si perde sul fondo, 24 e mezzo, Cagliari 1 Juventus 0. Certo, resistere così per tutta la partita non è facile.
1: No, non è facile e non è nemmeno come dire opportuno, perché il Cagliari in vantaggio in questo momento con una grossa componente di fortuna. Lo stesso gol è stato piuttosto casuale, con un doppio rimpallo su due difensori della Juventus che poi ha portato il pallone su Mendy che ha fatto l'assist. Prima Pisacane lo hai visto molto molto agitato in panchina, ma dal mio punto di vista è perché il Cagliari non è in grado di uscire con la palla dalla propria tre quarti in questo momento. In quell'occasione era stato Maldini ancora con sufficienza a cercare con un tocco un po' troppo vezzoso Mendy e ha regalato la palla agli avversari.
0: Eh sì, non è la prima volta però, ha segnato il gol, quindi i tifosi sicuramente questo glielo perdonano. Adesso c'è Romano che prova a sganciarsi, un ruolo ben diverso, lo facevi notare tu Vincenzo Di Monte, rispetto a quello che abbiamo visto nella prima partita della nuova gestione Mancini della nazionale, quella con il Belgio, in cui aveva un po' il peso del centrocampo e forse sulle spalle di un debuttante con appena 5 partite in Serie A è sembrato un po' troppo, meglio invece nell'altra partita, quella disputata a Bologna sempre con la Turchia. Adesso c'è Adopo che prova a rientrare, si porta però il pallone indietro, lo regala a Nico Gonzalez, il lancio di Bremer, la chiusura di testa di Rodriguez, subentra Wings. Rocco ancora a sinistra per Obert, Obert per Romano, ancora per Winks, Winks nel cerchio di

0: centrocampo, va a servire sempre Romano ancora per Winks che va a servire Romano ancora all'indietro per Rodriguez. Adesso la Juventus forse ha avuto indicazione di non andare più in pressing alto costante, magari di far uscire dal guscio il Cagliari. Ci sta provando Maldini, il controllo dei migliori fa peggio Bremer, che nel tentativo di anticiparlo svirgola il rilancio. Il pallone però viene tenuto in campo da McKennie e quindi può ripartire ancora Lukumi per la Juventus. Il pallone servito per Sarr che lo smorza con il petto, lo mette giù e fa proseguire ancora la formazione juventina, ancora con l'accelerazione sulla destra da parte della formazione juventina con Kalulu, e va di nuovo a coprire gli spazi i giocatori del Cagliari. Ancora il pallone che arriva dalle parti di Sarr, all'indietro per Bremer lateralmente per Lukumi ancora per Bremer che si ferma, poi va a dare il pallone ancora a destra per Kalulu, poi per Sarr, ancora Sarr che va all'indietro da Bremer ancora la sua terra per Douglas Luiz, cerchio di centrocampo, Douglas Luiz prova lo spunto, poi c'è spazio per Conceição, Douglas Luiz preferisce andare da McKennie, bella la giocata dello statunitense, l'intervento in scivolata sul pallone, corretta la decisione di Marcenaro, allontana il Cagliari ma non riesce a risalire Mendy perché Bremer lo blocca, c'è a terra nell'area di rigore del Cagliari un giocatore della Juventus che comunque dà l'impressione di potersi rialzare, Nico Gonzalez, non aggancia il pallone, Colomuoni, palla che termina sul fondo, 27 e mezzo, Cagliari 1 Juventus 0, e adesso la Juventus prova a ragionare mentre però a palla lontana vediamo un giocatore del Cagliari andare a terra, non credo ci sia stato un contatto, ecco poi si rende conto Mina che con le nuove disposizioni deve stare un minuto a bordo campo e non è il caso, si rialza immediatamente.
1: Sì, se lo stesso vale per ecco guarda con Seisao, scusa con Seisao, Nico Gonzalez nel rialzarsi dopo come dire essersi seduto massaggiandosi la caviglia è andato a dare una spallata sul petto di Mina, quello è il motivo per cui Mina si è lasciato cadere.
0: Poi però ha capito che era meglio rialzarsi, quando hai detto con Seisao avevo dei dubbi perché c'è una differenza di altezza tra i due, credo di una quarantina di centimetri.
1: No, con Seisao per Nico Gonzalez.
0: sì, infatti.
1: No, non per me.
0: E quindi mi pensavo strano che con Seisao avrebbe avuto davvero tanto fegato ad andare ad affrontare fisicamente un come Mina, che praticamente statuario, altissimo Mina, che comunque poi ha capito che rischiava e quindi si è subito rialzato. Occhiataccia di Marcenaro all'indirizzo del capitano del Cagliari, troppo presto per perdere tempo, perdi i tempo che non sono più consentite dalle nuove disposizioni. Ancora il attacco a destra per Sarra per Conceição che dà all'indietro, comincia a spazientirsi Luciano Spalletti, alza le lunghe braccia al cielo come a dire beh insomma che state lì, andate verso l'area di rigore, quindi non credo sia arrivata una disposizione di far uscire il Cagliari dal guccio, continuare a premere, continuare ad attaccare, ci prova Conceição, tiro rimpallato, ancora Conceição nei pressi della bandierina del corner, prova ma vanno sempre a raddoppiare in due, insiste ancora la formazione però juventina, non riesce a uscire il Cagliari, il pallone che arriva a Sarr, ancora per il senegalese, poi per Douglas Luiz, arriva dalle tre vie Lukumi, ancora Douglas Luiz sembra voler caricare ma non tira, e poi invece va a mettere il pallone per Conceição sullo strettissimo, Sarr invece prova a tirare ma esce benissimo Winks e va a rimpallare, poi cerca Massio Lem di uscire, va a terra ma non c'è fallo per l'arbitro, ancora il controllo da parte di Sarr che la mette rasoterra per Nico Gonzalez per Douglas Luiz, poi per Lukumi mentre dice qualcosa tra sé e sé Luciano Spalletti, non distante dalla nostra postazione, il tocco è ancora per Lukumi per Sarr per McKennie, morbido il pallone per Colomboni, troppo alto, palla che termina però in fallo laterale, quindi non sul fondo, e si prende fischi Colomboni, insomma come sempre sotto osservazione quando si parla di lui come attaccante della Juve.
1: Sì, la scelta da parte di McKennie è assolutamente errata, questo tocco morbido con il sinistro non è il suo piede, misura totalmente sbagliata, e quindi il pallone che ha sorvolato la testa di Colomoni per poi andare a depositarsi in fallo laterale molto vicino alla bandierina.
0: E infatti non è facile per chi difende battere un fallo laterale, da lì sono andati ad aggredire quelli della Juve e infatti hanno preso il pallone. Ancora Juventus nella metà campo del Cagliari mentre si stanno scaldando i giocatori sia della panchina della Juve sia quella del Cagliari, però sono dei riscaldamenti per mantenere la tonicità muscolare perché adesso cambiano i giocatori. giocatori che si stanno scaldando, anche per non intassare il campo per destinazione che non è particolarmente ampio qui alla Unipol Domus di Cagliari. Sbagliato il passaggio di Bremer, Cagliari che prova a risalire, tiene troppo palla, Maldini viene strattonato, va a chiedere scusa per il fallo il giocatore Sarr, accetta le scuse il giocatore del Cagliari, che tra l'altro non era Maldini ma era Obert.
2: Scusa Bisanti, si è arrivato alla fine il pareggio per quanto riguarda il Modena contro il Verona in casa, 2-2, si sta giocando l'87esimo, un minuto fa Montevago per il pari del Modena. A te.
0: Perfetto Nico Forletta, attendiamo ovviamente altri ulteriori aggiornamenti e poi, visto il minuto, anche il finale. Conclusione da fuori da parte di Wings, Vicario la alza in corner, Vicario che dice alla guardialina sì, hai visto giusto, l'ho alzata io, sembrava un pallone alto, invece il tiro è stato alzato con le dita dal portiere della Juve, Vicario, e quindi Cagliari che sì, sta dietro, però il gol, questo tiro, le occasioni sono di Marco Rossoblu.
1: Beh, veramente una bella conclusione da parte di Wings, con il mancino, lui che è un destro naturale, molto centrale è vero, però con una traiettoria che si stava abbassando proprio in prossimità della porta, e quindi Vicario con la punta delle dita ha sollevato il pallone oltre la traversa.
0: Si pareggia il conto dei corner, il primo della Juve battuto dopo 20 secondi, questo dopo 32 minuti, bandiera di destra, porta a nostra destra verso dove attacca il Cagliari, troppo sul primo palo, allontana Nico Gonzalez, il Cagliari con Winks, però questi passaggi in inglese insomma sono un po' rischiosi, perché pressato è andato con un pallone alto a girarlo per il portiere Vicario, se la colpisci male imbecchi il giocatore della Juventus verso la porta avversaria. Adesso c'è la Juventus che riparte, quindi bella conclusione di Winks, alzata in corner da Vicario, calcio d'angolo battuto in modo non proprio pericolosissimo per la retroguardia della Juventus, e ancora Juventus con Sarr. Guarda Lukumi all'indietro per Bremer pressato da Mendy, si libera del pallone per Kalulu per Conceição di prima, ma non ci sono maglie rosa della Juventus, c'è Mina che gestisce palla, c'è Caprile lì vicino, vediamo se Mina lo serve, rischia Mina, però poi riesce sul pressing di Colomoni ad andare avanti, poi sbaglia il passaggio e poi subisce anche fallo, sì, ha fischiato fallo, sì, Conceição con Mina, Davide Golia alla fine si trovano a contatto, il fallo è di Conceição che insomma è andato poi in un rimpallo, l'arbitro ha fischiato un fallo su Mina, anche se forse non
1: il replay,
0: andato...
1: il replay che ci hanno fatto vedere era sicuramente sbagliato. Per quanto riguarda il corner del Cagliari, c'è da notare stasera, non essendo in campo Fazzini, è lui il delegato a battere il corner dalla parte destra dell'attacco del Cagliari, perché Pisacane chiede sempre di battere a rientrare, quindi abbiamo prima visto Romano andare a svolgere questo compito, ed effettivamente come hai ricordato tu in Radio Crona, l'esecuzione non è stata assolutamente efficace.
0: Fazzini che comunque in panchina, 15 giocatori in panchina nel Cagliari, 11 nella Juventus, in un momento di stanca della partita andremo a ricordarvelo, anche perché la Juventus sta facendo scaldare 4 giocatori, il quinto è un preparatore atletico, e vediamo anche Nick Voltemade, già discusso dopo pochissime settimane in cui è arrivato a Torino, sponda bianconera. Ancora Douglas Luiz, il pallone che arriva a Celik all'indietro per Lukumi lateralmente per Bremer, l'intervento in scivolata di Romano, più da interdittore oggi Romano che non da regista, da creatore di gioco. Qui bello lo spunto però da parte di Sarr, che mette il pallone in aria, raso terra, ancora un grande intervento da parte di Rodriguez che mette il pallone,
1: Wings ancora Wings lui in ripiegamento, veramente molto molto bravo. Nelle prime giornate di campionato il limite che si era osservato da parte del centrocampista inglese era proprio la difficoltà nel riuscire ad essere presente a livello difensivo, sta molto migliorando da quel punto di vista.
0: Sì, deve forse sull'impostazione, abbiamo visto perdere qualche pallone in zona molto pericolosa perché lui gioca davanti alla difesa, quindi immaginate che se dovesse perdere un pallone apre una strada ai giocatori avversari. Angolo per la Juventus, a proposito di angoli, si riporta avanti 2-1 il conto dei corner per la Juve, stacca di testa il Cagliari che va ad allontanare, insiste però Celik per la Juve, Juventus, un tunnel ai danni dell'altro numero 2 Zepetro, ancora Zelic che rientra su Zepetro, il pallone al centro, deviazione di testa e sarà ancora no, perché era una sponda da parte di un giocatore della Juve e quindi rimessa dal fondo in favore delle Cagliari con Caprile che respira un po' e dà pacche sulle spalle ai suoi compagni. 36esimo, Cagliari 1, Juventus 0.
1: Zelic molto bene, secondo me in questo primo tempo è il migliore nelle file della Juventus, in questa azione personale è stato molto molto abile nel superare l'avversario nell'uno contro uno, a creare la superiorità e quindi poi andare al cross.
0: Sbaglia tutto qui il Cagliari, regala palla alla Juventus, prova Rodriguez a liberare la situazione, ma la Juventus entra in area di rigore, pallone decentrato, ultimo tocco da parte di un giocatore della Juve e rimessa dal fondo e va ancora a terra Mina, questa volta però insomma è uno quasi della sua stazza, ossia Sar,
1: basta,
0: ad andare in contatto.
1: Mercenaro dice basta Mina con diciamo questo accenno di simulazione, definiamolo così, effettivamente Giuseppe, tu hai commentato spesso il Cagliari qui alla Domus e senz'altro anche in trasferta, diciamo che Mina ce l'ha quella tendenza ad accentuare i contatti da parte degli attaccanti.
0: Ma stavolta quest'anno gli va un po' male perché le disposizioni arbitrali sono quelle, dice resti a terra, stai un minuto fuori e sappiamo che insomma concedere la superiorità numerica anche per un minuto e soprattutto se l'avversario è più forte può essere anche determinante.
1: Soprattutto se sei un difensore centrale, esatto, e stai disputando una partita con la squadra avversaria che ti sta schiacciando nella tua metà campo.
0: Lui è anche un po' provocatore, insomma è uno di quei giocatori di carattere che preferisce andare allo scontro, si carica così, poi giocatore fisicamente molto dotato, tecnicamente ha i suoi numeri, però insomma il temperamento, la sua dote migliore. Terzo angolo per la Juventus, battuto ancora alto, ancora a liberare di testa i difensori delle Cagliari, il tocco all'indietro, ancora lateralmente per Zelic che è superato da Mastolen, nel finale si è visto pochissimo Mastolen, anche perché il Cagliari sta facendo una partita prettamente difensiva, l'apertura poi sulla destra, ancora il controllo da parte della Juventus che la mette dentro con Seisao, l'aggancio a ritroso del portoghese con Seisao, il rimpallo questa volta favorisce la Juventus, il tocco è ancora a sinistra per un pallone messo in aria, colpo di testa a staccare di Zepetro, insiste però la Juventus, non riesce a uscire il Cagliari, il pallone arriva a Sar, poi per Nico Gonzalez, poi ancora per Lukumi, Zelic che chiede palla, Zelic che poi va a servire ancora centralmente per Sar, poi per Lukumi, Sar non l'aggancia, c'è Massolen che va a prendergli il pallone, vediamo se lo porta poi in un imbuto, poi chiede l'aiuto di Adopò, giocatore preziosissimo qui e Wings, insomma quello che dicevo prima, non è la prima volta che perde palloni, il suo ruolo non gli consente di fare questo tipo di giocate, ancora con Seisao, limite dell'area di rigore, ancora Juventus, va verso il fondo, Kalulu, deviazione di testa, insiste la Juventus, ma c'è Zepetro che fa scorrere il pallone direttamente sul fondo. 39esimo, Cagliari 1, Juventus 0, l'obiettivo del Cagliari è quello di resistere fino all'intervallo, la Juventus vuole trovare quel gol che poi potrebbe anche cambiare l'andamento della partita.
1: Fa molta fatica la Juventus perché avrebbe bisogno in una situazione come questa diciamo di un centravanti vero per definizione. Colomanui sappiamo non è esattamente il numero 9 classico, sta crossando moltissimo la Juventus ma non trova nessuno in grado insomma di battere a rete dall'area piccola.
0: Palla a terra per Nico Gonzalez, limite dell'area, Nico Gonzalez questa volta l'imbecca, attenzione area di rigore, costretto a decentrarsi e si porta il pallone sul fondo, davvero Colomuani se va in costruzione e insomma combina disastri, li dovrebbe provare a finalizzare ma lo dicevi tu, non è proprio la punta vera, andiamo a vedere chi c'è in panchina, andato via Vlahovic c'è il solo Voltemade a fare la punta vera, tutti gli altri sono esterni anche come Zegovra, Leibegovic.
1: Sì, anche Voltemade non è proprio un centravanti classico, diciamo che è un numero 10 con il fisico da centravanti avanti, da quel punto di vista penso che soprattutto sia questo il motivo per cui la Juventus fa fatica almeno in questo avvio di campionato ad andare in gol.
0: Adopò, duello con Lukumi, retropassaggio per Vicario, tiene palla, Adopò però va a disturbare il portiere della Juventus che rilancia in fallo laterale, mentre scocca il 40esimo, ribadendo, devo lanciare la pubblicità Nico, dai. Cagliari 1, Juventus 0, pubblicità poi a te.
3: Ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move. Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
4: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Allora, interviene lo studio perché il Modena l'ha ribaltata al 95esimo, Bisantis parlava di punte, Andrea Belotti ha segnato per il Modena, Modena 3, Verona 2, si sta giocando il 97esimo, vai Bisantis.
0: Quindi non abbiamo ancora il finale, tra l'altro qui a Cagliari Belotti l'anno scorso è stato sfortunatissimo, era stato un acquisto importante della squadra rossoblu, un gravissimo infortunio praticamente, lo hanno visto pochissimo Belotti a Modena e nella Serie B che ritrova dopo tantissimi anni, ha già segnato due gol, uno tra l'altro prima della sosta spettacolare, con una rovesciata, insomma come sempre belle partite in Serie B, ancora non è finita, Modena-Verona, attendiamo gli aggiornamenti di Nico Forletta.
2: La
0: qui
2: chiamata è finita adesso, 3-2 per il Modena.
0: E allora si esaurisce anche la sesta giornata del campionato di Serie B che comincia anche a delineare un po' le posizioni di vertice e di coda. Qui ancora 3 minuti, qualcosa più il recupero, non si è perso tantissimo tempo, credo che non si andrà oltre il minuto di recupero. Cagliari 1 Juventus 0, ricordiamo ancora il gol messo a segno al 19esimo minuto da Maldini, ancora Cagliari, va a terra Romano ma non c'è fallo, l'arbitro lascia proseguire, Romano si è rialzato per primo quindi lui stesso ha capito che probabilmente non c'era stato il tocco. Colomuani prova a scendere dalla sinistra, litiga un po' con il pallone, il tocco per McKennie che si sposta, non sappiamo se definitivamente da destra a sinistra, palla ancora per Douglas Luiz, Nico Gonzalez, va al tiro, palla che esce ma non di molto e ci sta provando anche così perché con questa difesa del Cagliari arrivare a smarcare il giocatore al tiro è molto difficile.
1: Beh, fino a questo momento diciamo che i tiri in porta sono venuti proprio da conclusioni dal limite o poco oltre, la Juventus fa fatica ad arrivare dentro l'area di rigore con dei passaggi verticali, il baricentro del Cagliari molto basso non consente insomma di offrire agli attaccanti lo spazio per attaccare la profondità e come detto il cross dalle fasce effettivamente non hanno un riferimento in mezzo all'area.
0: Recupera però ancora palla la Juventus, davvero non abbiamo almeno ancora il dato ufficiale del possesso palla ma sarà davvero enorme in favore della Juventus che prova ad ancora con l'1-2 Nico Gonzalez, difesa del Cagliari che va a recuperare, vanno a terra in due, l'arbitro fischia fallo in favore del Cagliari, quindi calcio di punizione in favore dei rossoblù, è proprio Voltemade che viene mandato da Spalletti a scaldarsi adesso da solo, quindi non è più il riscaldamento collettivo per mantenere la tonicità muscolare, ma è molto probabile che quell'uomo d'area di rigore di cui parlavamo risponda al nome di Voltemade. C'è anche Zegrova che nell'ultima trasferta alla Juventus, tra l'altro persa malamente a Reggio Emilia col Sassuolo subendo 2 gol nel recupero, e Zegrova ha segnato una doppietta, quindi insomma ci vuole un po' più di inventiva perché forse sta diventando prevedibile questa Juventus.
1: Beh, questa sera sicuramente perché i tentativi diciamo i tentativi della Juventus ricalcano sempre la stessa traccia, conclusioni dal limite dell'area o eventualmente cercare con Seisao che soprattutto è andato al cross, soltanto in un'occasione abbiamo visto rientrare sul sinistro e tirare in porta. Meriti senz'altro del Cagliari perché dal punto di vista difensivo è molto efficace, certo lo spettacolo non ne sta guadagnando.
0: E intanto vediamo che qua in tribuna qualcuno prova a raggiungere i più vicini punti di ristoro, ovviamente impallandoci perché tanto interessa solo a loro dove devono andare, proprio per evitare di trovare fila ai famosi punti di ristoro, visto che qui stiamo arrivando al 45esimo e 1-0 per il Cagliari sulla Juventus, proprio con il giocatore che è in possesso palla, Maldini, autore del gol al 19esimo, prova addirittura un tiro di punta, riesce a tenerlo Vicario, protestano quelli del Cagliari, ritenevano che Vicario avesse sì toccato il pallone ma lo avesse in pratica spinto oltre la linea, quindi in calcio d'angolo, non è così per l'arbitro, non è così per il guardialine Cristian Rossi della sezione di La Spezia che opera sotto la tribuna da dove parliamo, 45 che scadono in questo minuto, un minuto di recupero, devo dire giusta la decisione dell'arbitro perché non ci sono state interruzioni, ecco semmai solo l'esultanza per il gol, ma intanto adesso c'è un giallo e quindi si pareggia il conto dei gialli, intervento deciso su Nico Gonzalez da parte di un giocatore del Cagliari che è andato a prendersi il cartellino cartellino giallo, vediamo se si tratta di Rodriguez, è così, sì. Rodriguez che è andato a prendere Nico Gonzalez, duello quindi tra sudamericani, un uruguaggio Rodriguez, un argentino Nico Gonzalez, e questo primo tempo si chiuderà con un insidioso calcio di punizione in favore della Juventus, visto che siamo sì spostati sulla destra, ma 4-5 metri dal limite dell'area di rigore, quindi ammonito Rodriguez. Ricordiamo che in precedenza nella Juventus era stato ammonito McKenny. Tutta da seguire questa punizione, difficile pensare a un tiro in porta, infatti da come sono disposti i giocatori della Juventus molto più probabile una cross, ci sono 3-5 maglie rosa in area di rigore del Cagliari, 1 Lucumi pronto a raccogliere un'eventuale respinta, sul pallone vediamo Douglas Luiz e Nico Gonzalez che ha subito il fallo, danno indicazioni tutti davanti a Caprile, il tiro invece in porta, Caprile ci mette i pugni, insiste Calulu, l'azione non è finita, ancora area di rigore, ancora Zelic, fischiano i tifosi del Cagliari, dicono che il minuto è finito, ma l'arbitro fa proseguire, colpo di testa a Caprile, l'alza in corner, ma c'era anche fuori gioco perché alta la bandierina dell'assistente Lo Cicero della sezione di Brescia, e quindi non ci sarà calcio d'angolo, anche perché il minuto di recupero è passato da un bel po', ha provato il tiro in porta Nico Gonzalez, e finisce qui il primo tempo con il Cagliari in vantaggio sulla Juventus per 1-0, finale con occasioni Juve, ma il Cagliari finora alla vicina con il gol di Daniel Maldini al 19° minuto. Cagliari 1, Juventus 0, per noi pubblicità, giornale radio, e poi torneremo qui collegati con la Unipol Domus di Cagliari più tardi.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
7: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
6: E tutte quelle persone nella foto?
7: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
6: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
8: GR1.
9: Una buona serata da Massimo Cecchini. In primo piano l'annuncio del Papa su un suo imminente intervento chirurgico, dal mondo politico e istituzionale messaggi di vicinanza. Il presidente Mattarella scrive: il popolo italiano le è vicino. La premier Meloni si dice rincuorata dalla serenità con cui il pontefice affronta questa prova. Nel servizio le parole del Santo Padre.
10: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
11: L'annuncio di Papa Leone dopo la recita dell'Angelus dalla finestra dello studio in questa domenica di ottobre, piazza San Pietro gremita di romani e pellegrini che hanno ascoltato le parole del pontefice. Hanno voluto sin da subito mostrare la loro vicinanza a Leone XIV. Il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha detto che il tempo del ricovero post-operatorio è di circa una settimana. Sarà ricoverato al Gemelli, che San Giovanni Paolo II chiamava il Vaticano III. Il Papa, salutando alcuni fedeli peruviani, ha confermato che partirà per il viaggio in Sud America a novembre. Isabella Di Chio per il GR1.
9: Donald Trump annuncia una tregua energetica tra Russia e Ucraina, ma Mosca tace, Zelensky dice di non saperne nulla. Kiev si dichiara comunque disponibile, ma denuncia nuovi raid su centrali elettriche. Secondo il Financial Times, inoltre, Washington minaccia di bloccare armi e intelligence all'Ucraina se non fermerà gli attacchi sulle raffinerie russe. L'Europa si schiera con Zelensky e promette aiuti militari. In Medio Oriente non si ferma l'offensiva degli Houthi contro l'Arabia Saudita dopo l'attacco all'aeroporto di Riyadh ieri, costato la vita a 12 persone. I ribelli yemeniti hanno colpito nuovamente lo scalo della capitale e quello di Dammam nell'est del paese, e cresce il timore di un allargamento del conflitto. Restiamo in Medio Oriente. Netanyahu ha chiesto un'indagine sui soldati israeliani che hanno partecipato al film Naza, accusato dal premier di diffondere una ricostruzione falsa e faziosa che scredita il paese e il suo esercito. Il capo del governo sollecita azioni penali per la presunta violazione di segreti militari e per aver danneggiato la sicurezza nazionale. La cronaca: in Italia prosegue la ricerca dei giovani responsabili delle 6 aggressioni compiute a bordo di una minicar a Roma. Sentiamo Filippo Pala.
12: C'è un identikit, quello del ragazzo biondo coi capelli a spazzola, e ci sono centinaia di messaggi sulle chat di Monteverde e quartieri limitrofi che esprimono rabbia e frustrazione per le aggressioni della minicar nera. 6 episodi tra 4 e 5 ottobre con una delle vittime, l'attore Davide Jacopini, in terapia intensiva con prognosi riservata all'ospedale San Camillo, operato già 2 volte dopo essere stato aggredito mentre viaggiava su un monopattino. Le indagini si concentrano sulla denuncia che un uomo ha presentato per il furto della sua auto, dello stesso tipo e colore di quella usata dai 2 giovani aggressori. Gli inquirenti stanno verificando il racconto, incrociandolo con le immagini delle telecamere. La targa era oscurata, ma sul cofano ci sarebbe una ammaccatura che potrebbe fare la differenza. La procura procede per il tentato omicidio di Jacopini e dopo un vertice a Piazzale Clodio le forze dell'ordine continuano con posti di blocco e monitoraggio delle microcar.
9: Ancora cronaca, un 23enne in gravi condizioni dopo essere caduto dal tettuccio di un'auto in movimento a Padernello in provincia di Treviso. Stava girando un video con altri giovani per una manifestazione quando in curva ha perso l'equilibrio ed è precipitato sull'asfalto battendo violentemente la testa. Sull'incidente indagano i carabinieri. È morta a Milano a 96 anni Vilma De Angelis, voce storica della musica leggera e volto amato della televisione.
13: Vieni, vieni qui, vieni.
9: Protagonista di Sanremo tra gli anni 50 e 60, interpretò successi come Quando viene la sera che ascoltiamo in sottofondo, Nessuno e Casetta in Canada. Negli anni 70 e 80 conquistò il pubblico anche in cucina con programmi come A pranzo con Vilma. Ha continuato a esibirsi fino a tempi recenti anche in televisione nel 2024 e 2025. E in chiusura, sport e golosità di corsa con un tiramisù al traguardo in Veneto, oltre 6.000 partecipanti a 2 manifestazioni podistiche al servizio di Lucia Zorzi.
14: Doppio evento sportivo a Treviso nel cuore della Marca, 2.000 partecipanti per la 12ª edizione della mezza maratona e 4.000 per il debutto della tiramisù run, prova non agonistica sui 10 chilometri che termina con un generoso assaggio di tiramisù, dolce a cucchiaio conosciuto in tutto il mondo.
15: Più podista, runner o più buon gustaio? Oh,
16: mangiare. Sono qua solo per il cibo.
17: Siamo pronti?
15: A correre o assaggiare il tiramisù?
17: Entrambe, signora. Prima un po' corriamo e poi ci assaggiamo il tiramisù.
15: Noi di solito corriamo mezze maratone, ma oggi abbiamo detto no, la tiramisù run. E così abbiamo il tiramisù.
14: La tiramisù run vede il 75% dei partecipanti stranieri, molti iscritti per il goloso assaggio finale.
18: Il dolce più buono d'Italia e del mondo.
15: E avete fatto la corsa per assaggiarlo?
18: Certo, solo sì. Per quello.
19: Delicious.
20: Tastes incredible, incredible.
18: Ne avrei fatti anche 50 chilometri per questo tiramisù.
9: Le 21:39 minuti, la linea va alle informazioni su traffico e viabilità, poi torna il calcio con il secondo tempo di Cagliari Juventus. Buon proseguimento d'ascolto.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
21: 40 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino-Trieste, 4 auto coinvolte in un incidente tra bivio A4 raccordo tangenziale est di Milano e Monza in direzione di Milano. Sulla A9 la Enate Como Chiasso, tra Chiasso e Como Montelimpino, tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera, la coda è per l'attraversamento della dogana. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, coda a tratti per la presenza di lavori tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Sulla A14 a San Severo in uscita da Bari la coda è per il traffico intenso. Diamo anche sul grande raccordo corsia chiusa per incidente 500 metri dopo lo svincolo 8, la statale 4 via Salaria in direzione della via Salaria. Viabilità ordinaria sulla statale del Tonale della Mendola, c'è un incidente prima dell'incrocio Borgo Terzo e l'incidente in entrambe le direzioni. Sul raccordo Viterbo Terni è segnalata una corsia chiusa a causa di un veicolo in avaria 1,5 km prima dello svincolo statale Amerina in direzione Terni. E con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
5: In collaborazione con il CIS.
22: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
23: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
22: Il fenomeno della risonanza?
24: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
22: E la pressione?
25: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
22: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato.
0: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
1: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
2: Naturalmente collegati con l'autobus di Cagliari, ancora una cordiale saluto da parte di Giuseppe Bisanti e Vincenzo.
3: Bene, allora, grazie a Giuseppe Bisantis, collegamento traballante in questo momento. Riprendiamo la linea dagli studi di Saxa Rubra, intanto per dare l'ultimo dei risultati mancanti ancora per quanto riguarda la Serie A di pallacanestro, ovvero sia la vittoria della Virtus Bologna sul parquet di Venezia 93-86. Allora, prima di questo Cagliari-Juventus si è giocata Sassuolo-Milan, terminata 1-1, ricordiamo le reti di Rabiot per il Milan al 63esimo e poi il pari di Odenthal 5 minuti dopo al numero 68 per la squadra emiliana diretta da Aquilani. E ascoltiamo Aquilani al microfono del nostro inviato Cristiano Piccinelli.
4: Aquilani, un risultato importante non tanto per il punto messo in classifica ma direi anche per come è maturata, perché avete tenuto botta nel primo tempo, poi siete cresciuti e avete avuto anche delle occasioni importanti.
7: Sì, una partita che ci dà consapevolezza, una partita che ci dà maturità. Mi è piaciuto il modo in cui abbiamo affrontato i vari momenti della gara. Potevamo migliorare magari alcuni aspetti negli ultimi 10 minuti, però eravamo anche un po' stanchi, abbiamo spinto veramente tanto, quindi sono soddisfatto perché da queste partite si prende consapevolezza e si prende coraggio.
4: Anche perché insomma affrontare Milan non è mai semplice, con un tifo anche importante è arrivato qui a Reggio Emilia. Se vogliamo vedere forse una nota negativa, meglio con Bove che con Esposito, ma insomma avere anche due attaccanti con caratteristiche di differenza può aiutare a seconda anche dell'avversario, o sbaglio?
7: No, dipende da ciò che si guarda, dove si mette il focus. Seba secondo me ha legato benissimo, ci fa giocare bene, è un giocatore che è molto importante per quella che è poi la proposta che noi andiamo a richiedere. Bove ha delle caratteristiche diverse, ma è entrato veramente in maniera importante, quindi sono due giocatori molto forti e non è detto che non possano giocare insieme.
4: Ecco, la classifica adesso dice 8 punti, le manca qualche punto secondo lei?
7: Ma probabilmente sì, per le prestazioni che abbiamo fatto probabilmente qualcosa ci manca, ma non pensiamo a questo, pensiamo solamente da qui in avanti.
3: E il Sassuolo di punti ne ha 8 in classifica, 2 le vittorie, 2 i pareggi e 2 le sconfitte. Invece di punti il Milan ne ha messi insieme 12, nelle ultime 5 3 pari e 2 vittorie. La vittoria è sfumata quest'oggi per un attimo, l'ha avuta in tasca il Milan grazie al gol di Rabiot. E allora andiamo ad ascoltare proprio il centrocampista francese, sempre al microfono di Cristiano Piccinelli.
4: Bravo, prima abbiamo parlato con il mister, insomma ha detto che sostanzialmente questa sono stati 2 punti persi, la pensi anche tu così?
26: Sì, sicuramente, abbiamo giocato bene, abbiamo fatto buone cose, abbiamo anche creato occasioni che non siamo riusciti a concretizzare. E poi prendiamo un gol troppo facilmente su calci piazzati che lavoriamo tutti i giorni. Così sì, sono 2 punti persi.
4: Ecco, il mister poi ha fatto riferimento appunto ai dettagli. Mancano solo questi, cioè un'attenzione sui dettagli?
26: Sì, sicuramente la mentalità, essere più attenti su queste fasi di gioco che adesso nel calcio moderno sono molto importanti, quindi non è una roba di qualità di giocatori, è solo la mentalità, lo spirito, dobbiamo essere concentrati, attenti in ogni momento della partita, questo ci costa 2 punti. Poi sì, abbiamo sbagliato delle cose, ma abbiamo provato a giocare, a andare lì alto a cercare il gol. Ma per questa roba non ci siamo.
4: Questa però dispiacere, questo diciamo disappunto per i 2 punti persi, secondo me è anche un segnale da cogliere in maniera positiva, perché è indice che voi vi sentite più forti, no? Della classifica al momento, che non è certo bruttissima.
26: Sì, poi l'ha già detto il mister che dovremmo avere più punti che abbiamo attualmente. E questo è vero ancora stasera. Sono dispiaciuto per questo perché sono punti importanti, abbiamo tante partite e non possiamo lasciare punti così in strada se vogliamo competere a marzo per qualcosa.
3: Allora, a proposito di classifica e di punti, vale a questo punto la pena ricapitolarla parzialissima per quanto riguarda almeno le partite mancanti, ovvero sia un tempo di Cagliari Juventus e poi Atalanta Venezia e Torino Udinese domani, Inter e Lazio in testa 16 punti, il Cagliari che di punti ne avrebbe 15 dovesse finire così con la vittoria sulla Juventus, alla Roma quota 14, Milan 12, Como 11, Napoli, Juventus, Frosinone a 10, Sassuolo 8, Atalanta e Lecce 6, Bologna 5, Udinese, Torino, Monza, Genoa, Parma e Fiorentina a 4 punti, il Venezia la chiude con 0 punti. E a questo punto, prima di tornare da Giuseppe Bisantis, Vincenzo Di Monte per la ripresa di Cagliari-Juventus, vado ad aggiornare la Liga Spagnola, Racing di Santander-Valencia 1-1 e si sta giocando il terzo minuto di recupero del primo tempo. Nella Ligan francese invece Troyes-Marsiglia 0-0 e in questo caso si sta giocando il secondo minuto della ripresa. A proposito di riprese, torniamo a Cagliari per sentire se sta per iniziare quella tra Cagliari e Juventus. Bisantis Di Monte.
2: E allora, la Juventus è rientrata in campo, tra l'altro con due novità, adesso rientra il Cagliari, ci saranno novità anche nel Cagliari con De Jola, che tra l'altro si prende la faccia del capitano, tra l'altro il recupero record per lui che è stato operato recentemente al menisco, ma la Juve lascia negli spogliatoi McKennie e ci può stare, non è ancora al meglio. Con Seisao è stato impegnato col Portogallo in National League, lascia un po' stupore perché insomma è sempre stato nel vivo dell'azione. Zegrova e Laibegovic entrano ma non Voltemade, quindi Vincenzo Di Monte ancora la punta centrale, l'uomo d'area di rigore, chiamiamolo così, non c'è.
6: No, manca diciamo quel riferimento fisico che dia più centimetri all'attacco della Juventus. Entra invece De Jola nel Cagliari, credo che sia entrato al posto di Rodriguez, ammonito.
2: Sì, e infatti De Jola per Rodriguez, De Jola però non è un difensore e quindi vediamo se c'è stato un cambiamento tattico oppure se De Jola mi sembra che però sia schierato al fianco di Mina.
6: Quest'anno diciamo in questa stagione De Jola ha cominciato proprio come difensore centrale, chiaramente lui è un destro naturale quindi fondamentalmente ha giocato sempre nella posizione di Mina prima che Mina diciamo recuperasse la migliore condizione atletica, si è riposizionato insomma in questo nuovo ruolo chiaramente sulla parte del centro-sinistra e quindi potrebbe avere più difficoltà nell'impostazione dal basso.
2: Sì, diciamo che ha pesato molto il giallo per Rodriguez che non ha fatto male, come tutta la difesa del Cagliari che rimane ancora con solo due gol subiti nel primo tempo. Sì, ha subito la pressione della Juventus, un possesso palla prolungato della Juventus, ma pochissimi tiri in porta, solo nel finale una punizione di Nico Gonzalez respinta a pugni da Caprile, poi un colpo di testa deviato in corner, però tutto vanificato da una posizione irregolare, mentre molti spettatori si erano attardati nei punti di ristoro e quindi adesso stanno cercando la loro postazione. Si è ripreso a giocare un po' nel silenzio, devo dire, con la Juventus che prova adesso subito con Nico Gonzalez, ma è proprio De Jola che va a prendergli il pallone, quindi vi ricordiamo come sono in campo le formazioni. La Cagliari che in questo secondo tempo attacca da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione, schierato da Fabio Pisacane, divisa tradizionale, maglia per metà rossa, per metà blu, calzoncini, calzettoni blu, con Caprile in porta, Zepedro, Mina, De Jola, subentrata Rodriguez e Obert in difesa, a dopo Wings, Romano a centrocampo, Massolene e Maldini dietro l'unica punta che è MMD, maglia rosa, calzoncini bianchi, calzettoni bianchi per la Juventus di Luciano Spalletti, poi vi racconteremo anche qualcosa che è successo raggiungendo gli spogliatoi. Juventus però in avanti, Douglas Luiz, la parata a terra di Caprile, Juventus che è in campo con Vicari in porta, Kalulu, Bremer e Lukumin difesa, Zedic, Sar, Douglas Luiz a centrocampo, mentre McKennie e Conceição, non l'ha detto, lasciato il posto a Zegrova e Laibegovic che vanno a suggerire l'unica punta che Colomuani con Nico Gonzalez, in pratica un 4-2-3-1 adesso per Luciano Spalletti. Ecco cosa è successo, nonostante la differenza di età, Spalletti
3: Problemi di collegamento, proviamo ancora Bisantis, vai.
2: Noi ci siamo, evidentemente c'è un po' di intasamento sulle celle telefoniche, perché ancora molti erano convinti che stessero ancora alla barra e quindi adesso spegneranno, immagino, il loro telefono per seguire la partita. No, stavo raccontando che nel raggiungere gli spogliatoi Spalletti è andato ad affrontare a brutto muso Mina con il dito puntato, dicendo: non mi piacciono questi atteggiamenti di simulazione, di provocazione, insomma c'era un po' di tensione. Poi tutto è tornato alla normalità, come spero che adesso sia tornato alla normalità il nostro ascolto. Ma la Juventus va a battere il quarto tiro dalla bandierina della sua partita, il primo della ripresa. 4-1 al conto dei corner per la Juventus, 1-0 però per il Cagliari grazie al gol di Daniel Maldini al 19esimo, tra l'altro quarto gol consecutivo di Maldini, che dopo essere rimasto a secco nell'unica partita persa dal Cagliari qui all'Unipol Domus contro l'Inter 1-0, è andato invece a segno nelle altre partite contro Lecce, Atalanta, Udinese e stasera con la Juventus. Pallone ancora messo al centro, il colpo di testa di Iola, certo mette anche esperienza il Cagliari, diciamo anche che l'arbitro in maglia azzurro acqua è Matteo Marcenaro di Genova, calzoncini neri, calzettoni azzurri per lui e i suoi collaboratori che sono Cristian Rossi di La Spezia, Alessandro Lo Cicero di Brescia come guardialine, Daniele Doveri quarto ufficiale, Giacomo Camplone di Lanciano e Lorenzo Maggiori di Lecco al VAR. VAR finora silenzioso, gli ammoniti sono due, uno l'abbiamo detto, Rodriguez del Cagliari, che poi Pisacane ha lasciato negli spogliatoi facendo entrare al suo posto De Jola, e McKenny per la Juventus, e anche lui è stato lasciato negli spogliatoi da Spalletti, però lì credo che il motivo sia una condizione fisica non ancora ottimale da parte dello statunitense. Punizione Juventus, che è un angolo corto perché il fallo è avvenuto proprio nei pressi della bandierina dove c'è il settore ospiti, sarebbe una trasferta vietata dopo i fatti nell'ultimo derby dello scorso campionato per la Juventus, però i tifosi della Juventus lo sappiamo sono dappertutto, hanno occupato il settore ospiti, ovviamente legittimamente, ma tantissimi sono anche negli altri settori. Cagliarino Juventus 0, 21 gradi di temperatura in questo gradevole secondo tempo, 16.500 spettatori presenti qui all'Unipol Domus per questo Cagliari che conduce sulla Juventus per 1-0, ma a giudicare da questi primi 5 minuti della ripresa, Vincenzo Di Monte, lo schema della partita non mi sembra affatto cambiato. La commentiamo dopo questa azione di Kalulu che mette al centro, colpo di testa via dopo, insiste però Zelic che sta per entrare di rigore, Zelic il tocco per Douglas Luiz, ma Solen che va a intercettare e fa ripartire il Cagliari. Vincenzo.
6: Sì, la prima occasione in cui diciamo la Juventus è riuscita ad attaccare, a superare ed attaccare la linea difensiva del Cagliari, la sorpresa insomma con un lancio sulla fascia destra, Kalulu è andato al cross, era una buona occasione effettivamente, ma la misura del cross non precisa non ha favorito l'intervento degli attaccanti.
2: Cagliari rimane quindi dietro, o meglio è la Juventus che lo tiene un po' dietro, però non disdegna le ripartenze. Non dimentichiamo che gol di Maldini a parte, c'era stato anche un bel tiro di Winks deviato in corner dal portiere vicario, e proprio Winks adesso fa un gran lavoro, va a servire Maldini, Cagliari che va a puntare la rigore alla Juventus. Maldini qui però non si avvede, che rinviene su di lui Sar che gli sradica il pallone, poi sbaglia il passaggio Sar, non ne approfitta Maldini. Comunque buona la prova di Sar della Juventus, praticamente onnipresente.
6: Sì sì, effettivamente come debutto è stato un debutto fortunato. Sarra si era anche procurato il primo tiro da parte della Juventus ad inizio primo tempo, un buon destro di poco alto sulla traversa, e tutto sommato insomma il centrocampo sta anche trovando una buona intesa con Douglas Luiz.
2: Battuta la punizione per la Juventus che si porta in avanti con Zegrova, uno dei nuovi entrati, va a cercare anzi Ale Begovic, chiedo scusa, che va a superare un avversario che rinviene su di lui, ancora Sar, posizione centrale, Douglas Luiz, eccolo invece Zegrova, questa volta sì, spostato a destra, Zegrova, tiro, ci mette i pugni, Vicario e questi tiri,
6: Caprile,
2: chiedo scusa, hanno cambiato porta giustamente, ma questi tiri Zegrova li ha fatti a Reggio Emilia col Sassuolo e ha segnato due gol, quindi può essere questa un'arma scelta da Spalletti per far male a al Cagliari, ma il Cagliari deve andare in marcatura su di lui, e per esempio c'è Obert che è il giocatore più vicino al talento Zegrova, che ancora una volta tiene il pallone e fa viaggiare Kalulu, il pallone messo basso, l'intervento di De Jola, poi Obert, risale Romano per il Cagliari, Romano inseguito da Nico Gonzalez che gli prende il pallone in modo corretto, poi Kalulu, Zegrova, tunnel su De Jola, tocco all'indietro, velo da parte di Colomuani che non tira e può ripartire Massolen. Attenzione al contropiede del Cagliari con Adopo, Adopo che punta l'area di rigore avversaria, Adopo il filtrante, Massolen la chiusura ancora dell'onnipresente Sar che va a dare al portiere Vicario, e insomma qui Colomuani poteva tirare e ha fatto un velo.
6: Sì, un velo totalmente inutile, possiamo definirlo così, perché il pallone gli stava arrivando comodo sul piede destro, avrebbe potuto scoccare il tiro proprio dal limite dell'area, sfruttando anche l'inerzia della palla che veniva insomma incontro a lui, poteva essere veramente una buona occasione per la Juventus.
2: Ancora la Juventus con Kalulu, con Zegrova a destra, Zegrova va a cercare Nico Gonzalez, Nico Gonzalez ancora per Zegrova, il tocco all'indietro per Sarra, Sarra per Colomuani, Colomuani a ritroso ancora per Sarra, Sarra, Nico Gonzalez, limite dell'area, Colomuani cerca un dribbling e gli prende il pallone, ancora Obert, il rilancio va a mettere Kalulu in fallaterale proprio sotto la nostra postazione, rimessa per il Cagliari, 8 minuti e mezzo, Cagliari 1 Juventus 0, lascia l'area tecnica Fabio Pisacane per urlare i suoi, beh adesso si giocherà prevalentemente verso destra, quindi più spostati verso la nostra postazione, e insomma potremmo seguire da vicino i presumibili attacchi della Juve, anche se il Cagliari non disdegna di ripartire in contropiede, però davvero non è cambiato nulla nonostante gli innesti, Cagliari dietro, difesa e ripartenza, Juventus in possesso palla ma raramente pericolosa, vediamo se adesso ci prova Sar dai 25, palla per Nico Gonzalez, niente, anticipato, Massolen prova a risalire, perde il pallone, io prevedo che Massolen possa essere il prossimo sostituito, non che stia facendo male, anche se si vede poco, ma forse in questo momento c'è più bisogno, nonostante il gran fisico di Massolen, più di giocatori da battaglia che non tecnici come lui.
6: Ma una cosa è certa, diciamo che il Cagliari fa veramente molta difficoltà a mettere in fila più di due passaggi, senz'altro merito della Juventus che riesce a raddoppiare in pressione, è un Cagliari comunque che rispetto alle ultime uscite casalinghe non ha la stessa ferocia richiesta da intanto un retropassaggio thriller da parte di
2: anche
6: Kalulu.
2: Perché Maldini non ci ha creduto e Vicario ha fatto un controllo che si era allungato il pallone, ci fosse stato uno del Cagliari lì poteva essere quello che una volta si chiamava il gollonzo.
6: Sì, e quindi dovrebbe cercare di fare meglio insomma nel possesso palla il Cagliari, anche perché la Juventus per quanto sia costantemente in fase d'attacco, dobbiamo dire la verità, conclusioni veramente pericolose non ce ne sono state, anche se non abbiamo sottolineato la bella parata di Caprile sul sinistro di Zegrova prima.
2: Sì, perché non facile, perché è passato tra le gambe di un giocatore, però potente ma centrale, si è fatto trovare pronto, e lì a Caprile che attraversa un ottimo momento di forma, è rimasto visto che non è stato convocato in nazionale ad allenarsi qui con il Cagliari, quindi ha continuato il suo allenamento, intanto comincia ad aumentare il conto dei corner, 5-1 per la Juventus, ma tutto però veloce, a sorpresa, pallone al centro, colpo di testa a liberare di Adopo, recupera però palla ancora Zelic, il tocco a sinistra per Alia Begovic, giocatore bosniaco, però regala il pallone a Caprile che deve solamente inginocchiarsi per bloccare questa palla e accingersi al rilancio. Adesso devo dire che i tifosi del Cagliari stanno seguendo con una certa apprensione, senza trascinare troppo la squadra che è messa bene in campo, che cerca di replicare il risultato di prestigio già ottenuto in questo 2026, ma era all'inizio, era gennaio, era il 17 gennaio, più volte ricordata la vittoria per 1-0 del Cagliari sulla Juventus con un gol di Mazzitelli. Va a terra Mendy, recupera palla ancora la Juventus, non c'è fallo per la Cagliari, ancora il pallone che arriva a Nico Gonzalez, sale indietro per Douglas Luiz che va a servire un pallone rischioso per Alia Begovic che riesce però a tenerlo in campo, ancora Juventus, tutti dietro quelli del Cagliari, come dicevi tu, difficile che facciano due passaggi di fila perché questa è difesa e contropiede, ancora Colomuani, il filtrante, legge bene ancora Caprile la situazione, va a bloccare il pallone e poi dice ai compagni di mantenere la calma, va a servire Winks, evidentemente si fidano di Winks anche se ha perso un po' di pallone l'inglese in costruzione, rotazione, però questo è il suo ruolo. Winks, giocatore arrivato dall'Leicester, la squadra delle favole, quella che vinse la Premier anni fa con il grande Claudio Ranieri in panchina, e anche lui doppio ex allenatore sia del Cagliari, sia in età giovane sia in età matura, e allenatore anche della Juventus in un periodo però non felicissimo per la società bianconera. Ancora il pallone per Deiola, mentre Voltemade viene richiamato in panchina, è molto probabile entrerà lui. Sono curioso di sapere se uscirà Colomoani, ma intanto c'è il Cagliari che prova a spingere con Zepedro, che va a cercare Adopo, resiste a una carica dopo, ancora Cagliari, Adopo, il tocco indietro per Massolen, Massolen quasi al limite, c'è Romano che riceve, Romano va a cercare l'1-2, Mendy, qua troppe finezze, e questo evidentemente il pubblico non gradisce, perché il Cagliari contro la Juventus deve giocare di sciabola più che di fioretto. Ancora il pallone che arriva sulle parti di Winks, Winks, Massolen, Massolen, Adopo per Mina, Mina, il tocco all'indietro, il pallone che arriva a Deiola, Deiola che va all'indietro dal portiere Caprile, mentre il team manager della Juventus Fabris è pronto con la lavagna luminosa, mentre Spalletti prende appunti, arriva anche il suo vice per ricevere indicazioni, c'è anche Rugani, anche lui un ex che si va a scaldare per quel che riguarda la Juventus. Vedremo se insomma magari potrebbe essere sfruttato per le sue buone doti in elevazione. Qui perde in impostazione palla la Juventus, se ne va Maldini, c'è Mendy, Mendy, Maldini, Maldini, Maldini, Mendy, area di rigore, Mendy, respinta, Maldini, ancora parata, doppio intervento clamoroso di Vicario, si disperano qui in tribune i tifosi del Cagliari. Maldini aveva imbeccato Mendy, primo tiro respinto, da terra Vicario si è alzato e ha respinto la ribattuta in porta di Maldini. Poteva essere il raddoppio, ma ripeto, dominio Juve, ma se andiamo a vedere le occasioni, a questo punto solo Cagliari.
6: Beh, il gol del Cagliari è arrivato in una grande occasione del Cagliari, con il Cagliari dentro l'area di rigore. Anche in questa circostanza il Cagliari è riuscito ad entrare nell'area di rigore della Juventus. Se fosse arrivato il gol, molto probabilmente al VAR avrebbero controllato molto bene la posizione di Mendy. Ho avuto l'impressione che avesse avuto la classica punta del ginocchio oltre la linea del penultimo difendente avversario.
2: Alla fine dai e dai, Nick Voltemade entra in campo, la sceglie il posto però non è Colomoani ma Nico Gonzalez. Insomma, forse tutti i giocatori dotati di una certa tecnica, sì è vero, sono entrati Zegrova e Leibegovic, però parlo di Conceição, parlo di Nico Gonzalez, lasciati fuori per i finalizzatori, però il finalizzatore deve riceverlo il pallone. Comunque Voltemade per Nico Gonzalez, cambio numero 3 per la Juventus, prima finestra perché i primi due sono venuti in intervallo, ma c'è stato anche un cambio nelle Cagliari, devo dire che ci abbiamo preso, ma non bisognava essere maghi. Massolen lascia il posto a Fadera, quindi più contenimento con il centrocampista gambiano.
6: Sì, Fadera diciamo nasce come esterno, quindi dovremmo probabilmente a dopo che viene a giocare dentro al campo con Fadera invece che va a posizionarsi sulla corsia di destra, evidentemente per cercare di dare un po' più di respiro alla manovra del Cagliari, che da inizio partita insomma è sempre rimasta confinata. Intanto c'è un tiro dalla distanza
2: e c'è deviazione perché c'è calcio d'angolo, ci ha provato
6: Zegrova.
2: Caprile non è d'accordo con l'arbitro, evidentemente dice, ma sappiamo che il VAR può intervenire su un angolo che non è angolo, il tiro di Zegrova è difficile capire se l'ha deviato o no. Tra l'altro il pallone forse non era destinato nello specchio,
6: no,
2: sta
6: no.
2: Di fatto che è calcio d'angolo, quindi Zegrova pericoloso, Caprile dice non l'ho toccata, ma è difficile da valutare perché anche nelle immagini c'è un giocatore del Cagliari davanti, quindi insomma l'arbitro rimane del suo parere, battuto l'angolo numero 6. Svetta Caprile che allontana, insiste, ci ha provato Zegrova, Spalletti ha capito che forzare questo muro rosso-blu non è semplice, ci prova con i tiri da fuori e sono in campo dei tiratori come Zegrova. Telefonata, parata di Caprile, 16 e mezzo nella ripresa, Cagliari 1 Juventus 0.
6: Beh, il quarto tiro di Zegrova insomma diciamo nei primi 16 minuti, un tiro ogni 4 minuti da parte del numero 11 della Juventus, senz'altro insomma sta dimostrando che è entrato con grande voglia, con grande determinazione.
2: C'è adesso il Cagliari che va a rilanciare con Lukumi che va all'anticipo su Mendy, recupera però Zepedro, il tocco di Zepedro ancora in avanti per la giocata proprio del nuovo entrato Fadera che poi va a servire Romano, il tocco all'indietro, il pallone che arriva a Obert va lateralmente da Lukumi, il controllo di Lukumi che è poi prestato da Voltemade, va all'indietro da De Jong, la fascia di capitano che nel primo tempo invece era sul braccio di Emina che volentieri ha lasciato la fascia al suo compagno di reparto Mendy, entra in aria Mendy, tiro ancora Vicario che salva su Mendy, ma era fuori gioco perché si è alzata la bandierina dell'arbitro, l'arbitro dice ho visto e fa riprendere per non fermare il gioco, fa riprendere, qui forse ho più dubbi però è sempre un po' al centimetro Mendy.
6: Sì, no, in realtà era Fadera, scusa se ti correggo Giuseppe, Fadera che aveva tagliato dalla fascia opposta, quindi si era insinuato dietro alle spalle della difesa avversaria ed era stato ben imbeccato dal compagno. Probabilmente il fuorigioco c'era, però finalmente il Cagliari, prego.
2: Zegrova entra in aria e quest'ava il tiro, respinto ancora da Caprile che neanche si tuffa ma allunga le sue già lunghe braccia e va a deviare il pallone in corner e siamo 7-1 adesso nel conto dei corner. C'è ancora cambio nella Juve perché entra Cambiaso con la maglia numero 20, cambio numero 4, ma c'è ancora una finestra ed esce Zelic, questa la annotiamo al 63° minuto con l'ingresso in campo di Cambiaso per Zelic.

0: nulla.
1: Intanto c'è una sponda di testa di Maldini, ma è lontano, Mendy non arriva sul pallone, mentre vediamo che Fadera sta giocando, sì, diciamo nel ruolo di Massolen, quindi non proprio incontrista, gioca sulla linea con Maldini a suggerire Mendy, quindi non vuole snaturare l'assetto tattico Fabio Pizzaccane, anche se poi è la difesa e il portiere in questo secondo tempo ad essere il più impegnato di tutti, perché la Juventus adesso sta provando con le conclusioni. Il tiro di Zegrova sembrava molto angolato, indirizzato all'alto, l'ha fatta sembrare facile Caprile, perché non si è tuffato, ha allungato le braccia, ha deviato in corner, ecco Moltemade che tocca il primo pallone della sua partita, prova un 1-2 anziché tirare, rimane molto perplesso Spalletti, palla in tribuna, ma siamo al 20° minuto, ancora 25 più recupero, Cagliari 1, Juventus 0, è il momento di fermarsi per la pubblicità, però direi di attendere un attimo per seguire ancora questa azione della Juventus con Zegrova, Moltemade, il tocco all'indietro per Kalulu, Moltemade, molto lontano dall'area di rigore, evidentemente rimane Colomuani il finalizzatore, palla per Moltemade, non aggancia l'uscita di Caprile, per noi pubblicità.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia, tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Azione Juventus, Moltemade, limite dell'area di rigore, sempre 1-0 Cagliari, Moltemade, l'apertura a sinistra ancora per Alaibegovic che entra in area di rigore, tocca all'indietro per Zegrova, ormai non gioca più sull'esterno Zegrova, è nel vivo della manovra, il tocco ancora per la giocata di Sar, arriva Kalulu che la mette in area, deviazione ancora corner, Romano ha deviato in corner, 8-1 il conto dei corner per la Juventus che indubbiamente in questo secondo tempo prova di più a centrare la porta rispetto alla primo tempo.
0: Beh, anche perché se non ci riesce è destinata a perdere. Grande intervento difensivo poco fa di Mina, era stato superato da Colomuani e è riuscito a fare una rotazione repentina e con la gamba di richiamo è andato a bloccare l'attaccante della Juventus.
1: Mendy va a dare una mano in difesa, stacca lui di testa per allontanare, prova a risalire, ecco le azioni del Cagliari sono queste, perché ribadiamo che i famosi due passaggi non ci sono, spesso un lancio per Maldini che è bravo a portare avanti la palla, a cercare l'1-2 con Mendy, adesso con Fadera dopo l'uscita di Mastolen, però ripeto non sono azioni, sono ripartenze, ma perché la partita si è messa così. Adesso ancora la Juventus con il tentativo di Cambiaso, l'ultimo entrato che sbaglia tutto e Maldini può ripartire, però è solo, vanno in due, Douglas Luiz e Cambiaso, Maldini prova a passare in mezzo e regala palla alla Juventus, Pizzaccane non ce l'ha con Maldini ma con i suoi, perché non lo hanno accompagnato.
0: Sì, però Maldini diciamo gli viene concessa molta libertà di interpretare il gioco da parte di Pizzaccane, perché era veramente opportuno fermarsi e appoggiare semplicemente il pallone all'indietro.
1: E lì però sai, quando non hai un compagno vicino ne hai due addosso e in questo momento anche c'è una certa stanchezza, infatti lo vediamo anche proprio, abbastanza claudicante.
0: Proprio in ragione della stanchezza, tentare quel dribbling, devi avere grande esplosività nelle gambe, un appoggio all'indietro aveva Obert che era pronto a ricevere il pallone e è stato un peccato per il Cagliari naturalmente questa occasione sfumata, perché in quel momento si poteva anche con un cambio di gioco andare a cercare Fadera dall'altra parte. Fatto sta che la Juventus riprende la solita trama di questo incontro.
1: Qui l'arbitro ha dato fallo al Cagliari, si sono in pratica aggrovigliati Sarra e Adopo, i due si sono trattenuti, Sarra cadendo, il gesto dell'arbitro è fin troppo evidente, ha toccato con la mano, quindi fallo di mano di Sarra e punizione per il Cagliari che può respirare, e mentre continuano i cambi, doppio cambio nel Cagliari, entrano Zola e quindi può vedere in partita ufficiale anche Nzola ed entra poi Sugawara, giocatore giapponese, e quindi 18 e 28 in campo e credo Maldini non ce la fa, e infatti Maldini lascia, però gli applausi che sentite con l'assistenza tecnica di Fabio Vince e Davide Zurru sono tutti per Daniel Maldini, e poi esce Mendy e quindi a questo punto a dopo per Maldini, quindi ruolo per ruolo.
0: Sì, chiaramente riferimento offensivo è Nzola, Fadera cambia fascia, si è posizionato a centrocampo, Sugawara va a giocare molto alto sull'esterno destro.

0: 4.
1: E questi quindi cambi su Gavara, giocatore giapponese arrivato in estate qui a Cagliari, e poi Mendy che comunque è andato a fare la sua partita difficile perché chiaramente palloni ne sono arrivati pochi. Nzola, giocatore angolano, non più giovanissimo, lo ricordavi, nella lunga pausa il Cagliari si è regalato un amichevole con il Rayo Vallecano, che tra l'altro ha fatto parlare di sé ieri per una clamorosa protesta dei tifosi contro il presidente. Lancio in campo di Aeroplanini di carta, Biglie, Pupazzetti, insomma la
0: anche
1: partita
0: Panini,
1: è stata sospesa, anche Panini, quindi evite peccato perché il bocadillo, come dicono in Spagna. Attenzione però, adesso c'è proprio Zola che prova a entrare in area di rigore, Zola tiene troppo il pallone e lo perde, e quindi può ripartire ancora la formazione della Juventus con Zegrova. Qui va morbido Romano, gli prende il pallone, se lo trascina in affalo laterale, la rimessa con le mani, 25 minuti, 20 al 90esimo più recupero, lentissimo il cronometro per il Cagliari che è in vantaggio 1-0 sulla Juventus, e invece la Juventus vede adesso nel cronometro un nemico, perché insomma passare il tempo potrebbe scattare l'ansia. Voltemade comunque è nel vivo della manovra, anche se molto lontano dalla porta avversaria, qui perde il pallone però è fortunato nel rimpallo perché l'ultimo tocco da parte del giocatore delle Cagliari di Fadera, e quindi c'è una rimessa con le mani in favore della Juventus battuta da Kalulu. Kalulu arriva ancora Douglas Luiz, il pallone per Alaibegovic. Alaibegovic, attenzione, spazio per Zegrova, qui Fadera lo aveva un po' lasciato, rinviene su di lui, pallone che però schizza dalle parti di Alaibegovic. Alaibegovic ai 30 metri scarica per Douglas Luiz, tutti dietro quelli del Cagliari, neanche a dirlo, palla per Zegrova, qui Fadera interviene deciso, gli prende il pallone, poi Romano, poi Fadera, prova a sganciarsi il Cagliari, Fadera tiene un po' il pallone e se lo trascina in affallo laterale, non c'è fallo, si è lasciato un po' cadere Fadera, e quindi rimessa per la Juventus, ma si era sganciato proprio Obert per recuperare un pallone in uscita per il Cagliari. Cagliari che anche con i giocatori freschi, visto che Fadera è entrato da pochi minuti, non riesce a risalire perché insomma la squadra è soprattutto concentrata a proteggere i propri 16 metri. Qua l'uscita di Obert, inizio buona, il controllo invece un po' meno, poi Kalulu, il tocco all'indietro, ancora Juventus con Douglas Luiz. Douglas Luiz che arriva in posizione centrale, slalom, il pallone per Lucumi, ormai non c'è più niente da difendere e anche Lucumi va a impostare l'azione, il pallone che arriva a Alaibegovic, tiro rimpallato ma insiste la Juventus, ancora con Lucumi. Zola deve dare una mano ai suoi compagni, almeno questa è l'indicazione della panchina, quindi non può stare lì a guardare. Ancora Juventus, si gioca praticamente tutto al limite dell'area di rigore delle Cagliari. Zegrova al duello con Fadera, lo mette al centro, Mina svetta di testa, Obert tiene il pallone, ancora il tentativo di Fadera, palla che esce toccata dalla Juventus, rimessa per il Cagliari, 27esimo, 1-0 Cagliari sulla Juventus, e il cronometro scorre.
0: Sì, ti dico il mio punto di vista, Giuseppe,
1: certo.
0: Secondo me una Juventus che sta giocando all'attacco da 70 minuti e non riesce fondamentalmente nemmeno a creare una palla gol perché ha semplicemente tirato dal limite dell'area, è una squadra che sta mostrando grandi limiti dal mio punto di vista.
1: Eh beh, questo decisamente è un qualcosa su cui Luciano Spalletti dovrà lavorare. Tra l'altro la Juventus in settimana avrà il ritorno anche delle coppe europee, Europa League, trasferta a Vigo contro il Celta di Vigo, una città che insomma a noi italiani è cara perché Vigo fu il ritiro della nazionale nel 1982 quando pareggiamo 3-3, poi il meglio lo abbiamo dato a Barcellona e a Madrid, però insomma Vigo ricorda la casa del Baron dove l'Italia era in ritiro e dove nacque quel grandissimo trionfo, e quindi la Juventus sarà impegnata anche in Europa League con il NEC in Europa League, insomma è arrivata una vittoria che non dico abbia cancellato, però ha dato il sorriso dopo la sconfitta Reggio Emilia col Sassuolo. È chiaro che insomma il campionato è il primo obiettivo della Juventus, e qua un po' più di concretezza ci vorrebbe, anche se ripeto il Cagliari è una squadra che quando mancano 17 minuti più recupero alla fine della partita numero 6 ha ancora subito due gol in tutto il campionato, uno pesante dell'Inter qui all'Unipol Domus che valsa la vittoria dei neroazzurri alla seconda giornata di campionato. Poi insomma il Cagliari ha subito solo un gol, se non ricordo male, a Bergamo, sì, forse a Bergamo.
0: Senz'altro, però senz'altro il Cagliari ha preso pochissimi gol, però i numeri non parlano di un Cagliari che non prende tiri, i tiri ne prende tantissimi e prima di questa sera ne ha presi in media almeno 4 ogni partita in porta. Io credo che per il momento questo risultato, più che per i meriti difensivi del Cagliari, è dovuto ai demeriti offensivi della Juventus.
1: Cagliari che comunque adesso prova ad approfittare, perché poi la Juventus ha furia di provare a far gioco e anche frustrata, e quindi può esserci anche una stanchezza mentale oltre che fisica, che poi per tanti giocatori che sono stati impegnati in nazionale è abbastanza normale. Quindi il Cagliari sta provando magari a segnare il gol, non dico della sicurezza, però vista la situazione, di una certa serenità, ed è sempre 1-0 per il Cagliari. Voltemade qui va a prendere, è un ruolo, lo facevi notare tu, non è l'attaccante di rigore,
0: lui non è un giocatore che attacca la profondità.
1: Io l'ho conosciuto, guarda, con la Germania Under 21, in cui era
0: un grande giocatore, determinava tantissimo con la Germania Under 21, chiaramente.
2: Radio Italiana 531.
3: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
4: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
2: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

0: Radio Italiana 531.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95.
3: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 30 ottobre, dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima, è preparata da Brasco's Pizzeria. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 30 ottobre, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lawrence Road, Windsor Gardens.
0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe's e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
2: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Payneham. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Payneham. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
5: Gala Night al Sicilia Club, sabato 24 ottobre dalle 6 di sera. Cena con un menù tutto siciliano e goditi lo spettacolo del grande Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club, $90 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 24 ottobre, tutti al Sicilia Club. Non mancare!
6: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda nella fretta di arrivare, fra polemiche alla radio, una casa nuova da desiderare. E stasera piove ancora e stasera farò tardi, le giornate sempre corte e io sempre meno giovane, ma in fondo l'ottava meraviglia del mondo.

fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batta tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore.

quando le chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Quest'anno l'Alabarda Club festeggia 70 anni. Celebra questo importantissimo anniversario con l'Alabarda Club, sabato 14 novembre all'Adelaide Pavilion in South Terrace. Dinner Dance Night con intrattenimento tutta la sera e musica dal vivo. Costo $40 a persona per i membri, $100 per i non membri, prezzi speciali per i bambini. Prenota o informati al numero 7118-1956. Dinner Dance Night per i 70 anni dell'Alabarda Club. Non puoi mancare!
3: Notizie sui governi locali e stedali ogni lunedì dalle 12 alle 2 di pomeriggio con John Di Fede.

0: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
1: Che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. M'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, è lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

0: perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va. Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.
1: Radio Italiana 531.
2: Sono le 8.
3: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
4: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
5: Lunedì 12 ottobre. Kevin Road, Jepps Cross, Findon Road, Flinders Park, Prospect Road, Prospect, Young Street, Ranella and Main South Road, Morford Vale.
4: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
6: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
7: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
8: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: di noi.
1: Lucrezia, buttiamoci.
2: Buttiamoci? E dove?
1: Dai, sì, tuffiamoci.
2: E dove ti vuoi tuffare?
1: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
2: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
1: Solo su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
4: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
3: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
4: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
3: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.

0: Trippi Zanini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Sì.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
5: Apo, io non ho voglia di cucinare.
4: Allora andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
5: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
4: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
5: Alta Villa Club 281 The Parade Beulah Park.
6: Quest'anno l'Alabarda Club festeggia 70 anni. Celebra questo importantissimo anniversario con l'Alabarda Club, sabato 14 novembre all'Adelaide Pavilion in South Terrace. Dinner Dance Night con intrattenimento tutta la sera e musica dal vivo. Costo $40 a persona per i membri, $100 per i non membri, prezzi speciali per i bambini. Prenota o informati al numero 7118-1956. Dinner Dance Night per i 70 anni dell'Alabarda Club. Non puoi mancare!
7: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: tornare indietro, cambiare ogni piano scritto, ma il mio respiro ha appannato il vetro, disegnato una faccia col sorriso, forse questo è il mio destino, dovrò aspettare per vederlo, tanto arriverà un punto in cui tutti gli sbagli verranno con noi là dentro.
1: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose, con poesie, canzone. A voi tutti, buon ascolto!

0: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di James Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
3: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigor Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marim e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:04.
2: È lunedì 12 ottobre 2026. La Chiesa ricorda Nostra Signora del Pilar, il San Serafino da Monte Granaro. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno, la farina del diavolo va tutta in crusca, segnala che quanto ottenuto illecitamente è destinato a dissolversi in fretta. E oggi si celebra la Giornata Nazionale Italiana di Cristoforo Colombo, in ricordo del giorno in cui, nel 1492, arrivò a San Salvador, dando inizio alla scoperta del Nuovo Mondo. Vediamo quali sono stati gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1810, a Monaco, la corsa ippica per festeggiare il matrimonio di Ludovico di Baviera e Teresa di Sassonia avviava la tradizione della Oktoberfest. Nel 1931 Guglielmo Marconi dimostrava il funzionamento della radio, trasmettendo da Roma un impulso che comandava l'illuminazione del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, dove la statua veniva inaugurata oggi dal presidente Getulio Vargas sul monte Corcovado che domina la baia cittadina. E 80 anni fa, nel 1946, il canto degli italiani, scritto durante il Risorgimento da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro, veniva adottato come inno italiano provvisorio in vista del giuramento delle forze armate del 4 novembre. Nel 1967 l'etologo Desmond Morris pubblicava La scimmia nuda, un saggio in cui descriveva il genere umano attraverso i criteri utilizzati per descrivere gli animali. Nel 1971, prima mondiale a New York per il musical Jesus Christ Superstar di Tim Rice ed Andrew Lloyd Webber, con Jeff Fennell nei panni di Gesù. Nel 2002, a Torino, la veronese Erika Alfridi conquistava l'oro nella 20 km di marcia durante la Coppa del Mondo di Atletica. Nel 2003, in Malesia, Valentino Rossi si aggiudicava il quinto titolo mondiale di motociclismo e nello stesso giorno Michael Schumacher diventava campione del mondo di Formula 1 per la sesta volta in carriera. Era la quarta consecutiva con la Ferrari. E nel 2023 i giudici di Roma condannavano per diffamazione lo scrittore Roberto Saviano, che nel 2021 aveva offeso la politica Giorgia Meloni. Nascevano il 12 ottobre, nel 1896 il poeta e scrittore Eugenio Montale, nel 1934 l'attore Pino Caruso, nel 1935 il cantante Luciano Pavarotti, nel 1954 l'attore Massimo Ghini e nel 1961 il giornalista e conduttore televisivo Roberto Giacobbo. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Luca Carboni nel 1962, l'attore Hugh Jackman nel 1968 e Anna De Toni, prima donna italiana ad arbitrare il calcio maschile professionistico, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Anche per il 12 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Listening to Radio Italiana 531.

0: Guaio. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, anche se con un po' di ritardo per problemi di traffico intensi, non
1: intenso, mamma,
0: intenso, non aspettato, comunque siamo qui con voi col programma Storia e Misteri che va in onda tutti i lunedì mattina. Allora, oggi parleremo dalla regione della drumroll, la regione Rita
1: Campania,
0: la Campania, la bellissima Campania. Abbiamo un ospite meraviglioso, anche un'amica dalla radio italiana 531. Abbiamo con noi Assunta Belperio. Buongiorno Assunta.
2: Buongiorno Rita. E buongiorno ai radioascoltatori della 530.
0: Grazie. Allora, anche con un po' di ritardo, aprimo il discorso di questa bellissima regione. Veramente io, andando e cercando di informazioni su questa regione, ho sviluppato ancora, diciamo, un sentimento di simpatia più grande, perché ci sono o c'erano parecchie cose che non sapevo, Assunta, e ho imparato facendo le ricerche. Va bene che da tutto non si può parlare perché il tempo è limitato, però parliamo delle cose, insomma, che hanno dato il nome bellissimo a questa regione unica, diciamo, no? La Campania. La Campania ha dei paesaggi straordinari, che insomma naturali, parchi vulcanici, riserve protette, parchi nazionali del Vesuvio, no? Che sono dei posti che veramente lascia tanto a desiderare a noi che non la conosciamo. E poi la città, il capoluogo, la Napoli. Ma la Napoli oramai è conosciuta in tutto il mondo intero. Per la sua diversità, no? È diversa.
2: La canzone... Vedi Napoli e poi muori.
0: Ecco, la canzone napoletana, i sapori napoletani, le sfogliatelle, la pizza, il caffè, un po' tutto. Poi non dimentichiamo la costa amalfitana, che è un gioiello, una bomboniera, no? È sempre nella regione della Campania. Oltre quella abbiamo Positano, che bellissima, no? Amalfi, la Grotta Azzurra, ma la lista va. E poi ci sono anche le storie attaccate a tutti questi posti, cari ascoltatori, ma purtroppo il tempo non ce lo permette. Volevo dire questo. Poi il settore della gastronomia di quella regione è enorme. Non solo, ancora si pratica le tradizioni di 100 anni e 200 anni fa. E poi abbiamo qui Assunta per parlare di alcune di queste ricette antiche che oggi ancora sono vivissimi nelle nostre case. Ok, siamo arrivati a un stacco già?
1: Sì, mannaggia,
0: va bene. Carissimi ascoltatori, mi raccomando, state con noi, la bellissima Campania, a tra pochissimo!
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni, chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: Zio, hai sentito la notizia?
7: Oddio, mi devo sedere.
6: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
7: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
6: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
7: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
6: Ma te l'ho detto zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
7: Si fa festa allora!
6: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.

0: Va bene che l'ascoltatore.
1: La bella canzone Reginella, ma in versione.
0: Sì, sì, una versione antica, vecchia. Con uno strumento antico. Va bene, ritorniamo in campagna. E adesso parliamo dalla Napoli. E chi è che conosce Napoli? Ditemelo un po'. C'è qualcuno nel mondo che non ha sentito parlare di Napoli?
1: Non credo.
0: Va bene. Come è descritta Napoli, diciamo, dai storici? Io ho detto in poche parole, no? E ho trovato questo. Dunque, un vivace teatro al cielo aperto. Questo è Napoli, cari ascoltatori, incastrato tra il mare e il Vesuvio, dove storie antiche, contrasti intensi e una straordinaria ricchezza culturale convivono ancora ogni giorno. Dunque, il passato è ancora vivo a Napoli. Assunta, che ne dici? È così?
2: Purtroppo noi non abbiamo cambiato quasi niente, perché se la cucina a casa,
0: sì,
2: poi quando si va fuori è un'altra storia.
0: È tutta un'altra cosa.
2: Però a casa io stiro, faccio la cucina,
0: sì,
2: tradizionale.
0: Autentica. Va bene, ne parleremo della cucina tra pochissimo. Dunque, continuiamo con la descrizione. Ed è un labirinto di vicoli storici che si aprono su piazze barocche. 3. Devozione popolare. Caos, perché c'è il caos a Napoli, se no non è Napoli. E panorami stupendi. Dunque, Napoli, come è venuta a esistere? Ha dei radici antichissimi. Napoli, cari ascoltatori, fu fondata dai greci come Neapolis, in greco, che significa una città nuova. Va bene? E la cultura e tradizione, no? Ed è patria della pizza dell'artigianato di San Gregorio Armeno, di una filosofia di vita che unisce calore umano e bellezza autentica. Sono parole profondissime che fanno parte della storia e che hanno fatto Napoli. Va bene, che a tutti questi pezzi, sia di storia, sia di cultura, sia di tradizione, messi insieme in un mosaico, è diventata una città non solo vivace e caotica, ma sembra che c'è un magico che ti attira a Napoli, no? Non lo so che cos'è, e rimane molto piacevole. Vabbè. Allora, i simboli della cucina campana. Ripetiamo, la pizza napoletana. La pizza napoletana è diventata un simbolo per eccellenza, con il bordo alto e soffice, assunta come la foto che tu mi hai fatto vedere poco fa, no? Ma è abbastanza alto il bordo.
2: Sì, ma è molto buono.
0: Sì. E lo chiamano il cornicione, perché è come un corno, diciamo, torno la pizza, con tutto rispetto dalla parola, cotto al forno di legno, Assunta,
2: sì,
0: vero? La versione storica sono la margherita, la marinara e le mustunicole, adesso scusate se non lo dico bene, è mustunicole, no? Mustunicole, e che cosa è questo mustunicole?
2: Non lo conosco questo.
0: Sono mozzarella di bufalo, campana, il formaggio che va sulle pizze, che sono derivi delle province di Caserta, Salerno e Napoli, no? Senza dimenticare, Assunta, correggimi se mi sbaglio, il pomodoro San Marzano.
2: Sì.
0: Che cosa ha di straordinario questo pomodoro che non esiste nell'altro? Che cos'è?
2: Questo pomodoro non c'ha tanto dentro, non
0: semi?
2: C'è troppo semi. Ah. C'ha meno semi, e quando lo tagli rimane più asciutto.
0: Ah,
2: e
0: vedi,
2: allora
0: vedi com'è?
2: Noi lo uso, difatti noi la pizza facevamo prima di infornare il pane. Noi il pane si trovava a mezzogiorno, diciamo, E allora questo era il lancio, quando, quel giorno che si faceva il pane, si mangiava questa pizza doppia, come hai detto te, con questo punto alto, e solo pomodoro, basilico, e forse si metteva un pochino di formaggio pecorino grattugiato, grattugiato sopra, chi ci piaceva. Sì, sì. E questa era la pizza, aglio.
1: E olio?
2: Olio. E questa era semplicissima.
0: Allora,
2: con i pomodori tagliati a fette.
0: Ah, e San Marzano.
2: San Marzano. Un altro pomodoro, però era il pomodoro fresco. E si faceva soltanto di stagione, quando c'erano i pomodori.
0: Sì. E questa pizza come era chiamata?
2: La pizza con la pomodoro.
0: La pizza.
1: In coppa.
0: La pizza.
2: No, noi non dicevamo in coppa, però dicevamo solo la pizza con la pomodoro.
0: Con la pomodoro.
2: E si mangiava calda appena si tirava fuori dal forno.
0: E questo qui si infornava al forno a legno prima
2: del pane. Dopo, quando si era finita a cucinare la pizza, si puliva il forno di nuovo. E si infornava il pane.
0: Il pane, mamma mia, ma insomma, questo è un rito, un metodo veramente genuino, antico.
2: Buonissima, no? Buonissima, mai più si...
0: Assunta,
2: e per te non si metteva nel dish, no, si metteva a terra sui mattoni.
0: Sui mattoni. Ma io mi immagino adesso il profumo che faceva.
2: Sì.
0: Il profumo della pizza calda, così, sì. Allora, adesso se uno va a vedere le versioni della pizza, che io ho perso conto, non so più quanti ci sono, addirittura ci sta anche quella al cioccolato, no?
1: Pizza dolce.
0: Sì, però la nascita della pizza vera, no? È partita tutto di qua, è vero sì no? Napoli.
2: Penso, io non lo so proprio.
0: Napoli
2: per la pizza e spaghetti con la pomodoro.
0: E non c'è un angolo in questo mondo intero che non conosce o che non fa la pizza. E tutto questo, carissimi ascoltatori, è grazie alla città di Napoli che ci ha regalato questa grande tradizione, cultura buonissima. Napoli. Evviva Napoli, diciamo?
2: Napoli c'è un'armonia. Voglio dire una sola cosa.
0: Sì,
2: ho dormito una sola notte a Napoli.
0: Sì.
2: Ma non ho dormito di niente. Niente. Era sempre come il giorno. Ma dico, ma questa gente non vanno mai a letto. Per mezzo alla strada uno chiacchiereggio, la notte.
0: In effetti è un posto molto caotico, però ti lascia una simpatia, non è, diciamo, brutto, è diverso, è vivace.
2: Insomma, abbiamo pagato questo hotel per niente, non abbiamo dormito per niente.
0: Era caotica, vabbè.
2: Non lo so.
0: E questa è Napoli. Va bene. Allora, poi c'è un altro elemento molto, molto ben conosciuto, adottato dal mondo, sarebbe, no? La mozzarella di bufala della Campania, anche quella. Tutto questo vengono, diciamo, dalla città. Abbiamo detto, dunque, il pomodoro, la mozzarella, poi la mozzarella, sì, il pomodoro e la mozzarella. Ok, adesso la pasta di grano, Assunta, non lo so se hai sentito parlare, perché tu vieni da un paese, da
2: San Giorgio la Molara.
0: Ecco, è una pasta trafilata al bronzo a base di innumerevoli primi piatti della tradizione, no? In effetti io... La pasta trafilata al bronzo, quando uno va a comprare la pasta, ci sono i pacchi scritti sopra, pasta trafilata al bronzo.
1: In Italia o anche qui?
0: Anche qui ci sono, sui diciamo, magari noi supermercati, ma i posti dove vendono cibi italiani ci sono. Okay. La pasta trafilata, in parole grandi, trafilata al bronzo. No? Che è a base di innumerevoli primi piatti che contiene parecchi grani misti, no? alcuni elementi sono rarissimi, però sono messi in questo impasto di grani, macinati bene, alisciati, misti con un po' di farina e la trafilano al bronzo, sui ferri di bronzo. E diventa una pasta trafilata al bronzo, è una specialità di quelle parti.
2: No, io non la
0: dunque sì, io l'ho vista, anche quella l'ho vista.
1: E dici che fa una differenza nel...
0: Beh, io non la conosco, non l'ho mangiata, però andare a vedere già il prezzo, a un prezzo abbastanza alto, direi che
1: sì.
0: Sai com'è, no? Poi ci sta i gnocchi alla sorrentina. Ed è un gnocco di patate conditi con pomodori, basilico e fior di latte filante, cotti al forno, sui piatti di terra, no?
1: Sì, di gnocchi.
0: I gnocchi, cotti al forno. Ma ci sono parecchie cose. Il riso, e poi ci sta un piatto del povero che è ancora vivo oggi, che si chiama pasta, patate e provola. L'hai sentito dire, Assunta?
2: Pasta e patate la facciamo anche noi.
0: Eccola sì. Qua, pasta. È un
2: però
0: primo piatto.
2: Provola noi non la mettiamo, ma dopo puoi mettere il formaggio.
0: Ah, ecco qua. Dunque questo è un primo piatto cremoso.
2: Provola è un formaggio, ma è uno speciale.
0: Ma io vorrei chiederti adesso, la provola è diverso del provolone? È un altro formaggio?
2: Credo di sì.
0: Ah, ok.
2: Beh, io non lo
0: perché
2: so, perché non la uso,
0: non
2: l'ho usata questa, no.
0: Dunque, questo viene introdotto come un piatto cremoso e tipico dalla cucina povera.
1: Sarebbe cremoso con la provola.
0: E poi un piatto famosissimo, che anche questo ha fatto il giro al mondo e ancora è vivo, i spaghetti alle vongole. È vivissimo ancora
2: sì. E a Napoli le usano tanto
0: così. O i frutti di mare, ed è un'espressione autentica della cucina marinara del Golfo di Napoli e di Salerno, perché sono vicino al mare.
2: Sì, perché noi questi piatti non li facevamo perché eravamo lontani dal mare.
1: Esatto,
2: sì.
1: Esatto.
0: Adesso siamo arrivati. Ma no, va bene, cari ascoltatori, vi tengo la mano, vi tengo con me, a tra pochissimo.
3: Radio Italiana 531.
4: Speed camera locations per lunedì 12 ottobre. Kevin Road, Jepps Cross, Findon Road, Flinders Park, Prospect Road, Prospect, Young Street, Ranella and Main South Road, Morford Vale. La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
5: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
4: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
5: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6001.
6: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95. Il 4 dicembre si vota per eleggere i comites, i comitati degli italiani all'estero. Votare è semplice, ma è necessario presentare l'opzione di voto, ovvero richiedere al consolato di poter votare. La richiesta deve essere inviata al consolato entro mercoledì 4 novembre. In questo modo verrà inserito nell'elenco degli elettori e riceverai direttamente a casa il plico contenente la scheda elettorale. La richiesta di voto può essere inviata tramite il portale Fastit sul sito del consolato, via email all'indirizzo consadelaide@esteri.it oppure consegnata di persona al consolato.
0: Bentornati, bentornati cari ascoltatori alla Radio Italiana 531 col programma Storie e Misteri, e siete in buonissima compagnia di Rita, Elena e la nostra Assuntina che ci fa compagnia. Allora, grazie. Assunta, dai.
2: Che facciamo?
1: Ascoltiamo una canzone.
0: Ascoltiamo la canzone.
2: Va bene, la vogliamo dedicare a Filippo perché sarà in ascolto, spero. E comunque lui voleva ascoltare O Sole Mio.
0: O Sole Mio, va bene, buon ascolto Filippo.
2: Grazie Rita e grazie.

0: amiche e ascoltatori alla Radio
1: Italiana 531, siamo nella regione della Campania. Stiamo parlando della gastronomia che è ricchissima, parecchi piatti sono in giro il mondo tutt'oggi e sono famosissimi, non sono dimenticati, che vengono proprio dalla regione, dalla Campania. Allora, un'altra cosa che è importante, che ancora oggi è vivo nelle

0: di quel paese dove questo pane è nato, e lei ancora è in grado di farlo a casa sua il pane. E aveva un rito. Allora, Assunta, parlaci un po' di questo pane eccezionale.
1: Pane casareccio.
0: Ecco.
1: Si faceva a casa.
0: Sì.
1: Comunque, tutti quei paesi beneventani lo facevano uguale.
0: Beh, sì. Una volta era anche, diciamo.
1: Sì. Difatti è molto lavoroso, però... La farina, il grano che si cresceva quei tempi,
0: sì,
1: era la saraolla e la cappella. Era un grano duro. Difatti, se facevi il pane della farina di cappella, era giallo.
0: Oh.
1: Era color giallo, color d'oro. Era ma un sapore che non l'ho più mai sentito io in mia vita, anche qua, pure che fanno il pane casareccio. Non c'è quella farina.
0: Ho capito. In effetti questi grani dagli storici sono conosciuti come, diciamo, grani storici locali del posto.
1: Sì, noi la crescevamo noi, io sono nata in campagna, sono cresciuta in campagna.
0: Sì, e poi il grano saragola...
1: Saraolla.
0: Ah, saraola è quella.
1: Saraolla.
0: E come hai detto, che ed è un grano duro introdotto in Italia secoli fa.
1: Sì,
0: no?
1: Dici che veniva forse dall'Africa.
0: Sì,
1: non so.
0: Sì. Ma è venuto introdotto, però si coltivava
1: lì.
0: Sì, noi lo
1: coltivavamo, era uno grano speciale.
0: Comunque era.
1: E poi quando io ho lasciato l'Italia si usava un grano più leggero, si chiamava frasinetto.
0: Ah.
1: Questo qua non aveva, sai, le buche del grano sopra, la saraola c'aveva queste buche lunghe, nere, così.
0: Sì.
1: E questo qua era pulito, non c'era.
0: Un altro grano.
1: Era tenero, si chiamava grano tenero.
0: Allora si mischiavano questi due?
1: Si mischiavano, no, ma poi cominciavano a preferire quel pane più leggero,
0: le
1: più
0: scelte,
1: moderno.
0: Sono arrivati le scelte.
1: Più moderno,
0: sì.
1: Hai capito com'è?
0: Sì, le scelte.
1: Sì.
0: Comunque questo pane, c'era un rito che accompagnava questo pane, Assunta. Si faceva il pane una volta a settimana.
1: Una volta a settimana, sì.
0: Però l'elemento essenziale era il lievito madre, è vero? Ci dici come si conserva?
1: Criscito.
0: Ah.
1: Criscito. Allora si metteva,
0: eccolo,
1: non se ne lasciava.
0: Il criscito, ce l'ho.
1: Sì.
0: Allora dimmi un po', la tecnica, come si conservava questo criscito per una settimana?
1: Si conservava dentro una ciotola di creta.
0: La creta.
1: Possibile, io no? Si lasciava coperto, che quella volta non c'era neanche plastica, non c'era niente.
0: Meglio.
1: Si metteva un panno sopra, si lasciava così per una settimana, si faceva duro, poi si faceva questa crosta sopra. Però il giorno prima si bagnava piano piano e si ammollava piano piano, e dopo si metteva 2-3 kg di farina così dentro una grande. E si faceva con l'acqua, si impastava piano piano,
0: con questo
1: lievito piccolino si impastava e si lasciava crescere tutta la notte.
0: Ma scusa Assunta, non si aggiungeva né altri grani, niente?
1: No, niente.
0: Solo con questo?
1: Con la farina. Perché veniva più grande.
0: Ho capito.
1: Perché difatti noi non so quanti chili di farina ammassavamo, perché eravamo 10 persone in casa.
0: Sì. E a mangiare il pane 2 volte al giorno.
1: Si mangiava una pagnotta al giorno, ma era grande che pesava forse 3 kg.
0: Con salute.
1: Ma eravamo 10 persone. E nel forno andavano forse 10 pagnotte di quelle. Il forno era grandissimo.
0: Forno a legna.
2: E la mamma faceva tutto questo lavoro.
1: La mamma si è fatta più anziana. E facevamo noi, io e i miei fratelli.
0: Ma Assunta, per preparare il forno già ci voleva 3-4 ore in anticipo.
1: Sì.
0: Per

0: per raccogliere le brace, per arrivare il forno a una certa temperatura.
1: Difatti, la mia mamma, quando non aveva le legne, le doveva fare con la paglia, la paglia del grano, hai capito? Dove si metteva il grano? Si lasciava così alto,
0: sì,
1: perché tagliavi più sopra. Dopo quello si tirava,
0: sì,
1: e si faceva con quello quando le legne non c'erano.
0: Pensa un po'.
1: Pensa un po' quanto lavoro. Comunque, dopo che aveva fatto questo lievito, sì, era stato, magari lo faceva la mattina prima, dove aveva cresciuto fino a, alla notte ci dovevamo alzare alle 3.
0: Oddio mio.
1: Per impastare questo pane.
0: Oh, per farlo riposare di nuovo?
1: E dopo doveva crescere di nuovo, e poi doveva crescere di nuovo. Hai capito?
0: Assunta, mi piacerebbe assaggiare una pagnotta di questa, ma sembra una cosa veramente.
2: Sì, no, chi lo farà questo lavoro adesso?
0: Ma no.
1: Ma perché il lievito madre di quello lievito là, e adesso non lo puoi lasciare, non so,
0: no,
1: con questa farina qua non credo che viene bene, io non ci ho provato.
2: Sì, quella era farina naturale.
0: È tutto accelerato, è tutto,
1: ma il profumo di quel pane ti bastava. Allora dopo...
0: Rincontinuiamo col pane. Prima da partire, che era ascoltato, io ho già davanti gli occhi, vedo un pezzo di quel pane con un piatto di spezzatino, fa la scarpetta e mangia là tra poco.
1: Va bene.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi, realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
0: Bentornati cari ascoltatori, Radio Italiana 531, dove la nostra Assunta ci sta parlando di questa tradizione antichissima che ancora oggi in quel paese io penso che è vivo. E poi ci si diceva che siccome gli elementi di questo pagnotta o di questo pane, come la vogliamo dire, fa bene alla salute, non gonfia, diciamo.
1: No, che gonfia. No, quello lì no.
0: Allora,
1: perché prima cosa il grano veniva, non c'erano neanche, veniva concimato con il letame, non con la concima.
0: Ecco, vedi tutto.
1: E il letame là, degli animali.
0: Sì.
1: Veniva concimato il terreno.
0: Sì.
1: E dopo era tutto naturale.
0: Sì.
1: Capisci? Dopo veniva, quando era la mietitura, poi si trebbiava questo grano, prima si faceva a mano con l'animale, dopo veniva lavato, lavato, asciugato, avevamo questi tendoni
0: grandi.
1: Si lavava, dopo si asciugava il grano, poi si andava a macinare. Sì, veniva fatta una cosa per bene.
0: Ma dove andavate a macinare?
1: C'era il mulino a pietra. Ah, il mulino, a pietra okay. Girava i primi tempi, ecco, che ne so.
0: Ecco.
1: E dopo si faceva questa farina. Sì. Poi la farina, poi la sera prima,
0: sì,
1: per preparare questo pane, la farina si doveva setacciare. Hai capito?
0: Quanto lavoro.
1: Si doveva setacciare, sì, e si metteva dentro a questa, noi la chiamavamo la fazzatura, era di legno, sì, fatta per bene,
0: sì,
1: là dentro. Dopo si apriva e si riscaldava l'acqua, quando alla notte alle 3 riscaldavi l'acqua, poi scioglievi quel lievito grande che avevi fatto,
0: sì,
1: e mettevi il sale nell'acqua, il sale si metteva nell'acqua. E dopo si impastava. Prima si impastava per bene con l'acqua, poi si metteva un po' di farina sotto perché si attaccava.
0: Sì.
1: Si lavorava 2-3 ore,
0: sì,
1: a mano, a 3 eravamo ammassati.
0: Mamma mia, pensa un po', okay, alle 3 la mattina.
1: Yeah. Sì. Dopo che è stato bene coperto si facevano le croce e si lasciava crescere almeno 3 ore, almeno, ma forse di più. Quando era cresciuto, ci avevamo dei cestini,
0: sì,
1: quanto a una pagnotta così,
0: sì,
1: si metteva un tovagliolo di cotone,
0: sì,
1: che non si attaccava, metteva un po' di farina, dopo si tagliava a pezzi che quanto a una, che ci poteva venire una pagnotta che doveva pesare 2-3 kg, io credo 3 kg pesava, perché erano grandi,
0: mm-hmm,
1: ma diciamo 2 kg e mezzo, non lo, sì, so, quella volta non c'era la bilancia.
0: No.
1: Dopo si metteva a riposare là per un'altra 2-3 ore,
0: no,
1: mentre quando avevi fatto questo, dopo cominciava il forno.
0: Ho capito.
1: Durante che il pane si riposava, facevi il forno.
2: E allora, assolutamente, la giornata
1: quella giornata
2: non
1: sì,
2: si faceva
1: no,
2: niente altro.
1: No,
0: ma anche la notte, se dormiva.
2: Scusa, la notte e la giornata sì, del sì, pane.
0: Però sì, questo sì, veniva fatto ogni settimana.
1: Ogni settimana, sì sì.
2: Altrimenti non c'era pane da mangiare.
0: Era un
1: no,
0: lavoro.
1: No, dove lo compravi?
0: E
1: non
0: quante
1: c'era
0: pagnotte al giorno si consumava a casa vostra?
1: Ah, una pagnotta penso che bastava. Erano grandi, perché poi tu cucinavi, non è che mangiavi
0: certo,
1: il pane.
0: Certo.
1: Sì.
0: Mamma. Un'altra cosa.
1: Poi, quando era sì, nel forno, mettevi nel forno, dopo un'ora doveva andarlo a muovere, perché sai, se toccava uno con l'altro,
0: sì,
1: dovevi muoverlo, se no poi pure era capace che sotto si bruciava un po', lo muovevi tutto quanto, si deve smuovere il pane, come on, si smuove il pane. Dopo si lasciava finire a cucinare, dopo verso forse mezz'ora prima di tirarlo fuori, si metteva tutto all'impiedi nel forno così.
0: Il
1: che
0: pane
1: si doveva asciugare bene, perché se non si asciugava dopo si rovinava per una settimana.
0: Tutto questo lavoro rovinato, no?
1: Per mangiare si faceva questo lavoro.
0: Ma
1: quella era la salute delle antiche persone antiche.
0: Una cosa voglio sapere, sono curiosa. Allora, quanto il pane arriva rimasto al sesto giorno è veramente vecchio, si mantiene bene?
1: Si manteneva bene, non si rovinava. Ah. No, se lo faceva asciugare bene,
0: sì,
1: non si, come si dice, muffa cose. No,
0: sì,
1: niente.
0: Perché quando viene a mangiare il pane fresco ha un sapore, e lo stesso pane, io sto parlando di adesso, dopo 2-3 giorni è già un po' vecchio, dice, no?
1: No.
0: Come era il pane?
1: Si manteneva per bene, si manteneva buono.
0: Sì.
1: E noi mangiavamo il pane, era tutto che c'era, non tutto,
0: sì,
1: però
0: sì,
1: avevamo diciamo le vacche, si prendeva il latte.
0: Allora c'avevate anche il formaggio buono,
1: sì, mia mamma faceva il formaggio buonissimo, pecorino, e avevamo anche le pecore, e mischiava latte di pecore e latte di vacca e faceva la ricotta e il formaggio. Noi la mozzarella non la facevamo,
0: sì,
1: no,
0: sì,
1: questa roba qua faceva. E poi il formaggio si curava,
0: sì,
1: si curava con olio, aceto e sale. Ogni giorno la mia mamma lo doveva pulire e mettere su casolaro, chiamavamo
0: sì,
1: noi,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: era
0: sì,
1: appeso
0: sì,
1: così che prendeva l'aria.
0: Ho capito.
1: E veniva un formaggio squisito.
0: Pensa un po', l'acquolina in bocca sta arrivando.
2: Sì, ma è una cosa che anche oggi si mangia benissimo.
1: Sì, adesso molto si compra, yeah, sì. Yeah.
2: Sì, sì.
0: Insomma, ci abbiamo tempo per 2 minuti, Rita?
2: Sì.
0: Assunta, dai, la pasta con la pomarola in coppa.
1: Ah, pomarola in coppa.
0: Voglio sapere che pomodoro, come, quando, che stagione, come si fa, perché è così semplice ma squisita.
1: Sì,
0: no?
1: Ma tu vuoi quella che fai con i pomodori crudi o con la
0: cotta?
1: Con la cotta, quella si chiamava
0: cotta.
1: La
0: vabbè.
1: La conserva.
0: La conserva.
1: Sì, la conserva. Allora, quelle rane è un altro lavoro molto.
0: Lo facevate voi la conserva?
1: Sì. Dovevi bollire i pomodori. Poi c'era un affare di stainless steel che si...
0: D'acciaio?
1: Sì, di acciaio, che si doveva passare, che le scorce, la buccia lasciava sopra.
0: Si grattava il pomodoro?
1: No, perché era già cotto, era bollito.
0: Ok.
1: Dopo che aveva fatto quel lavoro, si metteva a bollire di nuovo, cucinare, cotto.
0: Ma ci si aggiungeva sale? Qualcosa?
1: Sì, il sale. Allora, quando era cotto, che era duro, che non doveva scorrere much, in ora me doveva cucinare 2-3 ore.
0: Sì.
1: Dopo si metteva su un affare fatto di legno.
0: Sì. Una tavola.
1: Una tavola di legno.
0: Sì.
1: E lì si doveva asciugare col sole.
0: Ancora.
2: La conserva.
1: Però dovevi stare lì a girare ogni tanto, perché sennò poi faceva la crosta.
0: Dai.
1: Si asciugava. Dopo, quando era asciutta bene, che era proprio dura, nice, si prendeva e si aggiustava dentro un affare di creta con olio di oliva. Si facevano estratti di questa salsa, di questa
0: conserva. Sì.
1: E si metteva olio e dopo, quando dovevi fare i spaghetti, era già cotta. Allora tu mettevi olio dentro un tegame. Mettevi un po' di cipolla, aglio che ti piaceva,
0: sì.
1: E mettevi un bel cucchiaio di quello, era abbastanza per fare la pasta per 10 persone.
0: Assunta, ci si aggiungeva dell'acqua, qualcosa?
1: Mentre che la pasta bolliva, prendeva un po' di quell'acqua e l'aggiungevi lì.
2: Per sciogliere un po'.
1: E si scioglieva.
0: Sì.
1: Era
0: sì.
1: Buonissimo, poi mettevi quel pecorino sopra.
0: Mm.
1: E questi erano i nostri spaghetti. E si usava per tutta questa salsa.
0: Con questo piatto speciale, cari ascoltatori, io devo dire qui, Assunta, come descrive le cose con esperienza, è veramente, veramente magnifico. Guarda, Assunta, io ti applaudisco e ti ringrazio, no, per
1: grazie
0: le tue esperienze, la tua contribuzione, la tua presenza qui che ci arricchisce, diciamo, di questi piatti che ancora sono vivi oggi, che noi oggi per fare la conserva andiamo al negozio, compriamo un barattolo di conserva, la prendiamo e la mettiamo lì,
1: buona,
0: la facciamo.
1: È buona lo stesso, perché prima quei tempi erano quei tempi, non c'erano tutte queste cose facili. Facility, come si dice.
2: No, è vero, ma...
0: Grazie mille per la tua valorosa presenza qui.
1: Grazie
0: io
1: a te, Elena,
0: aspetto
1: per avermi invitato.
0: Anytime.
1: Mi fa piacere. Ogni tanto io devo venire a visitare la radio.
0: Sì, mi fa molto
1: È la nostra
0: piacere.
1: Passione.
0: E poi fai parte di quella bellissima regione, diciamo, no? Dunque, grazie mille e io ti aspetto qui di nuovo. Presto.
1: Grazie.
0: Cari ascoltatori, siamo arrivati alla fine del programma. Noi vi salutiamo, vi abbracciamo.
1: Salutiamo.
0: Sì.
1: Possiamo fare un saluto?
0: Sì, certo.
1: Voglio salutare a Filippo.
0: Sì.
1: E poi voglio salutare a Elena.
0: Ma io sono qui.
1: No, Italia, hang on, Italia, scusa.
0: Ah, in Italia.
1: Italia, bella.
0: Ho capito.
1: Ok, e anche Maria Vella se ne ascolta, e tutti i miei parenti.
0: Benissimo, a tutti.
1: E grazie a tutti e
0: tutti
1: gli
0: campagnoli
1: amici,
0: che stanno
1: i campagnoli, che siamo
0: tutti,
1: the va best. Bene.
0: Noi, cari ascoltatori, continueremo il nostro viaggio con la campagna la settimana prossima e ci ritroviamo qui di nuovo. Noi vi auguriamo una grande bella settimana piena di salute e piena di tutte
1: grazie
0: le cose
1: altrettanto
0: che la vita ci offre. offre.
1: Ciao, ciao a ciao. Tutti gli ascoltatori.
0: Grazie Assunta, ciao. Grazie Rita, ciao ciao.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
7: Sono le 10. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
7: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è lunedì 12 ottobre 2026. Apriamo con un grave episodio di cronaca nel Sud Australia. Un uomo è stato accusato di tentato omicidio dopo un'aggressione con coltello avvenuta sabato sera nella Barossa Valley. La vittima, un uomo di circa 30 anni, ha riportato diverse ferite. La polizia del Sud Australia sta ricostruendo la dinamica dell'accaduto e le circostanze che hanno portato all'aggressione. Le indagini sono ancora in corso. Passiamo ora a una questione sociale che riguarda i giovani più vulnerabili. Nel Sud Australia torna al centro dell'attenzione il futuro dei ragazzi che crescono sotto la tutela dei servizi di protezione minorile. Molti di loro denunciano le difficoltà che incontrano quando, raggiunta l'età adulta, devono iniziare una vita indipendente. Tra le testimonianze raccolte c'è quella di Joshua Prosso, che ha trascorso quasi 10 anni nel sistema di tutela. Il giovane ha raccontato un'esperienza particolarmente difficile, denunciando le conseguenze psicologiche vissute durante quel periodo. Le testimonianze riaccendono il dibattito sulla necessità di garantire maggiore assistenza, stabilità e opportunità ai ragazzi che lasciano il sistema di protezione. Ci spostiamo nell'Australia occidentale, dove si discute di una possibile riforma del sistema universitario. Il governo statale ha avviato uno studio sulla possibilità di unire 3 università pubbliche seguendo un modello simile a quello adottato nel Sud Australia con la nascita della nuova Adelaide University. Secondo il premier Roger Cook, una fusione potrebbe rafforzare la ricerca e rendere gli atenei più competitivi a livello nazionale e internazionale. La proposta ha però suscitato preoccupazioni tra le università coinvolte, soprattutto per le possibili conseguenze sull'organizzazione e sull'autonomia degli istituti. Il progetto è ancora in fase di valutazione e non è stata presa una decisione definitiva. Chiudiamo le notizie con la politica nazionale. Migliaia di persone hanno partecipato a manifestazioni a sostegno della popolazione palestinese in diverse città australiane, tra cui Sydney. I manifestanti chiedono al governo del primo ministro Anthony Albanese un maggiore impegno diplomatico sulla situazione a Gaza e restrizioni nei rapporti militari con Israele. Al centro delle proteste anche le richieste di maggiore protezione per i civili e di interventi per affrontare la crisi umanitaria. Il Dipartimento australiano della Difesa ha contestato le accuse secondo cui l'Australia starebbe fornendo armi a Israele. Ed ecco le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide ci aspetta una giornata parzialmente nuvolosa, con temperature comprese tra una minima di 13 e una massima di 19 gradi. Possibili brevi rovesci nelle prime ore del mattino. Nel resto del Sud Australia, condizioni variabili, con un generale calo delle temperature dopo il caldo del fine settimana. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
8: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
9: Gallipo Foods. da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.
10: Veronica vi augura buon ascolto.

0: Gentili ascoltatori, buongiorno, benvenuti al programma Ricordi e Sogni degli Emigranti. Sì, oggi è una bellissima giornata, però fuori mi sembra che è un po' scuro. Venendo qui ho visto tutti gli alberi in fiore, allora ho cambiato idea, dico, ma è primavera.
1: È sì, la tempesta mi sembra che è passata per adesso. Ieri come è andato?
0: Ieri sono stata a un evento chiamato Mobs and Wogs. E questo è in un edificio ma bellissimo a Porta Adelaide, che è appena stato costruito, mi sembra, 1 o 2 anni fa.
1: Sì.
0: Proprio vicino al fiume, the Port River, and dove si trova Coles and Big W, quei negozi
1: il parco dove giocano i bambini.
0: La strada dove c'è Car Park e poi c'è questo bellissimo posto.
1: Ci sono stata.
0: Bellissimo, eh. Sei stata per qualche funzione? O per...
1: Una festa di compleanno per un bambino.
0: Oh, bellissimo. era bello perché... Un momento c'era il sole, tutto bello, dopo tutto un istante è arrivata una pioggia così forte, ho chiuso tutte le finestre. È stato bellissimo, era un punto di incontro ieri per italiani che si sono sposati con gli aborigeni, e gli aborigeni si sono sposati con gli italiani.
1: Ma che bella idea di fare questa funzione.
0: Un professore, mi sembra... Forse mesi fa è venuto in Adelaide che lui stava facendo questa ricerca. È coinvolto anche la professoressa Marinella Marmo, che è sempre sul nostro programma.
1: Sì.
0: Chi c'era più? C'era Maria Fantasia, che lei lavora sempre con gli aborigeni, ha fatto tantissimo lavoro. Faceva parte anche di questo edificio, perché con il comune di Porta Adelaide, il governo e gli aborigeni hanno scelto questo posto per fare questo punto d'incontro. È stato bello, c'è ancora tanto da fare perché non conosciamo tanta gente che si sono sposati con italiani o italiani che si sono sposati con gli aborigeni.
1: Hai ragione, ma ci sono molti, ok. Sì.
0: So, è l'inizio, era bello perché una cosa che... mi rimane sempre in mente che più ascoltiamo le storie, più impariamo e più ci conosciamo e ci vogliamo bene, cioè, sta questa cosa di fiducia tra l'uno e l'altro.
1: E più conosciamo tutto quello che ci unisce invece di quello che ci divide.
0: Bravissima Rita. Sì. Comunque oggi voglio parlare di un'altra cosa importante, e questa è la pace che tutti vogliamo.
1: Cos'è la pace?
0: È così quello che è ispirato questo programma di oggi, perché una donna ha vinto il Nobel Prize per la pace 2026. Ho sentito questo e ero molto contenta, dico meno male, è stata una donna che l'ha preso questo premio, però poi ho fatto una ricerca e ho scoperto tanto su questa donna molto meritevole. E così voglio iniziare, che oggi c'è una notizia che sta facendo il giro del mondo e ci ricorda che la pace richiede un coraggio immenso e che la pace è il desiderio di ogni persona nel mondo. Più tardi ho invitato anche a Rita Zerillo e Assunta Belperio, che si trovano già qui alla radio, di unirci a noi e parlare un po' dell'importanza della pace. Nelle nostre famiglie, iniziamo da noi stessi, le nostre famiglie.
1: Dovrebbe iniziare a casa, sì.
0: Allora, il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navinena, e la chiameremo sempre Navi in breve, Pillay. Lei è una giurista sudafricana ed è ex alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Questo annuncio dal comitato norvegese per il premio Nobel il 9 di ottobre 2026. Credo che c'è tanto da discutere e tante persone meritose di questo premio. Alla fine ci rimane solo una.
1: Ogni anno magari ci sarà anche un'opportunità.
0: Sì. Mi sembra che l'annuncio era del 125esimo premio Nobel per la pace, da venerdì da Oslo dal comitato. ha reso noto che il riconoscimento sarebbe stato conferito alla giurista sudafricana per il suo impegno a favore della pace e la legge internazionale. So, questa donna è conosciuta per tutto il mondo, ha lavorato tanto come giudice, ha iniziato come avvocato, parlava che lei quando faceva l'avvocato voleva andare a lavorare, però non poteva andare a lavorare dove c'erano i bianchi perché è nata in Sudafrica. È dovuto arrivare al punto che lei si è fatto uno studio per conto suo, ha cominciato a lavorare così, ma dopo è diventata una donna internazionale.
1: Perché si nota che è nata nel 1941.
0: Sì, sì.
1: E allora le cose erano molto diverse.
0: Sì. E poi lei, Navi Pillay, 85 anni, nata a Durban, Sudafrica, il 23 settembre, come hai detto tu Rita, 1941. Ha fatto una vita intera spesso in prima linea, è stata una giudice rivoluzionaria, prima difendendo gli attivisti contro l'apartheid, e a fianco a Nelson Mandela, e poi entrando nei più importanti tribunali internazionali del mondo per condannare i crimini di guerra. Ci fermiamo qui e ascoltiamo una canzone.
1: Sì, una canzone in inglese, però spero che la conoscete. È da Peter, Paul and Mary.
0: Sì.
1: un gruppo nostalgico. Where Have All the Flowers Gone?
0: Sì.

0: Radio Italiana 531.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Il frigo è vuoto!
3: Ed io ho finito la farina e il pane.
4: Ma in questa casa manca tutto!
3: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
5: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
6: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
5: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
6: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
5: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
6: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
7: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
8: Siamo di nuovo con voi, Rita e Vincenzo, sul programma Ricordi e Sogni degli Immigranti. Ma oggi parliamo di una cosa molto importante per tutti, in particolare anche per gli emigranti, la pace. Stavamo parlando di Neva Netham, la chiamano in breve Navi Pillay. Lei è una giurista sudafricana, ha 85 anni, lavora ancora.
9: Ancora lavora?
8: Sì. Wow. Allora, il comitato Nobel aveva registrato 287 candidati per questo premio.
9: Solo per il premio della pace?
8: Sì.
9: Tanti candidati?
8: Oh, no, candidati per...
9: Ah, per tutti i premi?
8: No, yes. Okay. 208 erano individui, erano persone, individui, 79 erano organizzazioni. E ci sono, c'è un grande elenco di tutti quelli che hanno vinto il premio per... la legge, per la scrittura.
9: Sì,
8: per...
9: e magari non ci diamo abbastanza attenzione a queste cose, non
8: sì,
9: so.
8: Però per me è stato molto interessante che ho sentito una donna, so, great.
9: Sì, certo, le tue orecchie sì, sono aperte.
8: No, ma da parte di questo ci vuole, no, le donne sono quelle che sono, rimangono a casa quando c'è una guerra.
9: Sì.
8: E pregano per la pace perché non sanno quanto i mariti, i figli, i nipoti possono ritornare dalle guerre. E sono sempre loro che pregano per questa pace che un giorno c'è, un altro giorno non c'è più. È una cosa che non possiamo controllare. E il fatto è però che tutti la vogliamo, ma ci sono quelli che decidono che vogliono più della pace, vogliono avere potere, moneta e
9: sì,
8: controllo.
9: Sì.
8: E tutto va fuori...
9: Tutto va in fumo.
8: Sì, va in fumo, è vero. Allora, ritorno a questo discorso di Navi Pillay. Sul, sui nostri telefonini, sul website, ci sono tante fotografie di questa donna, 85 anni ancora, che guarda abbastanza brava e bella. Il comitato norvegese per il Nobel l'ha scelta per la sua bussola morale incrollabile, so her moral compass. Because nothing would destroy that yeah. she's got, you know, she's intent on going in that direction. Sì. And making sure that the world knows about all these things. Ecco perché il premio per la pace è stato assegnato alla celebre giudice sudafricana. E adesso è arrivata nel nostro ufficio qui anche Rita Zirillo. Buongiorno Rita.
10: Buongiorno Vincenza.
8: Lovely to see you and your beautiful
10: nice to
8: smile.
10: See you too, my love.
8: sì, abbiamo invitato anche a Rita che già si trovava qui e poi... arriverà anche Assunta, che si trovava qui, per parlare per noi donne e per il mondo cosa significa l'importanza della pace. Vogliamo finire con parlare di questa giudice, Navi Pillay. Come ho detto prima, Rita ha 85 anni e ancora lavora e ancora fa le ricerche. Il suo premio è stato per la pace, che ha fatto tutte queste ricerche. Allora, cosa dice? Che la mente e il cuore di Navi Pillay l'hanno sempre indicata la strada della giustizia senza mai deviare. So, lei è stata sempre su questa strada, da quando ha incominciato a lavorare, da quando era che studiava, ha fatto sempre questo. Allora vogliamo dare a lei le nostre più grandi congratulazioni a questa straordinaria giudice. Grazie a Navi Pillay, perché ci dice che la giustizia non si piega davanti a nessuna minaccia e che lottare per la pace è il compito più nobile di tutti. Tutti dobbiamo lottare per la pace.
10: Yes.
8: Un giorno ce l'abbiamo, un giorno non c'è più. Capita così. Però come noi donne qui, siamo in tre adesso, vedo che la testa dice sì, questo è un compito nostro di portare avanti. Perché senza la pace cosa fai?
10: Madonna, è finito il mondo.
8: Sì. Allora, vogliamo andare a un'altra canzone?
9: Sì.
8: Per adesso?
9: Give Peace a Chance, quella canzone famosa da John Lennon, però cantata in italiano.
8: Cantate un pochettino, c'è un po' di spiegazione.
9: Anche un po' di più. Oh, benissimo, bello.
11: Cari Italianders, alcuni anni fa c'era un signore nato a Liverpool che cantava una canzone che faceva più o meno così.

0: Ma come si dice questo in italiano? Come si traduce questo in italiano? Come si lancia questo messaggio in italiano? Beh, all we are saying is give peace a chance. In italiano è tutto quello che stiamo dicendo è diamo una possibilità alla pace. Diamo una possibilità alla pace. C'è un soggetto sottinteso qua che è noi. Diamo. Che è un po' strano perché è un imperativo e l'imperativo di solito si usa per dare ordini o indicazioni dirette a una persona. Quindi con il tu a una singola persona, dai o da, o a un gruppo di persone, date, voi date. Ma in questo caso è la società, siamo noi, e John diceva diamo noi come società una possibilità alla pace. Questo era l'invito di John e questo era il messaggio della canzone, ai tempi della guerra del Vietnam. Diamo una possibilità alla pace. Lo so che non ci ascoltano più, forse non l'hanno mai fatto, però che cosa possiamo fare? Questo abbiamo, l'arte. Cari Italianders, come diceva John Lennon, give peace a chance, e come dice sempre anche Ringo Starr, che è qua sul mio cuore, peace and love, pace e amore, ok? Ciao Italianders, alla
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta